0: Cadono 100 capelli al giorno.
1: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
2: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Beatissimo Padre, ritengo che sia opportuno e utile per la Chiesa cattolica e per la nostra società, bisognosa di modelli di vita esemplari, iniziare la causa di beatificazione di Monsignor José María Escrivá de Balaguer. Conosco e stimo l'Opus Dei, da lui fondata. Ritengo che la fama di santità che circonda la sua persona sia pienamente giustificata, con i più distinti ossequi.
1: Queste parole non sono di un cardinale, di un sacerdote o di un uomo di chiesa. Queste parole sono di un uomo che alla fede non approdò mai, anzi guardava con sospetto preti e suore. Indro Montanelli, il grande giornalista. Egli vide uno dei filmati del santo e visitò alcune opere da lui promosse e ne rimase folgorato.
2: Figlia mia, di al Signore veramente, dal profondo della tua anima, quello che io gli devo dire con molta vergogna.
3: Signore, io non so nada, non puedo nada, non valgo nada, non sé nada.
2: Signore, io non sono niente, non posso niente, non valgo niente, non so niente, non possiedo niente, non sono un niente, tu sei tutto. E poi, però tu sei mio padre e un padre ama i suoi figli.
4: San José María Escrivá ha insegnato che si può essere santi nella vita di ogni giorno. Ora, nessuno l'ha mai negato che si potesse essere santi, però con la sua affermazione era proprio questa, cioè sei uno studente, allora Dio ti aspetta nello studio. Sei marito di Anna, la strada per arrivare in paradiso si chiama Anna. Quindi questo è il suo messaggio fondamentale, che da un certo punto di vista era originale, perché era entrata l'idea che non si potesse essere santi con tutti i guai della vita di ogni giorno. E invece i cosiddetti guai e anche le cose belle di ogni giorno per Escrivá sono degli appuntamenti con Dio.
5: Si potrebbe dire che egli fu il santo dell'ordinario.
0: Ne sono sempre più convinto. La felicità del cielo è per coloro che sanno essere felici sulla terra.
1: Così diceva San José María Escrivá de Balaguer in uno dei suoi libri di pensieri brevi e folgoranti che hanno cambiato la vita a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Sembra che avesse trovato il segreto per la felicità nella vita quotidiana. La ricetta per riavvicinare il cielo e la terra, che invece spesso sembrano così lontani.
6: La scoperta più importante che ho fatto nell'Opus Dei è capire che si può avere una vita interiore e che la meditazione non è riservata, per esempio, solo ai buddhisti. E questo mi ha aiutato a vedere le cose con una maggiore ampiezza d'orizzonte, a partire da questa cucina. Ho cominciato a occuparmi realmente dei miei figli, perché un padre di famiglia deve assumersi la responsabilità del proprio ruolo. La sua vita, infatti, non deve essere orientata esclusivamente al lavoro, nel mio caso al ristorante. Gli insegnamenti del Beato José María mi hanno fatto capire come sia importante la formazione per la vita di un uomo, anche nel tagliare le zucchine. Mi hanno aiutato a leggere ogni giorno un brano del Vangelo e a riceverne una lezione di vita, cercando di essere coerente con la fede. Una delle cose che più mi hanno colpito negli scritti del Beato è l'importanza di essere allegri. L'allegria di chi è a posto con la propria coscienza e lo vuole comunicare agli altri. E i frutti ci sono, a partire da chi lavora con me in cucina.
0: Ma chi era esattamente questo sacerdote spagnolo di cui si è detto tutto e il contrario di tutto? Com'è possibile che dell'Opus Dei, da lui fondata, si parli come qualcosa di minaccioso e oscuro, come nel romanzo Il Codice da Vinci, o nel sentire comune San José María sia spesso visto come un personaggio ambiguo? Era uomo di Dio o no? E questo sacerdote dove ha trovato, se è vero che lo ha fatto, la formula per rendere sempre nuova e appassionante la vita quotidiana di migliaia di persone di tutti i paesi e condizioni sociali?
2: Non mi dire che non sai che cos'è l'Opus Dei. Cioè dire a ogni cristiano, quale che sia il suo lavoro o la sua situazione nella vita, dire alla madre di famiglia, al professionista, all'operaio, che lì dove sta può e deve essere un buon figlio di Dio.
3: All'obrero.
7: Compie fedelmente la missione che Dio gli affida in un determinato tempo, in una determinata anche situazione. Se questo è vero per tutti i santi, è vero in modo particolare per San José María Escrivá de Balaguer. Fin da ragazzo ebbe questa certezza che Dio gli avrebbe chiesto qualcosa, che Dio gli avrebbe affidato un'opera, quella appunto che poi chiamerà l'opera di Dio. Quando si tratta dell'opera di Dio, l'importante è essere uno strumento docile. San José María diceva: è come un pennello nelle mani di un artista. Può anche non essere di qualità eccezionale, ma se l'artista è bravo e il pennello si lascia utilizzare, allora l'opera è veramente un'opera grande.
2: Il Signore chiede a tutti noi, e a te e a me, di essere santi. Non lo dico io, ma Egli stesso.
3: Sic ut pater meus celestis perfectus est.
8: La sfida più grande che mi si presenta quando arrivo stanco alla porta di casa alle 7:30 o alle 8 di sera è di cominciare il mio lavoro di santificazione nella vita familiare. Il modo migliore di servire mia moglie e i bambini è che quando arrivo a casa mi dedichi completamente a loro. In termini sportivi, che la mia testa stia nella partita, che il mio obiettivo siano loro. Quanto al nostro matrimonio, credo c'è un punto fondamentale che cerchiamo di coltivare. Mantenere sempre giovane il nostro amore. L'amore, infatti, in ogni tipo di rapporto può diventare routine, può invecchiare, può diventare monotono. Alle volte io compro fiori quando torno dal lavoro. Sono questi i momenti che lei apprezza di più, quando penso a lei senza nessun motivo specifico. Così cerco di mantenere l'amore vivo.

0: per me.
1: È stata una grandissima rivelazione l'incontro con questo santo, perché lui sosteneva, e chiaramente anche il suo pensiero è ancora molto vivo e sicuramente si sta espandendo così a vista d'occhio, perché come è successo a me, penso succederà a tantissime altre persone. Allora, quest'uomo, il suo pensiero era quello di ci si può santificare nel lavoro, si può essere dei buoni cristiani lavorando ed avendo una famiglia. L'amore per il lavoro e l'amore per la famiglia può aiutarci a essere migliori come persone e come cristiani.
2: José María sceglie il sacerdozio quasi in anticipo, ma come spazio, come possibilità, come esperienza per lasciare aperto il campo a Dio perché Dio gli riveli la sua vera e personalissima vocazione. Così viene ordinato sacerdote, ma aspetta che Dio gli mostri che cosa deve fare e, come un buon prete, si dedica, diciamo proprio con tutto se stesso, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, si dedica all'apostolato, soprattutto a stare con i poveri, con i malati, con chi ha bisogno di lui. Però sempre aspettando che cosa Dio mi vuole mostrare perché io realizzi la mia esistenza.
3: Il ragazzino crebbe nell'ambiente semplice cristiano della sua famiglia. E fu proprio nel bel mezzo della strada che Dio gli si fece incontro, sconvolgendo i suoi progetti e sogni di ragazzo. Gli si manifestò in modo discreto, per strada, simbolo di tutte le occupazioni umane, che, come egli amava ripetere, è il luogo d'incontro con Dio, tanto quanto il Tempio. Era un giorno di un freddissimo inverno, quando José María, che aveva 15 anni, uscì di casa presto. La neve ammantava le strade ed egli notò delle orme. Erano quelle di un frate che camminava scalzo. Lo faceva per offrire al Signore un sacrificio e per imitare Gesù, che portò la croce per noi. Sorpreso, José María pensò: se altri fanno tanti sacrifici per amore di Dio, io non sarò capace di offrirgli nulla. Da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni e a confessarsi più spesso. Sentiva che Dio gli chiedeva qualcosa, ma non sapeva ancora che cosa. Perciò decise di farsi sacerdote, per essere più disponibile per servire il Signore e gli altri.
2: E finalmente nel 1928, durante un corso di un ritiro spirituale, ecco, ha la sua visione interiore, capisce che cosa Dio gli chiede. E Dio gli chiede di annunciare al mondo, alla Chiesa, nuovamente, il desiderio di Dio che la santità sia una vocazione di tutti, una vocazione che può essere vissuta anche nel mondo.
4: Non si può toccare questo sentimento che diventa grande da far male dentro.
5: Il mio lavoro è quello di tagliare il maiale ogni mattina. Da quando ho capito con gli amici dell'Opus Dei che questo lavoro, anche se sempre uguale, lo posso offrire a Dio, cerco di farlo sempre meglio, con più entusiasmo. Lo stesso nel rapporto con i clienti. Prima mi limitavo a dirgli solo il prezzo. Ora, anche se sono stanco o nervoso, mi sforzo di sorridere, di dire qualcosa in più. Oggi sono più tranquillo e riesco anche a dedicare più tempo alla famiglia. Uno dei momenti che preferisco è quando, nell'intervallo del pranzo, riusciamo a vederci con mia moglie e a chiacchierare delle nostre cose. La domenica, poi, contrariamente a prima, è dedicata alla messa e al riposo. Sono proprio contento di aver scoperto Dio.
6: C'era lungo la strada di un paese europeo un uomo a qualche centinaio di metri da un paesino e aspettava che qualcuno passasse e lo prendesse con sé. Stava facendo l'autostop. Ai suoi piedi una valigia di cartone.
7: E passò un camionista.
6: Passò un camionista e quello gli fece cenno. Il camionista si fermò e quell'uomo gli chiese:
7: me podría usted llevar? Sì.
6: Mi potrebbe far salire? Sì, posso portarla. Ma lei viaggia solo? Domandò ancora l'uomo della valigia. Il camionista ebbe un momento di esitazione.
7: Un poco. Bueno, pues sì, voy solo.
6: Poi rispose: beh, sì, sono solo. Salga, salga. Appena il camion partì, l'uomo della valigia domanda: perché ha esitato a dirmi che era solo? E l'altro: perché io non sono mai solo. Il camionista era un figlio mio, un figlio di Dio, che sapeva di portare Dio nascosto nell'anima, Dio che presiede tutte le sue attività affinché egli non sia una bestiolina, ma una creatura dalla vita soprannaturale. Continuò il camionista: guardi signore, io non sono mai solo, e non so se lei mi potrà capire, non sono mai solo perché il mio Dio viene con me, nella mia anima in grazia. E l'uomo della valigia: si fermi, si fermi, si fermi, che le succede? Torno al paese, io sono il parroco. Me ne stavo andando via.
0: Penso que un sueño parecido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul.
8: Padre, quando indosso l'uniforme mi sento molto bene, meglio della mia padrona.
9: Yeah, yeah.
1: Questo pensiero io involontariamente l'ho sempre avuto, perché io ho sempre pensato che nella vita ci si può nobilitare lavorando e che il lavoro può dare, può migliorarci come persone, può migliorarci nell'anima, nei rapporti con gli altri. Io chiaramente non sapevo che questo pensiero poteva aiutarmi a essere anche un migliore come cristiana. Quando l'ho scoperto attraverso queste persone, ho scoperto il pensiero di questo santo, io sono stata felicissima, per me è stata una vera e propria rivelazione.
10: Appena possibile, prese in affitto un appartamento in cui potessero alloggiare studenti universitari. Così lui poteva parlare loro di Dio e aiutarli ad essere cristiani migliori.
11: Per questo vi amo con tutta l'anima mia, perché sono completamente perso, per amore di Cristo.
12: Perché sto loco perdido.
10: Pochi mesi dopo, José María dovette andarsene da Madrid, perché in Spagna era scoppiata una guerra e la sua vita era in pericolo. Quando finirono gli scontri, durante i quali rischiò più volte la vita, rientrò nella capitale e vide che le bombe avevano distrutto la casa, che era un cumulo di rovine. Bisognava ricominciare da capo.
12: Vosotras y vosotros, los que sois pequeños todavía, la mejor amiga que tenéis es mamá.
11: Voi che siete ancora piccoli, la migliore amica che avete è la mamma, anche se a volte si arrabbia, e se si arrabbia è perché ne date motivo. E il miglior amico che avete è il papà. Perciò se vi viene in mente qualche cosa, e se desiderate sapere qualche cosa della vita, non lo chiedete a un amico né a un'amica, no, no, andate dalla mamma o dal papà. I ragazzi vanno dal papà. Senti papà, mi capita questo. E lo dite crudamente, chiaramente, con le stesse parole che avreste detto ad un amico. E il papà vi spiegherà tutte queste cose. E le ragazze vanno dalla mamma. Nessuno vi ama tanto come loro. Pertanto cercate voi altre e voi altri di farvi amici dei vostri genitori e tutto andrà bene.
12: Procurad vosotras e vosotros haceos amigos de vuestros papás.
2: Certamente San José María dovette così rallegrarsi profondamente nell'anima, nel cuore, quando il Concilio Vaticano II diede alla sua intuizione, l'intuizione proprio della santità come vocazione universale, diede spazio e anche l'insegnamento divenne un insegnamento più abituale nella Chiesa.
3: A poco, molti sogni divennero realtà e cominciarono ad esserci persone dell'Opus Dei in tutti i continenti del mondo.
13: Mettimi come segno sul tuo cuore.
3: Per aiutare tutti e poter parlare loro di Gesù, avviarono centri per contadini, università, scuole, ospedali e molte altre iniziative. Ma soprattutto c'era sempre più gente che imparava da Don José María a fare molto bene il proprio lavoro, per poterlo così donare a Dio.

Sono in contatto costante con la morte, con gente che muore. E questo ha cambiato la mia vita in modo profondo. Essere dell'Opus Dei mi ha aiutato a affrontare bene questo impatto. Ogni bambino, anche se a volte nati prematuri, ha la dignità di un figlio di Dio. Ed è un'occasione per dare non solo cure mediche, ma anche amore e affetto a un essere che non può ringraziarti, perché ha già una grande croce da sopportare. Tutto questo mi fa apprezzare più profondamente la vita, perché nel contatto con la morte si tocca anche la vita e la sua bellezza.

0: c'erano delle donne che chiedevano, in particolare una signora, chiedevano come potevano ravvivare il rapporto di coppia. Beh, la risposta che lui ha dato a questa donna che domandava perché questo matrimonio dopo tanti anni si era un po' assopito, cioè il marito non la vedeva più come le prime volte. Chiaramente si capiva che era una donna molto triste, perché comunque qualcosa si era spento in questo matrimonio. Il marito non la desiderava più. Ha chiesto, dice, ma come posso fare io per essere ancora desiderabile nei confronti di mio marito? E lui ha risposto con una straordinaria limpidezza, dicendo, tu se vuoi che tuo marito ti desideri ancora, non devi farti trovare sciatta, devi sempre essere molto curata, devi farti trovare bella, ti devi far sentire, devi essere sempre elegante, devi essere sempre a posto. E questo è un messaggio che a me mi ha sconvolto, perché di una tale modernità, e non ho mai sentito un sacerdote parlare così.
1: Ecco uno straordinario documento storico di José María Escrivá, che parla di un gruppo di donne, mogli e madri di famiglia.
2: Ho sentito molte volte che lei raccomanda alle coppie di volersi bene come se fossero fidanzati. Come potrei mantenere e aumentare nel mio matrimonio?
3: Come potrei mantenere e aumentare nel mio casamento?
4: Io ti sto ascoltando con molto piacere e anche tutti gli altri pendono dalle tue labbra. Sei incantevole.
2: L'entusiasmo.
4: Molto bene, continua.
2: Dei primi tempi.
4: Figlia mia, siediti. Tu sarai una, come si dice, fidanzata in portoghese?
5: Una innamorata perenne, costante.
4: Una innamorata perenne. Ogni giorno devi conquistare tuo marito e lui te, capisci? Per questo il Signore ti conserva così bella e attraente.
5: Hija mia, tu lograrás esto si miras a tuo marito come lo che è.
4: Tu otterrai ciò se guardi tuo marito per quello che è. Una gran parte del tuo cuore, tutto il tuo cuore. Se sai che è tuo e che tu sei sua, se sai che hai il dovere di farlo felice, di partecipare alle sue gioie, ai suoi dolori, della buona salute e della malattia, della povertà e dell'abbondanza.
5: De sua scarsezza e de sua abbondanza. Procura tenerlo contento.
4: Cerca di farlo sempre contento. Voi donne siete psicologhe, ne sapete più di chiunque al mondo, perché l'amore è sapientissimo. Quando tuo marito torna dal lavoro, dall'ufficio, dalla sua attività professionale, non ti fare trovare arrabbiata, eh? Sistemati, fatti bella. E quando passano gli anni, ritocca un po' di più la tua facciata, come si fa con le case.
5: Él te lo agradece tanto, tanto.
4: Lui te ne sarà tanto riconoscente. Perché per lui nessuno è più bello di te, ma che sia veramente così, eh? Non lo mortificare, sii furba.
5: Nel mondo más bello che tu, però che sia verità, eh? Non lo mortifiques, ten picardia, che tenéis la colpa vosotras quando le cose non vanno bene.
4: Quando le cose non vanno, la colpa è di voi donne. Loro sono come bambini. Il figlio più piccolo è vostro marito, ma voi lo trattate come un uomo. Molto male.
5: Trattadlo con affetto, comprendetelo, disculpatelo, perdonatelo.
4: Trattatelo con affetto, comprendetelo, scusatelo, perdonatelo, coccolatelo e sarete coccolate e scusate e comprese.
5: Eh? Non hagáis tragedias.
4: Non fate tragedie.
6: San José María dedicò tutti gli anni della sua vita ad aiutare i suoi figli a diffondere questa meravigliosa realtà. Chi lo ha incontrato in quegli anni lo ricorda come una persona capace

0: di riempire ogni attimo della gioia e dello sguardo di Dio.
1: Intanto l'opera si diffondeva nel mondo ed erano sempre più pressanti le richieste di gente che voleva vederlo, che voleva conoscerlo. E lui si recava nelle varie parti del mondo, spessissimo attorniato da folle, guardandolo proprio come un padre guarda i suoi figli, ascoltandoli e lasciandosi interrogare.

0: Il 6 ottobre 2002 José María Escrivá de Balaguer venne canonizzato da Papa Giovanni Paolo II davanti a una folla immensa di fedeli.
1: José María Escrivá de Balaguer, Sanctum est Cernimus, et definimus ac Sanctorum Catalogo ascribimus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: I fedeli appunto che lo riconoscevano padre, e allora ci fu chi disse che José María, per la Chiesa del nostro tempo, era stato ciò che San Domenico e San Francesco erano stati al loro tempo.

0: Un altro eccezionale inedito di Escrivá de Balaguer, che parla d'un raduno dell'Opus Dei.
1: Prendevano la loro brava asta.
2: Misuravano,
1: eh? E poi, scusate se faccio un po' il giullare di nostro signore.
2: Scusate se un poco il giullare del nostro signore. Miravano i vostri... Un fracasso!
1: Fiasco! Un po' rammolliti, come dici tu.
2: Si rilassavano i muscoli un poco.
1: Rilassavano un po' i muscoli.
2: E si riconcentravano.
1: E tornavano a concentrarsi.
2: E la lezione di una mosca los volvía locos. No! Querían stare in lo che hacían.
1: Volevano restare completamente assorti in quello che facevano.
2: E un terzo fracasso. E al final, podían.
1: Pues ma finalmente, ce l'avevano fatta. Ebbene, noi, con la grazia di Dio, che è l'asta migliore, l'unica asta di cui dispone il cristiano, con la grazia di Dio riusciremo a saltare qualunque cosa, d'accordo? E ci robustiremo e faremo le cose meravigliose che fanno i ragazzi del Brafa. Dovreste vederli alcuni dei filmati che ho visto io. Sono ragazzi robusti, sani, atletici, eleganti e buoni cristiani. È un piacere vederli.

0: San José María diceva, ripeteva, che l'Opus Dei, dall'altro come lo dice lo stesso nome, è opera di Dio. Si lasciò portare per questa certezza, con questa certezza, con la convinzione che per il Signore non ci sono ostacoli. E quando ci sono, si possono superare con la grazia di Dio e con la nostra corrispondenza.
1: Il suo corpo è custodito nella chiesa di Santa Maria della Pace, nella sede centrale dell'Opus Dei, dove il santo ha abitato.
2: San José María Escrivá de Balaguer si festeggia il 26 giugno.
3: Siate santi come è santo il Padre mio celeste. E non lo dice solo a noi che portiamo questo, a tutti.

0: giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: Se c'è una cosa che accomuna tutti i cristiani in giro per il mondo, questa è la croce. È stranissimo perché la croce è uno strumento di tortura, è stato per tanti secoli lo strumento di tortura che l'impero romano utilizzava per opprimere quanti dovevano essere puniti. Eppure questa croce, per noi cristiani, diventa non solo il simbolo d'unione, ma diventa anche il passaggio obbligato per poi accedere alla risurrezione, alla felicità piena. Gesù, prima di essere appeso come un maledetto sulla croce, già durante le sue predicazioni ammoniva i suoi discepoli di prendere ognuno la propria croce e seguirlo. Pensate un po'. Il Messia, il tanto atteso, colui che Pietro ha riconosciuto come Messia, l'unico. La gente pensava che Gesù fosse un profeta qualsiasi in qualche maniera, ma Pietro ha riconosciuto in lui il Cristo, il Messia. Pensate come deve essersi sentito quando subito dopo Gesù ha detto lui che sarebbe dovuto morire in croce. Croce come un malfattore. Pietro si è scandalizzato e ha subito detto: no, Signore, giammai, questo non ti accadrà mai. Si è dovuto beccare un forte rimprovero da Gesù, che ha detto: Pietro, sta dietro a me, perché tu pensi secondo gli uomini, ma devi pensare secondo Dio. Cosa significa però pensare secondo Dio? Abbiamo un Dio talmente spietato da volere la croce, la tortura, la persecuzione per i suoi figli? Beh, la risposta è certamente no. Dio, o Padre, non può volere la morte e la morte sofferente di noi figli. La croce resta però un passaggio obbligato nei termini in cui ne parla Gesù. Dobbiamo prenderla, dobbiamo essere disposti a tutto pur di annunciare la buona notizia. Questo in qualche maniera è prendere la nostra croce e seguire Gesù. Significa la testimonianza fino agli estremi, alle estreme conseguenze. E ciò che è accaduto ai 26 operatori pastorali che nello scorso anno sono stati uccisi a causa del Vangelo, alcuni anche in maniera molto violenta, lo vedremo anche nel DVD, nei servizi del DVD che vedrete. Ma non, oggi in questa giornata non rivolgiamo il pensiero solo a questi 26 operatori pastorali, ma a tutti i cristiani, a tutte le comunità che vengono perseguitate a causa del Vangelo. I fatti recentissimi di cronaca sicuramente ci tengono col fiato sospeso davanti a certe situazioni che i TG ci raccontano, ma che in qualche maniera bruciano in noi. Infatti l'essere accomunati dalla croce, un po' come dice Papa Francesco, siamo marchiati a fuoco dalla croce, per cui quando un nostro fratello, una nostra sorella, cristiani in giro per il mondo soffrono a causa del Vangelo, a noi brucia questa cosa, fa male, non ci fa dormire la notte. Non troppo tempo fa ci dicevamo: ma siamo capaci di piangere perché nostri fratelli e nostre sorelle muoiono in giro per il mondo? Questa è comunione, questa è fraternità, questo in qualche maniera è prendere la propria croce, sentirla continuamente sulle spalle, sul cuore. L'abbiamo tatuata dove vogliamo, ma purché questa bruci. Ecco, se la croce che abbiamo tatuata è marchiata in noi, non brucia più, significa che ci siamo intiepiditi come cristiani, significa che non siamo più né caldi né freddi, che non siamo capaci più di sentir nulla. È come se questa relazione profonda, bella, intima con il nostro Dio, con il nostro Gesù, si fosse perso il collegamento, e quindi continuiamo a farci una fede nostra, continuiamo a fare delle testimonianze nostre che non hanno più la forza.

lo smalto profetico del Vangelo. La croce, però, come diceva Don Tonino Bello, è una collocazione provvisoria. Gesù è rimasto appeso su quel patibolo per 3 ore circa, dopodiché è risorto. Il sepolcro è vuoto, questo ci dice la scrittura. E questo non dobbiamo dimenticarlo, perché spesso come comunità cristiana cadiamo anche in una sorta di pessimismo sterile, ce lo ricorda Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Invece dobbiamo avere la gioia del Vangelo, la gioia dell'evangelizzazione. La croce è un passaggio, ed è un passaggio obbligato, ma che porta alla rinascita, alla salvezza, al trionfo. Gesù ha vinto dopo la croce, non è finito tutto lì. Anzi, nell'evento croce succede un fatto importante: il velo del Tempio si squarcia, quindi non c'è più separazione tra Dio il Santissimo e il suo popolo. Il contatto avviene, noi possiamo avere un rapporto intimo, personale, forte con Dio, perché quel velo del Tempio si è squarciato, non ci sono più separazioni tra noi e Lui. E questo è importante, questo dà senso anche alla martiria. Se vediamo in tutto ciò che ci raccontano i notiziari, in quello che vediamo, leggendo le storie dei 26 operatori pastorali uccisi nello scorso anno, sembra che tutto finisce lì, sembra che la morte abbia vinto. Beh, che ne è valso spendere tutta la propria vita in giro per il mondo per poi fare una fine così? Io ripenso a quando sono state uccise le 3 sorelle saveriane in Burundi lo scorso settembre. È stato terribile per noi che li conoscevamo, è stato terribile sapere che 3 italiane, 3 suore sono state, dopo tanti anni di servizio in quella comunità, sono state uccise così. Però non finisce lì. Noi cristiani non possiamo concludere il nostro operato sulla croce e tornare un po' a casa come discepoli di Emmaus, un po' mesti così, e dire è finito tutto. No, dopo la croce c'è la risurrezione. Quelle comunità che hanno tanto sofferto a causa di questa notizia vivranno e vedranno germogli di speranza. Tutto è possibile per chi crede, e il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Noi cristiani dobbiamo annunciare non il Dio morto, il Dio crocifisso, il Dio che ha fallito. Sì, dobbiamo annunciare il Dio che ha fallito, ma il Dio che è risorto, che dopo la croce ha sperimentato la risurrezione e ha donato a noi salvezza, gioia, vita vera in abbondanza. Questo è il messaggio che come cristiani dobbiamo portare. E questa giornata di preghiera e digiuno che ogni anno il 24 marzo celebriamo in tutta Italia non vuole essere la giornata in cui facciamo il conto dei caduti in battaglia, ma è la giornata in cui proclamiamo che non è finito tutto lì, non è finito tutto lì. Che Gesù e che lo Spirito Santo producono germogli nuovi nelle nostre comunità, e che il martirio, la martiria, la testimonianza è un fatto che ci riguarda tutti, non solo coloro che lo pagano col sangue questo annuncio, ma anche noi che magari siamo più comodi in Italia. Ecco l'invito nel segno della croce, che tutti voi possiate celebrare questa giornata, questo tempo che cade sempre in Quaresima, per fare memoria della nostra vocazione, fare memoria del nostro essere cristiani. Siamo chiamati ad essere portatori sani di buona notizia, di Vangelo. Il DVD che state per vedere contiene 5 storie di martirio, però è opportuno spiegare che non assisterete, non ascolterete storie necessariamente di missionari che hanno perso la vita a causa del Vangelo, ma di martiria, di testimonianza, di comunità cristiane che annunciano attraverso difficoltà la propria fede. Partiremo dalla Terra Santa, il luogo più importante per noi cristiani, un luogo che però non trova pace da sempre. Mai trovato pace. Gesù ce lo ha detto e ciò che ha detto continua a succedere. E ascolteremo la testimonianza di fratelli e sorelle cristiani che si trovano come erba fresca tra 2 elefanti che litigano tra di loro. Pensate che difficoltà. Poi passeremo per la Georgia, dove ascolteremo la testimonianza di famiglie irachene che

sono dovute scappare dalla propria terra a causa di queste persecuzioni continue minacciate dall'ISIS, che ha dichiarato di cancellare la storia cristiana da quella terra. Queste famiglie sono proprio il frutto di questa minaccia che è già partita. Ancora in Burundi, per ascoltare la storia, le testimonianze dei confratelli e delle consorelle delle tre suore saveriane uccise lo scorso settembre. Poi ci spostiamo in Messico, questo stato che è diventato una terra di passaggio per tanti popoli del Centro America che sono oppressi da violenza e povertà nei propri stati e cercano una vita migliore negli Stati Uniti e quindi si mettono in questo viaggio incredibile, un viaggio della speranza che per molti di loro però finisce senza arrivare a destinazione a causa dei diversi imprevisti che si possono trovare durante il cammino. Concluderemo il nostro percorso in Italia. Abbiamo scelto Napoli per raccontare storie di sofferenza, di martiria, di martiri di oggi, comunità, ma non solo cristiane, tutti i cittadini di quella terra lottano contro criminalità organizzata, contro uno Stato indifferente, questo egoismo che ha reso quella terra splendida, una terra di sofferenza. E ascolteremo la voce, la testimonianza del parroco, dei parrocchiani che cercano di portare speranza in un quadro che è davvero drammatico. Il 24 marzo, oltre che essere una giornata di preghiera, è anche occasione per esprimere la nostra solidarietà concreta in favore di popoli del sud del mondo che non hanno le nostre stesse possibilità di vivere una vita migliore. Tutta la raccolta di questa giornata sarà destinata ai progetti che Missio Giovani ogni anno sostiene in giro per il mondo. Spesso con un piccolo gesto di solidarietà, insieme siamo tanti, riusciamo a fare qualcosa di bello, di importante per i nostri fratelli cristiani che si trovano in altri continenti. Buon cammino quaresimale a tutti, allora buona celebrazione dei martiri e facciamo in modo che il nostro annuncio sia sempre gioioso, felice e un annuncio da risorti, non un annuncio da sconfitti.

parlare dei cristiani di Terra Santa oggi, Terra Santa, ma un po' in tutto il Medio Oriente, è parlare anche di una situazione di grande e estrema difficoltà. Medio Oriente, basta guardare cosa sta accadendo ai cristiani, che sono fratelli e compagni dei cristiani di Terra Santa, quello che sta accadendo in Siria, in Iraq, anche in Libano, ecco, gli enormi campi profughi che sono dappertutto, insomma, la guerra, ecco, che sta colpendo tutte le famiglie. E anche qui in Terra Santa abbiamo assistito l'estate scorsa alla guerra di Gaza.

I cristiani soffrono in primo luogo perché sono palestinesi, allora hanno il blocco, non si può, loro non possono uscire.

da Gaza, per esempio, allora non possono cercare lavoro, per esempio fuori di Gaza, e a Gaza non c'è lavoro.

0: This is my house.
1: Questa è la mia casa, dove viviamo dal 1964. Questa era la più importante strada biblica tra Gerusalemme e Betlemme. La strada più frequentata, la migliore per il commercio. Ma siccome dietro a questo angolo c'è la tomba di Rachele, gli israeliani hanno deciso di prendersi quest'area. L'hanno distrutta e bloccata.
2: Siamo a pochissimi metri nella collina dove è stata ritrovata la grotta dove è nato Gesù, il bambino Gesù, dove Dio si è fatto uomo, e si è fatto carne, e che oggi è un luogo della cristianità tra più dibattuti al mondo.
1: Qui è dove siamo noi. Qui hanno installato una base militare dopo che hanno confiscato la nostra terra e la terra dei nostri vicini. Qui, per costruire il muro e prendersi gratuitamente la terra palestinese, a causa della tomba di Rachele. E adesso ci stanno facendo un parcheggio.

0: L'ultima guerra è stata la peggiore di tutte. Io conosco per esempio bambini che hanno perso i capelli perché durante la guerra avevano tantissima paura. Poi bambini, in modo speciale i bambini, dopo la guerra soffrono tanto. Loro non possono, non vogliono essere da soli. Non dormono con la luce spenta.
1: They put the wall in one day.
2: Hanno costruito il muro in un giorno, tutto intorno alla casa. I bambini sono andati a scuola e quando sono tornati si sono ritrovati circondati da tre lati, come fantasmi nascosti, in una situazione terribile. Piangevano e non riuscivano a credere a quello che stava succedendo.
3: Un antico detto dice che quando due elefanti litigano, chi soffre è l'erba. Ecco, i cristiani in questo caso sono l'erba, che sono schiacciati da questi grandi giganti che si stanno confrontando un po' in tutto il Medio Oriente, una guerra interna all'Islam, la guerra tra israeliani e palestinesi. Ecco, i cristiani sono schiacciati da tutti questi giochi, sono impoveriti, ecco, nelle loro possibilità di sviluppo.
2: Abbiamo perso milioni nei tre negozi, uno di casalinghi, uno di regali e souvenir per tutti i pellegrini che passavano. Quindi, posso iniziare?
4: Sì, può.
2: Ho sentito da alcune persone che vivono nella città vecchia di Hebron, in una situazione difficile come noi, in posti caldi come questo per gli scontri, che il governatore palestinese e il sindaco li supportano, non gli fanno pagare niente per avviare un'attività, come le tasse, e gli danno un salario solo per rimanere lì. Ma qui tutti ci ignorano. Abbiamo chiesto il loro aiuto, perché siamo tutti uguali, siamo palestinesi. Ci hanno dato una risposta molto poco convincente. Ossia che siamo una sola famiglia e non hanno un progetto per una sola famiglia.
0: Per i palestinesi la tassa di disoccupazione è di 45%, cioè metà della popolazione non ha lavoro.

0: Questi numeri fra i cristiani arrivano all'80%.
1: I cristiani oggi sono minoranza nel grande territorio tra Israele e Palestina, circa il 2% della popolazione, sono minoranza all'interno delle loro città, dei loro gruppi. Storicamente Betlemme era una città a maggioranza cristiana, oggi è una città al 75% musulmana.
2: La famiglia di mia madre aveva un grande terreno, 18 ettari.
3: And they had the legal papers. And since my uncle,
2: siccome mio zio è morto recentemente, volevamo dividere la proprietà tra i membri della famiglia.
3: Family members like me and others, but there were some other bad people.
2: Ma si sono intromesse alcune persone cattive, dicendo che ognuno di loro avrebbe avuto una parte di questa terra perché avevano potere all'interno degli uffici governativi.
3: And the government officers.
4: Ci sono due aspetti per la presenza cristiana in tutto il Medio Oriente che sono caratteristici anche qui in Terra Santa. Da un lato essere vittime della guerra, dall'altro lato essere sempre comunque minoranza. Ecco, l'abbiamo visto anche nell'ultima guerra di Gaza, l'estate scorsa, che erano vittime come tutti della guerra, perché le bombe non facevano distinzione tra una casa e l'altra naturalmente, sono state colpite anche la scuola cattolica, la scuola anche ortodossa, la presenza ortodossa, insomma i cristiani come tutti gli altri naturalmente.
0: Fra i cristiani una signora ha perso la vita perché è stata bombardata la sua casa e il suo figlio ha perso le due gambe ed è quasi morto. Si sono salvati il suo figlio più piccolo perché era in chiesa pregando e il suo sposo perché quando è arrivato il primo missile alla casa, che è quello piccolo, solo per avvisare, lui è salito in tetto ed è visto dal tetto quando scendeva gli altri missili e hanno ucciso la sua sposa. E hanno quasi ucciso il suo figlio.
4: E poi i cristiani sono, penso a Gaza, sono meno dell'1% della totalità della popolazione, quindi una realtà molto piccola, schiacciata anche da questo integralismo che nella striscia di Gaza c'è, è presente ed è oggettivo, che rende difficile di esprimere la propria identità ai cristiani in maniera pubblica e visibile. Non sempre è proibito, ma certamente non è gradito.
0: Tutti i giovani, e io dico tutti, vogliono uscire da Gaza, e non vogliono abitare in Gaza, a Gaza, perché loro non hanno lavoro.
2: I soldati israeliani hanno deciso di usare il nostro appartamento e ci hanno stipati nell'appartamento di mia madre malata. Hanno cacciato i bambini dai loro letti per usare le loro stanze come base militare. Per sparare verso Betlemme. Qualche volta ci accalcavamo nel sottoscala, tutta la famiglia. Cosa pericolosa a causa del fuoco incrociato. Se dovevo andare sul tetto per aggiustare qualcosa, mi minacciavano, sparandomi a destra e a sinistra per farmi rientrare. Quindi come fanno i cristiani a rimanere in Terra Santa? Sentite cosa succede. Abbiamo appena sentito il rumore dei gas lacrimogeni e delle bombe sonore. Provengono dalla torre dell'esercito israeliano qui, per disperdere i ragazzini del campo profughi, qui. Sono proprio qui, di fianco a noi, ma dietro a questi due muri. Ci sono sempre scontri qui.
3: They always have clashes here.
1: E nonostante tutto, ancora la comunità di Betlemme è una comunità forte che testimonia la presenza cristiana qui a Betlemme, in uno dei luoghi più santi per tutta l'umanità cristiana.
2: Ho disegnato questa scena simbolica della Natività con un muro removibile, perché crediamo ancora che il muro un giorno dovrà essere rimosso. Dal Signore, nel suo popolo benedetto, arriverà e lo demolirà. E ho aperto una porta per la luce, perché crediamo ancora nella speranza e nella luce dell'aiuto di Dio. E Lui aiuterà noi cristiani di Terra Santa. Questo posto deve essere un esempio di pace e non di guerra.
4: È una situazione di grande deterioramento a Gerusalemme, a Betlemme, dove la

0: comunità cristiana si impoverisce sempre di più in numero e anche come capacità di espressione, vittima delle grandi guerre, delle grandi tensioni che ci sono un po' in tutto il Medio Oriente.
1: Tutta la cultura non è una cultura cristiana, allora per esempio per andare a messa domenica no, tanti cristiani non possono andare perché è un giorno lavorativo come qualsiasi altro giorno. E poi i cristiani per esempio lavorano e nel suo lavoro tutti sono musulmani, uno solo cristiano, è a scuola pure lo stesso, forse i bambini sono 40 musulmani, uno solo cristiano, e tutto quello c'è una pressione anche molto grande per la conversione di loro, allora loro devono essere per forza forte nella loro fede.
0: Questa è una forma di testimonianza che viene chiesta sempre con maggiore evidenza a tutti i cristiani che sono qui in Medio Oriente.
2: We still believe in hope.
3: Noi crediamo ancora nella speranza, perché niente è impossibile a Dio. Noi crediamo che un giorno distruggerà questo muro, che porterà la luce per il futuro dei bambini.
2: For the children's future.

0: It was 7th August.
1: Era il 7 agosto, non dimenticherò mai quel giorno, perché due giorni prima tutto è diventato molto pericoloso.
0: Two days before it was a really danger. All people were scared, freaked.
1: Eravamo tutti spaventati, terrorizzati, cercando un modo per scappare dal paese. Era veramente pericoloso perché l'ISIS stava per attaccare Erbil.
0: ISIS were attacking Erbil soon. We all start panicking because
1: siamo entrate nel panico perché avevamo saputo che l'ISIS vendeva le ragazze in altri paesi a scopo di piacere.
0: To other countries for the aim of pleasure. And then they were torturing them.
1: Inoltre le torturava come se non fossero esseri umani.
0: They were not a human being.

0: Ci troviamo a Tbilisi, in Georgia, nella chiesa di Martire Patriarca Moshe Barsabbae, patriarca martire del IV secolo della chiesa chaldea. Noi siamo chaldei, io sono un sacerdote chaldeo.
1: اطلع شو هرب مريم خلت
2: Da Mosul erano scappati tutti a Erbil, dormivano per strada. Quando abbiamo visto questa situazione, abbiamo capito che Erbil sarebbe stata la prossima.
0: In Georgia sono arrivati quasi 100-200 famiglie chaldee che conosciamo noi da Iraq, scappati da ISIS. Hanno visto aggressioni, hanno visto subire, morire, essere decapitato qualcuno davanti agli loro occhi.
3: Prima vivevo bene in Iraq, il lavoro andava bene. Avevo due negozi, uno a Erbil e uno vicino a Mosul. Quando i musulmani sono arrivati a Mosul, sono tornato a Erbil.
0: La gente che era scappata verso il nord, Erbil e Ankawa, ancora sono rimasti lì, molti vivono per le strade o nelle baracche, in molte difficoltà, però non possono andare da un'altra parte, perché i paesi europei anche non sono così di accoglierli tutti subito almeno.
3: Non so cosa sia successo ai negozi. Appena arrivato ad Erbil, sono corso all'aeroporto a cercare dei biglietti. Ho detto alla mia famiglia, ok, partiamo, non importa per dove.
0: O diventi musulmano, o diventi, si converti. Anche conversione deve essere approvata, che non è per paura, perché se per paura non è una conversione giusta all'Islam, dunque comunque vieni ucciso.
4: My father didn't find tickets 2 days before we fly.
2: Per 2 giorni mio padre non è riuscito a trovare un biglietto. Tutti i voli erano pieni, perché tutti stavano scappando da Erbil. Alla fine siamo riusciti a trovare i biglietti, 2 ore prima dell'imbarco. Il 7 agosto 2014 siamo venuti in Georgia.
0: Ormai sono da 4 mesi qua, noi siamo molto vicino con loro, la comunità li ha accolti bene, insomma facciamo le feste, però sbatti la porta, scappa, noi sono seduti con le giacche. Perché? Perché diciamo, forse succederà qualcosa in un momento o all'altro, così siamo pronti a scappare. I passaporti nelle loro tasche, anche a casa. Loro dicevano, mettevano tutti i sacchi pieni di roba davanti alla porta. Se succede qualcosa sono pronti, quello che è molto importante, prendono e scappano via, lasciano la casa così.
2: Prima di tutto questo la mia vita era molto serena. Io lavoravo, sono professoressa. I miei figli stavano bene, a casa e a scuola. Ma poi sono arrivati i musulmani e tutto è precipitato.
0: Abbiamo una ragazza che lavorava da un medico, 25 anni, studiato, università, e non riesce a parlare perché ha visto uccidere le sue amiche e tagliare la testa delle sue amiche davanti a lei.
2: Siamo arrivati in Georgia, ma qui non è facile vivere. Senza un lavoro, senza una fonte di reddito. Non sappiamo cosa fare. Tra un po' i nostri soldi finiranno e dovremo andare a mendicare per mangiare. Io lavoro in chiesa, alla chiesa cattolica Siro-Caldea, Mar Shemon Bar Sabai. E al momento sto lavorando ad un progetto con i rifugiati. I rifugiati hanno iniziato ad attraversare il confine georgiano all'inizio di agosto e da quel momento abbiamo iniziato ad occuparci di loro.
5: стараемся помочь им. Сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
2: Noi cerchiamo di sostenerli moralmente ed economicamente. Provvediamo agli affitti, alle spese mediche, in parte al cibo, all'abbigliamento.
5: Сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
2: Perché alcuni di loro non hanno vestiti invernali. Inoltre cerchiamo di tenerli impegnati, soprattutto i bambini. Cerchiamo di aiutarli come possiamo.
5: Нанили им педагога для того, чтобы они как-нибудь...
0: Una chiesa che era anche piccolissima, anche se molto antica, sta davanti agli occhi di tutto il mondo morendo.
4: They are trying to find Christians.
2: Loro dicevano che cercavano i cristiani. Li torturavano, li tagliavano a pezzi.
4: We heard that ISIS target is us.
2: Abbiamo sentito che l'ISIS ci stava prendendo di mira. L'ISIS diceva che avrebbe cancellato tutta la storia della cristianità in Iraq.
4: Because of ISIS.

0: La domenica 7 settembre ero qui seduto e verso le 4 qualche cosa sono venute le sorelle che erano appena rientrate all'aeroporto dicendomi che la casa delle sorelle era chiusa, avevano chiamato e non avevano avuto nessuna risposta, erano un po' preoccupate. Chiedevano se per caso ero andato in quartiere a rendere visita a qualche malato come loro avevano l'abitudine. Ogni domenica pomeriggio andavano a far visita, portavano qualche cosa, un po' di zucchero, un po' di riso, qualche medicina.
1: Olga sì, andava nel villaggio e la cosa che la preoccupava di più era vedere e trovare le persone che non riuscivano a venire in chiesa, che non avevano la possibilità di riconciliarsi attraverso i sacramenti e permettere a queste persone di morire in pace con Dio, diciamo.
0: Siamo scesi e siamo arrivati qui davanti alla loro casa. La finestra qui della sorella, che normalmente era sempre aperta, anche tende aperte, tutto era chiuso. E siamo entrati insieme con le sorelle.
1: Bernardetta, il suo lavoro era l'accoglienza e una sua caratteristica era quella di mettere la pace. Non amava i conflitti, faceva in maniera che questi conflitti venissero risolti. Per cui era una persona di pace e di accoglienza.
0: E la porta qui era chiusa. Abbiamo chiamato le sorelle. Olga e Lucia erano le due sorelle che erano rimaste in casa e stavano preparando qualche cosa da offrire alle loro consorelle che arrivavano dall'aeroporto.
1: Lucia era una persona che pregava molto, ormai dato che aveva un cuore molto debole, per cui il suo lavoro era soprattutto la preghiera e poi il servizio in parrocchia.
0: La sorella Bernadetta era con noi. A un certo punto ha detto: vado, faccio un giro intorno alla casa a vedere se c'è un'altra porta aperta. Tanto noi continuavamo a gridare, a chiamare, nessuna risposta. Tutte le tende erano tirate e non si vedeva niente. Quando stavo già pensando di sfondare, la porta si è aperta e la sorella Bernadetta era riuscita a entrare da una porticina che è vicino alla cucina. Ci ha aperto dicendoci: qui c'è una tragedia, e siamo entrati.

0: Lucia era qui, era un po' così, come riversa da un lato. Invece Olga, lunga distesa, là dietro, tutte e due con la testa, con la testa, cioè col sangue sulla testa. Lucia aveva la testa peggiore, aveva la testa più fracassata di quella di Olga, e tutte e due sgozzate. Il primo sentimento è stato un grande dispiacere, sgomento, perché davanti a una cosa del genere manchi anche le parole, quasi i pensieri, no? Poi c'è stato tutto, si è dovuto andare a chiamare le autorità, sono venuti subito i padri, chiamate le autorità, fatti tutti gli accertamenti del caso, le fotografie che fanno quelli della polizia, e poi li abbiamo portate alla sala mortuaria. Avevamo paura, tanta paura. E poi ce ne siamo andate a letto. Nessuno credo che abbia dormito. Mi ero appena, forse neanche assopita tanto, che ho sentito la porta aprirsi. Mi sono alzata per chiudere la porta e ho sentito questi passi fuori dalla porta. Ma ho pensato che magari ero io, no? Dato che eravamo un pochettino agitate. Sono tornata a letto e dopo poco, non so quando sarà passato, perché tutto si è svolto nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, sento un unico grido. Aiuto! Era la voce di Bernardetta. Mi sono alzata di soprassalto e mi è venuto spontaneo uscire, ma mi sono trattenuta. E ho chiamato la sorella che era in casa, che è la superiora. Ho detto, ma ascolta, ma anche tu senti tutti i rumori che sento io? Sento porte sbattere, passi, dice sì, dice anch'io sento tutto questo chiasso, e hanno toccato la mia porta. Ho detto allora io chiamo il padre, ho chiamato il padre, è venuto, lui ha trovato la porta chiusa, dice no, state tranquilli, è tutto chiuso, non c'è nessuno, è tornato. Intanto io mi stavo preparando per venire a vedere Bernardetta, perché ho pensato avrà fatto un incubo, ma dentro di me ho sentito che non era un incubo. Allora insieme siamo andati a vedere subito Bernardetta, e Bernardetta era per terra, coperta con un copriletto bianco. Ci siamo chieste perché l'ha coperta, e poi però non abbiamo scoperto, siamo uscite, abbiamo chiamato i soldati che erano rimasti fuori del cortile, non erano in cortile, erano fuori, sono entrati, e allora io con quattro soldati siamo entrati nella stanza, e quando il militare ha scoperto la testa, ha scoperto il corpo, abbiamo visto appunto quel che abbiamo visto. A tal punto era una cosa talmente brutta che il militare che era vicino a me mi ha stretto forte, come se lui stesso dovesse farsi coraggio, perché era una cosa brutta.
1: Olga, caratterizzata per il suo zelo apostolico, l'insegnamento della catechesi, della parola di Dio, era il suo forte. Non c'era niente che la riteneva, fino al punto di dire io sono venuta qui per la parola e non per fare dei servizi così.
0: I sentimenti è stato sgomento, io direi, dispiacere, e paura. Sgomento, sì, direi che quasi quasi ancora adesso sono questi tre sentimenti. La paura che potesse capitare anche a me. Il dispiacere forte per le sorelle, per quello che era successo, per il modo come è successo, e il dispiacere anche per questa persona che aveva fatto questo.
1: Lucia era una sorella mistica, direi io. Nonostante la vocazione missionaria, lei si ritirava in preghiera, la lettura della parola di Dio. E questo suo ritirarsi dava anche un po' fastidio, cioè con tutto quel che abbiamo da fare si va a mettere a pregare, ma... Bernardetta, la persona dolce, dolce che riusciva sempre a pacificare tutto.
0: Quello lì, io dico, è stata una grazia, perché non ho mai avuto un risentimento verso questa persona. E in effetti, la notte quando sono andata a letto, avevo una paura terribile, eppure non ero più neanche in questa casa. E com'è che mi è passata? Pregando per questa persona. Ho pensato che il più offeso era il cuore di Dio e allora ho chiesto perdono per questa persona. Questo qui. Ma il dispiacere, mi è rimasto questo dispiacere. E per le sorelle, e per il modo come sono state uccise, e per quest'uomo, che spero si penta.
2: Personalmente il sentimento più forte era la vergogna. Vergogna come africana. In Africa toccare una consacrata anziana, una persona anziana non si tocca. In più una consacrata, le persone che erano deboli, fragili, e soprattutto ammassare in quello modo.

0: era troppo forte per me.
1: Hanno dato gli ultimi anni nella totalità del loro dono.
0: Il giorno dopo abbiamo celebrato la messa qui in Burundi e quello è stato molto, ci ha toccato molto la partecipazione, la solidarietà della gente. Quello è stato molto, molto forte. Dopo la messa, praticamente tutti quelli che potevano ci hanno accompagnato fino alla frontiera del Burundi. Lì alla frontiera ci aspettava un altro diciamo, corteo che veniva da Uvira. Avevano da una parte e l'altra quella bandiera dove c'è scritto pace. E così tutto lungo la strada eravamo accompagnati e seguito e quando passavamo c'era proprio un applauso per dire sì, avete dato la vita per noi, vi ringraziamo. E da lì, il giorno dopo, un altro corteo ci ha accompagnato fino a Bukavu. A Bukavu, Lusuma, Suma, i preti ci aspettavano lì, era una cosa che non ho mai visto, tanta gente. E dopo la messa, tutta la gente ci ha accompagnato ancora per 5-6 chilometri per andare ai cimiteri. E così abbiamo vissuto quel giorno lì con tanta, era un miscuglio, la rabbia, la paura, la vergogna, la solidarietà, e così era tutto un assieme.

Sono qui nel centro di Sant'Ede di Rovunghi. Praticamente continuiamo il lavoro che le nostre sorelle, che sono morte a Caminghe, hanno fatto qui. Lucia era responsabile del centro di Sant'Ede, Olga era responsabile della catechesi e Bernadetta era responsabile della promozione della donna e si occupava anche dei malnutriti. Siamo qui per loro, però soffrono talmente tanto che a volte fanno fatica a credere all'amore di Dio, perché la sofferenza è molta, le difficoltà in cui vivono sono estreme, mancanza di tutto, perché soprattutto quando si ammalavano veramente sono sprovvisti di tutto, quando si ammalano che non hanno né da pagare all'ospedale, allora vengono qui perché noi li curiamo lo stesso, anche se non hanno da pagare. Noi non aspettiamo la riconoscenza, però c'è chi è riconoscente, ma non tutti.

0: Mais je parle de la sœur Bernadette.
1: Parlo di suor Bernadetta. Sono orfano e lei si è sempre data da fare.
0: Elle s'est démenée pour nous, elle était pour nous les orphelins.
1: Parlava con noi, ci aiutava a preparare il cibo per la scuola. Per noi è stata una madre, non potremo mai dimenticarlo.
0: La nourriture pour l'école, des choses pareilles. Alors, elle a été pour nous une mère que nous ne pouvons jamais oublier.
2: Ognuna nel suo campo ha lasciato un segno indelebile e tutte le persone qui hanno un ricordo molto forte di queste nostre tre sorelle.
3: Le nostre sorelle erano deboli, fragili, ma hanno scelto di stare qui fino alla fine.
4: Il primo pensiero che ho avuto è stato il mistero del chicco di grano. E poi non c'è amore più grande di colui che dà la vita ed è una vita donata a questa di queste sorelle.

0: believe in a generous America.
1: Crediamo in un'America generosa, in un'America compassionevole, in un'America tollerante, che è aperta ai sogni della figlia di immigrati che studia nelle nostre scuole e promette lealtà a questo paese. Credo che possiamo mantenere la promessa dei nostri padri fondatori, l'idea che se si lavora duramente, non importa da dove si proviene, non importa chi siete o qual è il vostro aspetto, chi si ama, se si è bianchi, se si è neri, se si è ispanici, se si è asiatici, nativi americani, giovani, vecchi, poveri, se si è gay o non si è gay, qui in America si riesce a realizzare un sogno.

0: Ci troviamo sul confine del Guatemala, profondo sud del Messico. Qui arrivano fondamentalmente dal Centro America.
1: Vengo dal Salvador.
2: Vengo dall'Honduras.
0: La maggior parte scappa da una violenza che ormai è diventata una guerra civile non dichiarata. Non dimentichiamo che Honduras e El Salvador sono i due paesi più violenti del mondo, con una percentuale di 98 assassinati ogni 1000 abitanti in Honduras, 87 in El Salvador. E gente che scappa per sopravvivenza. Una frase, per esempio, di una mamma dell'Honduras che dice: noi andiamo portando sulle nostre spalle la nostra bara tutti i giorni, perché ogni momento, ogni luogo potrebbe diventare il nostro cimitero.
1: Sono partito perché là c'è un po' di crisi e problemi con le bande.
2: Io lavoravo in un'azienda agricola, allevatori. Sono partito perché il mio padrone mi maltrattava. Mi diceva: se te ne vai ti sparo. E poi tante altre cose, come figlio di... Mi capisci?
1: Voglio andare negli Stati Uniti per avere un po' più di dignità in futuro, arrivare alla vecchiaia con qualcosa, una casetta dove dormire, dove poter essere almeno vegliato in punto di morte.
2: Se Dio lo permetterà, voglio raggiungere gli Stati Uniti per portare avanti la mia famiglia, perché siamo una famiglia molto povera e la voglio portare avanti perché uno non vuole vedere la sua famiglia così povera. Voglio comprarle almeno una casetta. Voglio che possano stare meglio, che non mendichino un pranzo. Guadagnavo 1000 lempira lavorando dalle 3 di mattina alle 7 della sera. Sarebbero 50 dollari alla settimana.
3: Da 3 della mattina a 7 della notte. Serían 50 dollari alla settimana.
4: Dice: benvenuto, hermano migrante, por favor, cuida.
0: Questa è. Si chiama Casa del Migrante Scalabrini. L'anno scorso abbiamo ricevuto 5.800, con un aumento del 20%. A quelli che sono in cammino e in transito verso il nord del Messico o verso gli Stati Uniti, diamo 3 giorni di ospitalità con colazione.

0: Cena, cambio di roba, assistenza medica e dentale, con alcune conferenze sull'igiene, sui pericoli, sui loro diritti. Vogliamo essere samaritani della strada e cercare di denunciare il Vangelo partendo dalla carità.
1: Ho un po' di paura, ma paura di Dio, perché Dio è l'unico che ci può vincere.
2: Sì, ho una paura, la paura di Dio, perché è Lui che mi conduce in questo cammino e con la fede in Lui credo che non avrò problemi.
0: Quello che ho imparato da loro fondamentalmente è inventare giorno dopo giorno i motivi della mia speranza.
2: Voglio guadagnare abbastanza per costruire una casetta e poi tornerò per rivederli e stare di nuovo con loro.
1: Negli Stati Uniti non ho nessuno che mi aspetti, ma per andare avanti bisogna rischiare in prima persona.
0: Li chiamerei i profeti della speranza e martiri quando la loro speranza è tradotta, si traduce in cenere soffocata.
1: Sicuramente tutti noi che partiamo un giorno torneremo, volontariamente o con la forza.
3: Por la fuerza, por ser ilegal.

0: momento estamos aquí en la Avenida Colosio.
1: Siamo sull'Avenida Colosio. Alla nostra destra c'è il Rio Bravo.
0: Sta il Rio Bravo.
1: I migranti che vengono deportati sono messicani che stavano cercando di attraversare il fiume e sono stati portati indietro o già vivevano negli Stati Uniti e per qualche motivo sono stati deportati.
2: Ogni anno a livello nazionale sono quasi 400.000 i deportati messicani rimpatriati.
3: Mexicanos que fueron repatriados.
4: Hace 11 años.
5: 11 anni fa avevo mio marito. I miei bambini erano piccoli. Mio marito beveva molto, mi picchiava.
4: Pues mi esposo tomaba mucho y me pegaba.
5: È stato allora che ho deciso di andare negli Stati Uniti, perché non avevamo le risorse sufficienti per farli studiare.
1: Tutti quelli che vogliono andare negli Stati Uniti devono attraversare il fiume. Per loro è molto difficile perché è un fiume che a prima vista sembra tranquillo, ma è un fiume con corrente molto forte, con acqua molto profonda e vorticosa. Molti migranti sono morti in questo fiume. Inoltre il Rio Bravo è controllato dai gruppi criminali. Quindi per attraversare il fiume ci vogliono $1,000.
5: Mi sono arrischiata ad attraversare. Sono passata per Sonora, poi per il deserto, 3 giorni e 3 notti. Grazie a Dio sono arrivata bene. Non mi è successo niente.
1: Noi a Nuevo Laredo abbiamo la casa del migrante Nazareth, una casa legata alla Chiesa Cattolica, alla diocesi e ai missionari di San Carlo, gli scalabriniani. L'anno scorso abbiamo assistito 10.864 migranti. La grande maggioranza di quelli che abbiamo assistito sono deportati, messicani che sono stati deportati.
5: Mi sono messa a lavorare, mandavo i soldi ai miei figli, ma il tempo passava e le mie due nonne si sono ammalate. Inoltre mia figlia cresceva e voleva vedermi. Quindi sono tornata in Chiapas. Sono stata lì 4 mesi e mezzo, poi sono finiti i soldi. Ho iniziato a lavorare come domestica. Mi pagavano 500 pesos alla settimana. Non era sufficiente. Solo per il materiale scolastico ne spendevo 200. Poi la luce, 800 al mese.
4: A parte la luz, llega de 800 pesos al mes, 1000. Y mis tres hijos, dos están estudiando.
5: Dei miei 3 figli, 2 stanno studiando. Non era sufficiente. Lavoravo, ma non guadagnavo a sufficienza per farli studiare. Allora ho deciso di partire un'altra volta.
4: È quando decido venirmi para otra vez.
0: La altra parte che si mira tras di me è il puente.

0: ya cuando iba pasando, poi passé il rio, llegué a Texas.
1: Quando ho attraversato il fiume sono arrivata in Texas e questa volta andando a Sant'Antonio mi hanno preso. L'ufficiale mi ha picchiata, mi hanno portato all'ospedale in Texas. L'ho denunciato e per punizione mi hanno messo in una stanza molto fredda. Tutte le tengono fredde, ma per punizione quella l'hanno tenuta molto più fredda. Poi, siccome l'avevo denunciato, non mi hanno portato in prigione. Mi hanno espulso subito, lasciandomi qui al ponte. Poi sono venuta alla casa del migrante.
0: E già, pues me vine para acá, a la casa del migrante.
2: Aquí está el puente, que se llama...
3: Questo è il ponte numero 2 e da qui ritornano i migranti deportati.
2: Los migrantes que son deportados.

0: nelle schede sono deportados, vanno all'istituto Tamaulipeco.
1: Una volta che vengono deportati, vanno all'istituto Tamaulipeco a trasmettere i propri dati personali e a prendere un biglietto per tornare alla residenza d'origine. Quelli che non riescono a completare questo procedimento vengono alla casa del migrante. Noi riceviamo 30-40 deportati al giorno.

0: l'anno passato.
1: L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 7.000 deportati alla casa del migrante. È molto importante, perché per i deportati dagli Stati Uniti arrivare a Nuevo Laredo è molto difficile, perché la città non è molto, molto amichevole, diciamo così.
2: Quando arrivano alla officina dell'Istituto Tamaulipeco per los Migrantes?
3: Quando arrivano all'ufficio dell'Istituto Tamaulipeco per i migranti, non hanno un'idea esatta di quale sia la città in cui si trovano, in che stato del Messico si trovano. Le autorità americane non li informano e questa non conoscenza della zona potrebbe metterli in uno stato di vulnerabilità per i beni che portano e per la loro integrità fisica.
1: Una volta arrivati alla casa del migrante, si sentono già più sicuri.
4: Ci curano come se fossero la famiglia che ora non abbiamo. Sono triste di non stare con la mia famiglia, però questa è una famiglia per me. Tutti.
3: Buonasera, signori. Benvenuti. Siamo alla casa del migrante di Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noi siamo un'istituzione della Chiesa Cattolica. L'accesso è libero per qualsiasi religione e qualsiasi nazionalità. Persone che vengono, persone che vanno, deportati. Il servizio che dà la casa è totalmente gratuito. Ospitalità, cibo e altre cosette, telefonate, alcuni servizi medici, burocratici. Se qualcuno ha bisogno di assistenza spirituale, c'è il padre. È la prima volta che lui va negli Stati Uniti, che attraversa?
5: No.
3: Quindi è diverso, perché se è la seconda o la terza volta, li incarcerano un po' più a lungo.
4: Ha attraversato un mese o due fa, ma da un'altra frontiera.
3: Sì, però potrebbero deportarlo qui. Le ho dato il numero telefonico.
4: È l'istituto?
3: Istituto Tamaulipeco per i migranti, per i deportati.
4: E loro hanno contatti con...
3: Sì, loro hanno contatti con i consolati e la possono aiutare attraverso loro a trovarlo in alcuni centri di detenzione. Per sapere quanto tempo lo tratterranno, quando lo lasceranno o se lo hanno già deportato.
4: E...

0: Se fosse arrivato lì, lo avrebbero comunicato, vero?
1: Sì, se fosse arrivato qui da noi nella casa, noi diamo il servizio telefonico gratuito.
0: Sa, io chiedo perché non conosco.
1: Sì, capisco, signora. Le dico, li chiami domani e speriamo che abbia buone notizie.
0: Va bene, grazie.
1: Di niente, signora. Al suo servizio.
0: Grazie.
2: Bye bye.
1: Qui è molto frequente che le persone chiamino per avere informazioni sui propri familiari. Per esempio, c'è stato un caso di un ragazzo honduregno che era stato con noi qui nella casa. È partito una domenica sera per provare ad attraversare il fiume e andare dall'altra parte, negli Stati Uniti. Andava con un compagno, un altro ragazzo, ma si annegò. Un ragazzo di 19 anni con tanta voglia di aiutare la propria famiglia. Alla mattina è tornato il suo amico piangendo, disperato. Il suo amico era annegato, il suo amico era morto. Rimasero intrappolati tra dei rami e il suo amico non riuscì a nuotare abbastanza forte e venne trascinato dalla corrente e annegò.
2: Il suo amico non pudo nadare con forza e poi fu arrastrato per il rio e...
1: Grazie a Dio la protezione civile riuscì a recuperare il corpo. E dato che il ragazzo aveva lasciato qui un numero di telefono per le emergenze, siamo riusciti a contattare la madre. Abbiamo dovuto darle la brutta notizia che il figlio era morto. Noi insistiamo sempre qui con i ragazzi che lascino un numero telefonico, perché almeno così la famiglia può sapere cosa gli è successo e non rimane nell'ansia. Cos'è successo a mio figlio? Cos'è successo a mio fratello? Che cosa è successo a mio marito?
2: Che passò con mio hermano? Che passò con mio sposo? Che passò con...
1: Grazie al numero che il ragazzo ha lasciato, il corpo è stato traslato in Honduras e non è stato seppellito nella fossa comune, come sconosciuto.
2: Non fu il corpo inviato alla fossa comune, come un desconocido. Mientras estén en la casa, muchachos, dos cosas fundamentales aquí en la casa.
1: Mentre state alla casa, ragazzi, due cose sono fondamentali. Il rispetto per voi stessi, per le signore e per il personale della casa. Poi la collaborazione nel mantenere la casa pulita e fare un uso adeguato di tutto quello che c'è. Va bene?
2: Adeguato a tutto quello che c'è.

0: los otros años nuevos, desde que yo era pequeña, pues lo pasé en Chiapas.
1: I capodanni, quando ero piccola, li passavo in Chiapas. Durante gli 11 anni passati negli Stati Uniti, li ho passati lì, con gli amici. Ma non ho mai passato un capodanno come quello che ho passato qui. Ci hanno detto molte cose che arrivano al cuore. E in quei momenti in cui siamo soli, qui, ognuno con i suoi dolori, ci riempiono l'anima, ci riempiono il cuore, ci danno pace. Perché capita di non essere sereni. Almeno io, a volte, non riesco a fermare la mente dal pensare. Cosa faccio? Come faccio per passare? E le parole di queste persone, che non ci devono niente, però ci aiutano. Ci dicono anche la verità, che non vorremmo sentire. Perché è così che deve essere. Per questo fu un capodanno molto, molto speciale per me. E non dovrei dirlo, ma lo dico con tutto il cuore. È stato qualcosa di veramente speciale, me lo ricorderò per sempre. Che sia di là, o qui, o in Chiapas. Ognuno ha sogni diversi, diversi progetti per il proprio futuro. Il mio non è una casa, niente per me, ma solo per i miei figli. Quello che voglio per loro è che non gli succeda mai questo, che non cerchino mai di entrare negli Stati Uniti.

0: però per questo necessita tenere...
1: Ma perché questo sia possibile, bisogna avere l'istruzione per una buona professione che consenta di guadagnare abbastanza. Non essere milionari, ma guadagnare abbastanza da vivere dignitosamente. Mi hai fatto piangere.
2: Gli americani, quando io sono arrivato 30 anni indietro a Tijuana, dicevano: dobbiamo fermare la marea caffè. Se avessero detto la marea umana, probabilmente avrebbero cambiato politica.
3: Noi siamo a Caivano, in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta, quindi siamo nel pieno di questo territorio che da qualche anno va sotto il nome tristissimo di Terra dei Fuochi.
4: Ho iniziato ad avere delle febbricole la sera sui 37,2 più o meno. Non scendeva ed era costante ed è venuto fuori che c'era una massa all'interno del torace di 13 cm per 11 che schiacciava il polmone sinistro quasi totalmente e si appoggiava dall'altro lato sul cuore.
3: Sono venuti a scaricare, a sversare nelle nostre campagne industrie del nord insieme alla nostra camorra che da sempre ci fa sentire sul collo il suo fiato puzzolente e con la complicità anche di una politica non all'altezza della situazione, ha interrato nelle nostre campagne milioni di tonnellate di scarti industriali.
5: Siamo a Villa di Briano e noi abbiamo individuato una discarica seppellita sotto un campo agricolo, una discarica di rifiuti speciali e pericolosi. Stiamo parlando di circa 100.000 metri cubi di rifiuti.
6: Questo è un esempio tipico di discariche nate durante l'ultimo periodo d'emergenza rifiuti a Napoli.
4: Mi ha guardato e mi fa: Maura, ti devo dire una cosa, facciamo così, siediti e diamoci del tu. Io a quel punto già ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho detto dimmi, cioè, che cosa mi devi comunicare? Ho detto: io non so come dirtelo, tu hai un cancro. Io lì per lì ho fatto proprio così. Ho detto: ma ce l'hai con me? Ti stai rivolgendo a me? Mi è venuto da ridere perché non... è stata una reazione forse anche un po' strana. Ho detto: com'è possibile? Io comunque conduco una vita sana, sto attenta a quello che mangio, faccio anche attività sportiva regolarmente. Poi ho pensato, ho detto: aspetta un momento, cioè tu vivi a Villaricca, non sei la sola che è stata colpita, diciamo, da questa tegola.
7: La ricerca che è stata fatta attribuiva un eventuale ruolo nell'ambito dell'eccesso di incidenza di carcinoma della mammella anche nelle giovani all'uso del reggiseno con i ferretti. Mi pare evidente che dobbiamo porci delle domande molto più stringenti.
3: Se ci sta l'immondizia, la colpa è vostra perché non sapete fare la raccolta differenziata, siete degli incivili e ci teniamo anche questo. E invece il problema, la verità è un'altra, non sono le bucce di banane, i gusci delle uova a rovinare la nostra salute, sono i rifiuti, gli scarti delle industrie che vengono smaltiti, interrati, occultati nelle nostre terre perché questi signori industriali non vogliono pagare il prezzo per lo smaltimento come Dio comanda.
6: Bisogna dire un'emergenza rifiuti organizzata, perché bisognava aprire discariche perché c'era l'esigenza da parte di chi gestiva ovviamente lo smaltimento di rifiuti, smaltire i rifiuti industriali. Questi fusti qua ci danno un'indicazione ben precisa. Vedete, questi fusti sicuramente non hanno nulla a che vedere con il rifiuto solido urbano, cioè, ma sono fusti che provengono da una produzione industriale.
7: Fa veramente paura che l'ISPRA abbia cacciato i dati dei rifiuti urbani del 2014 a luglio, ma ancora adesso, oggi, ottobre 2014, non ha cacciato, non rende pubblici i dati di produzione, corretto smaltimento e dei flussi italiani dei rifiuti speciali, industriali e tossici d'Italia. Il concetto è che stiamo parlando di circa 150 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti rispetto

0: rispetto ai 29 urbani.
1: Troviamo sempre dei fusti tossici che contengono quasi sempre sostanze catramose o sostanze a base di vernici, altamente pericolosi quindi, per le falde acquifere. Troviamo sempre dell'amianto in grandissime quantità, ecco questo un esempio di amianto che è sbriciolato e rotto e che quindi è molto pericoloso per la salute umana, perché può determinare anche il carcinoma del polmone. E poi troviamo anche altre sostanze di natura stradale, come per esempio queste sostanze catramose, sono emanti stradali di lavorazione e che quindi vengono poi buttati, sono altamente inquinanti, sono molto pericolosi. Troviamo ancora dei fanghi che sono contenuti all'interno di grandi contenitori di plastica che poi una volta sepolti vengono schiacciati e quindi rilasciano le sostanze fangose. Ed è il caso di queste plastiche che si vedono qui alla mia sinistra, che emerge chiaramente nella parete dello scavo, che sono schiacciati dal peso del resto della terra.
2: Aspetta un attimo, ho detto, ora ai miei genitori chi glielo dice? Al mio fidanzato chi glielo dice? Quando i miei stanno arrivando, rifacciamo la scena da capo, facciamo finta che io non so niente. Lei ritorni e rifacciamo tutto da capo.
0: Il fatto che il Veneto sia la regione italiana a maggiore produzione pro capite anno di rifiuti speciali industriali e tossici e contemporaneamente purtroppo oggi comincia a registrare i dati peggiori in termini anche oncologici rispetto a tutte le altre regioni d'Italia e pur disponendo di una delle migliori sanità della nostra nazione e pur disponendo della migliore capacità di gestione corretta dei rifiuti urbani.
3: Se sta roba qui che è stata studiata per stare ovviamente per accogliere rifiuti per un anno, massimo due, cioè col tempo si può sfaldare e può raggiungere la falda acquifera.
1: Questi rifiuti sono tombati, cioè vuol dire che al di sopra dei rifiuti è stato artatamente disposto del terreno di buona qualità ai fini agronomici. Quindi chi l'ha fatto, il criminale che l'ha fatto, intendeva non solo seppellire i rifiuti, ma fare in modo che non venissero mai più scoperti.
3: Tutte queste vecchie discariche sono ovviamente circondati da rifiuti che periodicamente vengono sversati. Questo rifiuto viene poggiato sul terreno vivo e quindi incendiato. Nell'aria, nel momento in cui si incendia, c'è diossine, furani, mercurio e quant'altro, molti di questi elementi, anzi la maggior parte di questi elementi, restano nel combusto, questi elementi inquinanti. E con le piogge, dato che questa roba poggia sul terreno vivo, questi elementi inquinanti filtrano nel terreno fino ad arrivare alle falde acquifere.
1: Noi ci troviamo a contatto con la falda acquifera e qui si vede che è riemersa la falda acquifera, ma sotto quest'acqua noi abbiamo trovato per altri 3 metri rifiuti di quelli che ho detto.
2: Quando abbiamo iniziato il percorso delle chemioterapie, bisognava stare molto attenti alle persone che venivano a casa, bisognava stare attenti ai batteri. Ho utilizzato la mascherina per molto tempo, dovevo stare attenta anche ai locali che dovevano avere delle caratteristiche particolari, essere abbastanza arieggiati ma non troppo esposti all'aria perché non potevo prendere colpi di freddo.
1: La produzione in nero determina anche lo smaltimento in nero dei rifiuti e noi dobbiamo aggredire la produzione in nero.
3: Qui siamo praticamente sul classico rogo, vedete qua hanno bruciato tutto, bitume, pellame, collanti, praticamente, vedete, amianto, c'è anche amianto, siamo anche in presenza sempre di amianto che non manca mai. Vedete, la cosa grave è che questo sito qui noi lo stiamo denunciando già da diverso tempo, saranno buon 2-3 anni che denunciamo e segnaliamo questo sito, però non cambia nulla. Ecco, continuano a sversare, continuano a bruciare.
4: E abbiamo alzato la voce, c'è stato tanta pubblicità mediatica, purtroppo alla quale non ha fatto riscontro un vero impegno politico. Ecco, siamo arrivati in Senato, alla Camera, siamo arrivati al Parlamento europeo, abbiamo raccolto migliaia di firme per una petizione al Parlamento, sono venuti tanti ministri qua in questa parrocchia, è venuto a suo tempo Balduzzi, è venuto il ministro Orlando, è venuto il ministro Galletti, è venuto la commissione di Caetano Pecorelli.

0: sui rifiuti, eccetera, ma come sempre la politica ha voluto imbrogliare le carte. Io lo dico perché l'ho detto anche a loro. Qualche mese fa sono stato al Ministero dell'Agricoltura, ho incontrato contemporaneamente tre ministri, quello della Sanità, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, a cui ho detto, cari signori, imbrogliare è un peccato per tutti, quando la parola non la mantiene lo Stato è un errore molto grave. Loro avevano promesso di mandare 1.000 militari in Campania per 2 anni e quindi questa notizia era passata attraverso i telegiornali, l'esercito in Campania, mi ricordo che diceva così. Alla fine, ma questo però gli italiani non lo sanno, i militari da 1.000 sono diventati 100 e 2 anni si sono ridotti a un anno solo. Di questi 100 militari, io qua a Caivano non ne ho mai visto uno, né io né la mia comunità parrocchiale.
1: Mi sono convinto che non è un caso, non è un'associazione di quelle che si dice di coincidenza, che la nascita del Ministero dell'Ambiente e l'istituzione delle ARPE di fatto corrisponda perfettamente e per me con un nesso di causalità con la nascita delle ecomafie in Italia, perché il passaggio delle competenze del controllo dell'ambiente e della prevenzione primaria dai medici e dalla sanità alle ARPA regionali, soprattutto nelle regioni del sud, ha determinato la perdita totale di una capacità di controllo del territorio e quindi della prevenzione primaria e della salute pubblica di cui immediatamente hanno goduto le ecomafie. Basta leggere i racconti e i confessioni di pentiti come Carmine Schiavone per leggere: appena fu istituito il Ministero dell'Ambiente, io fui chiamato da alcuni altissimi esponenti del Ministero e ci fu detto dal nostro emissario, avvocato Cipriano Chianese, di creare immediatamente delle società per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Queste sono agli atti ormai
2: Ho
1: desecretate.
2: conosciuto un ragazzo, ha più o meno la mia stessa età, aveva appena iniziato le chemioterapie, aveva il mio stesso problema e abitava a 200 metri da casa mia. Sono venuta a conoscenza di altre storie di altre persone che hanno la mia stessa patologia e abitano vicino casa mia. Tutti quanti a Villa Ricca, nei pressi di casa mia, ma a una lontananza, ti dico, di 100 metri, 200 metri, anche meno a volte. E non credo che questo sia un caso. Non credo assolutamente che sia un caso. Questo per quanto riguarda il linfoma, ma ci sono altre strade che invece sono caratterizzate da altre patologie tumorali, come il cancro ai polmoni, che è anche molto aggressivo, cancro alla mammella, cioè c'è una varietà infinita, invece di avere la varietà di frutta e verdura abbiamo la varietà di patologie.
0: Sentiamo dire al nostro ministro della Salute, la signora Lorenzin, che qua si muore di più non perché ci sono i roghi tossici che ci avvelenano l'aria, non perché ci sono i rifiuti interrati che stanno avvelenando le falde acquifere, non per tutto questo scempio, ma per gli stili di vita. Che vuol dire voi state morendo perché mangiate male, fumate troppo e siete ubriaconi. Se state morendo, quindi è colpa vostra.
1: L'attività criminale sta allargandosi in maniera assolutamente pervasiva e altamente pericolosa e destruente alla parte in crisi ma produttiva del mio paese. Quello che purtroppo è capitato in Campania, assolutamente non crediate che sia capitato soltanto in Campania.
3: In Veneto, recentemente, negli ultimi mesi, il Corpo Forestale dello Stato, su disposizione della Procura della Repubblica competente, ha provveduto a notificare ed effettuare delle misure cautelari personali, quindi in sostanza degli arresti, di soggetti coinvolti nel traffico organizzato di rifiuti, che dimostra che non esiste un territorio che è indenne.
0: Spero al più presto di poter ritornare a fare il parroco come Dio comanda, però se il Signore in questo momento ci chiede questo, se dovessimo tacere noi, come dice il Vangelo, in questo momento qua griderebbero i sassi delle strade.
1: Noi siamo solo una spia, certamente terra dei fuochi, noi siamo i martiri di oggi, però ti voglio ricordare che 5 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti industriali vengono smaltiti illegalmente in parte, ovviamente, ma soprattutto a carico e a danno delle popolazioni più povere del mondo. Da cattolico e da medico è una cosa che non riesco minimamente a tollerare, né per noi né per loro.
2: Quella frase che a volte ci diciamo, ci salutiamo, diciamo ci vediamo domani, sembra una banalità, nel dire ci vediamo domani c'è un po' di

0: eternità e di immortalità in quell'attimo, perché dici sono talmente sicuro e sereno, dici ci vediamo domani. Questa serenità viene un po' a essere messa anche un po' in discussione.
1: Ma sono i martiri dell'oggi, perché non possiamo dire che un omicidio è solamente quando prende una pistola e ammazza un'altra persona. E se lo Stato tace, non si fa complice di questi assassini, e se lo Stato non ci viene incontro, non è questo un peccato di omissione?
0: E fortunatamente ne sono uscita perché ho risposto bene alle cure e il linfoma, diciamo, si è atrofizzato ed è ritornato, insomma, è andato via totalmente. E sono stata fortunata.
1: Le dichiarazioni di Carmine Schiavone, abbiamo quelle di Francesco Della Corte, abbiamo quelle di Antonio Iomine, abbiamo quelle di Michele Zagaria, abbiamo quelle di Gaetano Vassallo. Loro hanno parlato e io dico, fino ad oggi i pentiti li abbiamo solamente tra i camorristi. Noi stiamo aspettando ancora che venga qualche pentito dalle industrie che hanno sversato, che venga qualche pentito tra i colletti bianchi che hanno fatto affari con la camorra.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
0: Non so. Alla fine non è difficile.
1: No?
0: Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels.

0: Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
1: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
2: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima. Nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
3: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
2: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che ha normale, una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è facile, una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
4: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.

0: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
1: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
0: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
1: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così, per le nozze d'oro di Leone XIII.
2: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
1: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla non riescono, e Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare al monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare al monastero, e Teresa insiste. Il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori, e Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
0: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
1: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà, Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
2: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
1: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. Infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare i problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi diceva, anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli perché Lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «Oh Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
1: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
0: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per fare del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete,

0: regretto rien.
1: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà per esempio: la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
2: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti, che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Desio, perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti, lungo la stessa lato della navata, c'è questa reliquia di

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di Carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o Carmelitani scalze. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia. E tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, dal lunedì al venerdì, alle 19.30.

20 metri sopra il livello del mare, il monastero di Montserrat è custodito dai monaci benedettini e deve la sua storia ad un'antichissima effigie della Vergine Maria. Dal cammino che porta alla Sacra Immagine inizia questo viaggio.

0: potremmo dire, a Monserrate ci sono due caratteristiche, due aspetti importanti del santuario e il monastero. Il santuario nasce intorno al IX secolo, il monastero nasce nell'XI secolo.
1: Un monastero benedettino arroccato sulla montagna di Monserrate, nel comune di Monistrol de Montserrat, della comunità autonoma della Catalogna. Un luogo spettacolare dove turisti e fedeli possono riscoprire la bellezza del silenzio dentro le mura dell'abbazia e, grazie ai tanti percorsi naturalistici, ammirare dall'alto il creato nella natura circostante. Una cremagliera poco distante dal monastero accompagna i visitatori verso i tanti cammini che portano sulle cime delle montagne vicine a visitare i diversi eremi risalenti anche all'XI secolo.

0: centro della devozione di Montserrat è l'immagine della Vergine risalente all'anno 880, posta in alto e al centro della grande navata dell'abbazia. Luogo dove i fedeli sostano in preghiera e dove possono porre la loro mano sulla sfera posta sulla mano della Vergine, che simboleggia il cosmo e la creazione, e lì deporre tutte le loro intenzioni.
1: Cioè, prima c'è la devozione alla Madonna in questo luogo, perché c'era una cappella dedicata alla Madonna qui a Montserrat, insieme ad altre tre cappelle che il conte Guifredo il Palos aveva regalato al monastero benedettino di Ripoll. Allora, questa devozione alla Madonna all'inizio si concretizzava probabilmente in un affresco, in un'immagine, magari di pietra, chissà. Poi, alla fine del XII secolo, verso il 1170, si costruisce, si elabora l'immagine che abbiamo adesso ancora della Madonna, che è un'immagine romanica, bellissima, dipinta, e che aveva anche un bambino sulle ginocchia che poi è stato distrutto durante la guerra contro Napoleone e che è stato sostituito. Quindi l'immagine attuale è un'immagine romanica fine 1100, invece quella del bambino è posteriore, del XIX secolo.

Oggi il monastero accoglie circa una sessantina di monaci benedettini provenienti da diversi paesi e in special modo dalla Catalogna. La comunità monastica vive una vita privata all'interno del monastero, lontana dagli occhi dei fedeli e conforme alla regola di San Benedetto, ora et labora.

I monaci scandiscono il tempo con la preghiera, con il lavoro, lo studio e l'ospitalità. Seguendo la regola di San Benedetto, si impegnano nel vivere la lode nella quotidiana pratica liturgica e l'intercessione nel silenzio orante, per essere sempre più pronti al servizio dei pellegrini e fedeli. Si riuniscono ogni giorno per 5 volte per momenti comunitari di preghiera che si aggiungono al personale tempo dedicato alla lettura della parola e alla preghiera individuale, nel tendere all'ideale della regola benedettina di pregare senza sosta. Un'attività importante andata consolidandosi nel tempo è la Corale dei Bambini. Un'iniziativa avviata più di 700 anni fa e che oggi rappresenta uno dei cori liturgici più importanti del panorama cattolico. La Escolania è una vera e propria scuola dove i bambini possono crescere nei valori e, oltre che essere impegnata nell'animare la liturgia, offre spesso concerti in tutto il paese e all'estero.

0: Direi la missione si può esprimere in questa parola, l'accoglienza dei pellegrini. Questa è la prima missione già dall'inizio, perché quando l'abate di Ripoglio ha mandato qui un gruppo di monaci e ha fondato questo monastero che all'inizio dipendeva di Ripoglio, aveva questo scopo, la cura del santuario e anche assicurare la proprietà di queste cappelle, perché si litigava con un altro monastero vicino sulla proprietà. Ma l'accoglienza dei pellegrini è diciamo, il centro della vita dei monaci. Poi si sono sviluppate altre attività che sono congeniali alla vita monastica benedettina, lo studio, il fatto che ci sia un coro di ragazzi che canta nel santuario e che poi è diventato un coro importante e conosciuto in tutto il mondo, oppure la cura dell'arte, eccetera, eccetera. Ma queste sono tutte cose che poi derivano dalla vita della comunità.
1: Il monastero di Montserrat fa memoria della conversione di un santo importante per la Chiesa, Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù. Ma chi era Sant'Ignazio? Prima della conversione, Ignazio era un militare spagnolo. Dopo le ferite subite nella guerra, decise di partire pellegrino verso la Terra Santa e fece tappa al monastero di Montserrat. Lì avvenne la sua conversione, che lo portò poi a fondare la Compagnia di Gesù, i Gesuiti.
2: Ma naturalmente per pensare al rapporto tra i Gesuiti e Maria bisogna rifarsi alla storia personale di Sant'Ignazio e alla sua conversione che è all'origine della storia dei Gesuiti, dell'intera Compagnia di Gesù. Ora, certamente la figura di Maria è presente quando si legge l'autobiografia, cioè il racconto del pellegrino di Sant'Ignazio, si trova spesso Maria nei primi tempi. In particolare, per esempio, parla di una visione di Maria durante il tempo della sua convalescenza dalla famosa ferita alla gamba, che è il tempo della sua conversione. E dice che con questa visione di Maria praticamente si sono risolti per tutta la sua vita tutti i problemi che poteva avere riguardo alla propria sensualità. Cioè, è stata una visione che gli ha portato un'esperienza di purezza di anima e di cuore e di corpo totale, ecco. Quindi il contatto

0: diciamo, con la visione di Maria è stato fondamentale per una dimensione importante della vita di Ignazio. E poi, continuando la storia della sua conversione, quando lascia Loyola dopo essersi rimesso, diciamo, dopo la convalescenza, la prima cosa che fa è andare al santuario di Aranzazu e di passare la notte in preghiera. Ecco, qui era un santuario locale, ma diciamo molto amato, vicino a Loyola. E poi, come sappiamo, quando comincia il suo pellegrinaggio, la prima tappa è quella del santuario di Montserrat, di nuovo un santuario mariano dove svolge la sua veglia durante la notte, lasciando i suoi abiti che rappresentano tutta la sua vita precedente e assumendo gli abiti del povero e del pellegrino. Tra l'altro, un'altra storia gustosa che c'è sempre nelle prime pagine dell'autobiografia è che mentre su una mula sta andando verso, verso Montserrat, lungo la strada si trova con un moro che anche lui, cavalcando, sta andando per la stessa strada e cominciano a discutere. Discutono di che cosa? Della verginità di Maria. E allora, siccome il moro non ci crede, Ignazio è arrabbiatissimo e pensa addirittura se deve pugnalarlo, ecco, poi, perché non è ancora perfettamente convertito, siamo un po' agli inizi, ecco, della sua storia. E poi però si affida alla scelta della mula, cioè dice: se la mula va nella stessa direzione al bivio, nella stessa direzione del moro, allora vuol dire che devo pugnalarlo. Se invece la mula va per l'altra strada, allora lo lascerò andare senza fare nessuna violenza. La mula sceglie bene e quindi, diciamo, l'episodio si risolve. Però ti dice con quale passione egli partecipava, diciamo, alla devozione per la figura di Maria.
1: Sant'Ignazio, dopo di essere stato ferito nel sitio di Pamplona, durante la sua convalescenza sperimenta una conversione interiore, scopre, riscopre, per dire così, la vita di Gesù e allora decide cambiare vita. Lì inizia i suoi criteri di discernimento degli spiriti. E la prima decisione è fare un pellegrinaggio in Terra Santa. Per andare all'epoca da Pamplona o da Loyola in Terra Santa bisognava arrivare a Barcellona, prendere la nave, poi andare a Roma, chiedere permesso al Papa. E allora quando lui, 1522, siamo al mese di marzo, si dirigeva a Barcellona, ha voluto visitare il santuario di Montserrat, tra l'altro perché era il santuario più conosciuto nella corona di Aragona. Allora Sant'Ignazio spiega nella sua autobiografia che è passato 3 giorni a Montserrat, che includevano la notte del 24 al 25 marzo 1522. Qui a Montserrat Sant'Ignazio ha fatto per la prima volta, diciamo, la sua manifestazione, l'espressione esteriore del suo desiderio interno di conversione. Ciò vuol dire che ha lasciato i suoi vestiti che portava da cavaliere e cavaliere, e invece li ha dati a un povero, e lui ha indossato delle veste molto semplici da pellegrino. Ha lasciato il cavallo, ha lasciato la spada, ha lasciato il pugnale, ha lasciato sull'altare della Madonna, e poi ha incominciato per lui anche esteriormente questa vita nuova che lui immaginava all'epoca spesa in Terra Santa nella conversione degli infedeli. Poi, con la saggezza multisecolare dei francescani, l'hanno invitato a ripartire e gli hanno detto: va dal Papa e si offra a lui e lui gli darà qualche missione. Dice Sant'Ignazio anche nell'autobiografia che la notte del 24-25 marzo 1522 lui è stato speso tutta la notte in piedi o in ginocchio davanti all'altare della Madonna in preghiera. C'era un po', Ignazio aveva un piede in ogni epoca, aveva un piede ancora nel Medioevo, nella letteratura medievale dei cavalieri e dei, non so come in italiano, troubadours, coloro che cantavano e si innamoravano di una donna, eccetera. Lui ha proiettato questo nella sua devozione mariana.

0: La storia di Sant'Ignazio e della sua conversione è solo una delle migliaia di storie di cui questo luogo millenario fa memoria. Tra i tanti pellegrini che sono venuti a Montserrat, si ricorda la visita di San Giovanni Paolo II avvenuta il 7 novembre del 1982. Egli, nella sua omelia, dirà: «La visita a Montserrat associa in unione molto stretta i valori del pellegrinaggio religioso all'incanto della meta mariana sulla cima del monte, dove i cieli si fondono con la terra». La salita al santuario in questa suggestiva cornice paesaggistica invita a evocare una storia plurisecolare. Seduta su un trono di gloria in atteggiamento ieratico, come si conviene alla regina dei cieli e della terra, con il bambino Dio sulle sue ginocchia, la Virgen Morena svela davanti ai nostri occhi la visione esatta dell'ultimo mistero glorioso del Santo Rosario. È comunque provvidenziale che la celebrazione liturgica della festa sia fondata sul mistero gaudioso della Visitazione, che costituisce la prima iniziativa della Vergine Madre. Montserrat racchiude dunque lezioni validissime per il nostro cammino di pellegrini.
1: Io mi sono reso conto che nella massima parte dei viaggi dei papi, in particolare quelli all'estero, di cui io ne ho seguiti una sessantina e più, la visita al santuario mariano del luogo, del paese visitato, eccetera, è assolutamente scontata, cioè diciamo è qualcosa che fa parte necessariamente del programma. Se non c'è, vabbè, sarà per dei motivi particolari di esigenze di tempo o di difficoltà, ma c'è sempre la visita al santuario mariano amato dal popolo cristiano.
2: Naturalmente ci sono alcune visite speciali. Io non c'ero ancora in monastero nel 1982, quando è venuto Papa Giovanni Paolo II qui, ma coloro che c'erano, e lui, il Papa, io ne sono testimone perché ho avuto modo di salutarlo qualche volta facendogli lì il servizio diaconale, lui non si è mai dimenticato di questa visita perché c'è stato un nubifragio incredibile, era tutto preparato, era la sua prima visita in Spagna, in Catalogna, era tutto preparato, tutto, e invece c'è stato un nubifragio del 7 novembre, una cosa incredibile. Stavano per sospendere la visita a Montserrat e il Papa ha voluto venire lo stesso, è arrivato con molto ritardo, molto stanco, ma lui ci teneva a visitare questo santuario. Quindi questo è rimasto nella memoria di tutti i monaci, di tutti i pellegrini che erano qui e che non sono rimasti anche tutta la notte. Poi ci sono tante piccole storie particolari che raccontano i pellegrini, le persone che vengono, persone che per esempio hanno avuto una grande disgrazia nella loro famiglia. Mi ricordo una signora che mi spiegava che poco dopo la nascita dei suoi figli, ancora con i figli piccoli, il marito è venuto a mancare per una malattia, la donna si è trovata sola, assolutamente sola, disperata, per di più abitava all'estero, e un giorno è entrato in una chiesa che lei non frequentava specialmente, la chiesa, è entrata in una chiesa e ha trovato un'immagine della Madonna di Montserrat, ma era in America, e lei era di Barcellona, ha detto: ma la Madonna di Montserrat, e lì ha sperimentato un cambiamento, ha ricevuto una forza speciale, si è ripresa nella sua vita, e questo lo raccontava lei con tutta naturalità. Poi ce ne sono tante di queste storie.
0: Ogni santuario mariano racchiude in sé una sua peculiarità. Santuari dove la centralità è data dalla preghiera, altri dove il segno è la famiglia, altri dove i malati sono posti al centro.

0: Visitando questo luogo santo, dalla millenaria storia, ci chiediamo quale dunque è la sua missione.
1: Una particolarità sarebbe la festa. Di solito i santuari hanno una componente piuttosto di penitenziale, di conversione, e anche una parte di Montserrat, come abbiamo visto per Sant'Ignazio, ma già da secoli Montserrat è un luogo dove si festeggiano le gioie delle famiglie, dei gruppi, delle parrocchie, si festeggiano gli anniversari, si festeggia il matrimonio, per esempio, eccetera, eccetera. Quindi è un luogo dove si viene per far festa, per ringraziare Dio, per celebrare in primo luogo la fede, ma poi anche gli eventi quotidiani che danno uno spunto particolare alla vita, sia delle persone, sia dei gruppi.

0: secondo me ci sono tante intenzioni quante persone in realtà, perché ci sono naturalmente i gruppi di pellegrini organizzati della Catalogna, parrocchie eccetera, che vengono regolarmente e che vogliono celebrare la loro fede qui. Ci sono anche gruppi di pellegrini internazionali. Poi ci saranno persone individuali, famiglie, eccetera, che fanno le vacanze e che vogliono andare a messa la domenica e che anche, o che vogliono visitare un santuario conosciuto. E poi alla fine ci sono tanti turisti che probabilmente inconsapevolmente, penso soprattutto a quelli dell'Estremo Oriente, la Corea, il Giappone, l'Indonesia, Singapore soprattutto, che visitano Montserrat perché è uno dei luoghi importanti per fare una visita turistica, ma che magari si possono sentire colpiti da questo luogo e dalla presenza spirituale della Madonna.
1: Il viaggio al monastero di Montserrat, dove la Madonna lì custodita è la patrona della Catalogna, racchiude in sé diversi aspetti: la gioia della fede e il cammino della conversione. Ogni pellegrino può dunque fare l'esperienza, come la fece Sant'Ignazio, di giungere fin qui sulla sommità di queste montagne e affidare il proprio vissuto e le proprie speranze alla Vergine di Montserrat.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, Campania, Acerno, il quale, al termine della preghiera, impartirà la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gesù si rimette alla volontà del Padre, così come aveva fatto lungo tutto il corso della sua vita. La sua obbedienza insegna anche a noi a fidarci del Padre.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. La sovrumana cattiveria è nel flagello, scagliato con violenza su un innocente, legato, piegato e piagato all'inverosimile. L'odio, l'invidia e la gelosia degli uomini influenti hanno la meglio. Ma Gesù non soccombe, nel suo cuore l'odio non è entrato.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina, ma ama fino al dono di sé.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio nelle prove che affrontiamo nella nostra vita, e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve.

0: Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del Paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Cominciamo.

I miei nonni sono di origine greca, vengono da Patrasso, sono nati in Grecia ma da una famiglia italiana, quindi di origini italiane ma nati in Grecia. E quindi durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti ritornare in Italia come profughi. Mio papà è nato appunto in un campo profughi a Torino e ha vissuto i primi 8 anni di vita nel campo senza mai uscire. Ho cominciato a vivere la sofferenza attraverso un lutto che è stato molto forte nella mia famiglia. E poi, cambiando scuola dalle elementari alle medie, ho cominciato anche a subire atti di bullismo. Io ero uscito per cercare dei nuovi amici, perché quelli

E allora da quel momento in poi ho cominciato a sentire che non potevo essere debole, non potevo essere fragile, non mi potevo permettere di avere paura. E quindi da che ero un bambino sensibile ho cominciato a reprimere questa sensibilità e a non ascoltarmi più. Verso i 14 anni è iniziato il mio periodo di ribellione. Ho tolto subito Dio dalla mia vita. All'oratorio non ci volevo andare perché mi sembrava un posto da sfigati, invece io che volevo essere forte, volevo essere un duro, non potevo mica andare all'oratorio, ma di fatto poi lo sfigato ero io. E quindi i preti mi sembravano quelle persone che ti facevano la predica, che volevano dirti come dovevi vivere. E io, avendo vissuto quelle sofferenze, non volevo che nessuno mi dicesse come dovevo vivere, dovevo capirlo da solo. Ricordo che ci sono stati momenti in cui proprio ho pensato che non avesse senso vivere. Per fortuna sono stati pochi attimi. Mia fidanzata mi ha chiesto se andavo a prendere lo zio, che tornava da un lungo viaggio. Lo zio era un prete missionario, era stato 20 anni in Africa, in mezzo ai Tuareg, nel deserto, e tornava per curarsi. Quando siamo andati a prenderlo, ho visto arrivare padre Michele, lo zio Barbone, non era vestito da prete. Mi sono fermato ad osservarlo. E l'ho guardato negli occhi e ho visto che aveva una pace negli occhi che io non avevo mai visto a nessuno. Lui allora aveva circa 53 anni, ma sembrava molto più vecchio, aveva il volto pieno di rughe, i capelli e la barba bianchi. Io però sono rimasto a guardarlo e lui si è avvicinato e si è presentato, mi ha detto: "Piacere, io sono Michele". Ecco, quello è stato il primo momento in cui uno sguardo mi ha raggiunto, uno sguardo diverso, uno sguardo che mi parlava di qualcosa che io non conoscevo. Mentre andavamo a casa, dopo aver lasciato lo zio, chiedo alla mia fidanzata: "Ma chi è tuo zio? Perché ha questo sguardo pieno di luce? Perché ha questa pace che io non riesco ad avere?" E lei mi dice: "Ma non lo so, mio zio è un prete". E allora io penso: se tuo zio è un prete vuol dire che conosce Dio, io Dio non lo conosco. Allora voglio chiedergli chi è Dio. La settimana successiva la mia fidanzata mi telefona e mi dice, piangendo, che lo zio era morto. E mi disse: "Mi dispiace che non potrai più chiedere allo zio Barbone chi è Dio". E devo dire che questa parola mi ha raggiunto con un dolore nel profondo, eh. Ho sentito che mi arrivava. Il giorno dopo la famiglia mi invita ad una serata di preghiera che si fa prima del funerale. Allora arrivo a Torino davanti a questa cappellina. Ero abbastanza in ritardo, quindi mi affaccio in questa chiesa. La chiesa era piena, la mia fidanzata era seduta vicino ai genitori in mezzo, c'era posto solo davanti e non sapevo se entrare o rimanere fuori. Ecco, in quel momento ho deciso di entrare. Mi sono seduto davanti e il sacerdote in quel momento espone l'Eucaristia sull'altare, che per me era nient'altro che un disco dorato, un pezzo di pane. Però mi viene spontanea una preghiera, mi viene da dire: "Dio, beh, io adesso sono qua". Ecco, questo momento è difficile da descrivere. Io non ho avuto visioni, non ho visto Dio, non ho sentito voci. Ma è arrivata proprio nel mio cuore la presenza di Dio e l'ho sentita in maniera fortissima. E in quel momento mi sono sentito veramente amato e per la prima volta amato per quello che ero. E allora ho cominciato a piangere e ho continuato a piangere per un bel po', però questa presenza di Dio mi è rimasta dentro. Sono uscito da quella cappellina sconvolto. E ricordo che feci questo pensiero: io voglio vivere come dice il Vangelo.
E quindi è iniziato.

Iniziato il mio percorso di discernimento che poi mi ha portato nella comunità di Nuovi Orizzonti, prima come volontario e poi ad entrare nel seminario. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale è stato un po', ecco, il compimento di questa chiamata che di fatto aveva radici lontane. Forse da quando da bambino chiesi a Gesù di venire a giocare con me. Ecco, adesso giochiamo in maniera diversa io e Gesù, però ecco, siamo insieme.

non sono né degli eroi né degli stupidi, sono delle persone normali. Io mi sento un uomo normale che ha ricevuto un dono inestimabile, però assolutamente normale. Non c'è Vangelo se non c'è condivisione, di fatto. E gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. È il donare gratuitamente che allarga il nostro cuore, di fatto. Altrimenti il cuore rimane chiuso. Rimane con le sue cose, ma chiuso. E quindi ciò che non doniamo viene perso. Simone oggi è un prete felice. Ecco, posso dire che sono un prete e sono felice.

il tempo del seminario è un tempo dove, dice il rettore, le crisi ci devono essere, no? Perché altrimenti vuol dire che uno, diciamo, gli hanno fatto il lavaggio del cervello oppure è un po' strano, no?

Sono figlio unico, i miei hanno avuto un po' di difficoltà ad avere figli, quindi io sono nato dopo diversi anni di matrimonio. Nell'adolescenza, le ragazze erano il mio interesse principale, le macchine e le ragazze. La moto è una cosa che mi aveva sempre affascinato e ero perfettamente consapevole che era anche strumento di seduzione, al di là della passione per la moto in sé, uno con la moto sicuramente c'ha qualche numero in più. Io il liceo l'ho fatto in una scuola privata dove papà mi mandò perché molti colleghi suoi avevano i figli lì. Quindi era un ambiente di borghesia medio-alta romana, insomma, molti figli di commercianti, di professionisti, dovevi sempre dimostrare di essere all'altezza. Io ambivo a diventare un professionista di successo. Che aveva una gran bella macchina, quella che si poteva permettere grazie ai soldi, una persona stimata, diciamo, anche un po' temuta, mi sarebbe piaciuto, no? Che talmente bravo che la gente doveva tollerare i suoi difetti perché non se ne poteva fare a meno. L'inizio dell'università ha coinciso con l'inizio dell'esperienza dell'Azione Cattolica e nel gruppo di Azione Cattolica ho conosciuto una ragazza che, insomma, molto bella, molto affascinante. Sicuramente pensavamo al matrimonio, nel senso che eravamo grandi abbastanza da cominciare a fare qualche progetto. Il rapporto si è un po' sfilacciato, quindi si comincia a litigare di più, poi un tira e molla e poi alla fine.

ci siamo lasciati. Il ruolo di cappellano all'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato il primo ed unico incarico che mi è stato dato. Io sono arrivato lì ed è stato per me un trauma enorme e ti cominci a porre tante domande: perché Dio permette che i bambini soffrano, perché esiste quel posto, se Dio è buono ed è onnipotente, perché a volte lascia che avvengano delle cose che sono per noi inaccettabili e incomprensibili. Quando vedo un genitore che magari il figlio, le cose stanno andando male o addirittura che il figlio l'ha perso e che comunque benedice Dio anche in quello, nella sofferenza, perché la fede non è un anestetico, no? Una persona che ha fede soffre come una che non ce l'ha, anzi, forse a volte anche di più. Però in quello confidare in Dio e vedere una pace che a volte si disegna proprio fisicamente sul volto di una persona che ha fede, anche in una cosa assurda e intollerabile come la perdita di un figlio, a me quello mi aiuta, mi ha sempre aiutato. Intorno ai 27-28 anni ho avuto un grosso momento di crisi. Io ero già laureato, lavoravo come medico e avevo tutto quello che uno potrebbe desiderare, però sperimentavo questa esperienza un po' strana che tu c'hai tutto ma ti manca sempre qualcosa. E in quel momento della mia vita ho incontrato questo sacerdote, Don Fabio Pieroni. Lui mi fece un po' da padre spirituale e lui apparteneva a una realtà che si chiama Cammino Neocatecumenale, diffuso in tutto il mondo, e mi invitò ad ascoltare le catechesi iniziali di questa realtà, per entrare in questa realtà. Io sentì che proprio il linguaggio era il linguaggio per me, era come se avessi trovato, sai, come se tu provi dei vestiti, alla fine ti metti uno e dici: ecco, questo mi sta veramente bene, no? È proprio il mio, quello mi piace come mi sta. E quindi sono entrato in questa realtà del cammino neocatecumenale e da lì sono nate tante cose, anche la vocazione. Io quando avevo 17-18 anni un po' l'avevo sentita, però l'avevo ricacciata nel profondo perché iniziavo l'università, ero fidanzato, eccetera. Invece poi a 28 anni, quando ho iniziato il cammino, quel tipo di linguaggio, quel modo di fare, in qualche modo mi ha permesso di farla riemergere di nuovo e di portarla a frutto, diciamo. Nel corso di quegli anni, proprio di quei 3 anni in cui io ho combattuto quella vocazione, stavo proprio, diciamo, cominciando a lanciarmi nel mondo della professione. Avevo avuto delle occasioni molto favorevoli, mollare quello stipendio altissimo non mi sconvolgeva più di tanto. La cosa che proprio facevo fatica ad accettare è dire il fatto di non poter avere una fidanzata e poi dopo progettare un matrimonio. Questa cosa proprio mi sembrava impossibile per me. E poi niente, poi il Signore a un certo punto mi ha, in una notte di preghiera, dopo 3 anni, sì, no, forse, tira, molla, è come se veramente in una notte, pregando e leggendo la parola di Dio, come se mi avesse toccato una grazia. Cioè io la sera sono andato a dormire dicendo: per me è impossibile. La mattina mi sono svegliato sapendo che quello era per me. La mattina dopo sono andato dal mio primario, ho chiamato i miei genitori, ho parlato con tutti, ho detto: ragazzi, vi comunico che io a settembre vado in seminario, ma con una determinazione, una pace interiore, una serenità che non veniva da me. Quindi io sono assolutamente certo che questo che è avvenuto è stata una grazia che mi è stata donata. Non è che ho fatto, molti mi dicono che coraggio, che io non sono affatto una persona coraggiosa di natura. E lì il coraggio è stato il coraggio del Signore che me l'ha donato con lo Spirito Santo, perché sennò io non mi sarei riuscito a decidere, non mi sarei smosso da quella posizione, insomma. Io alla mia ordinazione ho pianto tutto il tempo, è stato e soprattutto il momento più che mi ha toccato di più. E quando arrivi lì davanti al Papa, nel nostro caso noi siamo della diocesi di Roma, siamo

0: stati ordinati dal Papa, era Benedetto XVI, e io mi sono inginocchiato, lui mi ha appoggiato le mani sulla testa, c'era un silenzio, un tempo lungo, e lui anche le ha proprio come un po' premute, no? Cioè come se veramente ti volesse trasmettere lo spirito in quel momento dell'imposizione delle mani.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono molto grato a chi in qualche modo dà qualcosa per aiutarci, perché altrimenti noi non potremmo vivere. E per me è anche una responsabilità, no? Cioè che ci sia qualcuno che, avendo fiducia nel fatto che noi sacerdoti, la Chiesa fa qualche cosa che è un bene per la società, che è un bene per gli altri, ci mette del suo per aiutare, questo sono molto grato e mi dà una responsabilità, nel senso che il giorno che mi viene in mente di non compiere in pieno la mia missione, ci sono tanti motivi per dire no, io devo fare quello che faccio, lo devo fare al meglio, perché c'è anche qualcuno che crede in noi, c'è qualcuno che ci mette del suo perché ci sia qualcuno che fa quello che io sto facendo adesso. Sento che questa è la mia vita e quindi questo mi riempie profondamente, mi fa sentire realizzato, non vorrei fare nient'altro nella mia vita assolutamente.

0: attenzione. Oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe. Accanto a lui, che fa il gesto di versare l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la banda della Mugnaia che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro. E questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima, Felice Trovato, ben arrivato, bel ragazzo, guardate che eleganza, perfetto, e Don Luca Trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia, com'è
1: che... eroici.
0: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
1: i miei
0: e mamma.
1: Genitori. Eh sì.
0: È tanto, eh.
1: Tanta roba.
0: Sì, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via con i dottori, qua parto felice e grazia, e ci diamo del tu. Allora, che cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, Grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
2: Beh, ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono, e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere

0: sintonia, quel rapporto d'amore che...
1: Cercare, no, Grazia, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro. Però cercare di costruire. Il
0: Esatto.
1: matrimonio è una
0: È una
1: costruzione.
0: costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
1: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè,
2: Effettivamente.
1: adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. Grande emozione. E la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche se ovviamente tu sei celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
2: Sì, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare, di vivere questo momento del 50esimo, avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, e quindi quando c'è stato questo momento, è stato veramente un sogno. Poter
1: Bravo.
2: benedire e ringraziare perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore. E
1: Assolutamente. E più
2: quindi.
1: di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Aci Reale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
3: Esatto.
1: Da dove?
3: Venivo da Genova.
1: Da Genova, ma per lavoro, per
4: No, lui
1: studio?
4: sta
3: No,
4: parlando
3: no, no.
4: del lavoro.
3: No, stiamo. Ah,
1: Sì.
3: se parliamo. No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita
1: Sì.
3: dall'inizio, da quando ero piccolo.
1: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io
2: Adesso.
1: voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona, voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. Sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Aci Reale.
3: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare
1: Esatto.
3: e sono invitato da una mia cara amica per
1: Sì.
3: i suoi 18 anni.
1: Pure.
3: Durante la festa conosco Grazia perché era la cugina della festeggiata.
1: Sì.
3: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte,
1: Sì.
3: ecco, io ho visto questa donna, in un questa ragazza in un angolino, in un angolino, però era una luce che emanava perché era sorridente.
1: Si
3: Anche
1: vede?
3: se, io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima
1: Oh.
3: volta,
1: Sì.
3: in una situazione alla quale non era abituata,
1: Certo,
3: e
1: certo.
3: questo mi ha colpito in modo particolare. Per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
1: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
0: È
3: Sì,
0: vero.
1: Sì, è vero. Scusate,
3: questo.
1: guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire. No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
3: Però c'è
1: Sì.
3: sempre un
1: C'è
3: perché
1: sempre un perché.
3: cercavo una bionda, perché il mio primo amore,
1: Sì.
3: quello dei 18 anni,
1: Sì. E
3: appunto, è stato rivolto verso una ragazza bionda.
1: vabbè, ma il primo amore si
3: Con
1: scorda
3: questa
1: subito.
3: bionda io mi sono infiammato
1: Sì.
3: e sono rimasto poi a bocca asciutta perché siamo stati assieme per 4-5
1: Ma meno
3: giorni.
1: male, cara signora Biondo, ovunque lei sia, sei in ascolto,
3: Quattro, cinque
1: lei
3: giorni.
1: ha fatto
3: E
1: bene.
3: quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella
1: E
3: ragazza.
1: invece ha trovato un originale,
0: Sì.
1: invece di cercare una fotocopia. Ha
0: Esatto.
1: trovato un magnifico originale. Fra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto, del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970,
0: 70.
1: giusto? 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro.

dalla nostra regia Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai, più che mai. La banda della Mugnaia, signori, non abbiamo altro da aggiungere se non seguiteci. A tra poco, l'ora solare, grazie.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.

0: mentre gli impastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'Ora Solare, sembra l'inizio di Nick Carter, con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
1: Esatto.
0: I loro figli, Don Luca Trovato. Eccoli qua, Don Luca arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme?
2: Ma è successo che lui, ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia.
0: Ah,
2: e quindi
0: nostalgia canaglia.
2: È venuto a cercarmi.
0: Fatto bene.
2: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
0: No, Felice, lei è un mito.
3: Non so dire le bugie.
0: Passavo per caso.
2: Sì.
0: Tre ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
2: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
0: Sì, certo.
2: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
0: Lei nel frattempo non studiava?
2: Frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
0: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio, arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite tutti. Come sono belle queste foto.
2: Questi sono tutti i fratelli.
0: Noi parenti avevamo in testa le cofane e dove i vestiti avevano dei colori stranissimi e dove... È meraviglioso, i calzettoni, che meraviglia. Perché è passato così in fretta sto tempo? Siete bellissimi. Allora, Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma
1: tuo,
0: parto al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato: non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce,
1: certo,
0: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio, dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
1: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, una decisione, è anche un atto di volontà, è il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle origini, le farfalline nello stomaco, senti che... l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti,
0: Don Luca,
1: ad andare oltre le difficoltà.
0: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà, e quando c'erano discussioni in casa a volte quel bacio non arrivava.
1: Sì.
0: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta, che ci siamo proprio,
1: certo,
0: fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no?
1: Mm-hmm.
0: Però...
1: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla relazione di coppia. Alle volte, sì, i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra,
0: bravo,
1: solida,
0: bravo,
1: su cui
0: non gli serve nient'altro, bravo,
1: non serve nient'altro.
0: Bravo.
1: E loro avevano, bravo, questo rito serale della preghiera insieme, che io sentivo soprattutto durante le ferie estive, e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti, perché c'erano le famiglie d'origine e il,
0: certo,
1: contatto alle volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità. E
0: ma che quella... bel figlio che avete! Che meraviglia! Senta, eccoli qua!
2: Questo è il nostro 25esimo di matrimonio.
0: Questo è il vostro 25esimo. Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia. per i vostri 50 anni dicendo: non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi. Papa Francesco ne ha fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca, come una lieviti. Ecco, lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami?
3: Ovviamente non è... All'inizio magari si è meno maturi, certamente. Ma man mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato, e quindi capisci che è inutile tenere un muso, perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi. Dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi, certo, ho chiesto scusa, e altrettanto ha fatto mia moglie quando ha ritenuto.
0: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo? Grazie.
2: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente, e questa è la cosa più bella, perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo, e questo continua ad essere così, perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
0: Signora, ci diamo del tu grazie. Ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie dalla felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solare. A noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene. È arrivata una cartolina per voi da seguire lassù. Che momento di soddisfazione.
4: Yeah. Ciao papà e mamma. E così, dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio. Grazie, perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande, non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare, come figlio, sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro, dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare, e una volta che la mia nave ha lasciato il porto ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa, e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
0: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
1: I genitori, inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo, ero al secondo anno di università. Poi ho abbandonato questo percorso, quando c'è stata la seconda chiamata avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato. Qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada giusta, e poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli, e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
0: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito, entrambi. Questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare, i nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, come amano viaggiare, non è un Photoshop questo, ma sono loro, che manca John Wayne alle spalle che arrivi a cavallo, poi c'è tutto, e quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo.
3: Ma... riflettere,
0: sì?
3: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
0: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
2: Ma io direi, cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
0: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro. Questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie. Grazie Filetti, Felice Trovato e Don Luca Trovato. E noi voltiamo pagina. Grazie. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia, che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
5: Ma siamo un gruppo, all'incirca intanto, 3 anni
0: fa. Dove vi trovate?
5: Torino di Sangro.
0: Che è Abruzzo.
5: Provincia di Chieti, sì.
0: Provincia di Chieti. Vi siete ritrovati?
5: Siamo ritrovati e abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
0: La mugnaia sarebbe
5: questa pasta che stiamo facendo.
0: Questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche...
5: anche 800 metri di lunghezza la pasta.
0: Cioè, ma partendo da questa cosa qui?
5: Sì, sì.
0: 800 metri?
5: Anche 800 metri.
0: Andate sul chilometro?
5: Andiamo, ci avviciniamo sul chilometro.
0: Vi avvicinate sul chilometro e uno dice, chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
6: Acqua, sale e farina.
0: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo. Acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più. Non c'è niente di più da domandare. Oh, acqua, sale e farina e si arriva... Ma è una tradizione questa.
5: È una tradizione.
0: Vi lasciamo lavorare?
5: Grazie.
0: Grazie a voi. Zitto, buono. Me ne vado a incontrare... Attenzione, la banda... Questa pasta... attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda, no? La banda Bassotti. No! Abbiamo Gianni Jezzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della Banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi nel modo migliore il suo compito. Allora, la Banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia. Quanto tempo fa?
7: Allora, la Banda

0: l'abbiamo effettivamente e legalmente l'abbiamo costruita qualche anno fa, però viene da tanto, da lontano.
1: C'era, viene da molto
0: Siamo,
1: lontano.
0: l'abbiamo legalizzata più che altro per.
1: Meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne arrivava arriva il commissario Basettoni, no, l'abbiamo legalizzata, è una banda a
0: Perché
1: buon
0: prima
1: fine.
0: eravamo proprio una banda,
1: Eravate
0: cioè
1: una banda.
0: andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare o non si poteva fare. Sì, questi sono tutti i componenti della banda,
1: Tutti
0: non
1: componenti.
0: tutti, ci
1: Quanti
0: mancano.
1: siete? Quanti siete?
0: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8 e adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi, cioè, oggi è giornata, eh. Chi è che manca? Lancillotto, lasciate stare. Una pasta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto, a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
0: 1600.
1: 1600.
0: Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino di Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: Sì,
0: è
1: che è bellissima.
0: più altri due mulini che stavano vicino a Torino, è un po' vicino a Elice, il
1: Sì.
0: fiume Fino.
1: Sì.
0: Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri. Sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino Di Lallo
0: Nicolino Di
1: chi era?
0: Lallo è il vero maestro. Il vero maestro è, ecco, sono pensionato. È
1: No, tesoro,
0: più che
1: certo.
0: altro non c'è più. E quindi lui è stato l'ambasciatore di questa
1: Ecco,
0: pasta.
1: mi ha
0: E lui,
1: lasciato.
0: questo signore qua, il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino con
0: Il
1: la
0: padre,
1: coppola. E
0: Antonino Di Lallo.
1: Nicolino è lassù.
0: Questi sono mugnai. Loro avevano un mulino dal 1600. Cioè, questo mulino che, dove
1: Mamma mia, che
0: sono? È dal
1: meraviglia.
0: 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
0: Poi è andato in proprietà dal Papa, questo mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia Di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può. Siamo bravi a mangiare gli
0: Alla fine.
1: spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro
2: Poi bisogna tagliarla.
1: possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale e assunta? Chi mi risponde di voi due?
2: Faccio io? O vuoi fare tu?
0: Fai tu, fai tu.
1: Guardate, guardate, guardate intanto la bravura, cioè la capacità. Perché non va spezzata.
0: No, è
2: No.
0: filo intero.
2: Alla fine si taglia.
1: Alla fine si taglia.
2: Sì,
1: Questo
2: si
1: deve
2: taglia.
1: essere un intero
2: Deve
1: filo.
2: essere fi un filo unico.
1: Un filo
2: Quindi
1: unico.
2: nella sua semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta. Perché
1: E la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con
0: tutti i tipi.
1: tutti i tipi di sugo.
0: Allora, però, originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio,
1: Quello che
0: un'anguilla,
1: c'era,
0: quello che
1: certo.
0: c'è. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre, con pesce,
1: Senta,
0: baccalà.
1: Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto?
0: No.
1: Eh no, ce lo deve fare sto calcolo,
0: No,
1: eh.
0: non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
2: Siamo venuti a
0: No.
2: Roma due volte,
0: Allora,
2: dai.
0: noi però la facciamo la pasta dal 2021,
1: Sì.
0: che siamo, diciamo che non in proprio, ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
0: Perché ci sta.
1: Perché siete la banda?
0: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della Mugnaia. Perché si chiama Mugnaia? Beh, sì.

0: mugnaio, il mugnaio.
1: Perché certo. Deriva dai mugnai che facevano la pasta, perché avevano questa pasta, in effetti, è solo farina e acqua. Un po' di sale.
0: Vi prego, guardate questa immagine.
1: Sì, sì.
0: È spettacolare perché sì. Se vedete l'inizio è insomma verrebbe da dire arrivo fino a un certo punto e poi mi fermo. E invece no, si prosegue e
1: non
0: mi suggerisce
1: mai.
0: Giustamente la mia Sara Cacioppo e dire che prima di formare la banda della Mugnai erano veramente voi eravate veramente quattro amici al bar.
1: Tre,
0: appunto, neanche quattro, che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore, perché li abbiamo voluti a tutti i costi qui all'Ora Solare? Perché questo vuol dire tramandare tradizione,
1: sì, sì.
0: Vuol dire mantenere viva
1: sì.
0: La tradizione.
1: Allora, io sono anziano, diciamo, non dico vecchio,
0: sono anziano. Ma non si butti giù, lei è un giovanotto.
1: E allora però... Sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta gente più giovane, ma ancora più giovane di lei, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui. Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi, la speranza è che la continui.
0: Fra 100 anni, ma loro diffondono questa... arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante Assunta, che cosa fate? Voi accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme a perché lì la pasta non si taglia, ma tagli e cuci quanto vuoi, ma è normale, viaggi, fai un viaggio insieme, ciupi, e giù che si parla, è convivialità, è stare insieme, no?
1: Hai capito perfettamente.
0: Quello, è meraviglioso. Sì.
1: E io sono il classico accendifuoco.
0: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri, lei fa scattare...
1: Sì,
0: la scintilla.
1: Che qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'...
0: complicatina.
1: Ci vuole, è complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
0: Cioè, vento?
1: Che, sì, sì, se si apre una porta, che quella si spacca, sì, capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora, io che faccio? Tiro la pasta di più, poi c'è una che sta... che è uno che faceva parte dei primi tre, si arrabbia. E allora cominciamo a discutere.
0: Ma lei è un genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto, sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager... di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
2: Esatto.
0: Valeva la pena tornare?
2: Me lo chiedo tutti i giorni, poi guardo lui e dico sì.
0: Quanto è bella!
2: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, ci accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
0: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio, microfonano il signor Gianni e Assunta mi dice, no, io non devo
2: io no.
0: Parlare. E io dico, no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col microfono. Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
2: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con perché Gianni l'abbiamo capito che soggetto è.
0: Molto espansivo,
2: il
0: sì.
2: Discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco?
0: Certo.
2: In campagna.
0: Perché no?
2: Perché no? Mandatemi la posizione, questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che... Da navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione.
0: Certo.
2: Però non pensavo né di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che, perlomeno dall'altro lato, tu vedi la mugnaia come un... una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
0: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
2: Sì, però
0: ed è abruzzese.
2: Io avevo paura non di non essere all'altezza di poter realizzare.
0: Ma lei guardi,
2: però
0: si
2: guardi. L'abbiamo fatta.
0: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino? No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stato una soddisfazione.
1: Sì.
0: Meravigliosa.
1: Il regalo l'ha fatto a me.
0: Il regalo, a quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
1: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
0: andiamo,
1: io...
0: loro, presto.
1: Io sono
0: presto.
1: Andata alla
0: cerimonia. Allora, attenzione, non abbiamo detto una cosa. Costoro sono marito e moglie. Sono marito e moglie, applauso, perché oggi è tutta la storia d'amore. Allora, questo lavoro... lo fa anche vostro figlio Amedeo?
3: Sì,
0: giusto?
3: Fa anche il nostro figlio.
0: Anche
3: sì.
0: Vostro figlio che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che
3: Ma
0: chiede?
3: Ce lo chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
0: Quante ore per arrivare a quel vassoio?
3: Ci vogliono all'incirca 4 ore.
0: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
3: 4 ore?
0: Ma intendo... No, scusate, credevo che richiedesse...
3: Ma 4 ore...
0: Però tanti.
3: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
0: Sono tante. Ok. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
3: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
0: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
3: Pomodoro e sugo col castrato.
0: Ovviamente, come ci diceva
3: come
0: il presidente.
3: Dice, sì.
0: Per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
3: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
0: 400 metri. Metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. E immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
3: Sì, certo.
0: L'hanno detto che non c'è.
3: Sì, sì.
0: Ma
3: sì, sì.
0: Sì. Vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si
4: chiama.
0: Ecco.
4: Questo è finito, quello finito.
0: Questo qui è quello finito. Sì, quanto è bella. Così è.
3: Sì.
0: Allora, ma si mangia
3: lo spessore della pasta è questo. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spessore.
0: Ma si mangia anche cruda?
3: Si può mangiare anche cruda.
0: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
3: È buona?
0: Tanto è buona. Scusate. E ora? Allora, venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della mugnaia, all'ora solare,

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
8: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
9: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
8: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
7: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
10: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
9: Non voglio che tu te ne vada.
0: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
11: Presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
12: Grazie a voi.
11: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei fa cose... Congregazione Figlie della Chiesa,
12: sì.
11: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale chi è?
12: Un missionario digitale

0: un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
1: Nei social, forse ecco le nonne che ci stanno seguendo, però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? Del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer. Lei collabora con Vatican News, con il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e con me e ogni giorno trasmette un video commento al Vangelo di 30 secondi, che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
0: È difficile, ma per me è tra virgolette facile perché
1: Se no non lo farebbe così bene,
0: da
1: certo, no?
0: piccola alle scuole, mentre andavo a scuola, venivo tra virgolette criticata che ero troppo sintetica nei temi di italiano. Il Signore ha preso questo mio tra virgolette difetto per la mia maestra di italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale che ha necessità di essere breve.
1: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno, perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra a scuola? L'ha ritrovata?
0: No, no, non l'ho più ritrovata,
1: Non l'ha
0: però
1: più
0: penso sia
1: ritrovata.
0: contenta. Mi vede dal cielo e penso che
1: Penso
0: forse
1: anche io che sia
0: sì.
1: molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio, così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
2: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole cose, senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
1: Intanto grazie perché questo è proprio il Vangelo di oggi e quindi siamo al 13 di ottobre. Ecco, lei chiude con una domanda in questo caso che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i
0: Sì,
1: commenti.
0: ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana che ogni giorno riceviamo nel Vangelo. E tanti chiedono preghiere, la possibilità di chiedere a me come religiosa, di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
1: E quello è il famoso uso eccellente, no,
0: Sì.
1: di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
0: Quello di oggi, il Vangelo di oggi è quello di Luca in cui si
1: Sì.
0: chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia. E non riuscivo a capirlo. E padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV 2000, mi ha detto: prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto: tu che fai quelle, tra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se creando una card, un'immagine, ti
1: Sì.
0: rimane quel Vangelo? E così è nata, la mia missione, ecco.
1: Senta, io lo guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, è tanto, guarda, è una cosa bellissima. Che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma, lei così allarga diciamo, anche la prospettiva di poter parlare a tutti. E guardatela, pronti, essenzialità via. Quando le prepara queste cose?
0: Io le preparo.

0: dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi come suore figlie della Chiesa abbiamo 2 ore di preghiera al giorno, la prima è sulla liturgia del giorno, quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi, e inizialmente lo esprimevo con queste card e adesso lo esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono e
1: E
0: mi
1: parla
0: faccio il video da sola, sì.
1: e si fa il video da sola.

0: lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutte, volesse portare questa parola e questo commento e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro di questo tipo di evangelizzazione che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere. Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di... Che punto crede di aver raggiunto?
1: Spero, più che quello,
0: Spero, ok.
1: spero di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto
0: Sì.
1: veloce, se penso all'intelligenza artificiale, chissà cosa, no?
0: Certo.
1: Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
0: Evangelizzare oggi, domanda da 1 milione di dollari, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
1: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi, che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide, sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli e sorridente magari come tanti anni
0: Non
1: fa,
0: dubito.
1: però è una sfida che mi ha dato il Signore e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
0: Senta, suora Alice, signora non ha paura, non ci sono dubbi. Lei in genera, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata, evidentemente, che fa sì che si scelga, no? O si venga scelti. In lei com'è scattato tutto questo?
1: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è credente ma non praticante, ecco, mettiamola così. Però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita, insomma, tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine. E questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
0: Lei ha scelto la congregazione Le Suore Figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
1: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucarestia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la Venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva: solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
0: Lei sembra, probabilmente lo è, lei sembra la prua di una nave. Tra quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Perché fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
1: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano, mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non
0: Sua idea,
1: sempre, ecco.
0: certo.
1: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col
0: Lei ha gli
1: senno di...
0: occhi contenti.
1: Grazie.
0: Scusi, non sono parente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che
1: Grazie,
0: arrivi, belli? Ma belli gliel'hanno fatti papà e
1: grazie.
0: mamma,
1: Sì,
0: ma lei ha
1: esatto.
0: proprio gli occhi
1: Sì,
0: contenti.
1: perché sono contenta. Sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
0: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi, per tutte le scelte fatte,
1: Sono i miei
0: come
1: genitori.
0: siete belli. Per tutte le scelte, sì, devo dire, occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di papà e mamma. Mi dispiace che copro la mamma, orrore.

0: Come li farebbe questi 30 secondi?
1: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Che fa anche un po' rima. E risponderei così: sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me. Ed è quello che, nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
0: Mi correggo. E su questo chiudo con Suor Alice Callegari. È la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie,
1: Grazie, grazie.
0: grazie Suor Alice. Rompighiaccio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: In Prima Visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
12: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Li devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
3: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
18: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
19: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
18: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
19: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
18: Da oggi arricchito con microcheratina
19: per capelli 2 volte più forti.
18: Nuovo Excellence Nude.
20: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
21: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
22: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
23: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
3: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci

0: svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: siamo pronti per un viaggio nel Vangelo di Marco. E chi sarà la nostra guida, Giacomo?
1: Ve lo diciamo subito, un amico di TV 2000, Don Luigi Maria Epicocco, che ritorna
2: Buongiorno.
1: Nel nostro studio.
2: Buongiorno,
1: ciao Don Luigi. Grazie. Bentornato, come stai?
2: Bene, bene.
1: Siamo contenti che sei qui, siamo contenti di fare un viaggio curioso. E l'occasione è il tuo nuovo libro, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. E allora, perché proprio Marco sei andato a pizzicare?
2: Ognuno di noi dovrebbe esprimere delle preferenze con i Vangeli, perché la grazia che abbiamo è di non avere un unico Vangelo. Abbiamo quattro storie raccontate da quattro personaggi con delle caratteristiche, dei caratteri personali anche unici e irripetibili. Quindi ognuno di loro intercetta qualcosa di noi. Per me Marco è il Vangelo preferito, cioè quello che più mi corrisponde, quello che più mi commuove, che mi tocca il cuore. Quindi per me è un testo importantissimo, anche se in fondo è il racconto più breve, più coinciso, diciamo così, più essenziale della vita di Gesù.
0: Don Luigi, qual è l'immagine di Gesù che emerge dal Vangelo di Marco rispetto agli altri evangelisti?
2: Innanzitutto la sua spiccata umanità. Se gli altri evangelisti, diciamo, hanno cercato un po' di mitigare con l'umanità di Cristo, forse anche per un bisogno di non esagerare con le tinte forti della sua umanità, Marco non è preoccupato di mitigare, quindi ci racconta pienamente tutta l'umanità di Gesù, la sua capacità di gioire, di soffrire, di arrabbiarsi, di prendere posizione, di sentire compassione. Tocchiamo completamente il fatto che lui non è semplicemente veramente Dio, ma è veramente uomo. Marco questo lo sottolinea grandemente.

Poi c'è un'altra caratteristica. Marco è innamorato di Gesù, della persona di Gesù, più ancora che dei suoi ragionamenti, più ancora dei suoi insegnamenti, della sua teologia, della sua morale. Ecco, Marco tiene gli occhi fissi su quella persona dicendo: ecco, questa è la cosa più interessante che noi abbiamo.

0: si ama. Tu prometti un itinerario spirituale, che significa?
1: In realtà non lo prometto io, lo fa il Vangelo di Marco di per sé, nel senso che quando ci si lascia un po' prendere per mano dal racconto, ci si accorge che c'è proprio un lavoro di destrutturazione, come se l'Evangelista Marco volesse in un certo qual modo smontare tutti quelli che sono i nostri pregiudizi, anche positivi che abbiamo nei confronti di Dio e anche nelle aspettative nei confronti del Messia. E conduce invece a un'immagine nuova, cioè ci svela veramente chi è Gesù. E questa cosa accade sotto la croce, soltanto in quel momento è come se le carte vengono svelate e tutto diventa assolutamente chiaro. Ma è un itinerario di conversione per ognuno di noi. Perché? Perché noi dobbiamo smettere di credere a Dio soltanto nel suo lato straordinario, nel miracolistico. Quando Gesù compie un miracolo, immediatamente le folle intorno a lui lo stringono, lo abbracciano, ma il motivo è il miracolo, non perché hanno preso sul serio quello che lui sta dicendo. Invece la logica di Gesù è di entrare nella logica della croce, che è una logica di dono, di amore, una logica in cui la debolezza diventa lo strumento che Dio usa per salvare il mondo. Insomma, bisogna convertirsi.
2: E allora proviamo questa mattina a percorrere insieme questo cammino. Partiamo dalla prima tappa, partiamo dal luogo sacro, la sinagoga. E allora, Giacomo, iniziamo con te.
0: In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea.
2: Grazie Giacomo. Don Luigi, in questa prima tappa Marco ci presenta un Gesù potente, un Gesù guaritore che libera gli indemoniati. Chi sono questi demoni? E se volessimo anche attualizzarli un po', chi sono i demoni che ci affliggono oggi?
1: Beh, forse la prima cosa che dovrebbe scandalizzarci, e credo che Marco lo dica per scandalizzarci, è che questo esorcismo, primo gesto che Gesù compie, accade nella sinagoga, cioè in un luogo sacro. Noi siamo abituati a pensare che il male non deve avere nulla a che fare con il sacro. E invece questo indemoniato si trova in un luogo sacro, quasi a volerci dire che non possiamo sentirci al sicuro semplicemente perché abbiamo una religiosità. Perché noi possiamo avere una religiosità ed essere invece sotto il dominio del male. Ma che cos'è il male? Gridare, muoversi in maniera scoordinata? No, è una mentalità, è guardare le cose come le guarda il mondo. E quando tu guardi le cose soltanto dal tuo punto di vista, il punto di vista di Gesù ti mette in discussione, smonta la tua mentalità. Quindi in realtà la visione del demonio e la visione che porta il male, questo essere posseduti da lui, significa voler escludere quell'altro sguardo che Gesù porta dentro la nostra vita. Perché significa sentirsi rovinati nelle nostre sicurezze. Noi che vogliamo salvarci da soli, noi che vogliamo trovare da soli una soluzione. In quella solitudine irrompe Cristo e che cosa fa? Ci libera. Quindi in realtà tutti noi facciamo l'esperienza di una liberazione simile, perché tutti noi abbiamo sempre uno sguardo dal basso. Anche se abbiamo le nostre preghiere, la nostra religiosità, dico una cosa abbastanza forte. Noi potremmo frequentare la Chiesa, frequentare i sacramenti, fare tutto quello che un cristiano fa e conservare la mentalità di questo mondo. Ecco, questo crea una sorta di cortocircuito. Gesù usa un'immagine potentissima, dice: il vino nuovo non si può mettere in un contenitore vecchio, perché altrimenti lo spacca quel contenitore. E quindi la liberazione di quest'uomo è un po' dire: non puoi più ragionare in quel modo. Ma permettimi di aggiungere un piccolo tassello. Tutti noi molto spesso facciamo l'esperienza di essere vessati nella nostra testa da un sacco di ragionamenti. Penso a un giovane, un ragazzo, una ragazza, che magari nella testa sente costantemente di non valere nulla, di non essere in grado di affrontare la vita, di non poter prendere delle grandi responsabilità. Queste voci condizionano la sua vita.

0: vita e le sue scelte. Magari nascono da ferite, nascono da vissuti sbagliati, forse sono anche qualcosa del male che si muove dentro di noi. Ed è bello che Gesù non si mette a discutere con quelle voci. Dice: stai zitto, taci ed esci da lui. Ecco, mi piace pensare che chi incontra Cristo incontra qualcuno che lo libera anche da tutte quelle paturnie mentali che certe volte ci tengono in ostaggio e ci condizionano.
1: Don Luigi, accanto a te c'è uno specchio che non è stato collocato lì per farti specchiare o sistemare, eccetera, ma è un simbolo, un segno naturalmente. Ciò che vuole dirci Marco di Gesù è questo, cioè dobbiamo per prima cosa guardarci nello specchio e vedere quello che troviamo di fronte, comprese le cose che non ci piacciono, comprese le cose che magari non vogliamo vedere perché abbiamo gli occhi foderati.
0: Sì, soltanto che la grande differenza è che lo specchio per noi non è semplicemente il rimando della nostra stessa immagine. Per Marco lo specchio è Gesù, cioè noi dobbiamo specchiarci in Lui, nella sua umanità. Quando vediamo Lui è come se noi cominciamo a capire qualcosa di più profondo di noi stessi. C'è una frase bellissima di un salmo che dice così: alla tua luce vediamo la luce. E cioè, più tu incontri Cristo, più capisci qualcosa di te stesso. È paradossale, no? Più approfondisci la sua umanità, più viene illuminata la tua umanità. Più vedi la sua debolezza e come lui vive la debolezza, più tu ti riconcili con la tua debolezza. Più lo vedi affidato, più capisci qual è la via di uscita a tutta quella che noi normalmente pensiamo essere la nostra più grande problematica. Cioè, noi vorremmo guarire dalla nostra umanità. Noi siamo costantemente in conflitto con la nostra umanità. Gesù invece ci mostra una pacificazione, una riconciliazione. Cioè, Dio non ci salva dalla nostra umanità, ma attraverso la nostra umanità. E Gesù ne è il testimone più alto.
2: Nel viaggio che facciamo questa mattina insieme, noi incontreremo storie e volti di persone che hanno avuto il coraggio di guardarsi in quello specchio. E allora vogliamo partire dalla storia di Giuseppe.
3: Un ragazzo come tanti altri, cattolico, come tutti i ragazzi dopo essersi diplomato, avevo due scelte: se continuare gli studi magari o intraprendere la vita lavorativa. Sono riuscito a creare una piccola impresa con 12 dipendenti, però non sentivo che dentro di me mancava qualcosa, mi sentivo un vuoto che non riuscivo a capire da cosa dipendesse. A 40 anni ho iniziato a smarrirmi e quindi avevo una doppia vita, una vita che era quella che tutti conoscevano. Ho iniziato a fare uso di droghe leggere, ho iniziato a giocare di nascosto al poker online, ho iniziato ad andare a frequentare escort. Questa cosa sentivo che mi addolorava e spesso pregavo al Signore, alcune volte anche piangevo, dicevo: aiutami a non cascare in queste tentazioni. Un giorno ero in veranda a casa mia e proprio mi sono rivolto così al cielo e ho gridato e ho fatto delle domande specifiche chiedendo dove stesse l'amore, dove stesse la felicità, l'amicizia, l'onestà, dove stavano tutte queste cose che in realtà mi accorgevo mancavano nella mia vita. La risposta più forte è avvenuta il 16 di luglio del 2018. Quel giorno stavo veramente io iniziando a pensare di farla finita, perché ero sempre riuscito a rialzarmi nella vita, però quella volta sentivo che veramente non riuscivo ad alzarmi. Ed ero in macchina, io non avevo dato mai passaggi. Ad un certo punto vedo due frati di spalle che fanno autostop. E io nella testa mia ho pensato sinceramente: Peppe, hai un sacco di problemi, ti metti anche a dare passaggi ai frati? Cioè, anche no. Questo momento mi colpì molto, mi domandavo che cosa volesse significare questo incontro nella mia vita. E da quel momento iniziò il mio cammino di conversione. Poi iniziai a fare parte dei gruppi di preghiera della comunità e due anni fa sono entrato a far parte dell'associazione missionari laici dei piccoli frati e delle piccole suore di Gesù e Maria. Ed oggi mi sento come un puzzle a cui mancava un pezzo. Questo pezzo era proprio Dio, il Signore, quindi mi sento completo in questo, in cammino, perché c'è sempre da imparare, e ringrazio il Signore che attraverso quell'incontro magari avevo un progetto per me che io non riuscivo a vedere, perché spesso ero proiettato solo sul mio io, su quello che desideravo io per la mia vita, ma non capivo che in realtà poi la felicità sta nel capire qual è la volontà di Dio, no? E che cosa il Signore ci chiama a fare.
2: Don Luigi, ti vedevo annuire. Cosa ti ha colpito della storia di Giuseppe?
0: Beh, a parte le testimonianze valgono più di tutte le parole, no? Io posso spiegare dei concetti, ma quando li vediamo vivi nella vita di una persona sono estremamente più credibili e più convincenti. Però penso che tutti noi, anche se non facciamo poi gli stessi peccati, le stesse cadute, cadiamo però nello stesso meccanismo. Molto spesso noi non facciamo il male perché siamo cattivi, ma perché evitiamo di stare dentro la realtà. È come se non vogliamo mai fare veramente i conti con noi stessi. Quando tu incontri Cristo, e quindi quando incontri davvero la vita spirituale, non incontri qualcosa che ti mette fuori dalla realtà, ma finalmente qualcosa che ti fa stare dentro la realtà, senza scappare, senza vie di fuga, senza anestetici, senza modi attraverso la quale noi ci alieniamo. Ecco, e quando una persona riesce a stare dentro la realtà si accorge che in fondo è fragile, ma è un capolavoro. Cioè, quel pezzo mancante di cui lui diceva, no? Mi sento un puzzle dove il pezzo mancante era Cristo. È la grande chiave di lettura. Cioè, tu togli Gesù dalla vita e ti rimane tutto, l'intelligenza, la salute, la bellezza, le cose, ma non riesci più a tenerle insieme, cioè non ne capisci il senso. Quando c'è lui, tutto assume senso, anche quello che normalmente senso non ha, il dolore, la morte, la mancanza, una caduta. E cioè è il pezzo principale questo, quindi chi ha incontrato Cristo ha incontrato quel tesoro nascosto che gli cambia davvero la vita, non solo quella eterna che inizia dopo, ma quella eterna di qua, di oggi, di questo presente.
1: Molte volte pensiamo di poter bastare a noi stessi, di poter costruire tutto quanto nella nostra vita, e poi capita, come nella storia di Giuseppe, ma ognuno può pensare alla propria di vita, capita di avvertire quel vuoto, di sentire quel qualcosa che non va. Anche nella storia di Giuseppe una parte importante la fanno le relazioni, l'incontro con Cristo naturalmente, che poi si concretizza nell'incontro, nel passaggio che dà a quei due frati. Le relazioni sono un luogo che non è un appendice, ma è un qualcosa che parla di noi, che ci aiuta a guarire, perché forse da soli non riusciamo a salvarci del tutto.
0: Beh, hai detto forse la cosa più importante di tutte, nel senso che quando noi diciamo che senza quelle relazioni non possiamo salvarci, stiamo dando la definizione della Chiesa. Possiamo salvarci senza la Chiesa, cioè significa possiamo salvarci senza un circuito di relazioni che sono messe lì assolutamente affinché io possa essere tirato fuori da quello che è la mia caduta, il mio fango. Ecco, questo per noi cristiani è una cosa importantissima ed è difficile da capire, perché siccome viviamo in un momento storico molto individualista, anche i percorsi spirituali che facciamo sono molto individuali, ma non contemplano le relazioni, cioè non contemplano la Chiesa, la comunità. Se tu leggi Marco, ma non solo Marco, tutti gli altri evangelisti, ti accorgi che Gesù, mentre annuncia il Vangelo, costruisce rapporti. Quasi a voler dire, se vuoi capire qualcosa di questo messaggio, devi stare dentro quelle relazioni. Senza quelle relazioni, quel messaggio diventa incomprensibile. Allora, è bello che uno faccia un percorso personale, ma l'unica cosa che traduce, che rende efficace una consapevolezza, un cambiamento, eccetera, è avere delle relazioni che ci salvano la vita. Non a caso il Catechismo ci dice che cos'è la Chiesa. Dice sacramento universale di salvezza, è qualcosa che ti salva la vita. Ecco, lui l'ha incontrato in quella famiglia religiosa, in quelle persone, eccetera, ha incontrato la Chiesa, cioè ha incontrato quello che Gesù già 2000 anni fa aveva scelto come modo per entrare nella vita delle persone.
2: Don Luigi, hai detto avere relazioni è qualcosa che ci salva la vita, e questo ci conduce alla seconda tappa del nostro viaggio, perché appunto dobbiamo capire quanto sia importante farci aiutare, accettare l'aiuto degli altri. E allora ci racconta tutto questo Andrea Bricchi, che è educatore nella comunità Exodus.
4: Io sono arrivato in Exodus dopo aver fatto per un periodo lungo di 7-8 anni di uso di stupefacenti.

0: Avevo un rapporto pessimo con mio padre. Mi ricordo un episodio dove, rientrato da una serata di baldoria, così, mio padre ha cercato di parlarmi. Io avevo costruito una barriera così potente, una maschera così forte, che non ho assolutamente percepito ciò che lui stesse cercando di fare. L'ho vissuta semplicemente come un attacco. Ho preso la bicicletta e gli ho detto, va bene, io me ne vado. E mio padre, senza dirmi nulla, ha preso la bicicletta e più vedevo che lui mi teneva a testa e mi veniva dietro, più io aumentavo la velocità. Abbiamo attraversato un paese, poi abbiamo attraversato un altro paese. Abbiamo fatto una cosa come 30 km in bicicletta a una velocità sostenuta e lì io volevo fare del male a mio padre. Non ho avuto mai la forza di fermarmi da solo. Fortunatamente c'è stato un momento in cui le forze dell'ordine mi hanno fermato. La sera che mi sono costituito, io ero in un turbinio di emozioni che non ero neanche in grado di gestire, non capivo bene neanche quello che stavo dicendo. L'arrivo in caserma di mio padre è stato qualcosa di magico. Cioè, se dovessi raccontarlo ai miei figli, lo racconterei come una fiaba, come se fosse arrivato un angelo a salvarmi. Questo qua è stato l'inizio di un cambiamento ed è stato quello che mi ha dato la certezza che poi ci sarebbe stato lui per me. Il mio lavoro è fare il padre. Io anche qua in comunità sono un educatore, ma quello che faccio è semplicemente accompagnare le persone. Sono qua testimone del fatto che se vogliamo creare un cambiamento in noi stessi, lo possiamo fare facendo un pezzo di vita insieme, che è quello che io ho imparato da mio padre. Mio padre è deceduto 2 anni fa, 9 giorni prima che nascesse la mia quarta figlia. La cosa bellissima che ho scoperto è la possibilità di vivermelo e di farlo vivere ai miei figli. Mi ritrovo tantissimo nelle sue cose. Lo stimo molto, è per me un mentore. Non credo di poter diventare mai un uomo come lui. Però mi capita spesso di sentirlo in me, di rivolgermi a lui e di ottenere anche delle risposte.
1: Andrea ci dice che lui non ha mai avuto la forza di fermarsi da solo. Don Luigi, ma perché è così difficile farsi aiutare?
2: Beh, in realtà ha detto delle cose bellissime, una più bella dell'altra, e soprattutto mentre lo ascoltavo mi venivano in mente brani del Vangelo, no? Questo padre che lo insegue con la bicicletta e attraversano paesi e strade insieme, no? Non vi viene in mente la pecorella smarrita? Cosa fa il pastore? Si mette a cercare quella pecorella, non la molla, non la lascia finché non la trova. E poi, ecco, questa è un'altra cosa che noi dimentichiamo. Amare significa a volte fare da barriera, cioè fare da limite, saper dire di no, saper far rendersi conto che ci sono delle conseguenze alle nostre azioni. Lui dice, se non fossero state le forze dell'ordine io non avrei mai trovato il coraggio di fermarmi. Ma in quel momento, invece di trovare qualcosa che poteva schiacciarlo, trova un padre, qualcuno che lo salva, che dice ok, adesso fai verità, ma vieni risollevato. Chi è stato quel padre? È stato la Chiesa. Ecco, quando noi diciamo che la famiglia è una piccola chiesa domestica, ci riferiamo a storie così, storie di amore e di bene che ti salvano la vita, perché in fondo tutto quello che racconta il Vangelo lo vedi nei gesti di qualcuno che ti ama veramente.
3: Andrea, descrivendo il suo operato all'interno della comunità Exodus, diceva: adesso il mio lavoro è quello di fare il padre. E anche il tuo di lavoro è un servizio, non è un lavoro naturalmente, sacerdote, ma tu sei padre per tante persone. Probabilmente sei quella persona che insegue in bicicletta, facendosi o non facendosi vedere o tenendo appresso. Però ecco, immaginandoci tutti come quel figlio che fugge, molte volte noi non vogliamo fermarci, cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci fermi. Nel caso di Andrea sono state le forze dell'ordine. Però da soli non abbiamo l'umiltà, non so come si possa definire, di dire ok, forse abbiamo bisogno di aiuto, fermiamoci un attimo.
2: Beh, innanzitutto È così importante il ruolo paterno che io spesso dico che più che un padre vorrei fare lo zio, così non mi prendo tutte le responsabilità. Faccio lo zio.
3: Ti accettiamo qualmente
2: lo zio spirituale.
3: Come zio.
2: Poi

0: realtà, ecco, tu hai detto una cosa importante, cioè noi da soli non riusciamo a far questo, però anche in questa frase c'è la definizione teologica di che cos'è l'umiltà. Noi pensiamo che gli umili sono quelli che parlano male di sé, che si sminuiscono, gli umili sono quelli che vanno in giro con lo sguardo un po' basso, con la testa un po' storta, no? E sono un po' frustrati, ecco, gli umili. No, gli umili sono quelli che si lasciano aiutare, i superbi sono quelli che non si lasciano aiutare. Quindi quando il Vangelo ci dice che Dio parla agli umili, ma i superbi volge lo sguardo da lontano, sta dicendo che appena tu ti lasci aiutare, lì immediatamente il Signore può agire. E se noi ci pensiamo bene, qual è la creatura più umile di tutto il Vangelo? È Maria. E Maria perché è umile? Perché andava con lo sguardo abbassato, perché aveva una bassa considerazione di sé? O perché tutta la sua fiducia era nelle mani di qualcun altro? Non ci dimentichiamo che il giorno dell'Annunciazione quella donna non ha capito fino in fondo che cosa era accaduto, però dice: eccomi, sono la serva del Signore, facciamo come dici tu. Ecco, solo un atto di umiltà fa iniziare la redenzione dentro la nostra vita, cioè quando ci accorgiamo di avere bisogno di essere salvati.
1: E allora prendiamoci qualche istante proprio per riflettere su questo concetto di umiltà che ci hai appena spiegato molto bene, perché è importante, ma ritorniamo subito perché abbiamo un viaggio che dobbiamo continuare a percorrere ed è appena iniziato. A tra poco.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba!
6: Io vado qua, stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
12: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore. Qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Piergiorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore.

Sabato, La speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione.

0: mattina con Don Luigi stiamo facendo un vero e proprio itinerario spirituale attraverso le pagine del Vangelo di Marco. E allora siamo pronti per partire per la prossima tappa. E i protagonisti sono Lorena Fornasir e suo marito Gianandrea Franchi. Loro da anni si occupano e si prendono cura proprio dei migranti che arrivano nel nostro paese. Scopriamo la loro storia.
1: Noi dal dolore impariamo moltissimo, per questo dico che la strada, scendere in strada, è molto semplice, perché ci insegna ad accogliere il dolore dell'altro e a farne esperienza.
2: Abbiamo iniziato l'esperienza a Pordenone con la prima rotta balcanica nel 2015, poi anche per ragioni personali ci siamo trasferiti a Trieste e qui la nostra attività si è dilatata, abbiamo cominciato con andare in Bosnia e poi abbiamo iniziato l'attività in piazza dove arrivavano i migranti che riuscivano a passare i confini malgrado tutte le difficoltà.
1: La nostra attività si basa su un gesto assolutamente semplice e la semplicità di scendere in strada laddove avvengono le cose e la semplicità del gesto della cura, del prendere in mano dei piedi, curare le piaghe di questi piedi. Questi ragazzi, queste famiglie, le mamme con i neonati che arrivano dopo aver percorso la rotta balcanica sono persone disumanizzate. Il fatto di poter toccare i piedi e di potersi guardare reciprocamente negli occhi è un segno che l'altro per me è prezioso e che l'altro per me vale, ha un valore. Nell'incontro con l'altro bisogna che ci sia la passione per l'altro. E questa passione può provenire soltanto dall'amore. Da un amore che è in sé, che è l'amore per la vita che i migranti ci portano in dono, ed è l'amore per il bene comune, il bene dell'altro, pensare l'altro. Amore significa far crescere l'altro, portarlo a risorgere anche dalle ceneri della non persona che un migrante è diventato e farlo risorgere, se non altro, i miei occhi come persona. E questo è possibile soltanto attraverso il mistero dell'amore. L'amore vero è la capacità di pensare l'altro. Nella pratica della cura c'è l'intenzionalità soprattutto di rispondere a quella domanda che anche Cristo ha sollevato nella croce quando ha chiesto: perché mi succede tutto questo? Perché mi viene fatta questa ingiustizia? Ogni essere umano si aspetta dalla nascita fino alla morte che gli venga fatto del bene e non del male. E questo l'amore, è questo l'amore. Restituire giustizia, restituire la passione per l'altro. È un atto di restituzione, l'amore è questo.
0: Lorena e Gianandrea ci fanno vedere, ci fanno capire proprio come sono le azioni concrete che sono necessarie poi anche per una nostra guarigione interiore. E quindi, Don Luigi, quanto è importante proprio questo toccare anche per una nostra guarigione?
3: Tantissimo. E soprattutto non c'è via di guarigione che non passi attraverso la carità. È stato sempre così nel Vangelo. Mi sono sempre interrogato perché Gesù avesse scelto il gesto di lavare i piedi ai discepoli come il grande insegnamento del servizio.
0: Stiamo vedendo, Don Luigi, anche proprio in queste immagini, quel gesto di lavare i piedi di Papa Francesco sottolinea ancora di più quello che stiamo dicendo, che ci stai raccontando.
3: Ma semplicemente perché forse i nostri piedi raccontano la nostra storia. Sotto i nostri piedi è attaccata la strada che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo sofferto. Chi ci lava i piedi, in fondo, sta prendendo sul serio la parte più profonda della nostra, del nostro esserci, ed è qualcosa che dovrebbe creare ribrezzo. E quando invece tu gli riservi amore, capisci che cosa ha fatto Gesù. Gesù si è chinato sulla nostra miseria e l'ha amata. La parola misericordia in fondo è l'incontro di queste due parole, la miseria e l'amore. Allora,

0: Chiunque compie questo gesto di sapersi chinare sulle miserie altrui, in fondo vive un'opera di misericordia. E questo ha come conseguenza non semplicemente fare del bene, ma guarire. Noi siamo abituati a pensare che la guarigione viene dall'analisi di noi stessi. La vera guarigione viene dal dono di noi stessi. Se tu ti doni, guarisci. Se tu ti analizzi, sai semplicemente perché tu sei in quel modo. Ma non c'è nessuna rivoluzione. È come se fai un'autopsia. Il paziente rimane morto, anche se hai capito tutte le cause del perché è morto. Se vuoi risorgere, devi donare amore. Questo diventa sempre un grande principio di guarigione.
1: È inginocchiandosi che Lorena e Gianandrea e tutti coloro che in maniera uguale o simile fanno ciò che loro fanno, è quell'inchinarsi consente di scorgere l'umanità altrui, un'umanità ferita, e attraverso l'amore, diceva Lorena, si fa crescere l'altro, attraverso le ceneri di quella non persona che sono diventate, io cerco di vedere attraverso l'amore quella persona che loro, quell'umanità che loro continuano ad avere. Il mistero dell'amore e il mistero del dolore naturalmente si incontrano, si continuano a incontrare, come in quella croce che hai lì a fianco e cui noi siamo abituati a vedere. Dolore e amore si incontrano in un unico simbolo.
0: Assolutamente. Poi dietro questa descrizione che tu fai c'è la famosa kenosi. Gesù si è abbassato, si è messo in ginocchio davanti a noi. E cioè ha compiuto lo stesso gesto che questi nostri amici ci hanno mostrato, no? E continuano a mostrarci nella loro carità. Quando tu vieni raccolto dalla tua terra, dalla tua miseria, dal tuo dolore, allora capisci che cos'è la risurrezione. La risurrezione non è la cancellazione del dolore, è la presa in carico del dolore di una persona, che quando è riempito di amore è riempito di senso. Amare chi soffre significa dare un senso, un significato alla sofferenza di una persona, perché la cosa più terribile che potrebbe accadere a una persona è vivere senza avere più un senso, un significato. La disperazione è non vedere più un senso nel nostro dolore. Se qualcuno ti ama, c'è sempre un senso e c'è sempre una speranza.
2: Don Luigi, e la risurrezione, quella che viene definita, che definisce una bomba di luce in mezzo al buio, è l'ultima tappa di questo viaggio, questo itinerario spirituale che abbiamo fatto questa mattina. Voglio ricordare ancora una volta il tuo libro, Gesù, veramente un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Io ho una curiosità, ho visto che all'inizio del libro c'è una dedica che tu fai a Don Tony Falcone. Posso chiederti cosa rappresenta per te, chi è?
0: Don Tony Falcone è stato un grande sacerdote, un amico, che ha tanto segnato la mia vita umana e sacerdotale. Se io sono prete è anche grazie a questo sacerdote che in maniera prematura qualche mese fa è venuto a mancare. E la cosa che mi rimane di quest'uomo, al di là della sua gioia, della sua simpatia, della sua originalità, è che era straordinariamente innamorato di Gesù. E per contaminazione questa sua passione per Cristo l'ha messa addosso a me, addosso ad altri amici. E mi piace pensare che quel Gesù di cui lui è stato un grande testimone, un appassionato, innamorato, adesso lo vede veramente e possa intercedere perché ciascuno di noi possa continuare questo percorso di guarigione e conversione che Marco segna con le sue pagine.
2: Grazie.
1: Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Noi quest'oggi ne abbiamo sfogliate alcune, ma sfogliatele tutte quante in modo tale da rendere vostro anche questo itinerario. Grazie Don Luigi Maria Epicocco per essere stato con noi.
2: Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre al doppio

0: doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
3: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
4: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
3: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
2: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
5: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
4: Non voglio che tu te ne vada.
6: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
11: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la tua salute.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
6: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: noi vogliamo festeggiare la grande Stefania con un po' di film di cui parliamo e cominciamo subito col 1961 Pietro Germi, Divorzio all'italiana.
1: Angela. Angela, che fai?
2: Faccio i fiori per l'Immacolata Concezione.
1: Anche a me m'era venuta voglia di raccogliere i fiori. Solo che io questi fiori non saprò mai a chi darli.
2: No.
1: Tu lo capisci, vero?
2: Sì.
1: Che profumo. Angela, l'altro giorno scendevi dalla chiesa. Non mi hai guardato. Perché mi guardaste così?
2: Ma allora tu ci hai pensato, eh?
1: Angela! Aspetta,

0: Ne parliamo in studio con Tonino Pinto, vi diamo il buongiorno. Buongiorno. Benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno. Soprattutto auguri a Stefania.
0: Auguri, auguri. Torniamo a questo splendido conto tondo di Stefania Sandrelli. E allora, cominciamo proprio da questa scena. Qua la vediamo giovanissima.
1: Beh, devo dire la verità che il suo rapporto con i registi italiani, in modo particolare con Pietro Germi, è stato veramente significativo, perché se è vero che lei ha debuttato con Luciano Salce, altro talento, sotto un profilo di regista, intuitivo, ma il rapporto con Pietro Germi è stato davvero significativo, perché Germi, da grande cineasta qual è stato, ha capito immediatamente che quel viso, quella personalità, quell'età, rappresentava l'eredità naturale in quel grande cinema italiano di fine anni 60, che avrebbe affrontato poi gli anni 70 e 80, portandoci una Stefania Sandrelli che era l'erede naturale delle grandi dive del cinema italiano, da Anna Magnani in poi, che hanno caratterizzato la storia stessa del cinema italiano. In modo particolare Divorzio all'italiana, con quel Marcello Mastroianni, che una volta Marcello, quando lo intervistai anni e anni dopo, quando già era conteso fra Faye Dunaway e la francese storica, la mamma della sua bambina, Catherine Deneuve, mi disse: ma scusa, ma fra le tue tante attrici italiane ce ne sarà una che ti è rimasta nella mente anche come personalità? E lui mi disse: Stefania Sandrelli, soprattutto. Perché? Perché in effetti Stefania ha rappresentato questo, e secondo me, guardandola oggi, io ricordo quando l'ho vista la prima volta nella mia vita, ero direttore generale di una grande società cinematografica a Roma, a quell'epoca quando le sale cinematografiche erano stracolme e erano anche stracolme di film importanti. Oggi un po' meno, devo dire la verità. E uno dei locali di moda, ma ero giovane, quindi come giovane dirigente, che parlava di cinema e trattava il cinema, era normale che non ci fosse una sera che si salvasse, ma in modo particolare c'era un locale a Roma che si chiamava Lo Scarabocchio, in Piazza dei Ponziani, frequentatissimo da Brigitte Bardot, che veniva a passare il fine settimana a Roma, ed era per frequentare quel posto, perché era bello, era stato fatto dal pilota acrobatico della pattuglia acrobatica italiana, che aveva aperto per hobby questo locale, ma in modo particolare perché ci suonava nell'angolo jazz un signore che ha vinto poi un po' di Oscar, che si chiamava Bill Conti. Bill Conti è stato un motore di interesse, e quella sera mi ricordo che vidi da vicino Stefania, aveva delle calze a rete trasversali, stranissime, colorate, che non si erano mai viste in una donna, neanche del cinema. E questo viso bello, questo sorriso, questa voglia di vivere, questa personalità, mi colpì talmente tanto, tanto, tanto, tanto. E poi anni e anni dopo, quando invece una sera, dopo una cena a casa di Corinne Clery, ai Parioli, l'accompagnai a casa, era sposata con mio amico Spende, ed ebbi la sensazione che gli anni non fossero mai passati. Stefania, volevo dirti, non so se stai ascoltando questa trasmissione, tu davvero gli anni per te non passano, sei bella come allora.
2: Io spero davvero che lei stia ascoltando, o che comunque possa arrivarle questo messaggio, perché si sente proprio l'affetto che esce dalle sue parole. E grazie, perché con questi aneddoti ci fa davvero sognare.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Siamo incantati, Giacomo, quindi tutti gli aneddoti che vuole ce li racconti, che a noi ci fa felici. Andiamo avanti, vediamo il prossimo film, andiamo al 1970, Bernardo Bertolucci, Il conformista. Guardiamo.
3: Marcello, sono indegna di te. Sì, sì, sono indegna di te.
4: Se parli così sembri tua madre.
3: Devo dirti una cosa, ma devi voltarti, se mi guardi mi vergogno.

0: Forse dopo non mi amerai più, ma io devo dirtelo. Sai, io non sono come credi tu. Non sono vergine. Cosa pensi di me ora?
1: T'ho sposata perché ti amavo, non perché eri vergine.
0: Caro, io lo so che tu hai una mentalità moderna, ma io ho voluto dirtelo lo stesso.
1: Ah, ho dimenticato di avvertirti che a 20 miglia scendiamo, un appuntamento.
2: Siamo a qualche anno dopo rispetto al divorzio all'italiana, qui che Stefania Sandrelli vediamo?
3: Beh, devo dire la verità, il conformista mi lega dei ricordi bellissimi. A quell'epoca con Pido Patitucci, che era un po' il PR di Ugo Tognazzi, celebre quella grande serie di serate passate a Torvaianica per il torneo dello Scolapasta d'Oro, con Ugo che cucinava e tutti i personaggi. Credo che sia venuta anche Stefania. E la realtà è che quando ci fu il debutto del Conformista, ci occupavamo delle anteprime del cinema italiano a Saint Vincent, da dove poi sono nate le Grolle d'Oro. E chi organizzava queste serate, lo racconto perché è bello tutto l'insieme, era Pino Patitucci, e io gli davo una mano come PR. E il primo direttore artistico di questa serie di presentazioni fu il critico del Messaggero Guglielmo Biraghi, guarda caso, che poi diventò il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia. No, questo giusto per sottolineare l'importanza di una firma eccellente che ha fatto la storia anche quella del cinema. Gli attori, in questo caso il conformista di Bertolucci, giovane Bertolucci, quasi al suo debutto con quel film, li trasportavamo in vagoneletto da Roma fino a Torino. Poi si scendeva, si andava in albergo, si pigliava una tazza di cioccolato caldo e poi con un pullman di lusso si arrivava a Saint Vincent. Più o meno questa era la famiglia del cinema che si muoveva. Quella presentazione del conformista fu molto, molto interessante, molto particolare. E lì io ho capito anche per quale motivo la Sandrelli invece colpiva proprio... La Sandrelli, se ci fate caso e vedete la sua filmografia, ha colpito registi importantissimi. Ha colpito l'immaginifico di autori cinematografici pazzeschi. Perché? Ma perché, per quello che dicevo prima, Stefania ha rappresentato davvero il volto nuovo del cinema italiano al femminile. Noi abbiamo avuto attrici strepitose nella storia del cinema italiano, è inutile che faccio l'elenco, certo Sofia, certo Claudia Cardinale, certo Virna Lisi, ma potremmo andare avanti. Anna Magnani, la prima che ha vinto un Oscar nel 58, ragazzi, la prima attrice italiana che va ad Hollywood e recita in inglese, ma non un film, ne ha fatti tre. Pelle di Serpente addirittura con Marlon Brando, che pensava di fargli la corte, invece si trovò un muro di cemento armato. Insomma, io credo che Stefania si sia stata, sì. Io non so se... Mi piacerebbe, una volta glielo voglio chiedere, se ha sentito di essere forse guardata con una certa, non dico invidia, perché non c'è invidia, ma con una certa ammirazione, vogliamo dire così, dalle sue colleghe di un cinema già acquisito e di una popolarità già acquisita davanti a questa ragazzina che con questo suo viso, conformista lo testimonia anche le immagini che avete mandato, colpiva non soltanto Jean-Louis Trintignant, ma lei ha girato con tutti i più grandi attori del mondo.
4: A proposito anche di registi, non possiamo non nominare Ettore Scola, con cui eravamo tanto amati,
3: assolutamente,
4: con la famiglia.
3: Ma questo ti mostra ancora una volta quello che dicevo prima. Tutti autori di grandissimo spessore. Insomma, ci sarà una ragione, no? Perché lei ha rappresentato proprio questo tipo di cinema e a mio avviso lo rappresenterebbe ancora magnificamente oggi. Fatela lavorare, produttori, Stefania Sandrelli, perché lo merita.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Martedì, al nord anticiclone meno forte. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile, calda e afosa. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sia sulle Alpi sia sulla pianura. Al centro, l'anticiclone Caronte domina le regioni. Giornata ancora molto calda e afosa con temperature massime fino a 37-38 gradi. Locali temporali sugli Appennini e zone vicine. Al sud, regime anticiclonico. In questa giornata, dopo una mattinata soleggiata, calda e afosa sulle coste, ci saranno dei rovesci pomeridiani sui settori montuosi. Caldo diffuso. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, benvenuti al TG 2000 Flash. Ormai restano pochi dubbi sull'esplosione che ieri sera ha scioccato Monaco. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un attentato. Nel mirino il miliardario ucraino Vadim Yermolaev, rifugiatosi nel Principato all'inizio dello scoppio della guerra in Ucraina. L'uomo è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, come la compagna. Destano meno preoccupazioni le condizioni del figlio 13enne. Tragedia infinita in Venezuela, dove la terra continua a tremare. Ieri un'altra forte scossa di terremoto ha colpito ancora la città di La Guaira, a pochi chilometri dalla capitale Caracas. Finora si contano quasi 2.000 vittime, tra queste anche diversi italiani. Ieri confermata la morte di un'intera famiglia di origini salernitane, ancora decine di migliaia le persone disperse. Per la prima volta Vladimir Putin ammette pubblicamente che la strategia ucraina di colpire raffinerie, depositi, infrastrutture energetiche sta producendo effetti concreti. Ne sanno qualcosa i cittadini russi costretti a code interminabili ai distributori. Intanto nella notte la contraerea di Mosca ha abbattuto oltre 400 droni di Kiev. E continuano i raid israeliani in Libano. Ieri ennesimo attacco aereo dell'IDF nel sud, ormai in larga parte sotto il controllo del paese ebraico. Intanto il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto a Trump di fare pressione su Israele perché rispetti l'intesa siglata in queste ore a Washington tra Beirut e Tel Aviv in vista di un futuro accordo di pace. Annunci e smentite sull'incontro tra Stati Uniti e Iran in Qatar, in programma proprio oggi. La CNN riferisce che la delegazione americana è già in viaggio verso Doha. Dall'Iran invece nessuna conferma, anzi Teheran fa sapere che suoi emissari saranno nella capitale del Qatar in settimana, smentendo però categoricamente un incontro oggi con gli americani. Un presidente della Repubblica non di centrodestra potrebbe non essere più un tabù, così Giorgia Meloni ieri durante un'intervista televisiva dopo la presidenza del Consiglio. La destra potrebbe esprimere ottimamente anche

che il capo dello Stato ha detto ancora la Premier. Il caldo continua ad assediare l'Europa e l'Italia. Oggi 25 città da bollino rosso, 2 anziani ricoverati in ospedale a Genova sono morti, secondo quanto riferito dal servizio sanitario dall'SSI. In Italia non si è registrato un picco di mortalità negli ultimi giorni di giugno. Come annunciato, dopo l'ondata di calore arrivano anche le piogge e il maltempo, nubifragio e forte vento su Milano, numerosi gli allagamenti nel torinese, crollo di alberi e pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. Ancora in fuga l'uomo che ha ucciso a Roma una famiglia del Bangladesh, l'assassino della stessa nazionalità è fuggito dopo il triplice omicidio, diffusa la sua foto, ricerche in tutto il paese, controlli anche alle frontiere. Reggio Emilia ha ucciso il titolare di una pizzeria, ferita la sorella, caccia all'assassino, sarebbe un cliente abituale di origini straniere, la lite dopo il rifiuto da parte della vittima di servirgli una pizza gratis. Una ferita che colpisce tutta la società, così Don Silvio Righi nell'omelia al funerale con il quale la comunità di Camaiore ha salutato Katie Andreoni e il figlio Mirko Moriconi, uccisi dall'uomo che era padre, marito e padre, ora in carcere con l'accusa di omicidio. L'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci dell'ottobre del 2025, i carabinieri hanno arrestato 4 persone, i presunti esecutori sono accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono intanto le indagini per risalire ai mandanti. E buona la prima per Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon, ma che fatica, il numero uno del mondo batte solo al 5° set. In rimonta, dopo una battaglia lunga oltre circa 3 ore e mezza, il serbo Kecmanovic. Brividi per il tennista italiano, al momento non in grandissima forma per una caduta e una ferita al piede, poi fortunatamente superata. Al secondo turno l'alto tesino incontrerà il portoghese Borges. Oggi in Paraguay sarà festa nazionale, così ha deciso il presidente del paese sudamericano che ieri ai mondiali di calcio ha eliminato ai rigori a sorpresa la Germania, avanzando così agli ottavi di finale. Nella notte italiana, sempre ai rigori, il Marocco ha eliminato l'Olanda. Qualche ora prima il Brasile di Ancelotti aveva battuto il Giappone per 2-1. Oggi altre 2 partite dei sedicesimi, Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre a mezzogiorno in punto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: E del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, nel anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo

saluto, il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Cari fratelli e sorelle, sappiamo che

0: la vicinanza, la presenza, l'amore di Gesù verso a ognuno di noi. Partecipando nella Santa Messa di oggi, prepariamoci per ricevere la Santa Comunione, per sperimentare questa presenza, vicinanza di Gesù con noi. All'inizio della Santa Messa chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui abbiamo trascurato la vicinanza, l'amore, la misericordia di Gesù. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'amore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguarda tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un pizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
3: Amen.

0: Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Guidami, Signore.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari.

0: avari e ingannatori. Il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella via della giustizia.
0: Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore.
1: Guidami, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poco fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieno di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, immaginiamo che la nostra vita sia un viaggio sul nave nel mare da solo. Ci saranno momenti sereni, tranquilli, ma sempre non sarà così. Improvvisamente ci saranno momenti di vento forte, tempesta forte. Umanamente, almeno alcuni di noi avremo paura, ansia, tutto. Ma essendo bravi cristiani, cari figlioli di Gesù, come sarà la vera soluzione? E basta di ricordare, riconoscere la presenza di Gesù così vicino a noi. Veramente, non è che Gesù sarà vicino a noi? Di più, Gesù sarà sempre, sempre dentro di noi per aiutarci, per salvarci, per guidarci. Ma perché noi

dimentichiamo quella presenza preziosa che dimora dentro di noi. Partecipando nella Santa Messa di oggi, abbiamo già ascoltato il Vangelo. Purtroppo anche i discepoli avevano una paura, ansia, umanamente. Noi, continuando con la Santa Messa, cari fratelli e sorelle, prepariamoci per ricevere la presenza di Gesù, la Santa Comunione, dentro di noi. Andando avanti con la nostra vita, sia personalmente, sia nella famiglia, ci saranno momenti di vento forte, tempesta forte, ma niente di paura, niente di ansia. Riconosciamo sempre la vicinanza, la presenza, l'aiuto di Gesù che dimora dentro di noi. Oggi, in un modo particolare, cari fratelli e sorelle, ognuno di noi dobbiamo riflettere: qual è il motivo in cui noi troviamo una tempesta così improvvisamente nella nostra vita? Più probabilmente, riflettete per favore, ricordate per favore, qualsiasi momento in cui noi eravamo allontanati da Gesù, attraverso la preghiera, attraverso la fede, dai sacramenti, noi avevamo tempesta forte nella nostra vita, nella nostra famiglia. Partecipando nella Santa Messa di oggi, ricordando il Vangelo di oggi, cari fratelli e sorelle, facciamo una decisione di non allontanarsi mai, mai dal Signore Gesù, l'autore della nostra vita, mantenendo preghiera, andando avanti con i sacramenti, affidando alla parola di Dio, riconoscendo la grazia della fede che ognuno di noi ce l'abbiamo dentro di noi. Continuando con la Santa Messa, preghiamo per questo nuovo cammino con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e le libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Con questa celebrazione eucaristica, carissimi fratelli e sorelle, si conclude la diretta televisiva dal santuario del Santissimo Crocifisso della Riforma a Cosenza. Noi frati minori cappuccini di Calabria, unitamente a tutti i collaboratori, vogliamo ringraziare TV2000 e tutti gli operatori che ci hanno permesso di entrare nelle case di tanti nostri fratelli e sorelle, soprattutto degli ammalati, delle persone sole, di pregare con loro e soprattutto di pregare per loro. Il Signore vi dia la pace.
0: In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù, crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte di vita, muta l'odio in onore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dello sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amo. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: E rimanete con noi perché c'è un graditissimo ritorno nel nostro studio.
1: Possiamo dire un nostro amico, un amico di Buon Mattino, che è Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Siamo davvero contentissimi quando torna da noi e oggi lo facciamo per parlare di questo suo lavoro. Ho conosciuto una santa, Madre Teresa di Calcutta. Lei ha conosciuto Madre Teresa e c'è stata un'amicizia che è durata 30 anni.
2: 29 anni esattamente.
1: 29 anni. Quindi io vorrei iniziare chiedendole chi era Madre Teresa di Calcutta.
2: Prima di rispondere a questa domanda vorrei sottolineare un fatto. L'amicizia con Madre Teresa per me è stata un grande dono della misericordia di Dio, un dono immeritato indubbiamente. Pensa che Madre Teresa quando venne a Massa Marittima si è incontrata anche con la mia mamma e sono abbracciate davanti a me. Io rimasi emozionatissimo perché Madre Teresa disse: il suo figlio è tutto di Gesù, ma lo disse in inglese. E mia mamma non capì. L'ha tradotto un sacerdote che era lì presente, Monsignor Callaghan. Quando ha capito il senso delle parole, allora si è buttato addosso a Madre Teresa e si sono abbracciati.
0: Lei ha nominato sua mamma, ma ci viene da pensare anche ai genitori di Madre Teresa, perché molte volte le radici di una santità vanno riscoperte.
2: Non c'è dubbio,
0: nella
2: non c'è...
0: famiglia. Chi erano i suoi genitori?
2: La famiglia di Madre Teresa.
1: Stiamo vedendo la foto. Questo è l'abbraccio tra sua mamma e Madre Teresa.
2: E Madre Teresa. Davanti ai miei occhi.
0: Bellissimo.
2: Appena Madre Teresa capì il senso delle parole.
0: Un abbraccio che racconta tanto. Ci diceva, Eminenza,
2: sì.
0: I genitori di Madre Teresa.
2: Erano straordinari, tutti e due. Pensa che papà di Madre Teresa era un commerciante, sempre in movimento tra le sponde dell'Adriatico. Quando ritornava, portava sempre un piccolo pensiero. Prima la moglie e poi i figli. Ma però portava spesso anche un regalo un po' insolito. Prendeva un poveretto dalla strada, lo portava a casa, diceva ai figli: questo è il nostro lontano parente, è finito male, facciamo vivere un momento di serenità. E i figli vedevano e imparavano. E la mamma non era da meno. Pensa che la mamma andava tutte le settimane a trovare una povera donna di nome File. Io questo nome l'ho sentito sulla bocca di Maria, ma chi era sta File? Lei mi disse: è una povera donna ubriacona. Sa, gli uomini ubriachi fanno effetto, una donna ancora di più. E aveva sempre gli abiti sporchi di vomito. La mamma di Maria Teresa andava, prendeva gli abiti sporchi, li riportava a casa, lavava e portava con sé la futura Maria Teresa. È quella che ha imparato Maria Teresa. Ha imparato dalla mamma, ha imparato dal papà. Penso, per fare un esempio, diceva il papà, anche questo è un fatto veramente singolare, quando mangiate un boccone di pane, vergognatevi se non l'avete sudato, facendo il vostro dovere, no, studenti? E se l'avete sudato, vergognatevi se non lo condividete con qualcuno che non c'ha niente. Quanti genitori danno questi insegnamenti ai figli? Ecco com'è nata Maria Teresa.
1: Questo ci fa capire anche proprio, come dice lei, l'ambiente in cui è cresciuta. Sì. Madre Teresa, e ci fa capire di più anche proprio dei suoi genitori. Ci può dire qualcosa in più sulla mamma di Madre Teresa?
2: Pensa che la mamma, una volta, quando seppe che il marito ritornava dopo un lungo viaggio, era stato fuori più di due settimane, improvvisamente sparì e poi ritornò con l'abito da sposa. I figli si misero a ridere: mamma, mica siete più fidanzati? Lei rispose: sappiate che vostro padre io lo sposo ogni giorno. Pensate che lezione. E Madre Teresa diceva anche, questa è una cosa molto bella, molto importante, diceva: il più grande dono, che sono parole veramente impressionanti, che un padre può fare ai propri figli è amare la loro madre. E il più grande dono che una madre può fare ai figli è amare il loro padre. Oggi non è così.
0: Ci fa rendere conto veramente della grande armonia che evidentemente regnava fra i due, che deve essere stato anche un motivo di esempio per Madre Teresa stessa. A proposito di Madre Teresa, inserita anche nel tempo, nel contesto che ha vissuto, è vero che Madre Teresa riceveva spesso la principessa Diana, moglie dell'attuale re Carlo.
2: Sì, tant'è vero, una volta mi permisi di dire: madre, c'è qualche malumore perché lei riceve la principessa Diana. Molti temono che la usi soltanto per farsi pubblicità. Lei mi rispose: io non ho mai ricevuto la principessa Diana. Ho ricevuto soltanto l'infelice Diana. Per me è uno dei tanti poveri che vengono a bussare alla porta del mio cuore. E tre volte fece: pur Dayan, povera Diana. Mi disse anche Maria Teresa: ho consigliato a Diana di portare i suoi figli a vedere i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi. Un futuro re deve sapere quanta povertà c'è nella sua nazione. E lei ha portato i figli. William l'ha portato a vedere. Poi la regina Miss Elveto, poi sapete che Diana perse un po' la testa quando venne a sapere che il marito la tradiva praticamente. Ed è finita tragicamente. È morta pochi giorni prima di Maria Teresa. Fine agosto è morta Diana per un incidente. 5 settembre è morta Maria Teresa. Praticamente si sono incontrati in cielo, io spero.
1: Ora stiamo vedendo proprio delle immagini mentre lei parlava di Madre Teresa e della principessa Diana. Lei nel libro racconta, l'abbiamo detto, 29 anni di amicizia e tanti incontri con Madre Teresa, ma ci racconta di quando è venuta a trovarlo a Porto Santo Stefano?
2: Ah sì, fu un incontro molto bello. Prima dell'incontro ricordo che un signore, un ricco industriale, voleva offrire a Maria Teresa la sua villa all'Argentario. E Maria Teresa mi disse: ci devo pensare bene. Non so se è opportuno aprire una casa per malati di AIDS in un luogo di grande villeggiatura. Li potrebbero rifiutare, soffrirebbero di più. Io poi accompagnai la madre all'incontro a Portoferraio. Accompagnai la madre e dopo l'incontro, c'è una foto, forse fanno vedere una foto quando la madre parlava a Porto Santo Stefano. Questo signore si ripresenta con le chiavi in mano. Questa è la chiave di casa mia, però. Con le chiavi in mano gli fa: madre, ecco le chiavi. Un signore lì presente, era un grosso esponente un tempo, disse: madre, intanto prenda le chiavi, poi si vedrà. Maria Teresa rispose: no, perché quel che non mi serve mi pesa. E chiuse il discorso.
0: Immagino che...
2: Chiama Samaritima.
0: Che le parole di Madre Teresa rimasero impresse veramente.
2: Sì, quello che disse lì a Porto Santo Stefano era impressionante. Era l'Argentario, molto bello. Disse: in questo luogo tanto bello dovete essere belli anche voi, belli dentro. Io mi auguro che in questo bel paese, l'Argentario ovviamente è bello, nessuna persona sia abbandonata, nessun bambino, nessun anziano, nessun ammalato. Quando si presentò, chiaramente c'erano tutte le autorità che aspettavano, lei deve salutare prima gli ammalati e dopo andò a salutare le autorità. Questa è la Madre Teresa.
1: Eminenza, posso chiederle, quando lei pensa a Madre Teresa, avendola conosciuta in maniera approfondita, cos'è la prima cosa che le viene in mente?
2: Madre Teresa era contentezza, è una donna felice. Pensi che una volta un fotografo, che eravamo a San Gore al Celio, durante una professione solenne di suore, scattava sempre foto davanti al volto di Madre Teresa. Io, terminata la celebrazione, sembravo io, gli dissi: ma scusi, ma perché lei disturbava la madre mentre pregava? Lui mi disse: guardi che io ho fotografato tante persone, mi disse nomi di attori, di attrici, ma non ho mai visto occhi così felici, vorrei sapere qual è il segreto. Lo diceva a Madre Teresa e lei rispose: guardi, il mio segreto è molto semplice, i miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Lo faccia così anche lei.
0: E forse proprio qui sta anche la grande capacità che ha avuto di attrattiva Madre Teresa nei confronti di tutti quanti, non solo credenti, ma anche persone distanti.
2: Sì, sì, indubbiamente. Madre Teresa ti entrava nel cuore. Era impressionante. Che direi il potere spirituale di questa donna. Ma era semplice, Madre Teresa, eh? Non immaginate che avesse chissà quale altezzosità. Lei sapeva di essere famosa, ma è rimasta sempre nel nascondimento. Sembrava che non volesse occupare spazio. Si faceva piccola. Aveva un'umiltà impressionante, Madre Teresa. Pensa, una volta disse, l'ho sentito io con i miei orecchi, io sono soltanto una povera matita. Quel che conta è la mano che scrive, la mano di Dio. Io sono una piccola matita, nulla di più.

0: Vogliamo rivivere un momento, ed è il momento proprio della canonizzazione di Madre Teresa, era il 4 settembre 2016. Guardiamo.
1: Oggi consegno questa emblematica figura di donna e di consacrata a tutto il mondo del volontariato. Lei sia il vostro modello di santità. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa.
0: Eminenza, che momento è stato?
2: Un momento straordinario. Io credo che Madre Teresa, quando ha assistito dal cielo, abbia sorriso. Lei non voleva occupare spazio, dicevo. È una donna di un'umiltà impressionante. Però il Signore l'ha messa in alto, perché lei era veramente grande, veramente grande. Pensi, quando andò all'ONU, lei non voleva andare. Poi alla fine ha accettato. Anche il Nobel per la pace, lei non lo voleva. Inizialmente disse, ma non so se è opportuno prendere questo Nobel, perché le cifre che danno sono ricavate dalla scoperta della dinamite. E allora mi danno un premio per la pace a chi ha scoperto la dinamite? Poi alla fine andò. Andò però, chiaramente dissero, madre, il Nobel non è un premio cattolico, è un premio luterano. Non si presenti al Nobel con la corona di rosario in mano, lei aveva sempre il rosario in mano. La madre ascoltò, quando andò al Nobel aveva in mano la corona più grossa che aveva e disse, non è una provocazione, è semplicemente coerenza. La devozione alla Madonna appartiene al patrimonio irrinunciabile della mia fede e io allora ho sempre la corona in mano, sempre.
3: Eminenza, abbiamo parlato, ci ha raccontato del grandissimo amore per i poveri da parte di Madre Teresa e c'è un episodio in particolare che riguarda una donna lebbrosa.
2: Lebbrosa. Io ho sentito il racconto dalla bocca di Madre Teresa. Lei mi ha raccontato che una volta nella casa del Cuore Immacolato a Calcutta portarono una povera lebbrosa raccolta dalla fogna. Allora scorrevano tutto all'aperto le fogne lì. Ed era facile trovare nelle fogne anche bambini abbandonati. Questa povera lebbrosa pensa, i lebbrosi non hanno la sensibilità negli organi periferici, aveva un piede rosicchiato dai topi di fogna, era un po' nauseante. Madre Teresa disse, lasciate fare, ci penso io. La ripulì dallo sterco che aveva addosso, una cosa veramente impressionante, cominciò a dare un piccolo brodo. Questa povera lebbrosa meravigliata fa, ma perché fai così? Perché ti voglio bene, mi vuoi bene. Ma neanche i miei figli mi hanno voluto bene, mi hanno buttato nella fogna. Tu perché mi vuoi bene? Chi te l'ha insegnato? Me l'ha insegnato il mio Dio, il tuo Dio. E come si chiama? Me l'ha detto risposta. Il mio Dio si chiama amore. Questa povera lebbrosa dice, che bello, io morivo e non sapevo che Dio è amore. Maria Teresa commentava, ma tu lo vedi Dio? Lo vedi nei miei occhi, è Lui che ti guarda. Nel mio cuore è Lui che ti vuole bene. Nelle mie mani è Lui che ti accarezza. E la lebbrosa, quanto è bello quello che mi hai detto. Quando è morta poco tempo dopo, pochi minuti dopo, io ho pensato, quando è andata in cielo, avrà detto, guarda Signore, che adesso conosco il tuo nome. Me l'ha detto una cristiana che ho incontrato poco fa, era Madre Teresa.
0: Eminenza, grazie anche per l'emozione che ci trasmette.
2: Beh, ricordare queste cose a me fa impressione. Anche oggi, quando parlo di Madre Teresa, anch'io la chiamo sempre la madre, mai Santa Teresa, ma la madre, la chiamiamo sempre così.
0: Ci prendiamo qualche istante.

0: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
1: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
2: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
1: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
0: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
3: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
2: Non voglio che tu te ne vada.
4: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Continua la nostra mattinata insieme in compagnia del cardinale Comastri, che sta condividendo con noi tanti ricordi di un'amicizia durata 29 anni. Un'amicizia con una santa, Madre Teresa di Calcutta, e noi la ringraziamo perché ci sta raccontando anche alcuni episodi che fanno parte della sfera più intima e privata. Io le volevo chiedere, lei porta sempre un anello?
1: Sì, questa è la medaglia miracolosa che mi ha dato Madre Teresa. Quando venne operato al cuore nel 93, io telefonai a Madre Teresa e dissi: Madre, ho tanta paura. E lei mi fece: What a wonderful gift, oh, che dono meraviglioso. Io dissi: ma ha capito, madre? E lei mi disse: sei così vicino alla croce di Gesù che senza staccarsi può baciarti. Madre, soltanto lei poteva dirmi una cosa del genere. Ti mando una medaglietta della Madonna miracolosa. Io l'ho messa nel mio anello, l'ho portata con me durante l'intervento al cuore. Ricordo il professore mi disse: guardi, appena fatta l'anestesia, la mano si apre, la medaglia cade. Professore, lei faccia il suo dovere, io faccio il mio. Io la medaglia, poi lei me la ridà. Poi Madre Teresa, quando l'ho incontrata, ha visto questa medaglia: hai fatto bene,

0: tieni la Madonna sempre con te, in modo che quando ti baciano la mano pensano a lei e non pensano a te.
1: C'è un altro ricordo che voglia, di cui, un altro momento di cui vogliamo parlare. Abbiamo parlato del Nobel e quando tornò in ritorno da Oslo si fermò a Roma, un giornalista in lingua inglese ebbe modo di dire a Madre Teresa si fermi un momento, si riposi.
0: A San Gabriele al Celio, mi ricordo io ero presente, questo giornalista disse in lingua inglese: madre, lei si affatica tanto, ma il mondo non cambia, si riposi. Madre Teresa rispose: io non ho la pretesa di cambiare il mondo. Il mondo non finirà così. Ci sarà una conclusione. E la tirerà Gesù, sia tranquillo, non gli uomini. Nel frattempo, io cerco di essere una goccia di acqua pulita, nella quale si possa riflettere il volto buono, il volto bello di Dio. Le pare poco? Zitto. Lo faccia anche lei, saremo in due, zitto. È sposato, sì, ho tre figli. Non c'è neanche i suoi figli, saremo in sei. E concluse: anche una goccia di acqua pulita rende più pulito il mare. Non manchi la sua goccia. Ricordo ci fu un silenzio impressionante. Maria Teresa dava delle risposte così semplici, ma così sapienti, che impressionavano, ti restavano dentro. Pensa, il giornalista non disse niente.
2: Eminenza, ci ha raccontato il suo legame con la medaglia miracolosa, abbiamo parlato delle medaglie miracolose, allora vogliamo ascoltare un'altra testimonianza proprio a proposito di queste medaglie, che è quella del dottore Pino Noia. Ascoltiamo.
3: Come uomo di fede ho capito che non si arriva a Dio se non attraverso Maria. La conoscenza con la madre iniziò quando a dicembre dell'81 lei venne a ritirare la laurea honoris causa. Molti non sanno che Madre Teresa è dottore in medicina e chirurgia honoris causa. E disse: a voi medici di questo policlinico io dico, se c'è una donna che non vuole il proprio bambino, datelo a me, me lo prendo io. In quell'occasione disse alla madre: madre, potrebbe venire al Gemelli a ringraziare tutti i medici, tutte le ostetiche? Lei pensò un attimo e disse: I will come. Venne, volle andare subito in sala parto e quando uscimmo fuori dalla sala parto c'era già un nucleo di persone, una folla immensa da una parte, e io, spingendo Madre Teresa, vidi questi episodi. Una le baciò la mano, Madre Teresa aveva vicino una suora, pare che fosse Sister Agnes, che aveva dentro tutte medagliette miracolose. E prendeva un po' a caso e la dava a quella donna. Mi venne subito un pensiero. Ho detto: scusi, quante gliene ha dato? E lei disse: quattro me ne ha date. Ma quanti siete in famiglia? Siamo quattro. Dico: ma ho pensato, che strana coincidenza. Andammo più avanti, un'altra le bacia la mano, anche lì prende, dico: mo glielo chiedo pure a questa, dico: quanti siete in famiglia? Dico: siamo tre, io, mio marito e una bambina. Ma quante gliene ha dato? Tre. Scendemmo in The Hospital. Quando uscimmo c'era una professoressa di ematologia, adesso è un'ordinaria, allora va lì, gli bacia la mano e anche lì Madre Teresa prende casualmente un numero di medagliette. E a quel punto ho detto: Dio mio, perdonami, è l'ultima volta che vado a chiedere. Quante te ne ha date, Luciana? Me ne ha date quattro. E voi quanti siete in famiglia? Siamo tre. Allora, a quel punto dicevo, è più umano questo fatto di non aver azzeccato il numero, no? Faccio due passi e Luciana mi ferma. No, Pino, siamo in quattro perché io sono incinta. Quattro volte Madre Teresa ha dimostrato che il Signore guidava la sua mano, il suo cuore, la sua vita, tutta la sua missione, era presenza forte di Dio nella sua vita.
2: Eminenza, bellissimo questo ricordo.

0: arrivo del dottore Pino Noia.
1: Sì, la Madre Teresa aveva sempre le tasche piene di questa medaglia. Le dava a tutti. Pensa anche a quel giornalista, che aveva tre figli, lei ha dato una medaglia. Per lui, i tre figli e la moglie. E ne ha date due in più. Forse le possono servire.
2: Eminenza, sono state tante le persone, le personalità incontrate nel corso della vita da Madre Teresa di Calcutta.

0: Tagore, che è di Calcutta, nato e morto a Calcutta, e andò, penso, con Moravia, una bella coppia. E lei, con lui, Pasolini, chiese di incontrare Maria Teresa. Maria Teresa lo incontrò. Dopo l'incontro, Pasolini ha detto: sul volto di quella donna traspare una bellezza che affascina. Beh, si poteva dire tutto perché era bella Maria Teresa, però era bella dentro. E la bellezza dell'anima traspariva sul volto e aggiunse: mai il cristianesimo mi è apparso così affascinante come dopo l'incontro con quella donna. Donna era Maria Teresa di Calcutta. Anche Pasolini è rimasto affascinato dalla santità che traspariva sul volto di Maria Teresa.
1: Eminenza, ci può raccontare l'ultima volta che l'ha incontrata?
0: È un incontro molto emozionante. Era il 22 maggio del 1997. La mia mamma era morta da pochi giorni, era morta il 5 maggio. E Maria Teresa gli disse: madre, mi manca tanto la mia mamma. E lei mi disse: sì, ti capisco perché la mamma è unica, ma io presto andrò in cielo. Anch'io ti sarò sempre vicina. Io la sento questa presenza. Poi la vidi molto stanca. Dissi: madre, la vedo molto affaticata. Si riposi un pochettino, si fermi un pochettino. Scherzando, dissi: madre, tutti prendono le ferie. E prende anche lei un po' di ferie. Non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa, ricordatelo. Poi mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa ai malati di AIDS. Quanti ci sono in quel paese? Adesso sto qui, incontro i miei suori, i miei poveri che sono qui a Roma. Poi devo andare, mi disse, in Russia. In Russia, pensa, Gorbaciov ci ha fatto aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico. È quasi un miracolo. Poi devo andare a Vladivostok. Poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Calcutta. Io dissi: madre, ma neanche una giovinetta può fare un viaggio di questo genere. La vedo ancora. Mi prese il polso e mi disse: ricordati, quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Io cerco di riempirla, finché ancora un po' di tempo. Poi aveva una grande forza nelle mani. Mi strinse il polso e mi disse: Bishop Angel, Vescovo Angelo, guarda che vale anche per te, eh? Riempi finché hai tempo la valigia della carità. Questo è l'ultimo ricordo di Maria Teresa.
2: Grazie, Eminenza, per questa condivisione. Madre Teresa ha sempre avuto modo di esortare, e l'ha fatto anche con lei nel primo incontro, di esortare le persone alla preghiera. E a proposito di preghiera, c'è una preghiera su tutte che fa parte della vita cristiana, che è il Rosario. Sono giorni importanti per la Chiesa perché ci avviamo alla canonizzazione di Bartolo Longo e vogliamo ricordare, che sarà appunto il 19, vogliamo ricordare che TV 2000 ha preparato un documentario che si intitola Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario. Andrà in onda sabato alle 21, scritto da Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo e Elide Maltese. Vogliamo guardarne un estratto.
3: Carità senza fede sarebbe la suprema delle menzogne. Fede senza carità sarebbe la suprema delle incongruenze. Valle di Pompei le ha riunite in un magnifico equilibrio, due ali congiunte ad un solo medesimo volo.
4: Uno degli aspetti più interessanti della vita di Bartolo è che lui non si limita ad insegnare le preghiere a questa gente, ma vuole far capire che la preghiera, se non si trasforma in aiuto concreto, se non si trasforma in vita concreta, è una preghiera che resta lettera morta. La prima opera di carità è un istituto a favore delle orfanelle, delle ragazze orfane.
2: Ritorno ancora una volta a quella carità di cui prima si parlava. Pompei, sappiamo che lei ha un legame particolare con Pompei.
0: Certamente, perché Pompei si può dire che è il cuore mariano anche dell'Italia. Pompei

0: e la devozione al Santo Rosario. Quando morì Maria Teresa, e allora era a Loreto, mi telefona la nipote Aghi Bogiazio, cognome di Maria Teresa, e mi disse: io vado a Calcutta, venga anche lei con me. Mi disse: guardi, Maria Teresa mi ha sempre detto, tu non devi venire a Calcutta, perché se tu venissi a Calcutta prenderesti la malaria e sarebbe letale per te. E gli disse alla nipote Aghi: non sono venuto quando era viva, da morta non vengo ancora. A lei hanno dato, come ricordo, la federe che lei ha usato nell'ultimo periodo. E lei, tornando da Calcutta, l'ha regalata a me. Io da quella federa ho ricavato delle reliquie, una piccola particella della federa regalata da Aghi Bogiazio. Ve la lascio come ricordo di questo incontro. Tenetela qui e vi protegga nella vostra missione.
1: La custodiremo, Giacomo.
2: Grazie, Eminenza.
3: Grazie.
2: Cardinale Angelo Comastri, è sempre un piacere averla con noi e ricordiamo anche, ho conosciuto una santa, per chi volesse ritrovare ciò che ci siamo detti col cardinale.
1: Grazie Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito questo ambulatorio pieno, ricco di tanti argomenti, in più con ospite straordinario, guardate chi è.
4: Amici del mio medico, soprattutto a te Monica, ci vediamo tra poco per una bella seduta di fisioterapia con la dottoressa Sacchi. A tra poco.
1: E beh, Massimiliano Rosolino, fra un po' con lui vedremo i trattamenti appunto di fisioterapia per combattere il fastidiosissimo mal di schiena. E poi oggi è la giornata internazionale degli infermieri, queste figure professionali così importanti, e oggi vi insegneremo alcune tecniche infermieristiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Ed ancora, qualcuno di voi deve perdere alcuni chili di troppo, non vi dovete affidare alle diete lampo, vi daremo noi le strategie giuste per perdere questi chili di troppo, e poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus che sta preoccupando un po' la comunità scientifica. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: In Prima Visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto delle cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
1: Una bomba?
5: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
6: E le dico che il nostro amore è davvero...
5: Una bomba!
6: Come?
5: Una bomba!
7: Io vado, papà. Stammi bene.
5: Ma cosa fa?
1: No, io non posso lasciarlo da solo.
8: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, molti di noi, molti di voi hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo accumulato magari in questo periodo invernale. È anche giusto magari tornare un po' in forma, sentirsi anche un po' meglio. Beh, ci darà la strategia giusta, anche perché perdere i chili in maniera sana, ci dirà tutto il dottor Giuliano Bezio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie,
0: caro
1: Monica, grazie.
0: Dottore. Allora, però, la prima domanda è un po' d'obbligo, perché questo è un po' il periodo in cui tutti si mettono a dieta e magari ci affidiamo alla prima rivista che ci capita sotto mano, magari guardando in TV qualche reclam particolare in cui si pubblicizza anche la possibilità di perdere chili in maniera anche molto veloci, e perché vogliamo arrivare in forma per l'estate. Ma cosa c'è di sbagliato in queste diete così lampo che promettono di perdere tanti chili in poco tempo?
1: Ma di base è che tendenzialmente non sono diete corrette, perché si va a togliere una gran parte di calorie sbilanciando il pasto. Quindi si va a perdere tanto peso, di base è acqua o massa muscolare, che invece è importantissima mantenerla, per ottenere un risultato di una perdita veloce, 2-3 kg in una settimana. Il problema è che poi tante persone, non bilanciando bene queste diete, magari hanno poi anche episodi di fame nervosa, quindi non riescono a gestire durante la giornata in modo corretto l'alimentazione. E un problema poi importante è quello che poi l'organismo si abitua a consumare sempre meno. E quindi poi quello cosa crea? Che in un secondo momento, quando quella necessità di perdere peso ormai è svanita, perché abbiamo perso tanto peso in poco tempo, riprendo a mangiare come prima, non ho imparato a mangiare correttamente, riprendo il peso, e quindi questo si chiama effetto yo-yo: perdo 2-3 kg, ne riprendo 3-4 e vado avanti così.
0: Per cui addirittura si riacquistano più chili.
1: Esatto.
0: Per cui bisogna avere una strategia alimentare, bisogna ovviamente affidarsi ai professionisti che fanno questo di mestiere, che possono aiutare, anche perché poi, lo ripeteremo, le diete sono molto personalizzate. E però, insomma, ci sono delle strategie che tutti noi possiamo adottare. Però iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rispondiamo a Fabiana, le scrive da Lodi, le chiede: ho fatto molte diete ma ho sempre perso pochi chili e poi li ho ripresi, perché non riesco a dimagrire? Questo è un po' il dilemma un po' di tante persone che ci stanno seguendo magari in questo momento.
1: Allora, come si ricollega benissimo,
0: esatto,
1: a quello che abbiamo prima detto. Prima di tutto bisognerebbe capire anche il peso di partenza di questa signora, perché magari non aveva questa necessità così clinica importante di perdere peso, ma voleva lei vedersi in modo diverso meglio. Anche quello comunque
0: ci sta,
1: per l'amor di Dio. Però bisogna vedere che cosa ha fatto, cioè quante calorie si è tolte. Magari ha diminuito le calorie, ma non così a sufficienza per perdere peso, perché ricordiamoci, la perdita di peso di base è una differenza tra quanto introduco e quanto brucio. Magari non fa attività fisica, magari non dorme anche bene, perché anche il sonno regola la fame e l'appetito, magari ha una fame nervosa, una fame emotiva che non le consente di gestire bene la dieta, quindi
0: magari si spilucca durante il giorno.
1: Brava, proprio perché magari tolgo le calorie nei pasti principali, poi metà pomeriggio fame e mangio un qualcosa che in quel momento non mi permette di perdere peso. E poi, ripeto, ribadisco, magari non c'era una necessità clinica di perdere peso ed è lì il momento in cui bisogna affidarsi a un professionista, non
0: certo,
1: per tirare l'acqua al mio mulino, ma perché ci vuole ancora più attenzione in quello che si fa.
0: Esatto. E allora, come si fa a identificare invece un paziente obeso che necessita magari, non solo, poi parleremo anche di questi nuovi farmaci che hanno e che ci sono, per fortuna, dico io, per combattere l'obesità e il grave sovrappeso. Allora, come si fa a identificare questo paziente?
1: Di base è una diagnosi l'obesità che va fatta, viene fatta dal medico specializzato poi in obesità. Però di base la regola principale è calcolare l'indice di massa corporea, ovvero il rapporto peso-altezza, anche se questo indice ormai, grazie a Dio, si è visto non essere più sufficiente, perché io posso essere in uno stato di forte sovrappeso ma avere una percentuale di massa grassa molto bassa, perché ho una percentuale di massa muscolare maggiore. Però sicuramente l'indice di massa corporea è un primo indice, il grasso viscerale, le circonferenze addominali, cioè quel grasso che è localizzato a livello dell'addome e che crea, può creare patologie cardiovascolari, aterosclerosi, aumento di colesterolo, infarti, ictus. Se è una persona che ha già provato altre diete ma non riesce a perdere peso, ci sono determinate caratteristiche che possono identificare, o meglio diagnosticare, una persona obesa. Queste sono le basi.
0: Le basi. Allora, qual è il percorso nutrizionale medico che un paziente obeso poi dovrà seguire?
1: Ma possono essere diversi. A oggi, una volta è stata effettuata una diagnosi di obesità dal medico, il percorso è tendenzialmente una dieta personalizzata fatta dal medico o dal dietista o nutrizionista, in maniera tale da avere degli obiettivi da raggiungere, che solitamente sono la perdita di peso. E non dimentichiamoci che spesso e volentieri un paziente obeso ha anche magari il colesterolo alto, la pressione alta, una glicemia non compensata, altre situazioni che con la perdita di peso vanno a migliorare, oppure associare alla dieta anche un minimo di movimento, attività fisica, movimento, oppure anche una terapia farmacologica. Dipende da caso a caso.
0: Per cui esatto. Quanto è importante identificare anche il paziente, poi con lui fare un percorso sia nutrizionale sia un percorso terapeutico medico, questo multidisciplinare. Però rispondiamo anche a Pasquale, le scrive da Chieti e le chiede: sono in sovrappeso, fare digiuno un giorno alla settimana o saltare un pasto aiuta?
1: No. Assolutamente no. Cioè, il digiuno di un giorno non porta nessun beneficio. Ricordiamo che il digiuno è nato più per un discorso antinfiammatorio, definiamolo così, ok? Ma è semplice non mangiare un giorno, mi peso il giorno dopo.
0: Il famoso digiuno intermittente di
1: già,
0: cui
1: già quello è già più, se fatto in modo corretto, è già più giusto seguirlo, ma il digiuno di un'unica giornata non serve a nulla per perdere peso in quel giorno lì, non serve, cioè nel lungo periodo non ho un risultato che posso mantenere. Il digiuno intermittente in realtà...
0: Cioè saltare un pasto poi di fatto.
1: Cioè tanti lo fanno senza pensare che stanno digiunando quel pasto quella volta, manca tempo, non hanno fame, sono veloci, mille occasioni. Il digiuno intermittente invece è già più strutturato, è associato anche quello a uno schema alimentare bilanciato e controllato, quindi l'effetto nel lungo periodo non è solo quello dimagrante, ma anche quello di una sensazione di miglior benessere.
0: E dove non mancano neanche tutti i nutrienti, esatto. Insomma, se fatto sempre seguito da un professionista, esatto. Mai fare il fai da te, che no. Può essere addirittura pericoloso. Io ho detto, insomma, il paziente, prima ho fatto una premessa, il paziente deve essere seguito, ci sono i professionisti per questo, però c'è uno schema un po' generale che lei ci può fare, come ci dobbiamo comportare a tavola, ci può dare uno schema, un aiuto? Ecco.
1: Allora, di base sono le solite regole che vengono date, quindi i classici tre pasti più eventualmente due spuntini. Nei due pasti principali, pranzo e cena, ci devono essere le fonti di carboidrati, di proteine, di fibra e di grassi, quindi un primo con un secondo un contorno, un secondo con del pane o delle patate un contorno, della frutta che può essere mangiata a fine del pasto o a metà mattina, a metà pomeriggio, una colazione che è importante, non è il pasto principale perché è il pranzo il pasto principale, ma un minimo di colazione va fatta, che può essere una parte liquida.
0: Ah, non è più il pasto più importante della giornata?
1: Ma diciamo che
0: colazione
1: è importante, però la parte maggiore di calorie
0: è
1: il pranzo, perché se salto completamente il pranzo, che è metà giornata, e arrivo magari a cena che ho fame, perciò la maggior parte delle calorie devono essere mangiate nel pranzo, ok? Anche perché a cena, se faccio una cena importante, poi devo andare a dormire, magari risulta anche più difficile addormentarsi. Però la colazione è da fare, appunto sono i tre pasti principali, però uno yogurt o del latte o del tè con dei cereali o delle fette biscottate o del pane con la marmellata è la classica, come può esserci anche una colazione un po' più salata, quindi delle uova, del pesce, dei formaggi freschi, insomma sono indicazioni molto
0: generiche, però insomma già seguire queste indicazioni non sarebbe male. No,
1: no? Questa è un'alimentazione corretta.
0: Corretta, ecco, poi la grammatura, le porzioni, insomma quello è un altro discorso. Dottore, non possiamo non parlare, un po' l'abbiamo accennato, dei farmaci che hanno rivoluzionato un po' il mondo delle diete, ma non solo, sono farmaci importanti che devono essere prescritti da un medico e seguiti, abbiamo detto che è un percorso un po' multidisciplinare. Sì. Quanto è importante, oltre al farmaco, seguire anche una terapia alimentare che di fatto diventa una terapia, o sbaglio?
1: È una terapia, sono una attaccata all'altra. Cioè, certo. Ci sono purtroppo medici che danno solo il farmaco e saluti con due indicazioni, ma in realtà il farmaco è associato a una terapia alimentare, a uno schema dietetico. La dieta serve per quale motivo? Essenzialmente per gestire eventuali sintomi che ci possono avere con l'utilizzo del farmaco, che in alcuni casi può esserci della nausea, del bruciore di stomaco. Che col farmaco è talmente forte su alcuni pazienti che va a togliere la fame in modo evidente, e quindi il paziente in automatico toglie il cibo, ma con una dieta di base almeno si dà il minimo
0: i nutrienti giusti,
1: micro,
0: no?
1: E macro, anche certo. Salminare le vitamine, per avere una giornata tranquilla, essere in forze e vivere correttamente. Ma la terapia farmacologica, che poi può essere cronica, quindi a vita, o in alcuni casi, dipende un po' da paziente a paziente, può essere ciclica, diciamo così, o meglio periodica, serve anche per insegnare, educare al paziente come mangiare in modo corretto. Perché poi nel momento in cui si arriva al peso target, il farmaco viene fatto un decalage, cioè un dosaggio minimo di mantenimento, e in quel caso il paziente deve aver capito come mangiare.
0: E noi vediamo concretamente che cosa è successo a un suo paziente ad un anno dal trattamento farmaci più terapia alimentare. Mi piace terapia farmacologica e terapia alimentare, perché di fatto deve essere seguito con una dieta assolutamente importante. Dopo un anno che cosa è successo? No, questa è la dieta proteica. Se mi fate vedere esattamente il prima e il dopo, ecco, vediamo. Sono stati persi 51 kg in un anno.
1: Cioè, è evidente il cambiamento. La cosa importante in questo paziente, oltre alla perdita di peso, terapia farmacologica e dieta, è che su 51 kg di peso perso, lui ne ha persi 46 di massa grassa. Quindi le diete nella terapia farmacologica servono anche per non perdere quella massa muscolare, che invece è fondamentale anche per mantenere il metabolismo attivo, quindi per continuare a bruciare correttamente. Questo è un risultato ovviamente evidente, eclatante, ed è il classico paziente obeso che 2-3 anni fa veniva mandato direttamente nella chirurgia bariatrica, quindi chirurgia dell'obesità. Con l'avvento del farmaco, grazie a Dio,
0: per fortuna,
1: questo è un risultato
0: straordinario ad un anno di distanza, veramente persi tanti chili. Grazie al dottor Giuliano Bezio, grazie per queste consigli e queste novità. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Valentina Sacchi, benvenuta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, Monica.
0: Fisioterapista, per noi è un piacere, perché lo vogliamo ricordare, voglio fare un applauso anche, non abbiamo il pubblico, però la dottoressa prepara i nostri campioni.
2: Sì, insomma,
0: del passato e presenti anche, no?
2: E non solo.
0: Vabbè, io parlo di campioni in generale.
2: Assolutamente sì.
0: Ma sì, anche tante persone normali, cioè che non hanno bisogno di ricorrere molto spesso alla fisioterapia, però in alcuni casi devono farlo, perché come nel caso del mal di schiena, lombalgia, tanti italiani soffrono di mal di schiena e purtroppo, ahimè, convivono con questi dolori, mentre insomma con alcuni esercizi di fisioterapia, con alcuni trattamenti fisioterapici, insomma il mal di schiena, il dolore si può stare sicuramente meglio. Allora, però noi prima di vedere all'opera la dottoressa con il nostro Massimiliano Rosolino, fra un po' entreremo dentro lo studio della nostra dottoressa, vorrei capire un po' le cause della lombalgia, dottoressa.
2: Allora,
0: quali sono?
2: Innanzitutto penso che la maggior parte delle persone abbiano sofferto almeno una volta di mal di schiena nella vita. Almeno 8 su 10 abbiano sofferto.
0: Un po' come il mal di testa, io lo paragono sempre almeno una volta nella vita.
2: E le cause sono molteplici. Se mi voglio ricondurre al dottore, anche l'obesità e il sovrappeso ha la sua influenza sul mal di schiena, perché la colonna deve sopportare un peso maggiore ed è importante che anche l'addome, i glutei, il core sia abbastanza
0: forte.
2: Quindi il sovrappeso, lo stress, non c'è bisogno solo di fare uno sforzo, sono rimasto bloccato con la schiena, quindi ci sono fattori come lo stress, la malpostura, il poco movimento, quindi l'inattività, il troppo movimento e poi ovviamente le cause meccaniche, l'ernia del disco, la sindrome delle faccette articolari. Qui noi abbiamo, se vogliamo parlare proprio di colonna, la curva lombare, che attutisce i movimenti della colonna. Se questa colonna lombare, la lordosi lombare, viene rettilinizzata, quindi diventa dritta, tutto lo stress, tutti i movimenti, tutto il peso ricade ancora di più
0: sulla parte.
2: Quindi bisogna anche, importante, mantenere le curve fisiologiche.
0: Allora, come ha detto la dottoressa, almeno una volta nella vita noi abbiamo avuto un piccolo, magari diciamo così, dolore, ma di schiena, nella parte bassa, nella parte lombare appunto della nostra schiena. E noi siamo entrati nel suo studio, dottoressa, per trattare un paziente speciale, ma per vedere esattamente che cosa succede quando un paziente come Massimiliano Rosolino, in questo caso, entra nel suo studio e deve fare un po' di trattamenti fisioterapici. Vediamo insieme.
3: Monica, sono qua pronto per fare una bella dimostrazione su un'analisi di postura, esatto, una posturale, che permette di capire come siamo messi con il nostro equilibrio quotidiano. Tutto questo grazie alla dottoressa Sacchi, che è un attimo sequestrato.
2: I nostri trattamenti per la colonna o anche per altre patologie, anche di arti inferiori, possono cominciare facendo questa analisi accurata con questo macchinario che si chiama Motifisio, che è un dispositivo medico avanzato basato sull'intelligenza artificiale, dove valuta la tua postura statica, dinamica e il tuo equilibrio e ci aiuta a capire i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Adesso facciamo una foto statica e vediamo com'è la sua postura. Facciamo l'analisi posturale su un fianco. Facciamo l'analisi dell'equilibrio. Quando te lo dico io, devi alzare prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Per favore, sollevi il ginocchio sinistro. Per favore, sollevi il ginocchio destro.
3: Adesso abbiamo fatto lo screening, lavoriamo su quello che sarà il percorso di riabilitativo.
2: Tutta la tua parte sulla colonna, dove hai questo atteggiamento scoliotico e le spalle leggermente incifosi e soprattutto la cervicale. Allora Massimiliano, adesso andremo a lavorare sia sulla parte lombare ma soprattutto sulla parte dorsale, dove abbiamo visto che sei un po' più debole.
4: Debole, Monica, ma hai sentito cosa ha detto? Debole.
2: Faremo un massaggio trasverso profondo, un massaggio connettivale, dove partiremo dalla colonna e andiamo fino alla parte dorsale e cervicale. Pensate che a lui la prima terapia gliel'ho fatta nel 1996.
4: A 18 anni, quindi 30 anni fa, ragazzi.
2: Vi vuoi raccontare come è successo?
4: Mi ha fatto terapia perché durante il riscaldamento di una gara, perché lei nuotava, era un'ottima nuotatrice, durante il riscaldamento ha ben pensato di avere un bel calcio.
2: A rana, perché non vedevo chi c'era dietro.
4: Comunque, visto che era già una fisioterapista, poi mi ha curato. Ah, che bello questo, è incredibile la sensazione, perché cosa succede? Al giorno d'oggi viva i macchinari, però è pur vero che la grande fortuna del fisioterapista, che è un po' una delle figure che io preferisco in assoluto, di quelle che possono aiutare a prevenire e anche migliorare, se vogliamo, anche la performance sportiva, mi piace il lavoro manuale, perché io sento che lei sta scollando queste tensioni, non soltanto lì per lì, ma insomma poi è un beneficio che ti puoi, come dice, gustare per svariati giorni. A volte uno non si accorge di quanto era contratto fino a quando non ti leva la contrattura, non ti leva la tensione e dici: ma veramente stavo così male prima?
2: Esatto, non pensavo di stare così male.
3: Allora Monica, la nostra seduta di fisioterapia, come dice, ridimensionata, è finita. Io oggettivamente mi sento meglio. Brava Magica Fisio.
2: Grazie.
3: E bravo io che ti sopporto da 30 anni. Te la rimando in studio e noi ci vediamo presto.
2: Arrivo.
0: Grazie ovviamente a Massimiliano Rosolino, ti aspettiamo qua Massimiliano, vieni, corri da noi, veramente è un gran sollievo avere con noi anche la dottoressa Sacchi, che risolve tanti problemi. Esatto, assolutamente sì, so che è molto impegnato, però torniamo a parlare di mal di schiena. Non solo i grandi campioni hanno bisogno della fisioterapia, anche persone comuni che appunto, anche per delle posture scorrette che noi abbiamo durante la giornata e non solo per i traumi, come ci diceva la dottoressa Sacchi. avanti, però quando c'è un dolore acuto, improvvisamente ci alziamo la mattina e non riusciamo neanche a stare in piedi per il dolore acuto appunto che avvertiamo, dobbiamo correre subito dalla fisioterapista oppure prima un po' a riposo e poi iniziare a fare i trattamenti fisioterapici? Okay. Come ci dobbiamo comportare?
2: Dipende dal tipo di dolore acuto. Se è un dolore che proprio non ci fa muovere, ci fa ovviamente bloccare a letto, dobbiamo chiamare il medico e il medico capirà se avete bisogno di farmaci o no antinfiammatori. Se invece il dolore è acuto ma mi posso muovere, l'immobilità è sconsigliata. Quindi io direi andare subito dal fisioterapista per trattamenti manuali, soft ovviamente, di respirazione, manuali nelle zone anche circostanti del dolore, perché magari io mi contraggo sulla zona lombare, per difesa anche la zona cervicale e dorsale ne soffre, quindi cominciare subito a trattare le zone limitrofe e fare esercizi di respirazione per rilassare la parte.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, dottoressa, pochissimi istanti di pubblicità, rimanete lì perché vi insegnerà la nostra cara dottoressa quali sono gli esercizi che noi possiamo fare per prevenire il mal di schiena e anche per trattare un po' i primi sintomi di questa lombalgia che ci tormenta. Restate lì, non vi muovete, torniamo subito.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: E vado, papà. Stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, ma io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.
8: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Vedi anche tu.
6: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
7: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
7: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh?
7: Granita siciliana senso freddo, il gusto

0: per il fresco.
1: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
2: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.

0: Diretta siamo in compagnia della dottoressa Valentina Sacchi, adesso ci ha raggiunto anche la paziente Carla, perché vi abbiamo promesso alcuni esercizi da poter far vedere, insomma, che potete fare anche voi a casa se magari soffrite di mal di schiena, ma anche come prevenzione di un futuro eventuale mal di schiena. Allora iniziamo a far vedere questi esercizi.
1: Esatto, questa è proprio come routine quotidiana, la mattina quando ci si sveglia, sì. Noi li faremo sul tappetino, però ovviamente ci sono persone che sono impossibilitate a mettersi per terra, lo possono fare tranquillamente sul letto, sperando che non sia troppo morbido.
0: Comunque allora, abbastanza rigido, insomma, un po' ortopedico dovrebbe essere il materasso.
1: Allora cominciamo, dopo la lunga nottata dove la colonna è rimasta immobile, cominciamo a fare un po' di mobilizzazione con l'esercizio del gatto. Quindi inarco la schiena, ispirando, e cifosizzo la parte espirando. Tutto questo lo potremo fare per una decina, quindicina di volte.
0: Perché è importante la respirazione? Perché ha detto ispirando e espirando?
1: Perché così facilito l'allungamento della colonna. Quindi è importante associare e coordinare bene la respirazione.
0: E questo per quante volte?
1: Una decina di volte, 10-15 volte. Dopodiché mi metto con il sedere verso il tallone e mi allungo piano piano, sempre espirando.
0: Espirando.
1: E piano piano con le mani cerco di andare più avanti, anche se effettivamente non mi muovo, è importante sempre per l'allungamento della colonna.
0: Che le mani vadano avanti.
1: Che le mani vadano avanti, sempre coordinando l'espirazione e l'ispirazione.
0: Poi, questo è il secondo esercizio.
1: Questo è il secondo, sempre 10 volte.
0: 10
1: volte.
0: Poi
1: mi posso mettere supina, mi prendo una gamba, me la porto al petto, cerco di tenere il mento al collo, e le spalle aperte. Mentre espiro, quindi butto fuori l'aria, la gamba me la porto al petto 5-6 secondi e rilascio. Apro le spalle, doppio mento, quindi diciamo che guardo verso l'ombelico e lo faccio prima con una gamba, poi lo faccio con l'altra gamba. Sempre ricordando
0: del mento che deve,
1: e poi con tutte e due le gambe insieme.
0: Tutte e due le gambe insieme. Sempre 10 tutte volte insieme. Sempre facendo attenzione anche alla respirazione.
1: Poi abbiamo un bel muscolo da strecciare, che è il famoso piriforme, che va molto di moda ultimamente.
0: Sì,
1: che
0: si parla molto.
1: Patologia del piriforme. Quindi metto il piede contro il ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e spingo aprendo, cercando di aprire qui il ginocchio il più possibile.
0: Tirando verso
1: il petto.
0: Verso il petto.
1: Sempre mentre tiro, espiro. È fondamentale questo.
0: E in questa posizione quanti secondi?
1: 6-7 secondi.
0: Ok. Lo faccio una gamba e dall'altra.
1: Prima in una gamba, poi nell'altra.
0: E questo è importante. Allora abbiamo visto che questa è una mini routine da fare tutte le mattine quando ci alziamo, proprio per allungare la nostra colonna. Però noi abbiamo detto, come lei ci ha ricordato, dottoressa, che noi ogni giorno abbiamo delle posture un po' sbagliate.
1: Sì.
0: La prima postura sbagliata è sicuramente noi non sappiamo sederci sulla sedia.
1: Esatto.
0: Allora come dovrebbe essere una postura corretta?
1: Allora,
0: quando siamo in questo caso sulla sedia, ma anche magari sul divano, no?
1: Sì,
0: magari
1: certo.
0: Tante persone.
1: Innanzitutto io consiglio sempre, quando anche si lavora sulla sedia, siamo al PC o siamo sul divano, ogni mezz'ora alzarci e fare, diciamo, una passeggiata, sgranchirci un po', perché la posizione seduta è la peggiore per la colonna, perché i dischi vanno proprio a soffrire. Quindi io sto con le spalle aperte, potrei mettere, se ho una bella lordosi lombare, un cuscinetto piccolino, tipo quelli degli aerei che danno per dormire, piccolini. Il mento sempre al collo, le spalle aperte. Se la sedia è alta o il divano è alta, potrei mettere una scatolina sotto i piedi, un rialzo, per detendere tutta la parte lombare.
0: Okay.

0: Quindi da qui, sempre in espirazione, possiamo anche aprire le spalle ogni tanto mentre si sta seduti e ogni mezz'ora, come dicevo, alzarsi.
1: Alzarsi proprio per
0: esatto,
1: non stare.
0: C'è anche un esercizio che si può fare quando ci si alza in piedi.
1: Ecco, e vediamo questo in piedi che possiamo fare.
0: Allora,
1: senza sedia, ecco.
0: No, no, infatti, io faccio finta di essere
1: un muro.
0: Io sono il muro, mi metto di traverso così. La colonna deve aderire al muro, sempre il mento rimane al collo. Faccio, diciamo, un mezzo squat, scivolo, cercando di tenere la parte lombare
1: attaccata al muro.
0: Attaccata al muro. Sto qui 6, 7, 8 secondi. E poi mi rialzo sempre molto lentamente.
1: Quindi è un po' faticoso questo, sì, quando si sta, è vero?
0: Però se si scivola al muro e si prende proprio come routine quotidiana per chi sta anche in ufficio, che dice io non mi posso mettere per terra a fare gli esercizi,
1: questo è la
0: questo è importantissimo.
1: Questo potrebbe essere
0: quindi
1: importante.
0: Quindi sempre associare seduto, in piedi. Quindi trovare appunto delle soluzioni per stare meglio.
1: Meglio. Grazie alla dottoressa Valentina Sacchi. Grazie. Non abbiamo tempo per il taping la prossima volta.
0: C'è
1: anche quello. Faremo vedere esattamente l'esatta, come deve essere messo il taping. Io ringrazio. La prossima volta, prometto, abbiamo pochi minuti perché insomma una puntata ricca di argomenti. Grazie ovviamente a tutti gli infermieri in questo momento che ci stanno seguendo, che stanno continuando a dare una grossa mano a noi pazienti. Intanto saluto e ringrazio la dottoressa e la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
2: sì,
1: professoressa?
2: Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare dell'assistenza infermieristica proprio oggi. Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà. E proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato, mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
1: Allora iniziamo proprio a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci e non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte, come dire, l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi, ovviamente infermieri, aiutate,
2: la gestione,
1: come, no?
2: Sì, come hai detto te, la gestione è piuttosto complessa, soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci al giorno. E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale.
1: Ho portato
2: alcuni esempi, gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore. Questo si compra nei negozi di casalinghi normalmente, costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi è divisa per i 7 giorni della settimana. In più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, pomeriggio, la sera e così via. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto, quindi significa che sono stati assunti. Noi possiamo suggerire anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi di averle prese.
1: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi. quello che è
2: questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, si tratta di una

0: Fegliolera con un'elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare. E noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei pasti, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio a metà mattina, a metà
1: Ecco,
0: pomeriggio.
1: andiamo, ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole,
0: Sì,
1: vedo lì, eh?
0: perché spesso sì, a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un
1: La
0: farmaco.
1: compressa, eh?
0: E noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, c'è cioè
1: Tipo il
0: questo strumento, anche
1: coltello.
0: questo si può comprare in un casalingo, negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione, però adesso noi siamo entrati con le nostre camere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso appunto nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
2: Troviamo al campus biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione a caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio e molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare a domicilio nei pazienti con ridotta mobilità sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
3: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
4: Bene. Patrizia, prendi qui le tue. Bene.
3: 1, 2, 3, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrai mettere seduta in carrozzina.
4: Adesso scendiamo.
3: Piano piano, 1, 2 e 3.
2: Quello che spieghiamo per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine al letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle, diciamo, delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono delle, come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
1: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche, no, infermieristiche proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma, una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano.

0: in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione. Sì. Anche in questo caso cosa può aiutare?
1: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio, certo, la difficoltà a deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo trita compresse, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio. È abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un
0: taglia compresse.
1: E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais, che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
0: il farmaco.
1: Si dà a cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
0: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari, soprattutto a una certa età, si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee, che il paziente può fare oppure i familiari possono fare a proprio caro, proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta,
1: professoressa? La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscerla per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
0: l'anticoagulante più famoso,
1: che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona e nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia. Si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi e
0: così
1: si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose, questa è una dose di 0,4 millilitri. Possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
0: E devono essere smaltite in quel contenitore.
1: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
0: pericolosa.
1: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette in questo caso all'eparina di non tornare all'esterno nei tessuti che
0: provocare. E questo è importante, per cui non toglietela. Grazie, tornerà, professoressa. Grazie per averci seguito. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, noi torniamo giovedì.

0: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
1: Ah, sì che se ne siano andati. Sono appena arrivati.
2: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
1: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
0: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
3: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
2: Non voglio che tu te ne vada.
4: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando

0: Più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
3: Ultima ora, ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
7: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
6: Eh sì,
7: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
7: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh?
7: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
8: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del gelato. Beh, è arrivata la stagione del gelato, lo amiamo tutti quanti, è un prodotto, un'eccellenza del nostro paese. Cercheremo di capire i gusti che vanno per la maggiore, gli ingredienti, la qualità, i prezzi. Insomma, una guida per aiutare tutti quanti voi ad acquistare un gelato in queste, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Lo faremo e ci sarà una sorpresa finale, quindi restate con noi fino al termine della trasmissione. Lo faremo con il nostro maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, pluripremiato Giorgio Carlo Bianchi. Benvenuto maestro, ben ritrovato. E con il presidente nazionale di Codacons, Gianluca D'Ascenzo, che è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, quindi all'interno dell'Unione Europea. Per le domande, le curiosità sul gelato c'è Maris.
1: Eccomi qui pronta insomma a raccogliere tutte le vostre domande e anche, perché no, alle vostre curiosità. Raccontate se preferite il cono, la coppetta, i vostri gusti. Potete farlo scrivendo al nostro numero di telefono tramite SMS o WhatsApp, scrivendo al 340 880 1035. Vi ricordo, se preferite, anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. E come sempre, lo sapete, potete seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, cominciamo dal boom dei gelati, perché il gelato lo amiamo tutti quanti, è un emblema dell'italiano nel mondo, lei rappresenta anche i consumatori italiani a Bruxelles, anche lì il gelato italiano va per la maggiore. I prezzi, com'è la situazione? Ci sono stati dei cambiamenti? Lo chiederemo anche al maestro da questo punto di vista.
2: Beh sì, perché purtroppo l'aumento delle materie prime inevitabilmente ha inciso anche sul costo del gelato. Negli ultimi tre anni l'aumento è stato circa il 40%, e lo sappiamo, insomma, perché quando usiamo il latte fresco, quando usiamo lo zucchero, questi prodotti hanno registrato un aumento a doppia cifra del circa il 20%. Consideriamo anche il costo dell'energia, che incide inevitabilmente anche sulla produzione del gelato, ed ecco qui che quindi questo aumento si giustifica in questo senso.
0: Lei va tutte le settimane a Bruxelles, vanno, sono anche lì gelaterie italiane. Beh, scappano sì. No, dai vari uffici, no, di Bruxelles, dell'Unione Europea.
2: Noi italiani cerchiamo sempre tutto ciò che ci ricorda la madre patria.
0: La madre patria. Allora, maestro, iniziamo, poi lei ci farà vedere due gelati che ha prodotto straordinari. Però le chiedo innanzitutto, i gusti che vanno per la maggiore, è iniziata questa stagione, quanto è importante anche, insomma, cambiare.

0: cambiare stagione dopo stagione, cioè creare nuove novità?
1: Sì, sicuramente il nostro segreto è seguire la stagionalità, quindi seguire i prodotti, come diceva giustamente, e saperli valorizzare. La stagionalità per noi è quell'elemento e ci dà quella differenza di mese per mese. Oggi siamo partiti, insomma,

0: piatta o cono? Che preferiscono gli italiani? Perché è sempre
1: diciamo
0: molto
1: che
0: difficile.
1: Il cono è sempre la parte più romantica del gelato, quindi comunque ci riporta bambini, no? Quindi...
0: Quando entriamo in una gelateria per capire la qualità del gelato, che dobbiamo guardare? Il colore, come è conservato? Ci dia qualche indicazione.
1: Allora, sicuramente quando si parla di materie prime di qualità e materie prime importanti, il colore deve essere assolutamente naturale, nulla di fluorescente, nulla che non ci riporti alla natura. La pulizia sia del locale, di chi serve il gelato. E sicuramente la texture, quindi vedere come il gelato, se è lucido, se è meno lucido, se è opaco. Per dire, un cioccolato opaco vuol dire che c'è cioccolato all'interno, quindi è un prodotto di qualità.
0: Noi stiamo parlando soprattutto del gelato artigianale, lo dico al Presidente, ma ci sono anche i gelati industriali altrettanto buoni. Lì bisogna guardare però quanto è importante sia per l'artigianale sia per quell'industriale l'etichetta.
2: Però diciamo sempre, invitiamo i consumatori a leggere l'etichetta, perché di fatto ci consente di capire cosa andiamo a mangiare, cosa è contenuto all'interno, e soprattutto non ci dimentichiamo mai di leggere la data scadenza, perché tante volte di corsa prendiamo i prodotti e li mettiamo nel carrello. Ovvio che la differenza tra il gelato artigianale e il gelato industriale: il gelato artigianale va consumato subito, diciamo prima, anche per le materie prime. Pensiamo ad esempio alla differenza fondamentale: nel gelato artigianale viene usato il latte fresco, mentre invece nel gelato industriale inevitabilmente il latte in polvere, scusate, piuttosto che ci sono i conservanti, gli addensanti. Insomma, quindi leggiamo sempre bene l'etichetta.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, vedo il maestro già all'opera, perché ha una straordinaria capacità. Peraltro la sua storia è molto particolare, perché non ha cominciato, no, in questo ambito, lo ricordiamo sempre. Allora, maestro, vanno per la maggiore sempre i gusti tradizionali, no? Cioccolato, immagino.
1: Diciamo, dai top player abbiamo pistacchio, nocciola, cioccolato. E poi iniziamo un po' di stracciatella, che sta tornando di voga.
0: Tornando di moda. Però lei ci preparerà due gelati particolari. Questo qui è quello dolce.
1: Questo è quello salato.
0: Ah, quello salato, chiedo scusa, ho sbagliato. Che è il salato. Allora, che gelato è?
1: Questo abbiamo preparato un gelato all'olio. Quindi un olio Evo, questa è una tonda Iblea siciliana, dei Monti Iblei, quindi è un olio molto profumato, sa di pomodoro, sa di erba tagliata, di carciofo.
0: Stiamo parlando di tutte eccellenze qui. Evo.
1: È olio Evo, assolutamente sì. Con un crumble di pane al timo e un po' di sale nero per dare un po' di contrasto. Diciamo, ci stiamo un po' ritrovando come gelatieri anche a essere parte di brigate di cucina, quindi dobbiamo trovare il nostro equilibrio e la nostra posizione anche all'interno dei ristoranti. Questo è quello che si chiama in gergo un gelato gastronomico, che si può abbinare a dei piatti di carne come di pesce, perché quando pensi all'olio dici sto mangiando un'insalata, oppure nell'immaginato collettivo penso alla fetta di pane caldo con l'olio sopra. In realtà oggi l'olio è un grasso per noi importante, sicuramente prezzi da capogiro anche su quanto riguarda l'olio, però cerchiamo di non perdere di vista la qualità. È un grasso al 100% liquido, quindi dà una struttura assolutamente vellutata e cremosa, come possiamo vedere nella carabina, ed ha un sapore amaro e piccante allo stesso tempo, ma con un equilibrio libero giusto, e quindi riesce a dare anche quella pulizia di palato durante un piatto di carne.
0: Domande da casa, e poi il Presidente, che mi incuriosisce questa sinergia, no, della cucina, della gelateria. Cioè, l'Italia si sta compattando da questo punto di vista, è una cosa importante.
3: Manis. Noi diciamo ai telespettatori che poi faremo da cavia per voi, vi sapremo dire insomma se effettivamente è buona, come sicuramente è.
0: L'abbiamo già assaggiato, Maris, prima che arrivassi tu.
3: A me non l'hanno fatto assaggiare.
0: E allora è buonissimo, confermiamo. Quindi io e il Presidente abbiamo fatto un piccolo assaggio.
2: Confermo
0: il Presidente.
3: Domande ne arrivano diverse ai telespettatori, che anzi ringrazio insomma per la condivisione anche delle opinioni, ci raccontano i loro gusti, ma ci fanno anche domande. Ecco, c'è Gianfranco, dice: ecco, per quanto riguarda i gelati confezionati, a che cosa stare attenti? Abbiamo detto di fare attenzione ovviamente alle etichette, ma anche il prezzo. Spesso a volte ci dicono si paga anche molto il brand, no? Ci sono tantissimi brand che producono altro, che si sono buttati sul gelato. A che cosa prestare attenzione?
2: Sì, è verissimo. A volte leggiamo un consiglio che possiamo dare: leggere il luogo di produzione, perché tante volte ci sono note imprese, ditte, che chiaramente quando esce il prodotto di marca il marketing ha un peso inevitabile sul prezzo finale, mentre invece possiamo trovare dei prodotti di qualità prodotti dalle stesse aziende che però non compaiono con il nome. Quel tipo di gelato viene prodotto con il logo, con il marchio della catena da cui stiamo acquistando, e quindi possiamo risparmiare anche qualche euro che aiuta. Quindi diciamo che sostanzialmente, leggendo l'etichetta, possiamo verificare se gli ingredienti

0: ingredienti sono gli stessi, e il consiglio che possiamo dare è andiamo a guardare chi è il produttore e il luogo di produzione, perché quello è un ottimo indicativo.
1: Grazie.
2: Presidente, è questa sinergia, dicevo prima, tra tanti comparti della ristorazione, della gelateria, della pasticceria, è un fatto importante, che prima ognuno camminava per la sua strada. Oggi, visto anche il gelato che ha preparato prima il maestro, invece c'è una grande capacità di dialogo, no? È importante per il nostro paese, per il Made in Italy.
0: È verissimo, perché noi italiani siamo abituati bene e quindi siamo diventati anche sempre più esigenti. E quindi fare squadra sul Made in Italy con prodotti che riescono a mettere insieme le eccellenze del territorio, come diciamo prima, dell'olio extravergine d'oliva siciliano in questo caso, con la gelateria che è conosciuta in tutto il mondo, e fare squadra quindi anche con altri prodotti di gastronomia, come si diceva prima, abbinarli anche alla cucina, è un mix eccezionale.
2: Il secondo gelato, maestro, che ci ha preparato in maniera veramente straordinaria, guardate che composizione, perché anche l'occhio ha bisogno, no, della sua parte, oltre al gusto che è fondamentale, alla qualità. Che cosa ci ha preparato?
3: Quindi abbiamo preparato, si parlava di fragola, abbiamo preparato un sorbetto di fragola al 70% di fragola all'interno, un'infusione a freddo di fiori di lavanda e una parte di liquirizia che introduciamo in questo momento. Quindi è la parte corposa e dolce della fragola e la parte leggermente acidula fruttata, la parte profumata e leggermente balsamica della lavanda e poi la parte amara finale della liquirizia che prolunga il sapore della fragola.
2: Ecco, maestro, ci dica, lei non viene da questo mondo, faceva tutt'altro, se ce lo dice in 15 secondi, perché è bene ricordarlo, e che consigli dà a un giovane, a uno che vuole aprire una gelateria, che vuole intraprendere questo percorso, che lei brillantemente, perché è diventato un maestro gelatiere nel mondo.
1: Il capitano, il capitano Cono.
2: Un capitano.
3: E sicuramente il mio inizio è finito gli studi di giurisprudenza, mi sono approdato al mondo delle scommesse sportive, quindi lavoravo tra Roma e Liverpool, 15 anni di meritato servizio, come si dice, e a un certo punto ho detto volevo trasformare qualcosa, di creare qualcosa, essere più creativo, avere stimoli, quindi oggi quel consiglio che do ai ragazzi che si vogliono approntare nel mondo della cucina, nel mondo della ristorazione, è la formazione. La formazione è fondamentale. Senza formazione non andiamo da nessuna parte. Gli improvvisati fanno sempre una brutta fine.
2: Però è possibile ricominciare sempre.
3: Sempre.
2: Ha cambiato tanti lavori, vedete, si può arrivare ai massimi livelli anche cambiando. Maris, rapidamente, perché abbiamo un collegamento che testimonia proprio questo.
1: Domanda? Una domanda velocissima, ci dicono, ecco, quando si vedono quei cristalli un po' di ghiaccio sopra il gelato, è sinonimo di buona o non buona qualità?
3: Allora, sembra assurdo, ma nel gelato c'è tanta matematica e tanta chimica. Un ingrediente fondamentale del gelato è l'aria, ma anche l'acqua, perché si parlava del latte, il latte per 87,5% è acqua. L'acqua che non trova legame con uno zucchero o con qualcos'altro diventa ghiaccio, quindi per sua natura ritrova. Quindi non è un gelato cattivo, è un gelato sbagliato a livello di ricettazione.
2: Beh. E allora noi ci colleghiamo a proposito di Londra, insomma in un posto lontano ma ormai vicino in Europa, siamo in collegamento con Londra con questa storia straordinaria, Christian Bonacina, li vediamo, e Biagio Di Fiore, perché pensate, hanno iniziato a portare il gelato italiano con la bicicletta, poi invece hanno deciso di trasformarlo in un carretto e da lì è diventato un grandissimo successo in tutta la città di Londra e non solo. Ci raccontate la vostra storia? Brevemente.
4: Sì, salve. Sì, noi abbiamo iniziato 4 anni fa a Londra, guardando un po' a soluzioni antiche a problemi moderni, tutta la questione degli affitti molto alti e le problematiche di avere un negozio qui a Londra l'abbiamo un po' evitato avendo carretti e biciclette con il freezer. Quindi abbiamo guardato un po' come si vendeva il gelato un tempo. E quindi abbiamo portato un po' questi carretti in giro per Londra, facciamo tanti mercati, eventi corporate, siamo al Tower of London con il nostro food truck, con la nostra petta, e quindi sì, abbiamo deciso di avere questo laboratorio dove appunto produciamo il nostro gelato e lo distribuiamo in giro per le strade di Londra.
2: Gelato rigorosamente italiano, quali sono i gusti che apprezzano maggiormente i londinesi? Perché insomma è un'eccellenza, lo dicevo all'inizio, un'eccellenza italiana, è un po' come la pizza, in tutto il mondo si parla di gelato, si accosta all'immagine dell'Italia.
5: Anche qui il pistacchio rimane sul podio, quello poco ma sicuro,
4: la vaniglia, che un po' noi la

0: consideriamo nostro fior di latte italiano.
1: Ma anche,
0: Frutte
1: come diceva
0: tropicali.
1: prima il maestro, anche la stracciatella sta tornando molto in voga. Noi poi abbiamo molto di questo, diciamo, di questa conoscenza di ritorno, no? Quindi le persone, che i turisti che vengono in Italia provano i gusti, molti gusti classici come appunto il pistacchio, la stracciatella, poi ce li richiedono noi qui a Londra, e quindi vanno abbastanza. C'è da dire che fortunatamente la clientela inglese è anche pronta un po' a provare cose un po' diverse e nuove. Per esempio, noi proponiamo degli abbinamenti con tè, pepi, oppure riproviamo a ricreare delle ricette un po' in chiave gelato all'interno dei nostri banchi.
2: Ma ho letto anche che, insomma, bisogna sempre guardare avanti, e questo è un bene nell'imprenditoria. Avete realizzato anche, state realizzando dei mini barattoli di gelato, mini barattoli, mini porzioni da. No? È interessante questo.
1: Sì, esatto. Diciamo che qua comunque la sfida di Londra è comunque tenersi sempre pronti un po' a inventarsi, un po' a reinventarsi con prodotti nuovi. Noi, per esempio, abbiamo trovato questa soluzione con gli uffici corporate della City, dove portiamo come amenities, come piccolo dessert da avere in ufficio durante la pausa pranzo, appunto queste piccole tubs di gelato che appunto posizioniamo in questi freezer negli uffici della City, dove appunto le persone possono prendere e godersi in pausa pranzo. E questo è un modo per noi sia per pubblicizzarci all'interno di un grande scenario come quello della City londinese, e quindi poi di riuscire a richiamare quei clienti che poi arrivano al nostro banco e provano il nostro gelato artigianale.
2: L'ultima domanda e poi vi ringraziamo, vi lasciamo al vostro lavoro. So che avete vinto tanti premi, ma qual è il prossimo obiettivo, la prossima tappa che volete, dove volete arrivare, insomma, perché siete giovanissimi.
0: Faremo per il terzo anno consecutivo la competizione dello Sherbet in Sicilia, quindi puntiamo quest'anno,
1: Sì,
0: speriamo, a vincere un
1: sì,
0: premio.
1: quest'anno proveremo assolutamente ad arrivare in top 3 di Sherbet, e poi diciamo nei nostri cuori comunque c'è un po' il desiderio di un bello shopping in centro a Londra. È sempre stato un po' il nostro sogno, anche se abbiamo iniziato con i carretti, però uno
0: Una
1: shopping,
0: sede ufficiale
1: una
0: sarà.
1: sede in Covent Garden non sarebbe male,
3: In
1: esatto.
3: bocca al lupo allora.
2: In bocca al lupo e sempre in alto il
1: Viva il lupo.
2: tricolore, perché è fondamentale, insomma, la bandiera italiana sul gelato è fondamentale, così come su tanti altri prodotti. Grazie davvero da Londra, Christian Bonacina e Biagio Di Fiore, inventori di questa nuova modalità di fare gelato. Allora, Presidente, è un'eccellenza italiana che va preservata in qualche modo, è un po' come la pizza, no? Bisogna in qualche modo sempre più mettere il timbro italiano anche sui prodotti che vengono utilizzati, è
4: Sì, è importante
2: fondamentale.
4: perché sappiamo che non dobbiamo mai smettere di ricordare che l'Italian sounding crea un grande danno alla nostra economia, rende circa il doppio di quello che esportiamo,
2: Cioè,
4: insomma,
2: quei
4: quello è
2: prodotti
4: assurdo.
2: che scimmiottano italiani ma non lo sono, ecco, spieghiamolo a
4: Esatto.
2: casa, questi Italian sounding, insomma, che spesso sono dei gelati non
4: Sì,
2: italiani.
4: abbiamo parlato di Ape, la pecara con cui viene consegnato il gelato, l'antifrode del Ministero diciamo dell'agricoltura, per farci intendere da chi sta a casa, ci ha segnalato ad esempio che in alcuni paesi tramite Ape veniva venduto il Prosek, che sarebbe una limitazione del noto vino, insomma, italiano, che non ha nulla a che fare, insomma, col Prosecco.
2: Ecco, maestro, ma se compriamo una vaschetta di gelato, la portiamo a casa, quanto tempo può stare?
5: Ah, tempo di partiti dalla gelateria, arrivati a casa ai 40 minuti, perché il polistirolo che oggi si utilizza
2: E
5: all'interno per il
2: poi quando lo
5: trasporto.
2: mettiamo in
5: Allora,
2: freezer?
5: sfatiamo un mito: il conservante del gelato è il freddo, il gelato non contiene conservanti, quindi l'importante è mantenere la catena del freddo. Quindi se io prendo la vaschetta, metto nel congelatore, consumo e ripongo nel freezer, non ho problemi. Se il gelato si scioglie, non va assolutamente ricongelato. Quindi, piccolo trucco a casa: se quando mettete la vaschetta, mettete anche un cucchiaio a freddare, in modo che riuscite a fare delle crêpe belle, lucide e perfette.
2: Maris.
3: Allora, una domanda volevo fare, insomma, al presidente, ce lo fa un telespettatore, si chiama Mario e dice, ecco, abbiamo detto quanto è importante guardare le etichette per quanto riguarda un gelato, insomma, confezionato, insomma, al supermercato. In caso di gelateria, è vero che devono essere sempre ben esposti, insomma, l'elenco degli ingredienti?
4: Assolutamente sì, gli ingredienti e gli allergeni. Ricordiamo che la massima trasparenza. Se non c'è questa trasparenza, dobbiamo essere un po'

0: diffidenti, insomma, perché come ci diceva il maestro prima, è un mettere in evidenza quali sono i prodotti, l'origine, le caratteristiche, testimonia quanto amore, quanta passione e professionalità c'è all'interno. Quindi la trasparenza è fondamentale anche sui prezzi, ovviamente. Certo.
1: E allora ci ha raggiunto in studio, perché questa è la sorpresa che voglio fare, questo ragazzo davvero bravo, Roberto Maffei, che è un operatore di banco, perché il maestro ha creato una gelateria. Maestro, ce la spieghi tu brevemente e poi... Invece Roberto ci racconterà che cosa fa in gelateria. Si chiama Gelateria Autentica.
2: Gelateria Autentica.
1: Gelateria Autentica, ma quell'auto è importante. Perché? Perché hai avuto questa idea da pochissime settimane vicino Roma?
3: Sì, siamo partiti il 2 aprile, che è il giorno della sensibilizzazione per l'autismo, che è dove il blu ce lo ricorda, insomma. Quando si parlava proprio di formazione e stimoli, arrivato a un certo punto della carriera ho bisogno di avere nuovi stimoli e trasmettere la mia formazione, quindi ecco che con una coppia di amici, tra cui Valeria Colacchio, una dottoressa dell'età evolutiva, e Massimiliano Ciofi, che sono genitori di un ragazzo autistico, ho detto: io volevo costruire un futuro a mio figlio, cosa dobbiamo fare? Guarda, io una cosa so fare, il gelato, lì ti posso aiutare. E quindi è partito il progetto Gel Out, quindi gelateria autentica, dove parte degli operatori hanno un problema di spettro autistico. Non tutti, ma una parte.
1: E allora, vogliamo sentire dal nostro amico Roberto. Roberto, perché tu sei il coordinatore, l'operatore, come lavori in questa gelateria? Spiegaci, perché è molto interessante.
4: Allora, prima di tutto, quando entro nella gelateria, sistemo insieme a mio responsabile i gelati, quindi dentro alla cella frigorifera e dentro al bancone. Poi sistemo le coppette, i coni, le ciardine e...
1: E poi c'è questo davanti a te, ci fai vedere come funziona, perché avete un sistema per stabilire cosa mettere sul gelato. Raccontacelo, come fate?
4: I ragazzi speciali entrano nella gelateria e... se vogliono prendono la lavagnetta e prendono la coppetta o il cono, la mettono sulla lavagnetta con le patch e mettono i gusti che vogliono.
1: Si costruiscono loro il gelato, sì, e lo pongono
4: E lo danno a me e io glielo faccio.
1: Roberto, ma è vero che sei un gran lavoratore, lavori tantissimo come tutti i tuoi amici lì, siete dei lavoratori veramente, mi raccontava il maestro, non si trovano persone così.
4: Sì, siamo una grande squadra, perché questo lavoro è un lavoro di squadra anche, no? Quindi sì, ci mettiamo d'accordo e ognuno fa il suo.
1: Ecco, qual è il gelato che ti piace di più? Dei tanti che fate? Perché poi ognuno c'ha un gusto, non facciamo arrabbiare il maestro, perché il maestro... Qual è il gelato, i due gusti che ti piacciono di più?
4: Allora, come frutta, in questo momento che abbiamo messo da poco, o come new entry, il melone.
1: Il melone.
2: Cioè, la stagionalità è importante.
4: Esatto. Sì. E invece la crema, una praticamente particolare, è il Dubai Chocolate. Che è...
1: Quindi anche qualcosa di complicato. Sì. Quindi ecco i suggerimenti. Io direi, i suggerimenti Roberto da... Se uno va lì, in questa gelateria, dove stanno questi ragazzi straordinari e bravissimi, ricordiamo questi due gusti da prendere, perché lui ne capisce, perché è un grande amante del cioccolato. Allora, una battuta col presidente. Un'iniziativa che tende al sociale, è importantissimo questo, anche perché, ce lo raccontava prima, stava anche lei presente, come lavorano questi ragazzi è difficile trovarli, sono veramente precisissimi, bravissimi.
0: Sì, abbiamo visto anche l'entusiasmo nel raccontare il quotidiano, per cui... è un'occasione per condividere, speriamo insomma che questo esempio serva anche ad altri imprenditori, e noi dobbiamo fare altro che andare a trovarli e assaggiare questi gusti di gelato.
1: Maris.
2: Allora, intanto informo i telespettatori che se volessero saperne di più possono andare anche sul sito, ecco, magari con l'aiuto della regia ve lo faccio anche vedere, guardate che bei colori. Si chiama gelateriaautentica.it e nel frattempo ne approfitto mentre faccio vedere il sito a chiedere al nostro Capitan Cono e a Roberto, ce lo scrive Anna, lei ci scrive dalla provincia di Ravenna e chiede: ma dei gusti genuini, ad esempio senza zucchero, gelato, ne esistono davvero?
3: Allora, diciamo che gelateria autentica è inclusiva a 360 gradi, quindi è

0: sia per i ragazzi che per a livello di gusti, quindi abbiamo gusti senza latte, senza zucchero, senza grassi, vegetariani, assolutamente sì, si può fare, non si usano dei zuccheri canonici come il saccarosio, il glucosio, il destrosio, ma si usano degli zuccheri a basso indice glicemico, così da poter tenere sotto controllo sia la glicemia che la...
1: Ottimo. È vero che state creando anche veramente una filiera, no? C'è la gelateria, ma sappiamo che c'è anche una nota pizzeria dedicata appunto ai ragazzi con questi problemi, ragazzi speciali come li chiamiamo. State creando una sinergia che è una cosa molto bella, maestro.
0: Come si diceva prima, la sinergia e la collaborazione fra entità, fra persone o aziende è fondamentale. Siamo stati venuti a trovare, sono venuti a trovarci questi signori del Nord Italia e ci hanno proposto spudoratamente una collaborazione, quindi pizza e gelato, che poi sono dei brand italiani importantissimi da portare avanti.
1: E mi sembra una cosa molto bella. Allora, io chiedo al nostro amico Roberto, ma chiedono più le coppette o i coni? Perché questo è il solito dilemma, insomma...
2: Allora,
1: perché anche i coni sono speciali, sono particolari, sì, sì. I vostri coni, perché?
2: Sì, e, da noi, almeno poi in generale, non lo so, chiedono più i coni, sì, i coni quelli grandi e quelli medi.
1: Con quanti gusti, Roberto? Dici la verità, allora, 2, 3, 4 gusti, quanti ne potete? 3, al massimo 3.
2: Sì. 3 poi e 4 però
1: con la panna? Chiedono anche, certo, la panna, anche sì, la panna
2: doppia, certo. Panna sotto sopra,
1: doppia panna.
3: Io sono della doppia panna,
1: questo, no, meno male che non c'era una nutrizionista in studio, perché altrimenti ci bacchettava.
3: A me per prima. Massimiliano chiede una domanda velocissima, ecco, dice: quando compro il gelato in vaschetta in gelateria è morbidissimo, quando invece poi lo riprendo dal freezer è durissimo, perché forse la temperatura è troppo bassa?
0: Allora sì, le temperature che vengono utilizzate in gelateria rispetto al frigo di casa sono completamente differenti. Le temperature che utilizziamo noi nei nostri punti vendita è un freddo ventilato, quindi impostato a meno 14, va a meno 14 ma scende anche a meno 12, mentre il freddo del frigorifero è un freddo statico, quindi tende un po' a congelare il gelato. Sì, adesso con la rivoluzione dei nuovi frigoriferi, quindi no frost, la soluzione si sta un po' trovando, quindi rimane sempre un po' cremoso.
1: Abbiamo scoperto il gusto preferito, i gusti preferiti da Roberto, mi restano gli altri due ospiti, il gelato preferito dal maestro, qual è poi alla fine?
0: Allora, io vado un po' fuori schemi, quindi non dico creme ma dico frutta, a me fa impazzire il mango. Il mango e basilico.
1: Mango è un gusto innovativo, in grande spolvero, è il presidente che è un grande appassionato, è presidente nazionale del CODA, ma è un grande appassionato del settore alimentare.
4: Io le creme, cioccolato e zabaglione, proprio sul classico.
1: Classico, il presidente va sul classico e con questo non vediamo quello che ama Maris, perché lo dovete scoprire da casa e magari le scrivete, vero Maris? Grazie ai nostri ospiti, ringraziamo tutti Maris, prima di salutare i nostri telespettatori, il maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo. Grazie, grazie doppiamente anche per questa bellissima iniziativa, grazie, che valorizza questi ragazzi, grazie, speciali. Roberto. Grazie davvero Giorgio, Carlo Bianchi. Grazie davvero, con un abbraccio al nostro operatore di banco, lo troverete lì se volete andarlo a trovare, Roberto Maffei. Complimenti Roberto anche per la tua grande professionalità e grazie al presidente nazionale del Codacons Gianluca D'Ascenzo, che è anche rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles. Grazie a tutti e serena giornata come sempre.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Anche oggi a quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E le nostre amiche a casa e i nostri amici saranno curiosissimi di sapere che cosa sta facendo il nostro chef con lievito, zucchero e...
1: Per ora lievito e zucchero.
0: E che cosa fai?
1: Faremo un dolce, la torta alemana, è un dolce argentino.
0: Alemana?
1: Alemana.
0: Eppure dice, alemana mi ricorda qualcosa, un dolce argentino forse importato.
1: Diciamo che in Germania fanno un dolce molto simile.
0: A quello tedesco, alemana. Vado a leggere gli ingredienti, così scopriamo subito i segreti di questo dolce. Per fare la torta alemana occorrono 280 g di farina zero, 100 g di latte, 50 g

0: grammi di burro, 50 grammi di zucchero, 50 grammi di uvetta, un uovo, 15 grammi di lievito di birra fresco, una scorza di limone e un pizzico di sale e per la copertura 200 grammi di panna da cucina, 50 grammi di gherigli di noce, 50 grammi di zucchero. Quindi una torta particolare, lievitata, stiamo usando il lievito fresco con lo zucchero, hai aggiunto un po' di latte?
1: Non ancora, stiamo aspettando com'è. Una bella vedere.
0: Sì, reazione, che il lievito con lo zucchero diventa liquido.
1: Esatto.
0: Bene, e nel frattempo il nostro Luigi, esperto di etimologia, dei nomi anche delle ricette che proponiamo, che cosa ci dice della torta alemana?
2: Concordo con il nostro chef, è una torta molto golosa e molto diffusa in Argentina che assomiglia vagamente a una torta tedesca. È stata rielaborata nel Novecento.
0: Quindi, come sempre, ci sono queste influenze, le varie tradizioni che si mescolano tra loro. Sonia?
3: Sì, sì, diciamo che in qualunque cultura c'è l'intromissione di qualche altra cultura. Anche in Argentina stessa, con tutta l'immigrazione, oltre delle persone provenienti dalla Germania, anche noi siamo andati in Argentina.
0: Noi italiani, certo, come esatto. Dimenticarlo? E abbiamo influenzato anche noi con le nostre ricette, la nostra cultura.
3: Assolutamente, abbiamo portato le nostre tradizioni. Pensa, c'è un quartiere a Buenos Aires che si chiama proprio Palermo.
0: Addirittura,
3: capito?
0: Questo non lo sapevo, un quartiere a Buenos Aires si chiama Palermo.
3: Sì, e ce n'è un altro che si chiama invece Boca, che è abitato soprattutto da liguri, per cui chiaramente i genovesi hanno portato la loro ricetta tradizionale, quella della farinata, l'hanno importata, esportata anzi in Argentina.
0: Quindi in Argentina si mangia la farinata?
3: Si mangia la farinata e di conseguenza poi i genovesi o comunque i liguri che sono ritornati in Italia hanno portato la tradizione della carne asada, che è questa carne molto speziata che viene cotta alla brace.
0: Che bello però vedere come l'Italia sia crocevia di culture,
3: certo.
0: Bellissimo, tutte le dominazioni che ci sono state, anche esatto. Le varie influenze dei popoli
3: esatto,
0: stranieri.
3: Per cui ci arricchiamo a vicenda, certo. A Palermo, il quartiere di Buenos Aires, sicuramente si troveranno i cannoli, la cassata,
0: lo
3: il panino con le panelle, lo spincione.
0: Vedo che il nostro chef sta prendendo un impasto, è questo che ha riposato?
1: È questo? In questo caso ha lievitato fino al raddoppio, quindi circa 30 minuti dovrebbero essere già sufficienti. Quindi questo cortesemente lo...
0: Certo, stavolta poniamo. Mi hai sprecato la plastica,
1: Ma era quella di prima, per cui a un certo punto basta.
0: Allora, abbiamo preparato l'impasto, questo lievito, abbiamo lasciato il lievito riposare con lo zucchero, noi abbiamo messo a riposare quello appena fatto e questo qui lo dobbiamo poi dopo... assimilare ad un altro impasto che farai adesso con
1: esatto.
0: La farina.
1: Farina.
0: Un uovo. Abbiamo dato questa volta le dosi o stiamo utilizzando mezza dose?
1: Dose intera.
0: Dose intera.
1: Grattiamo.
0: La grattugiata di limone. E poi si impasta a mano.
1: Sì, io porto la frusta, l'abbiamo utilizzato per il nostro lievito. Invece per l'impasto dovremmo farla a mano perché c'è bisogno di un pochino più di energia. Se fossimo provvisti di una planetaria, benissimo in quella. O impastare con le fruste, noi con le mani.
0: Con le mani, con le mani, perché è bello anche sentire come l'impasto
1: sempre,
0: si trasforma.
1: Sempre,
0: anche
1: sempre.
0: Il calore delle mani trasferisce una forza in più per poter modificare l'impasto.
1: Allora, la prima lo diamo con la frusta.
0: Perché amalgamare bene l'uovo con la farina.
1: Sì.
0: E poi dopo, quando dovremo aggiungere il burro?
1: Il burro andrà messo sgranandolo e facendolo assorbire un po' alla volta.
0: Ed è un burro a temperatura ambiente, freddo,
1: sì,
0: come deve essere?
1: No, a temperatura ambiente, altrimenti dovremmo essere qui ad impastare per moltissimo tempo.
0: Si fa quindi questa sorta di sabbiatura.
1: Sabbiatura.
0: Giusto. E ti piace impastare con le mani, Sonia?
3: A me tantissimo. Io non uso quasi mai, tranne ecco quando bisogna montare, che ne so, la panna, le uova, eccetera, eccetera, non uso mai le fruste. Preferisco sempre usare le mani, mi piace proprio.
0: E poi soprattutto quando gli impasti devono lievitare, così che tu possa capire qual è la consistenza.
1: Certo.
0: Quali altre torte fai lievitate, chef?
1: Sarebbe facile dire il pan di Spagna, ma il vero pan di Spagna non ha lievito.
0: Non ha lievito, perché lievito. È con l'albume.
1: Varie... Esatto. L'aria che incamera l'albume è quello che poi dovrebbe farlo lievitare, ma anche le frolle, però anche lì esiste la frolla lievitata e non lievitata.
0: La frolla montata, giusto?
1: La frolla montata, per quanto non è... Sì, è un altro tipo perché contiene una percentuale di burro 3 volte superiore a una frolla normale che la rende particolarmente friabile.
0: Ma quanto è bello avere uno chef a disposizione che risponde a tutte le mie domande che potrebbero sembrare a volte banali, date per scontate, ma chi in cucina non ha molta esperienza o comunque magari non ha la possibilità di sperimentare nuovi piatti e tante altre cose, fa più o meno sempre la stessa cucina di routine, è bene avere, no?
1: Ma sai cosa c'è poi di bello, almeno che sto provando in questa esperienza, che le nostre varie amiche che vengono,
0: sì,
1: ognuno porta un segreto,
0: sì,
1: quello di casa, della nonna, della, sì, mamma, che naturalmente io non conosco, è,
0: certo,
1: un suo segreto. Ed è bellissimo questa possibilità di scambiarci.
0: Ma infatti stavamo parlando proprio di influenze, com'è bello anche che Sonia e Luigi ci raccontino un po' con la loro provenienza, la Sicilia, la Lombardia, ci raccontino le tradizioni, ci raccontino anche di qualche segreto delle loro ricette,
1: certo,
0: le ricette familiari. E anche le amiche che vengono dalle varie regioni d'Italia portano tradizioni, raccontiamo anche un po' l'Italia, l'Italia di tutti i giorni.
1: Sì. È verissimo, cosa ed è meravigliosa.
0: Bene, questo impasto quindi ora è stato unito al lievito che avevi preparato prima, deve riposare,
1: benissimo,
0: lievitare.
1: Esatto.
0: Lo abbiamo già fatto lievitare, eccolo qua. E questa è la prima fase.
1: Questa è la prima fase in cui è lui che ha riposato ed è leggermente lievitato.
0: A questo va aggiunta l'uvetta e deve ancora riposare.
1: Esatto.
0: E noi l'abbiamo fatto già.
1: E deve...
0: Eccolo qui. Questa è la fase finale, guardate com'è bello.
1: Quindi, ha raddoppiato, abbiamo aggiunto l'uvetta e questo è il risultato che abbiamo ottenuto.
0: Ma la bellezza di questa torta è che ha delle caratteristiche particolari. Cosa succede quando poi va nel forno?
1: Allora, diciamo che rispetto alla ricetta che potremmo ritenere originale, cioè quella che è stata esportata, qui c'è stata l'aggiunta della panna e dello zucchero.
0: Ah, prima lo lavori in un altro posto,
1: lo rovescio,
0: la spianatoia.
1: Lo rovescio per comodità.
0: Poi dopo va a finire nella teglia e metterai le noci sopra?
1: Sì.
0: La panna e lo zucchero che si caramellerà, giusto?
1: Giustissimo.
0: E questo donerà una croccantezza particolare a questo dolce molto profumato.
1: Sì, questa crosticina così è
0: una crosticina
1: molto crunch quando si va a mordere, molto bene, croccante.
0: Lo sai che l'uvetta è il mio ingrediente preferito nei dolci, mi piace tantissimo, anche e soprattutto quando è accostata per esempio alla crema pasticcera, mi piacciono i lievitati così. Finiamo,
1: sì,
0: prima di andare in forno, così facciamo vedere alle nostre amiche e ai nostri amici a casa che ci seguono come si prepara questa fantastica torta alemana proveniente dall'Argentina, una torta che abbiamo sentito è ricca di influenze e che...
1: Ecco.
0: Contiene in sé tante tradizioni. Un po' di panna da cucina, questa è panna dolce o panna?
1: Panna da cucina.
0: Proprio panna da cucina, la si mette su dopo aver poggiato le noci e poi lo zucchero. E mentre il nostro chef finisce di fare questa operazione, faccio entrare la nostra ospite di oggi che viene da Salerno, è una campana doc, anche se ha girato un po' per tutta Italia, si chiama Evana Bevilacqua. Benvenuta Evana, vieni qua.
4: Ciao.
0: Accomodati,
4: buongiorno,
0: al nostro bancone, il nostro
4: buongiorno,
0: chef.
1: Ciao, buongiorno,
4: buongiorno,
1: benvenuta.
0: Fabio Cinelli alle prese con questa torta alemana. Lì ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che stanno aspettando di vedere questa torta finire nel forno. Bene, la conosci la torta alemana?
4: No, purtroppo no, però sono molto curiosa di assaggiarla perché ha un aspetto davvero gradevole.
0: E infatti, allora io prendo intanto gli ingredienti che mi hai detto di preparare, ti invito a venire con me,
4: okay,
0: qui da questa parte perché tu so che dovrai, vai pure, dovrai spremere queste arance.
4: Eh sì,
0: È una cosa che fai spesso? Spremere agrumi?
4: Bah, qualche volta la spremuta d'arancia al pomeriggio, ce la facevano anche i nonni.
0: Anche i nonni. E quando le arance arrivano dalla Sicilia, Sonia?
3: Eh sì. Sicuramente mi riporta a casa Evana, però ho saputo che anche lei ha vissuto qualche tempo a Palermo, diciamo che ci sentiamo a casa noi del sud, dai.
0: Infatti per il lavoro del suo papà Evana ha girato spesso l'Italia stabilendosi nelle varie regioni per poi tornare a Roma, perché vivi a Roma adesso.
4: Vivo a Roma, sì.
0: E lavori qua.
4: Sì, sì, stabilmente da tantissimi anni.
0: Hai orari di lavoro comodi o faticosi?
4: Tutto il giorno.
0: Lavori tutto il giorno, però trovi il tempo di dedicarti alla cucina.
4: Sì, perché ho delle figlie da sfamare.
0: Esatto. E come noi mamme che lavorano, bisogna un po' ricavare il tempo per fare tutto. Allora, mentre tu spremi queste arance, io direi di andare qualche minuto in pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola insieme a Evana.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
5: this, feel like. Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
6: Un talento molto lento, voltati.
5: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
9: Ultima. Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
11: Ripensi a quello che è successo?
12: Ho fatto delle cose orribili.
13: Ho messo una bomba in chiesa.
10: Una bomba?
11: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
13: E le dico che il nostro amore è davvero...
11: Una bomba!
14: Io vado qua, stammi bene.
11: Ma cosa fa?
10: No, io non posso lasciarlo da solo.
1: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con Evana Bevilacqua da Salerno, una mia concittadina che ci sta preparando con l'aiuto del nostro chef che sta sbucciando delle mele sotto l'occhio vigile dei nostri assaggiatori che sono ansiosi di sapere. Ci sta preparando che cosa?
16: Allora, un'arista di suino in agrodolce.
15: Leggo la lista degli ingredienti.
16: Ok, Beatrice.
15: Perché noi abbiamo spremuto le arance, ma vediamo che cos'altro occorre per preparare l'arista di maiale in agrodolce. Dose per 4 persone. Occorrono arista di maiale di circa 600-700 grammi, olio extravergine d'oliva, 2 arance, 2 mele golden, un barattolo di prugne denocciolate con sciroppo, un cucchiaino colmo di brodo vegetale in polvere, un cucchiaino di glassa di aceto balsamico. Evana sta mettendo l'olio nella pentola, olio extravergine d'oliva, nella quale adageremo la, no-

0: nostra arista e abbiamo trovato le prugne col nocciolo, quindi le abbiamo denocciolate, sempre sciroppate però.
1: Sciroppate, sì.
0: Ma perché hai scelto questa ricetta, Ivana?
1: Allora, questa è una ricetta a cui tengo moltissimo, perché è una ricetta che fa sempre mia madre, che mi ha insegnato lei, mi piaceva tanto.
0: Ed eccola nella foto con il tuo papà, la tua mamma che si chiama Teresa, vero? Eccola,
1: Teresa
0: dietro di te.
1: E Peppino.
0: Teresa e Peppino.
1: Infatti sono in cucina.
0: Infatti perché amano tanto cucinare. Ormai sei diventata un'esperta di cucina, perché lavori, hai detto, a Roma, hai degli orari di lavoro anche abbastanza pesanti, però ti piace molto sperimentare,
1: sì.
0: Prendi anche le ricette tradizionali e le rielabori.
1: In chiave moderna è sempre diversa, quindi con qualche variante.
0: E hai anche altre passioni, io lo so, perché a te piace tantissimo cantare, vero?
1: Moltissimo, è un sogno nel cassetto che ho aperto e quindi
0: e infatti
1: utilizzo...
0: ce l'hai dietro di te, guarda come sei bella in questa foto.
1: Allora,
0: stai esibendo.
1: Allora, qui in questa foto stavo facendo uno spettacolo di stand-up comedy e qui uno spettacolo di canto.
0: E quanti, che esplori un po' tutti i generi, blues, pop?
1: Allora, tutti i generi, quindi dal pop al rock, diciamo tutti, e poi canto in un gruppo blues.
0: Ah,
1: e quindi
0: ti esibisci spesso?
1: Ma quando è possibile, sì.
0: È piena di vita, piena di iniziativa. In quest'altra foto invece che vediamo sullo schermo, che cosa fai? Sei in costume,
1: sì,
0: anni 30?
1: Questa era, sì, era una festa anni 30 e in cui appunto avevo il vestito dell'epoca.
0: Senti, ma invece con la musica napoletana, la musica della nostra tradizione, come te la cavi? Ti piace?
1: Allora sì, molto. Mi piace quella tradizionale.
0: Vabbè, allora dobbiamo fare un pezzetto dedicato al

0: qua scatta
1: nessuno
0: l'applauso.
1: Nessuno aveva mai cantato per me.
0: Nel frattempo vedo che Luigi si sta un po' imbronciando, perché lui che è del nord. E allora dobbiamo fare un pezzetto anche per lui?

0: Gloria! Vabbè, tanto per gradire,
1: grazie,
0: come vedi possiamo
1: siete veramente
0: gentili. Nord e sud li mettiamo sempre d'accordo nella nostra cucina.
2: Ma poi a tavola vanno tutti d'accordo.
0: E infatti anche quest'arista dal sapore un po' esotico, perché agrodolce, abbiamo spremuto l'arancia.
2: Sì, abbiamo spremuto due arance, abbiamo qui il succo,
0: il nostro chef ci ha tagliato
2: le mele. Che ora appena sarà arrosolato completamente su tutti i lati andremo a mettere le mele.
0: Bene.
2: E successivamente gli altri succhi.
0: Il sale non l'hai messo.
2: Allora, adesso che finiamo di sigillare mettiamo il
0: brodo granulare,
2: per
0: insaporire, brodo vegetale,
2: perché così la carne rimane un po' salata quando si va a tagliare, e poi c'è questo contrasto di agrodolce con tutti questi sapori.
0: Sas, che mi dici di questa ricetta? Ti piace? Tu la fai così l'arista?
3: No, non la faccio in questo modo, lo uso abbastanza, non lo faccio in questo modo ed è particolarmente interessante. Ho apprezzato molto l'utilizzo del brodo granulare, perché si fa ed è un tocco un pochino particolare, mi congratulo. Con...
2: Allora, prendo...
0: È vero, cominciamo a mettere dentro infatti subito il brodo granulare e poi procediamo in modo da far vedere subito alle nostre amiche e amici a casa come comincia a cuocersi, a realizzarsi questa ricetta. Voi l'arista la fate, assaggiatori?
4: Noi sì, la facciamo pure abbastanza spesso, non in agrodolce. Io in genere l'agrodolce lo uso per i fusi di pollo, mi piacciono molto i fusi di pollo in agrodolce. Invece l'arista in genere la facciamo al forno, panata, insomma,
2: va bene,
4: molto semplice, col contorno di patate. Molto
0: Ma sempre
4: semplice.
0: Intera o tagliata a fette?
4: No, tagliata a fette, sì.
0: Capito. Bene, sì, certo, vai, procedi pure. Mettiamo le mele tutte insieme e anche le nostre prugne.
2: Ora le facciamo un attimo.
0: Io devo aver mangiato, piuttosto che l'arista, il coniglio con le prugne, anche si fa, vero Luigi? Tu l'hai mai mangiato?
1: L'ho mangiato, sì, perché

0: I miei nonni facevano queste ricette e comunque nel Medioevo le carni si cucinavano sempre in agrodolce con le castagne, con le prugne e con tutte le verdure. Poi le canard all'orange.
1: Ma che bella pronuncia francese che hai!
0: L'ho studiato alle medie.
1: Bravo, bravo! E quindi?
0: E quindi tutte le carni si possono fare in agrodolce, anche i bocconcini di vitello con le cipolline in agrodolce, le
1: Beh.
0: ricette orientali, cinesi, il maiale in agrodolce, si mangia in molti modi.
1: Infatti, altrimenti l'arista in maniera più tradizionale, chef, come la possiamo fare?
2: Cotto nel latte,
1: È
2: perché lo
1: vero.
2: mantiene morbido, c'è chi lo fa nella birra.
1: Nella birra anche. Ma
2: Sì.
1: le prugne le mettiamo adesso?
3: Tra un attimino mettiamo il succo
1: Il succo d'arancia
3: d'arancia
1: e poi le
3: poi.
1: prugne. Bene, allora intanto vorrei farti vedere chi ti pensa da casa. Guarda un po' dietro di te.
4: Allora, oggi ti ho dedicato la ricetta del babà in vaso cottura. È un dolce tipico napoletano e quindi ti si addice benissimo questo dolce. La ricetta prevede 100 g di farina, 20 g di burro, un uovo, un cucchiaino di zucchero e 20 g di lievito di birra. Devi iniziare preparando un piccolo lievito madre con tutto il lievito e 20 g di farina, con un pizzico di sale. Una volta che l'impasto è raddoppiato, aggiungi tutti gli ingredienti e lasci lievitare per 1 ora e mezza fino a quando il composto non abbia raggiunto il bordo del vaso in vetro. La lievitazione deve avvenire direttamente nel contenitore di vetro che poi infornerai. La ricetta è molto semplice, una volta che poi hai cotto il babà per 180 gradi, a 180 gradi per 30 minuti, preparerai da parte un bagno di acqua con zucchero e scorze di limone e poi aggiungerai nel vasetto. Il babà va staccato dal bordo perché ovviamente è cotto nel vaso. Porto il babà per 4.
1: Bene, bene, chi è questa tua amica?
3: Allora, lei è una mia amica Amalia, anche lei campana, ovviamente che abita a Roma e cantiamo insieme,
1: E
3: quindi
1: cantate
3: facciamo
1: insieme.
3: spesso dei duetti.
1: Ma tu fai anche teatro. Vogliamo intanto aggiungere,
3: Sì,
1: scusami se ti interrompo, che venga bene la ricetta per carità.
3: allora io aggiungo la spremuta d'arancia.
1: Spremuta d'arancia e poi sempre rimangono le nostre prugne.
3: Sì.
1: Hai già aggiunto un po' di sciroppo prima, vero?
3: Allora, no, abbiamo messo le mele che intanto hanno cacciato un po' di
1: Ah,
3: acquetta. Ecco qui,
1: fantastico!
3: vedi, si
1: Che
3: sono.
1: bello! Il nostro chef attento a questa
2: Sì.
1: ricetta, ma vedrai che poi Evanna ci invita anche ad una delle sue serate teatrali, perché tu fai anche stand-up, vero Evanna?
3: Io mi sono dilettata con lo stand-up comedy, quindi mi sono data un po' alla comicità.
1: Stand-up comedy è quando un'attrice da sola comincia a raccontare al pubblico un po' di cose molto divertenti e tu racconti soprattutto l'origine del suo nome, vero? Mi ricordo che una
3: Sì.
1: sera ti ho sentito e ho riso tantissimo.
3: Sì, perché mi chiamo Evana con la E, visto che è un nome particolare che un po' modificano tutti e mi hanno chiamato in tutti i modi, Ivana, Ileana, Iguana. Cioè, ci mancava solo Befana e avevamo completato il quadro.
1: E tutti hanno riso alle varie cose che Evana raccontava. Le piace molto questa modalità? Ecco, abbiamo adesso una foto della nonna che ti ha dato questo nonna Eva. Ti chiami Evana perché eccola, ce l'hai dietro di te, guardala, che siete. È la nonna da cui hai imparato anche tanto a cucinare, vero?
3: Sì, nonna Eva è
1: Ed
3: un'icona.
1: è anche una delle protagoniste dei suoi aneddoti divertenti che
3: Che si sono
1: racconti
3: rubati la nonna.
1: durante il monologo, la stand-up comedy, il monologo comico che lei fa spesso. Chef, come va la lievitazione? Non perdiamo
2: Andiamo a
1: di vista la
2: controllare,
1: torta
2: mai,
1: alemana.
2: andiamo a
1: Andiamo a
2: controllarla.
1: controllarla perché se la torta alemana che lo chef ha cominciato a preparare all'inizio della puntata ha lievitato abbastanza con la sua uvetta, potrà andare finalmente nel forno. Cosa ti serve?
2: Oh.
1: Un
3: No,
1: coperchio?
3: adesso nulla. Ora ci aggiungiamo l'ultimo ingrediente che è un po' di aceto balsamico, crema di aceto balsamico.
1: Direttamente in pentola. E
3: Direttamente.
1: anche Modena finisce nella nostra cucina. Intanto lo chef inforna la
2: Punta.
1: torta alemana. E Sonia e Luigi sono attenti, avete visto? È lievitata con la panna, lo zucchero adesso formerà quella crosticina,
3: Quella
1: come ci ha raccontato
3: crosticina, sì.
1: il nostro chef. Il profumo dell'aceto balsamico comincia ad inebriare. e anche le nostre narici. Siamo pronti per svelare ai nostri amici e alle amiche a casa qual è la prossima ricetta che realizzerai.
3: Allora, la prossima ricetta che realizzerò sono le caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di Amalfi, del limone di Amalfi.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo iniziato con un dolce fatto dal nostro chef, stiamo continuando con un secondo, andiamo a preparare questo primo. Vieni con me, abbiamo già gli ingredienti che sono qui. Io ti passo questo attrezzo per tagliare le zucchine alla julienne.
3: Serve un coltello.
1: Un coltello, e leggo subito la lista degli ingredienti per voi amici e amiche a casa, in modo che possiate cucinare con noi queste fantastiche caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di limone di Amalfi. Occorrono 2 zucchine, uno scalogno, 600-700 g di gamberi rosa, olio extravergine d'oliva, 320 g di caserecce, sale e pepe, un limone di Amalfi non trattato, perché il limone lo tratteremo noi, grattugeremo la scorza profumata sulle nostre caserecce. I gamberi sono in frigo, li vado subito a prendere.
3: Grazie, Beatrice.
1: Nel frattempo, ecco qua, belli, puliti, sgusciati, eccoli, profumati. E nel frattempo tu tagli queste zucchine alla julienne. E i nostri assaggiatori, soprattutto Luigi, è attentissimo, ma stanno già provando.
5: Sì.
1: Cosa state mangiando?
5: La torta alemana.
1: Ma come? Era appena andata in forno?
2: Perché noi siamo previdenti, esatto, sappiamo quale sia l'appetito dei nostri,
1: esatto,
2: assaggiatori, e ne portiamo una già fatta.
1: Hai capito, era preparata quella di prova che hai fatto...
2: Una prova ben riuscita oltretutto, perché...
5: Esatto, è riuscita veramente bene questa prova, perché è veramente croccante sopra, insomma, la
1: crosticina,
5: parte,
1: confermate che, sì, è avvenuto il miracolo della crosticina croccante.
2: È avvenuto il miracolo.
5: E poi è morbida dentro, sì sì, veramente.
1: Lo vedo, sembra quasi una glassatura, poi la... sì. Buonissima,
5: sì.
1: E immagino che l'uvetta dia proprio quel tocco in più.
5: La famosa passolina dà quel tocco, sì.
1: La passolina. Senti, Evana, a parte cucinare, cantare, fare teatro, hai tempo anche di fare altro nella vita? Perché tu dici sempre che se una cosa ti piace...
3: trovi il tempo per farla.
1: E questa è una cosa che io so benissimo, perché infatti tu fai anche volontariato.
3: Faccio volontariato da un po' di anni, sono in Croce Rossa, mi piace aiutare gli altri, è una cosa bella, ti fa star bene. E quindi il tempo si trova.
1: Ti vediamo con questa bella tuta rossa di volontaria della Croce Rossa, sempre sorridente, col tuo sorriso aperto e accogliente. Sono le persone che accogli, che aiuti, in genere sono persone che sono anche al triage dell'ospedale, no?
3: Sì,
1: cerchi di confortarli,
3: sì,
1: di dargli...
3: Sono dei momenti in cui magari loro si sentono da soli, non hanno i loro familiari, e questo è un modo per stargli un po' vicino, e ci sono tempi di attesa lunghi, per cui si cerca di anche di fare due chiacchiere, due risate, perché cerco di sdrammatizzare,
1: infatti,
3: questo momento.
1: Ma alle tue bambine, alle tue ragazze hai insegnato un po' di empatia come quella che ti contraddistingue?
3: Allora, si cerca di insegnare ai ragazzi questi valori che sono importanti, poi adesso loro sono più impegnate con lo studio, per cui sono più focalizzate, però a casa si sente comunque questo spirito di aiuto, di empatia,
1: di collaborazione. Fai viaggi anche, vero?
3: Allora, i viaggi sì, perché viaggiare è vivere una seconda volta. Ho girato per ben 35 paesi nel mondo.
1: Eccoti qua al mare, dove sei qua?
3: Allora, questo mare qui, questo mare è un mare nostro.
1: Oh, è la
3: questa è la costiera.
1: Costiera amalfitana.
3: Ecco.
1: Da dove viene questo bel limone profumato con la buccia? Buonissimo. La costiera amalfitana, però, appunto, sei stata un po' in giro ovunque. Qua dove sei?
3: Questa è in Grecia.
1: In Grecia anche. Ma sempre posti esotici, caldi o anche
3: neve, anche
1: montagna?
3: Anche montagna, anche posti, diciamo, nordici. Insomma,
1: bene,
3: ci facciamo...
1: Allora continuerai a raccontarci qualcosa, vedremo anche altre foto dopo la pubblicità. Vi lasciamo e ci troviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
13: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
15: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
16: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
15: Come ne è uscita?
16: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
15: Bravissima.
17: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
18: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
19: Il buongiorno ti darò!
20: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
21: Pensi che se ne siano andati, sono appena arrivati.
22: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
21: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
20: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
23: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
24: Non voglio che tu te ne vada.
0: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
25: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra amica Evana Bevilacqua di Salerno, che vive a Roma e lavora a Roma, alle prese ancora con la cottura dell'arista. Stiamo controllando con il termometro arista all'arancia e prugne, quindi in agrodolce.
26: Sì, in agrodolce.
25: Mentre abbiamo avviato anche la seconda ricetta, quella delle casarecce con zucchine e gamberi. Allora, okay. Chef, ci aiuti tu, naturalmente, l'acqua bolle quasi in pentola. Quindi caleremo la pasta tra un po', nel frattempo aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva nella padella che è già un po' calda e vedrà cuocersi le zucchine con lo scalogno, giusto? Caliamo subito la pasta nell'acqua salata che già sta bollendo, allora. Le casarecce, eccole lì, le possiamo
26: grazie.
25: Buttare nella pentola. E nel frattempo, mentre si avvia questa bellissima ricetta, questo primo piatto, la torta alemana del nostro chef è nel forno a fare la sua bella crosticina, voglio leggerti una frase, Evana, sì. Che ho annotato per te sul mio quaderno, un quaderno ormai quasi un libro, nel quale annoto le ricette delle nostre ospiti, ma anche delle frasi che dedico a loro. E per te ho trovato una frase di Giovanni Paolo II, che dice così: grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, con la percezione che è propria della tua femminilità. Arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Ecco, che bella questa cosa che dedico
26: molto
25: a te
26: emozionante.
25: E anche a tutte le donne, perché Papa Giovanni Paolo II sapeva veramente leggere nella realtà, nella specialità che ognuno di noi riesce a portare nel mondo. E tu hai una frase che ti rappresenta un po'.
1: Allora, la mia frase è quella di: un giorno senza una risata è un giorno sprecato.
25: Ed è vero.

0: perché il mio sorriso è spesso mio complice durante le mie giornate, mi aiuta in tante situazioni.
1: È vero, tra l'altro tu cerchi sempre uno spunto divertente anche quando a teatro fai questi monologhi comici. Prima accennavamo a quello hanno rubato a nonna, l'hai costruito su tua nonna Eva.
0: Ma questa è una, in realtà è una storia vera, perché veramente a Salerno hanno rubato mia nonna mentre
1: aspetta, prima di cominciare facciamo questo sugo.

0: zucchine e successivamente mettiamo i gamberi.
1: Bene, allora diamo i gamberi allo chef che così controlla mentre,
2: tengo io.
1: Mentre tu ci fai questo piccolo monologo di hanno rubato a nonna.
0: Beh, è una cosa simpatica perché praticamente mia nonna fungeva da antifurto e mio nonno se la portava sempre dietro per quando doveva andare a fare le commissioni. Un giorno la lascia in macchina e arriva il delinquentello locale, Vincenzino Malamente, che si mette in macchina e a tutta velocità comincia a correre. Finché la sua corsa non si ferma su un marciapiede, perde il controllo e non sa che fare. E mia nonna disperata, oddio, che mi vuoi fare? Io, poverina, ma questa macchina, ma tu lo sai che va in galera, Vincenzi, ma lo sai che va in galera? E poi questa macchina non c'ha né l'assicurazione, né la revisione. E poi quello Nunzio, che era mio nonno, è pure un poco tirchio, non ci sta manca benzina. Questo disperato ha capito che non c'era niente da fare. E proprio in estremis dice, signor, erratemi almeno a Burzetta. Quella va a vedere dentro, 5 euro, solo 5 euro. E questo a un certo punto fa, signor, facciamo una cosa, mettiamo a benzina questi 5 euro e vi porta a vostro marito.
1: E così se l'è cavata nonna, è tornata sana e salva perché manco Vincenzino Malamente se l'è rubata. Vedo che intanto lo chef ci guarda perché vuoi aggiungere già i gamberi nelle zucchine.
0: Ora li aggiungiamo.
1: Giusto, aggiungiamo i gamberi perché la pasta sta cuocendo, anche l'arista è già quasi pronta, i nostri assaggiatori che hanno per adesso provato soltanto la torta alemana.
0: Sì,
1: potrebbero tanto assaggiare.
3: E siamo in attesa.
1: E il nostro primo e secondo, oggi abbiamo cominciato al rovescio, avete iniziato dal dolce, ma sarete presto consolati con queste casarecce a gamberi, zucchine, profumo di limone di amaro.
0: E nel frattempo, intanto controlliamo la cottura dell'arista, perché allora... Questa cosa va fatta in questo, con questo termometro.
1: Mentre tu controlli, però io vado a vedere dove è andata Francesca, la nostra amica che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guarda dov'è oggi.
4: Buongiorno a tutti, io questa mattina sentivo il bisogno dell'aria di mare, allora mi trovo ad Ostia, sono al ristorante Mami Roof, con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno chef, grazie dell'ospitalità.
5: Prego, ci mancherebbe.
4: Allora, che cosa stai preparando? Un bel primo piatto,
5: allora,
4: vedo.
5: Oggi vi ho preparato un tortello con una sfoglia al nero di seppio che facciamo noi. Nel ripieno abbiamo ricotta, pere, scorza d'arancia, qualche erbetta aromatica che fa sempre bene e della seppiolina nostrana fresca. La seppiolina poi la ritroveremo a crudo fuori,
4: bene,
5: sotto forma di un carpaccetto, una fettuccina. Per non andare a fare un piatto troppo pesante, lo andiamo a lucidare con un pochino di burro acido, quindi del burro
4: lo
5: mantecato.
4: Lo lucidiamo, ma quanto mi piace, mi piace molto, bellissimo.
5: Con un pochino di burro acido, in cui abbiamo messo anche un pochino di scorza d'arancia che richiama il ripieno, e sul piatto mettiamo qualche decorazione patriottica, diciamo.
4: Eh sì, direi di sì, bianco, rosso e verde.
5: Io comincerei, visto che...
4: Allora, noi ci siamo portati avanti, chiaramente, quindi
5: sì,
4: tu hai già cotto.
5: Sì, la glassatura viene fatta a freddo, quindi non gli crea nessun tipo di problema essere lontano dai fornelli.
4: Benissimo.
5: L'abbiamo cotti in acqua salata.
4: Salata.
5: E poi li stiamo lucidando.
4: Eccoli qui.
5: Se mentre io metto le salse vuoi continuare a fare questo che sto facendo io?
4: Ma certo, chef.
5: Nappiamo. Nappage.
4: Ecco, nappage. Eccolo qui.
5: Andiamo a fare un po' di pastrocchio su questo piatto.
4: Sì. Quindi partiamo con le salse.
5: Sì, un pochino come capita.
4: Ah, questo è un po' un quadro astratto questa mattina.
5: A seconda dell'umore viene diverso.
4: Vero? Guarda, se l'avessi fatto io, chef,
5: sarebbe venuto sicuramente fantastico.
4: Ancora diverso, vero?
5: Posso?
4: Certo,
5: grazie.
4: Devi. Ecco qua.
5: Andiamo a scolare un pochino del...
4: Che belli che sono così, col nero di seppia, bellissimi. Delle roselline sembrano.
5: Grazie.
4: Ti piace questa, questa definizione?
5: Se li faccio io con le mie manine.
4: Ah, sì?
5: Sì.
4: Che bravo.
5: Se mi rilassa, quando sono nervoso mi metto a fare la pasta all'uovo.
4: Ah, tu ti rilassi così,
5: sì, tipo nonna.
4: Bene, benissimo.
5: Bello che mi si sposa, diciamo.
4: Esatto, l'ho pensato quando l'ho detto. Allora, abbiamo messo
5: il tortello.
4: Tutto.
5: Poi io vado a mettere... No, la seppia.
4: La seppia, scusa, vabbè, ma sai com'è.
5: Io vado a mettere...
4: Ero commossa nell'osservare.
5: Se tu mi aiuti, andiamo a chiudere con un pochino di timo selvatico.
4: Eccolo. Timo selvatico, mettiamo sopra così.
5: Sì, a fiorellino.
4: A fiorellino. Ecco qua.
5: E il nostro pastrocchio è pronto.
4: La seppia, eccolo lì. Il nostro pastrocchio è pronto, è bellissimo.
5: Un pastrocchio.
4: Un bel pastrocchio, esatto, per tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Beatrice, Fabio, io devo assaggiare, oggi più che mai.
5: Buon appetito.
4: Grazie, chef.
1: Ma che bello.

0: idee che ha questo chef. Che fortuna che ha Francesca, mai quanto... Quanto ne ho io, che sono qui con te, chef. Non volevo assolutamente, ma non c'è gara, ognuno ha la sua fantasia.
1: Sempre.
0: È bella però questa idea delle roselline fatte col nero di seppia.
1: Questo ragazzo mi piace moltissimo, mi rivedo molto qualche anno fa.
0: Ma tu continui ad avere fantasia. E vedi che anche loro stavano indovinando un po' il nome del piatto. Io non l'avrei chiamato pastrocchio perché era proprio bello, eh?
1: Però un bel pastrocchio.
0: Allora, sono pronti i gamberi con le zucchine nella nostra padella?
2: Allora, qui è pronto tutto. Qui stiamo aspettando che la pasta...
0: Che la pasta sia cotta.
2: E qui stiamo controllando che il cuore dell'arista raggiunga i 75 gradi, che vuol dire che la carne
0: sarà pronta. E invece siamo ancora... Beh, siamo a buon punto, dai. Allora, il nostro termometro funziona, la nostra cucina è super attrezzata e dobbiamo aspettare che la pasta sia cotta. Vogliamo assaggiare, chef, se questa pasta...
1: Certo.
0: Tu, lo fai tu per me, per favore? Così...
2: No, è ancora un po' dietro.
0: Così, dico. È ancora un po' indietro. Senti, Evana,
1: ci siamo quasi comunque.
0: C'è un altro viaggio che ti piacerebbe fare a breve?
2: Allora, mi piacerebbe andare o in Namibia, e quindi in Africa, oppure andare nei paesi dell'America Latina,
1: allora.
2: Quindi fare un po' Bolivia.
0: Allora poi ci racconterai, tornando, anche con altre fotografie.
1: No, non ho voluto disturbarvi.
0: Okay. Sei pronta?
1: Mi sono permesso di...
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Benissimo.
2: Chef.
0: Ora però, il nostro chef l'ha calata, e allora noi possiamo anche adesso riguardare tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare la torta alemana abbiamo prima di tutto attivato il lievito con lo zucchero in una ciotola. Poi vi abbiamo aggiunto 2 cucchiai di farina e il latte tiepido. Abbiamo mescolato fino ad ottenere un impasto omogeneo. Abbiamo coperto e lasciato lievitare per 30 minuti fino al raddoppio. A questo punto abbiamo messo in una ciotola grande la farina rimasta, il sale, lo zucchero, la scorza di limone, un uovo e il composto di lievito. Poi abbiamo aggiunto un po' alla volta il burro morbido fino a formare un panetto che abbiamo lasciato riposare nuovamente per 30 minuti coperto con la pellicola. Infine abbiamo incorporato l'uvetta. A questo punto il dolce ha fatto l'ultima lievitazione di 1 o 2 ore coperto da un canovaccio. Abbiamo dunque infarinato una teglia e ci abbiamo steso l'impasto in modo da coprire tutta la superficie. Abbiamo distribuito sulla superficie le noci, la panna e lo zucchero. Abbiamo fatto riposare di nuovo per 30 minuti e cotto in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 25 minuti. Per preparare l'arista di maiale in agrodolce abbiamo rosolato l'arista per qualche minuto in una padella con un po' di olio. Nel frattempo abbiamo spremuto 2 arance e tagliato a tocchetti 2 mele golden. Appena l'arista è stata ben rosolata abbiamo aggiunto 1 cucchiaio colmo di polvere di vegetale, abbiamo messo in pentola il succo d'arancia, le mele e le prugne denocciolate. Abbiamo fatto cuocere il tutto finché non si è rappreso e infine l'aceto balsamico. Quando la cottura è finita abbiamo tolto l'arista dalla pentola e lasciata intiepidire prima di tagliare a fettine sottili. Infine abbiamo impiattato aggiungendo sopra la salsetta di mele e prugne. Per preparare le caserecce con zucchine e gamberi rosa al profumo di limone di Amalfi, abbiamo sgusciato i gamberi, poi abbiamo lavato e grattugiato le zucchine a julienne, abbiamo messo in padella olio e scalogno tritato e fatto soffriggere. Poi abbiamo aggiunto le zucchine, lasciato cuocere un poco e infine aggiunto i gamberi. Abbiamo aggiustato di sale e pepe. Nel frattempo abbiamo cotto la pasta al dente, l'abbiamo scolata nella padella e impiattata, finendo con abbondante scorza di limone grattugiata. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti ai nostri occhi. Abbiamo questa arista in agrodolce con le prugne, le mele, l'aceto balsamico, il succo d'arancia, buonissima, veramente un piatto delizioso da proporre la domenica per esempio. E poi le caserecce con i gamberi e le zucchine al profumo di limone di Amalfi in un bel piatto decorato anche con delle belle fettine di limone, profumatissime devo dire. E poi finalmente la nostra torta alemana che il nostro chef ha fatto come prima ricetta oggi con l'uvetta, le noci, la panna, tutta bella con la croccante, con la parte superiore croccante e poi morbida, lievitata. I nostri assaggiatori stanno provando finalmente l'arista.
2: Sì.
0: E anche le caserecce.
2: Allora, oggi abbiamo cominciato dalla fine, nel senso abbiamo prima mangiato il dolce e adesso il primo e il secondo, che sono uno più buono dell'altro. E tra l'altro devo dire che si sposano bene, perché hai usato l'arancia per fare l'agrodolce e il limone per guarnire e profumare il primo, e insieme
0: bene.
2: Sono interessantissimi.
0: Bene, Luigi, che ti dici di questo menù?
3: L'aroma del limone di Amalfi è meraviglioso, ha un concorrente che è quello di Sorrento, che è altrettanto buono e è sempre lì in zona.
0: È sempre comunque delle parti nostre.
3: Esatto.
0: E viva la campagna!
3: Noi
0: oggi
3: ce l'abbiamo nell'orto anche.
0: Però tu ce l'hai nell'orto,
3: esatto.
0: È vero, hai nell'orto i limoni, anche le arance, vero?
3: Anche le arance, sì.
0: Quindi proprio un frutteto quasi. Ma non finisce qui, cara Evana, il nostro meraviglioso chef, vedi che è alle prese con quello che è rimasto dalle preparazioni di oggi, perché ora rielabora con la sua fantasia, la sua esperienza, e ci regala una ricetta del riciclo. Andiamo
2: ottimo,
0: a vedere che
2: andiamo.
0: Cosa si inventa oggi nella cucina di quel che bolle in pentola, non si butta niente.
1: Oggi stiamo abusando del termometro.
0: Termometro per
1: questa cosa, e quindi stiamo aspettando la giusta temperatura. Abbiamo
0: perché friggi?
1: Sì, oggi friggo.
0: Ah, e che cosa hai preso? Vediamo un
1: allora,
0: po'.
1: Allora, abbiamo iniziato con dei gamberi sottratti alla nostra amica. E abbiamo messo abbiamo dato luogo a una marinatura con del succo d'arancia.
0: Però
2: interessante.
1: Ci siamo appropriati anche della julienne di zucchine,
0: ah,
1: a cui abbiamo messo un cucchiaio di farina che andremo a
0: Sonia, ti vedo particolarmente interessata.
1: A setacciare.
0: Quindi le zucchine tagliate alla julienne, infarinate, poi setacciate per far cadere la parte in eccesso.
1: Esatto. Il nostro olio.
0: Tanto l'olio
1: più
0: è pronto,
1: che a temperatura.
0: I gamberi hanno marinato nel succo d'arancia e vediamo come andrai a farli sposare. Sono proprio curiosa. Oh, quindi vanno a friggersi.
1: Ho spento.
0: Ah, è spento. Volevo già soccorrerti.
1: Grazie.
0: Andiamo
1: apprezzo
0: a friggere.
1: Apprezzo l'attenzione nei miei riguardi, o nei riguardi delle zucchine, ancora non è chiarissimo.
0: Nei riguardi delle zucchine, ecco. Chef, non me ne volere, ecco.
1: No.
0: Perché
1: voglio
0: devo dire che sono sempre curiosa di assaggiare quello che tu ci proponi, soprattutto quando la tua invenzione è estemporanea, non è preparata assolutamente, perché
1: no. Davvero
0: non sappiamo cosa avanzerà ogni volta che invitiamo qualcuno a cucinare per noi. E il nostro chef, lo vedi che
2: belle.
0: Già dall'inizio della puntata guarda, scruta, mette da parte, cerca di capire. È sempre attivo nella sua creatività, con la sua creatività. Quindi
2: posso dire secondo me cosa sta preparando?
0: Sì, dillo, prego.
2: Secondo me qualcosa che vada, che ne so, insieme a un aperitivo, per cui diciamo un antipastino.
0: Antipastino.
2: Antipastino croccante, perché le zucchine vedo che saranno croccanti, che faranno tipo da letto a questi
0: gamberi
2: crudi, per cui antipastino croccante con gamberi rosa.
0: E invece Luigi, antipastino croccante con gamberi rosa, tu dici,
2: Sì.
0: Io devo vedere come va a comporre tutto alla fine, perché per adesso i gamberi marinati, che erano crudi, oletti,
1: sì, abbattuti, crudi,
0: abbattuti,
1: no,
0: li abbiamo
1: abbattuti.
0: Marinati nell'arancia e poggiati su quella fetta d'arancia.
1: Esatto.
0: E poi un po' di sale. Luigi?
3: Io direi fritturina di crostacei all'arancia.
0: Fritturina di crostacei all'arancia, io li chiamerei sfizio di gamberi all'arancia con julienne croccante di zucchine.
2: Ecco dov'era.
0: Cercato, vero?
2: L'abbiamo cercato per un
0: bene.
2: Quarto d'ora.
0: E allora è ora di salutare tutti. Salutiamo Evana, grazie per
2: grazie
0: essere stata
2: te.
0: Con noi a cucinare. Ciao ai nostri assaggiatori, grazie per le vostre chicche anche sapienti, grazie al nostro chef che ci ha deliziato anche oggi. Ci vediamo con tutti voi domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
11: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
15: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
0: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.

Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifico.

0: significa humanitas. Dice il Santo Padre, costruire una città imposta sul bene comune esige in primo luogo di edificare sulla roccia della relazione con Dio, riconoscere che la verità del suo amore ci chiama a una vita in abbondanza e alla comunione con Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,

0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Italia bollente, allerta in 25 città per il caldo, muore un bracciante, in arrivo piogge temporali con temperature in discesa ma non per molto. La tragedia del terremoto che ha colpito il Venezuela, bilancio drammatico. Al momento sono oltre 1.700 le vittime accertate, ma restano più di 50.000 i dispersi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lasciate la tunica di Cristo, lo scrive Papa Leone in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che significherebbe lo scisma. Buongiorno, benvenuti al TG 2000. L'Italia dunque ancora nella morsa del caldo. Oggi sono 25 le città da bollino rosso. Nel Mantovano muore un bracciante proprio per colpa dell'afa. Ieri altre 2 vittime. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3, nelle ultime 24 ore, i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri, a perdere la vita, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1.300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. A soffrire per le temperature che hanno superato i 40 gradi sono soprattutto Ungheria, Austria, Germania e Romania. In questi ultimi due paesi una trentina di persone sono morte per i colpi di calore o disperse dopo aver cercato refrigerio in fiumi, laghi e piscine. A Beauvrage, nel nord della Francia, 2 gemelline di 15 mesi hanno perso la vita per disidratazione. Fermati i genitori. Oggi in Italia saranno ancora 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito Brandizzo a una ventina di chilometri a nord-est di Torino, strade allagate, alberi caduti, interrotta la viabilità in alcune zone, acquazzoni anche a Milano e in parte della provincia. Oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento.
0: Ora il dramma del sisma in Venezuela, dove la terra continua a tremare. Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1.700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Estratto vivo un 12enne. Tutti gli aggiornamenti con Lucia Scione.
2: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Gran Caracas, 60.000 gli edifici irrecuperabili, impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. E se da una parte le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, dall'altra montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso. Decisione ufficialmente assunta per ragioni sanitarie, per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Nel mentre, soccorritori volontari cileni denunciano intimidazione da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Nella disorganizzazione più totale, esperti da mezzo mondo continuano ad intercettare qualsiasi traccia di vita. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro, almeno fino ai primi di luglio, per consentire verifiche di sicurezza e stabilità. I sopravvissuti fanno da sé, si accampano assieme per restare uniti, per cancellare la paura. La famiglia Venditti è di origine italiana, Bruno si chiama come il nonno, rivive ogni istante l'incubo che ha vissuto. Sono salito fino al punto in cui il corpo di mia madre era rimasto intrappolato, l'ho mostrato ai primi soccorritori. Era in una fenditura, mi hanno chiesto di trovare una corda, un martello, uno scalpello, non avevano nulla. Ho cercato nei dintorni come meglio potevo, non c'erano barelle, così abbiamo trovato lo sportello di un frigo che si era staccato lì vicino e lo abbiamo usato come barella. Ma non ce l'abbiamo fatta senza di lei, abbiamo perso tutto.
3: Sì, perdimo tutto, poi perdimo tutto.
0: Per la prima volta Putin ammette pubblicamente che la strategia ucraina di colpire infrastrutture energetiche sta producendo effetti concreti. Ora a scarseggiare in Russia e soprattutto la benzina, ancora vittime nel lancio incrociato di droni. Sentiamo Marco Burini.
4: il tocco e la toga lì, accanto al corpo pietosamente coperto. Solo una mano insanguinata spunta dal telo. Fatima, 23 anni, si era appena laureata in medicina a Kharkiv. Era tornata in città per ritirare il diploma di laurea, ma una bomba russa ieri l'ha ammazzata per strada e ha ferito altre 12 persone. La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Stremati dal caldo torrido, fuori dal carro armato che scotta come un forno, i soldati ucraini nella regione di Zaporizhia presidiano la linea del fronte di una guerra che non finisce mai.
0: Ed è caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione che ha ridotto in fin di vita un oligarca ucraino e sua moglie, ferito in modo non grave anche il figlio 13enne. Un crimine efferato, dice il principe Alberto. Il responsabile potrebbe essere fuggito in Francia. Come prima ipotesi si è pensato anche a un attentato, ma la magistratura invita alla prudenza e non esclude altre possibilità. Adesso la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato da Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldissimo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington siglato nelle scorse ore. Allora, per tutti gli aggiornamenti in diretta ci colleghiamo in diretta con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. A te Alessandra.
5: Sì, buongiorno. Secondo la CNN sono già in volo verso il Qatar i due inviati di Trump, Wycliffe e Kushner, ma il regime di Teheran già ieri ha smentito che sono previsti a breve colloqui diretti per continuare i negoziati. Teheran, che tra l'altro continua anche a minacciare di rispondere a eventuali violazioni del memorandum, è chiaro che il riferimento è agli scontri a fuoco degli scorsi giorni sullo stretto di Hormuz, stretto in cui rimangono aperti tutti i nodi principali, cioè quello dello sminamento ma anche quello del passaggio in sicurezza delle navi e anche senza pagamenti. Quindi è una situazione che resta ancora molto instabile. Donald Trump vorrebbe chiuderla a breve e lo si è visto anche dal confronto acceso ieri al Congresso americano in cui Rubio e Wycliffe appunto hanno fatto il punto incalzati dai democratici proprio sullo stato della guerra in Iran, anche perché non è quello solo l'unico fronte aperto, perché rimane aperto e delicatissimo anche quello del Libano. È appeso un filo anche l'altro accordo siglato a Washington tra Libano e Israele. L'aviazione di Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte contro posizioni di Hezbollah, anche fatto esplodere un tunnel lungo 200 metri. Hezbollah, che sappiamo essere contrario al negoziato, ma non solo al militare, perché anche l'ala politica del Partito di Dio ha criticato duramente il governo di Beirut per aver siglato questo primo accordo appunto per vedere passi successivi, e questo ha anche generato manifestazioni di piazza dei libanesi sciiti contro il governo in un paese che sappiamo essere estremamente instabile. Da Gerusalemme, in linea a voi.
0: Grazie Alessandra, andiamo avanti col giornale. La piaga delle morti sul lavoro continua, sono 3 le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Augusto Cantelmi.
6: Ogni lavoratore deve poter tornare a casa al termine della propria giornata di lavoro nelle stesse condizioni in cui l'ha iniziata.
7: Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese. Così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione è la parola cardine su cui tutto deve ruotare attraverso l'aumento del numero degli ispettori, senza i quali diventa difficile il controllo. Di qui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti, un patto con gli imprenditori per garantire la salute dei propri lavoratori. Quindi il tema delle sanzioni che devono colpire quelle aziende che non tutelano la sicurezza. Capitolo caporalato per la ministra Calderone: la tutela della dignità dei lavoratori resta centrale. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto sulla nuova legge elettorale difesa dalla presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale.
0: Sono 4 le persone arrestate per l'attentato dell'ottobre scorso al giornalista Sigfrido Ranucci. Sarebbero loro gli esecutori, indagini ancora aperte per risalire ai mandanti. Amelia Cartia.
8: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento.

0: aggravati dalle modalità di tipo mafioso, mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Adesso bisogna capire se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci. Il riferimento è ai mandanti dell'attentato. Di certo al momento c'è solo che il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
1: È una lunga scia di dolore che dura da 17 anni, quella dei parenti delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando nei pressi della stazione deragliò un treno merci carico di GPL. 32 persone persero la vita, oltre 100 i feriti dopo l'esplosione. Ieri sera la celebrazione eucaristica nella cappella del cimitero della Misericordia. Questa mattina il ricordo di quanto accaduto sulla spiaggia della città versiliana. È comparso disegnato sulla sabbia un gigantesco cuore con un nastro nero e 32 fiori intorno. E dopo tanti anni per la giustizia ci sono ora anche dei responsabili, tra gli altri condannato a 5 anni l'allora AD di FS e RT Mauro Moretti. Dalla Repubblica Centrafricana arriva la notizia dell'uccisione di Don Abbi Crepin, vicario della parrocchia di Zemio. Siamo nella diocesi di Bangassù. A darne notizia Monsignor Aurelio Gazzera, pastore di quella comunità diocesana. Un uomo di fede, ha detto con dolore il vescovo, che ha lavorato molto, molto per la pace e la riconciliazione. L'ultimo appello del Papa ai lefebriani: non lacerare la tunica di Cristo, ha scritto Leone XIV nella lettera inviata al superiore della fraternità San Pio X a poche ore dalle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio che costituirebbero un nuovo atto scismatico. Sentiamo Rita Salerno.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X, alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Un invito al dialogo nella consapevolezza che, continua Leone nello scritto, la Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate alla fraternità San Pio X. Infine il pontefice, con animo addolorato ma ancora pieno di speranza, chiede ai lefebvriani di recedere dalla decisione e affida a Maria, madre del buon consiglio, queste intenzioni.
1: In chiusura una notizia che arriva dalla sala stampa della Santa Sede. Papa Leone ha nominato Suora Alessandra Smerilli prefetto per il Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Suora Smerilli era segretario del Dicastero. Il cardinale Fabio Baggio, finora sottosegretario dello stesso Dicastero, è stato nominato pro-prefetto. Gli incarichi saranno assunti dal prossimo 1° settembre. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Adesso spazio alla nostra rubrica culturale Terza Pagina. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
3: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
4: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
3: E quindi l'altrove.
4: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti. Un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata.

0: traversata, una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
1: Una terra che suscita l'immaginazione.
0: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
1: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
0: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Rial, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea, l'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
3: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo, sia per Warhol, ma anche per Rotella. E quindi abbiamo un'immagine oggettiva, congelata, che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella, che parte da un suo décollage.
2: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.

Martedì, al nord anticiclone meno forte. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile, calda e afosa. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sia sulle Alpi sia sulla pianura. Al centro, l'anticiclone Caronte domina le regioni. Giornata ancora molto calda e afosa con temperature massime fino a 37-38 gradi. Locali temporali sugli Appennini e zone vicine. Al sud, regime anticiclonico. In questa giornata, dopo una mattinata soleggiata, calda e afosa sulle coste, ci saranno dei rovesci pomeridiani sui settori montuosi. Caldo diffuso. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

ragazzi, bentrovati, grazie di essere con noi, grazie al nostro Alessandro Tresa in regia. Allora, noi oggi vogliamo parlare dei sentimenti più nobili e dei sentimenti più alti e iniziamo con un signore che se fosse arrivato a 120 anni ci avrebbe fatto dire troppo poco, veramente troppo poco, perché ogni volta che noi lo ascoltiamo c'è qualcosa di così puro, c'è un'essenza dentro la sua voce, le sue opere, perché le sue canzoni sono opere, che ci porta a dire, va bene, non sei più su questa terra, ma sei ancora qui. Parliamo di Franco Battiato e a lui che dedichiamo la nostra puntata di oggi e abbiamo l'onore e il piacere di avere

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore.

0: avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Questo è Giovanni Caccamo, che è stato scoperto da Franco Battiato. Grazie infinite, infinitamente grazie. Giordano Casiraghi mi raggiunge qui. Che emozione grande, grande, grande. Giordano, grazie, grazie di essere con noi. Prego, accomodati. Allora, non c'è una volta in cui noi ascoltiamo e riascoltiamo, riascoltiamo questa canzone in cui non solo sappiamo a chi dedicarla, a chi avremmo voluto dedicarla, e ci chiediamo, ma è una canzone o un grande poema d'amore?
2: Qualcosa di più, senz'altro, di una canzone è diventata forse la sua canzone, anzi lo è, più conosciuta, più popolare. Non è nata facilmente, a quanto pare, però poi appena ascoltata, credo che Battiato abbia raccontato, questo non è nel libro che abbiamo
1: Arriviamo
2: messo,
1: al tuo libro,
2: ma
1: bellissimo.
2: Abbia raccontato che i discografici che volevano un pezzo così importante per... aveva cambiato casa discografica, quindi era importante uscire con un disco
1: boom,
2: che non poteva deludere. Dunque, ascoltato il disco, era pronto, era finito, però capivano che mancava quel guizzo ulteriore per arrivare a dire quasi capolavoro, ed è arrivata la canzone capolavoro. Magari il disco no. Per me poi sarebbe stato il disco successivo il capolavoro, ma questo ne parleremo semmai.
1: Allora, questo ne parleremo, mi fermo soltanto un attimo. Guardate la bellezza di questo libro. Cioè, la bellezza è tutta dentro, sia chiaro. Però è bello anche fuori. Allora, Giordano è giornalista, amico, cultore dalla prima ora di Franco, lui beato, che lo ha conosciuto così bene. E questo è un super lavoro che contiene...
2: L'essenza, forse, anche, no?
1: Sì. Di Franco Battiato. Perché lo dobbiamo leggere, Giordano? Senza spaventarci
2: no,
1: la prima pagina
2: no.
1: Dicendomi tuffo.
2: Ma leggere, sfogliare anche, mm-hmm. Vedere, come hai detto, guardare subito, è un oggetto, non è più solo un libro,
1: sì.
2: Perché dà una certa impressione di autorevolezza, io credo. Intanto... Mm-hmm. Proposto direttamente della prima importante attività della Fondazione Battiato, sì. Quindi un libro, dopo
1: non poteva che essere così,
2: con Mondadori, che è l'editore più conosciuto, più autorevole italiano, hanno messo l'idea di fare un libro che non fosse il solito, quindi sì. Un libro di parole di Battiato, infatti è firmato Battiato e poteva solo la Fondazione dare il permesso di una condizione dove Battiato parlasse.
1: Però tu ci sei dentro ogni pagina.
2: Beh, ogni riga, no? Ecco. Quindi perché la selezione è stata molto importante, è durata tanto.
1: Come meritava.
2: E quindi è stato un archivio che ho dovuto sfogliare, che avevo, altro che ho aggiunto, e poi parleremo del contenuto.
1: Allora, stimate che l'amicizia non si acquisisce perché ti conosco da tanto tempo, non si acquisisce perché vivevamo magari ad un portone di distanza. L'amicizia è un albero che deve trovare buon terreno, mettere ottime radici, avere qualcuno che la curi, per l'appunto, e piano piano crescere. Così è stata l'amicizia tra loro. Noi gli diciamo ora, per favore, solo un attimo di pausa e poi raccontaci tutto, tutto. Franco Battiato, l'essenza. Tra poco, signori. Buona salute.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto delle cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
5: Una bomba?
6: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
7: E le dico che il nostro amore è davvero...
6: Una bomba!
8: Io vado qua, stammi bene.
6: Ma cosa fa?
5: No, io non posso lasciarlo da solo.
9: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.

0: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
1: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
0: Come ne è uscita?
1: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti darò.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Di Franco Battiato, amico di una vita intera, sua l'opera firmata Franco Battiato all'Essenza, edita saggissimamente da Mondadori, e poi siamo con Giovanni Caccamo, che poi ce lo racconta come abbia fatto a essere scoperto lui da Franco Battiato. E non si può dire me la suoni questa, però noi glielo chiediamo, la stagione dell'amore. Grazie.

0: grazie, ci raggiungi qui. Grazie innanzitutto.
1: Grazie a voi.
0: Giovanni Caccamo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte. I premi oramai non gli entrano più in casa. Ha cantato per Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani del 2018. È quello che possiamo definire, e lo definiamo e lo sottolineiamo col pennarello rosso, un grande artista. Ed è legato a doppio filo alla vita di questo signore. Come andò? Come andò il vostro incontro?
2: Ma diciamo che io sono nato in Sicilia, a Modica, sognavo di fare il cantautore.
0: Intanto beato te, perché è uno dei posti più belli al mondo, poi andiamo avanti.
2: Condivido, insomma,
0: certo,
2: sono un po' di parte. E quindi, insomma, sognavo di fare il cantautore. La morte di mio papà per un cancro, io avevo 10 anni, è stata un po' lo start che ha dato alla musica questa funzione anche di dialogo, di ponte nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano cercando fortuna e l'unica cosa che potevo fare era appostarmi sotto tutte le etichette discografiche con dei dischi, con delle demo, per aspettare produttori, manager, nella speranza che qualcuno scommettesse sulla mia musica. E dopo, nel frattempo, studiavo architettura perché mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Quindi, certo, come sempre.
2: Studiavo architettura fino alle 18, dalle 18 in poi sognatore creativo. Dopo 4 anni di silenzio, di indifferenza e di porte aperte, ma in realtà mai effettivamente fertili, tornai in Sicilia ormai disillusa.

illuso e dissi a mia madre: vabbè, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia, e quindi decisi il 9 agosto del 2012 di fare questo.

0: E mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa delle persone? Questo è troppo. Dissi: mamma, qualche volta a Milano questa cosa l'ho già fatta, sai. Io consegno il disco, lui potrà ascoltarlo oppure cestinarlo. Lui uscì di casa, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi, insomma, tornai a casa e mia madre mi disse: com'è andata? No, bene, molto simpatico, abbiamo
1: Certo.
0: chiacchierato a lungo, sì.
1: È stato un incontro importante, produttivo,
0: Importante,
1: sì.
0: sì. Vado al mare, torno dal mare, trovo cinque chiamate anonime, un messaggio in segreteria. Sono battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 in spiaggia, ciao.
1: E mamma ti ha ritrovato, dice, perché è salito in cielo e non torna, non scende giù,
0: Esatto.
1: volavi come una mongolfiera.
0: Sì. E quindi l'indomani poi alle 11 mi sono ripresentato in spiaggia, lui uscì puntualissimo e mi disse: eccoti caro, guarda, mi devi perdonare, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. E da lì sono
1: Poi,
0: partiti questi 10 anni.
1: allora, applauso, sì, applauso. Giordano Casiraghi. Era questo Franco Battiato. La vostra amicizia invece com'è nata?
2: Beh, perché Battiato si faceva avvicinare, non è che poi la persona che appariva così seria, tanti potevano averne appunto un certo timore.
1: Timore.
2: Io ce l'avevo per la musica così straordinaria che era arrivata in quegli anni, primi anni 70.
1: E come lo incontri?
2: Perché lo incontro ai concerti, perché lui faceva comunque questi concerti, lo incontro, i primi incontri sono dopo il concerto o prima, io gli ho anche scattato due foto che sono diventati dei ritratti, sono apparsi su anche copertine di giornali. È capitato che appunto andavo perché mi piaceva troppo quel tipo di musica, che non era abituale perché aveva cominciato con la musica elettronica, i sintetizzatori, è stato uno dei primi a
1: Certo.
2: usare il sintetizzatore e questa cosa per noi era quello che volevamo. E allora lo incontro così, però il primo incontro vero arriva dopo qualche anno, quindi solo dal febbraio del
1: Scusami.
2: 77 arrivo finalmente a casa sua con una telefonata. Bisognava avere una scusa, non è che poi uno.
1: Ah,
2: E
1: certo.
2: allora erano nate le radio libere. Io con questa radio libera della Brianza, che si chiamava Radio Montevecchia, quindi
1: C'era il
2: chiamo,
1: motivo.
2: chiamo, ecco, il motivo è quello. Io faccio una trasmissione di musica elettronica e tu sei uno dei protagonisti delle mie trasmissioni. Vediamoci per un'intervista. Quindi arrivo lì. Mi ricordo ancora il pomeriggio verso le 3 mi dà l'appuntamento, lui mi riceve con un cappottino di spugna, probabilmente aveva appena fatto la doccia o meno. Beh, io poi da quella casa non ci sono più. Beh,
1: Non sono andato più via. Che
2: no, perché poi sono
1: meraviglia. No,
2: tornato, se non la settimana successiva, 3 mesi
1: perché...
2: dopo. Io organizzo il primo concerto che organizzo per lui, sempre con la scusa della radio, organizziamo un concerto di uno spettacolo musicale teatrale che lui stava facendo. Quindi è una situazione molto inedita che faceva in quel
1: Certo.
2: periodo e ho avuto il piacere di organizzare questo primo concerto, ne arriveranno tanti altri dopo.
1: Ne arriveranno tanti altri e in tutto questo crescerà la fiducia, perché l'amicizia è fatta di fiducia, è fatta di lealtà, è fatta di due persone che si guardano negli occhi e sanno che cosa si stiano dicendo. Ora, chiedo gentilmente alla mia regia audio e alla mia regia di darci centro di gravità permanente. Adesso lo dico anche con le mie adorate signore e c'è un signore. Ecco, se questa canzone fosse uscita quest'estate, possiamo sentirla? Grazie. Se fosse uscita quest'estate, non avremmo niente da ridire. Anzi, magari fosse uscita quest'estate. Allora mi chiedo, la musica diventa classica quando tu dici una frase del genere? Perché Battiato...
2: Beh, era molto classico, certo, ha a fare.

0: scritto anche 4 opere di liriche, quindi aveva molto messo le mani anche sulla musica classica in maniera molto precisa, era capace di orchestrare tutto, certamente.
1: Va bene, lo dico io, era un genio, perché lui cercava il senso nelle cose, vi do una notizia, lo trovava, perché questa era anche la sua qualità. Giovanni, tutte 80 parti di queste canzoni parlano di una della bellezza inesorabilmente da accettare, che sia bella, che sia più difficile, del cerchio della vita, no? La stagione dell'amore, la stessa cura, perché non puoi superare le correnti gravitazionali per far vivere tua madre, tuo padre, la persona che ami per sempre. E noi che continuiamo ad abbeverarci a questa fonte. È questa la bellezza di Battiato?
2: Ma la bellezza, secondo me, sì, sicuramente è una curiosità di un'anima che non ha mai smesso di ricercare, di nutrirsi di qualunque cosa. Una tensione vitale che lo ha sempre reso vivo, protagonista di incontri, di fasi artistiche, collaborazioni. Si è sempre nutrito dell'altro, delle storie, delle tradizioni, delle religioni.
1: Sì.
2: E questo, secondo me, questa è parte dell'essenza, no, di Franco, questa,
1: esatto,
2: curiosità, questa sete di vita.
1: Era un cercatore e, sapete, ha reso cercatori tutti noi, chi più, chi meno, ma nel momento in cui siamo usciti dal negozio di dischi, perché vi do una notizia, funzionava così, con il primo disco di Franco Battiato, siamo diventati parenti. Cioè, è stato impossibile poi non avere gli altri. Possiamo sentire Ti vengo a cercare? Perché sì, perché la eseguì davanti a Papa Wojtyła, se non vado errata siamo nel 1989, Giordano?
0: Sì.
1: E Ti vengo a cercare, no? Perché se vengo a cercare non solo te, ma il senso, la mia essenza, ecco, giusto per... Era questo Battiato, era anche questo.
0: Ma certo, e lui in quell'occasione poi l'ha ripetuto e l'ha spiegato, gli è arrivato il groppo in gola che non è riuscito a proseguire. Tanta era l'atmosfera di quella sala così grande che l'aveva inghiottito proprio da non riuscire a proseguire.
1: Perché Franco Battiato si commuoveva. Chi lo ha conosciuto bene dice era ironico, era scherzoso, era simpaticissimo.
0: Sicuro.
1: No? A parte dire è il 300° che si apposta dietro, però hai fatto bene a metterti dietro, mamma mia, Giovanni, non l'avessi fatto, pensa cosa avremmo perso noi, oltre che te. No? Era simpatico nel senso che sapeva stare insieme agli altri. Lui, in questo libro, voi scrivete delle cose, voi, tu e Battiato, scrivete delle cose meravigliose, no? Il senso il valore della scienza, per esempio.
0: Anche, certo, sì.
1: Cioè, lui sulla scienza ha delle parole...
0: Beh, proprio su questo, il libro è diviso in 3 grandi sezioni. Uno è lo spirito, quindi lui, che racconta in tutte le interviste che io ho estrapolato, e racconta l'argomento della spiritualità, della sua ricerca. C'è l'argomento dell'arte, quindi la sua musica, e poi c'è l'argomento materia. In conclusione, questa è stata una mia idea, ho aggiunto i suoi scritti, che sono 55. Uno di questi, dove appunto si parla anche di scienza, c'è questo articolo che gli è stato commissionato per la rivista Nuntium da Monsignor Fisichella. Quindi siamo nel 2007. E lui, nessuno sapeva di questo articolo, perché la rivista non va in edicola, però avendo letto tutte le interviste, parla che ci aveva messo un mese per scrivere questo articolo, tanto era interessato a spiegare meglio e parla di scienza. La scienza che tante volte vede solo la materia e non lo spirito. Questo lo dice.
1: Assolutamente. Guardate, leggete, vi prego, leggete questo libro, perché leggete questo libro e mettete un disco di Franco Battiato mentre lo leggete. È indispensabile.
2: Io l'ho letto, e la cosa che lo dico anche pubblicamente, Giordano lo sa, la sensazione speciale che ho avuto e che mi ha veramente profondamente commosso è stata quella di aver trascorso 3 giorni, perché poi lo leggi veramente molto facilmente, 3 giorni con Franco. Cioè, hai proprio la sensazione di stare con lui.
1: Di
2: cioè,
1: stare
2: è stato...
1: con lui. Io ho detto questo, ho detto, ripeto, ma non sono l'unica a ripeterlo, se fosse mancato a 120 anni avremmo detto, e perché non 121? Perché veramente era una di quelle persone delle quali si aveva... Avevamo bisogno di sapere che lui ci fosse. Lui, che non ha mai fatto il divo, è rimasto nella sua terra, vicino al suo Etna, è rimasto con le radici ben piantate dove era, essendo un uomo internazionale. Però ci ha proprio fatto uno sgambetto ad andare via, la posso dire questa cosa?
0: Sì, poi proprio leggevo anch'io qualche frase, perché questo è un libro da leggere comunque aprendolo anche a caso, insomma. Sì. E per esempio racconta, a me piace stare a casa, non mi va di andare in giro, per esempio. No? Mi ricordo anche che un giorno eravamo in studio di registrazione, perché ho avuto questa fortuna di veder nascere i suoi dischi per tutti gli anni dall'era del Cinghiale Bianco 79 fino al 2012, Apriti Sesamo.
1: Giordano,
0: e quindi...
1: Vita. Mamma mia.
0: Mi ricordo che lui in studio poi si raccontava tra una pausa e l'altra, e ecco, qui siamo proprio nello studio di Alberto Radius, stava registrando La voce del padrone, quindi
1: e guarda che tecnico
0: posso
1: dire
0: del
1: che
0: suono.
1: Faccetta che ha, quegli occhi così lì, a riempirci di bellezza.
0: E allora diceva, nello studio diceva, ma l'altro giorno sono stato in questa trasmissione e ho detto al presentatore, che diceva, ah, chissà, adesso vai in tournée, vai di qui, vai di là. Io dicevo, no, guarda, chissà come sarei contento. No, preferisco stare a casa.
1: Preferisco stare a casa e anche senza portargli un disco, quanto avremmo voluto fare la posta anche noi per vederlo, no? Ancor più, diciamo così, da vicino. C'è in studio...
0: Ah, ecco.
1: Quel signore lì, che sta lì tutto bello beato tra le donne, le nostre magnifiche, le mie magnifiche amiche, che si chiama Gregorio Alicata. Dico bene? Buongiorno, sì, sì, e ben trovato. Allora, microfono, signor Gregorio. Sì, sì. Ecco Marianna che glielo porge. Senta, lei è stato uno dei primi artisti a collaborare con Franco Battiato?
3: Probabilmente il primo in assoluto.
1: Wow.
3: Perché... io a quell'epoca lì sono più grande di lui di 4-5 anni e quindi mi trovavo, ero il pianista di Edoardo Vianello all'epoca,
1: sì.
3: Per cui ero in un certo giro e sono andato a Riposto, che dove abitava, sì, Franco, e mi contattò Michele, il fratello, che io ero molto amico. Dice, guarda Gregorio, ti voglio presentare mio fratello, che è molto bravo, suonicchia la chitarra, però fai molta attenzione al materiale che ti vorrebbe far ascoltare. Va bene, ho detto,
1: ci provo.
3: Michele, non c'è problema. Mi ha invitato a casa sua. Ci siamo fatti una ottima spaghettata prima, che non poteva mancare. Poi me lo presenta, ovviamente a quell'età lì era un ragazzino, perché tra i 20, 22 e 17 anni la differenza si vede.
1: Si,
3: diciamo,
1: sente, si sente di più.
3: E mi fa sentire del materiale mio. Caspita, mi ha stupito veramente.
1: Ci credo.
3: Già si vedeva che... E niente, poi siamo andati... Io ho detto, guarda, perché stavo nel giro della RCA,
1: sì,
3: ho detto ti prometto che ti farò avere una audizione, perché già conoscevo.
1: Guardate parecchie, com'è la vita, mamma
3: parecchie,
1: mia.
3: Parecchie persone.
1: Allora, signora Licata, io la ringrazio. Abbiamo una foto? Abbiamo una foto? Aspetta, dammela. Allora, siete qua, vero? Dico bene, questo?
3: Sì, sono io.
1: Guardateli.
3: Incredibile.
1: Guardateli, eccoli qua, tutti e due, qua, eccoli qua. Perché il tempo passa, corre, galoppa, purtroppo, però la vita che hai trascorso insieme non te la cancella nessuno, e questa è la cosa meravigliosa. E noi così vogliamo onorare Franco Battiato. Questi sono tutti libri stupendi. Adesso un attimo, adesso mi rimetto in ordine. Allora, Giovanni, nel 2021, adesso ti lascio alla tua terza volta sul palco qui da noi, è uscito Parola, che è il tuo quarto album di inediti. E a proposito di parole, hai la partecipazione straordinaria di William Dafoe,
2: Patti Smith, Michele Placido. È un disco che raccoglie un appello di Andrea Camilleri, che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello. Lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo, rimettendo al centro l'importanza della parola. E da questo disco nasce poi il progetto collettivo Parola ai Giovani, che, certo, ha coinvolto decine di migliaia di giovani in Italia e in tutto il mondo, con le Nazioni Unite, Harvard, Yale.
1: Senti, ci fai ascoltare il cambiamento?
2: Sì.
1: Inutile chiederti di cosa parli. Ne abbiamo un bisogno sfolgorante di cambiamento. Sì. Abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno che succeda qualcosa che cambi quello che stiamo vivendo.
2: Senza
1: attualmente.
2: Dubbio. E penso che la...
1: Scusatemi.
2: La prima possibilità che abbiamo di cambiare sia cambiare il modo di cambiare, come ha scritto, sì, Papa Francesco nella prefazione del Manifesto del Cambiamento, che è questo libro nato da questo progetto.
4: Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti

dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà delle illusioni e dalle offese. Hai sentito quanta fame c'è nel

compi le tue scelte senza dubitare, vivi nel tuo corpo. Ruga dopo ruga, la bellezza si trasforma, ma tu non ti condanni.

0: grazie. Grazie infinite. Grazie Giovanni, bravissimo, grazie. Grazie a Giordano Casiraghi per essere stato, per continuare ad essere il tutore, l'amico che protegge l'essenza di Franco Battiato. Franco era una persona? Franco è una persona?
1: Certo, sì.
0: Corretta? Sì. Continua ad essere corretto anche ora che non c'è più?
1: Io consiglio sempre l'ascolto delle sue canzoni, che sono la cosa più bella che ci ha lasciato. Qui non ci sono i testi delle sue canzoni, no, no. Sono solo le sue frasi.
0: Qui ci sono i testi della sua vita.
1: Ecco, e le canzoni hanno... Ricordo per ultimo, se vogliamo, Giorgio Gaber mi disse, sì, nelle interviste che gli feci, dicevo, ma Battiato, vabbè, certo, ma Battiato io l'ho sempre considerato più un autore di testi formidabile che non per la musica, quando io invece amavo quasi solo la musica.
0: Signori, Gaber, stavamo parlando di Gaber, ci fermiamo solo per un attimo, abbiamo una grande sorpresa tra poco, grandissima sorpresa, all'ora solare, di dritto e di rovescio, Franco Battiato, grazie.

0: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
1: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
2: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
1: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
0: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
3: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
2: Non voglio che tu te ne vada.
4: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it.
11: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
10: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza.

0: Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
10: Sapere che esistono, ne abbiamo già parlato e non ci stanchiamo mai di trattare questo argomento. Esistono i campionati europei e mondiali, esiste uno sport che si occupa degli atleti trapiantati, le persone che sono vive perché qualcun altro ha donato un organo e loro sono vive per questo motivo. Claudia Graziani ha esagerato con il gioco del tennis e qui davanti a me è una pluricampionessa, pluritutto. Ben arrivata innanzitutto.
11: Grazie, ben trovata.
10: Allora, quanto ha vinto?
11: Molto.
10: Hai vinto. Varie... Possiamo darci del tu, vero? Sì.
11: Certo.
10: Tanto.
11: Sì, ma ho vinto più nella vita che poi anche nello sport, ma insomma... Tutti mi dicono, no, per come hai affrontato la malattia, sei una campionessa sia fuori che dentro.
10: Allora, parliamo della malattia, Claudina. Tu scopri ad un certo punto di avere un'insufficienza.
11: Sì, io sono nata con un'insufficienza renale, nello specifico un'ipoplasia renale bilaterale, quindi i miei reni volevano essere eterni Peter Pan, come dico sempre. Non sarebbero cresciuti, non si sarebbero sviluppati come avrebbero dovuto e quindi ad un certo punto con lo sviluppo avrebbero subito un affaticamento e non sarebbero più riusciti a svolgere le loro funzioni e sarei poi entrata in dialisi. Ma questo io non lo sapevo ovviamente, lo certo. Sapevano solo i miei genitori che non me ne hanno parlato perché ero piccola, non potevo capirlo e per farmi vivere fino a quel momento una vita normale e serena. Quindi io appunto ho vissuto serenamente fino ai 10 anni, facevo solo delle visite al Bambin Gesù, ma si trattava di semplici analisi del sangue e all'età di 10 anni invece sono cominciati ad apparire i primi sintomi dell'insufficienza renale che piano piano stava peggiorando.
10: Tu sei andata in dialisi?
11: Sì.
10: Tesoro, e andare in dialisi, e ci rivolgiamo in questo momento a tutte le persone che sono in dialisi, a tutte le persone che sono accanto a chi è in dialisi, è un'operazione quotidiana difficilissima, no? Che è difficile.
11: Hai detto bene, quotidiana, infatti... Quello che dico sempre non è una paura da affrontare una volta, dici ok, come chi ha paura del prelievo, no? Però vado a fare l'analisi una volta ogni tanto,
10: poi passa.
11: Invece lì è un iniziare un percorso, quando inizia non termina fino al trapianto, quindi la paura è stata tanta.
10: Quanti anni ci hai fatto?
11: Io ho fatto quasi 5 anni di dialisi.
10: 5 anni attaccata alla macchina.
11: Ho iniziato a 11 anni, 10 anni e mezzo, era il settembre del 2015, ho fatto il trapianto nel 2019. Quindi.
10: Senti, è un bambino come si spiega di dover... Non so se la macchina faccia ancora quel rumore strano, no?
11: Sì.
10: Quando si va in un reparto di dialisi poi si esce cambiati, se si ha un minimo, una traccia di sensibilità per capire che cosa voglia dire essere accompagnati da questo suono che in realtà è il suono della vita che
11: esatto.
10: Ti viene riportata dentro.
11: Sì, la dialisi fa sopravvivere. Quindi...
10: Però un bambino come sopporta, una bambina, come sopporta?
11: Io ho avuto 2 vite parallele, da una parte quella dell'ospedale e dall'altra quella fuori dall'ospedale, quindi la scuola, tutto. E io quella dell'ospedale fortunatamente l'ho affrontata in modo positivo perché poi lì vivi anche storie diverse dalla tua, più complicate e quindi veramente lì realizzi che veramente la vita poi va vissuta

0: Nonostante sia difficile, a volte possa sembrare molto complicata, però insomma, mi ha accompagnato sempre questa positività. Nonostante la dialisi sia appunto un salvavita, ma si rientra a casa la sera stanchi, comunque la sensazione è quella di essere scombussolati, perché in 4 ore la macchina fa quello che il rene dovrebbe in 24, quindi
1: Sì.
0: è difficile. Però insomma l'ho affrontata, ripeto, bene, anche grazie ai medici, agli infermieri.
1: Anche grazie, credetemi, a una tempra, perché adesso stiamo arrivando all'altra parte della vita, voglio dire, oserei dire pericolosa, nell'accezione più bella del termine. Dunque, arriva la telefonata,
0: Esatto.
1: Claudia.
0: Il 19 novembre 2019 è arrivata la chiamata, e poi è stata una chiamata un po' particolare perché io ho ricevuto una chiamata la sera prima, il 18. E la chiamata è uno dei momenti più
1: Sì.
0: emozionanti del trapianto, perché
1: Sì.
0: poi c'è quella del crossmatch, quindi dell'ultimo esame, la prova del 9 per capire la compatibilità con
1: Compatibilità.
0: il donatore. E poi quella quando ti svegli, dove il medico ti dice che il trapianto è andato bene, che le analisi sono tornate a posto. E la mia chiamata è stata particolare perché appunto la sera prima sono stata chiamata, però poi quel rene è andato in urgenza e quindi non è più, cioè, non ho fatto più il trapianto quella sera. Però io dalla mattina seguente ho avuto una forte sensazione, poi io ho fede, quindi ho dato a questa sensazione un'interpretazione
1: Sì.
0: religiosa, vogliamo chiamarla così?
1: Religiosa, diciamo
0: Sì, sì,
1: religiosa,
0: sì.
1: non è
0: E
1: una brutta parola, anzi.
0: ho avuto questa forte sensazione, ho la sensazione che la sera mi avrebbero richiamato. E quindi poi per tutta la giornata, testimoni mia mamma e mia sorella, io sono andata a scuola, poi nel pomeriggio ho pregato perché avevo questa proprio sensazione inspiegabile che sarebbe arrivata la chiamata, e mia mamma e mia sorella mi dicevano: "Cla, ti sei un po' illusa, magari il fatto che ti è arrivata la chiamata ieri ha un po' stravolto quella che era la quotidianità, perché poi
1: Certo.
0: in un'ora tu immagini la vita e il futuro, quello che potresti
1: La vita che tornerebbe normale.
0: esatto, quindi loro gli facevo proprio tenerezza. E quella sera io sono andata a letto, erano le 11, triste, delusa del fatto che avevo questa forte sensazione, non era, però poi è successo niente. Mi sono addormentata, dopo 10 minuti ha squillato il telefono.
1: Mamma mia, me la mangio io, me la mangio, signora, famiglia, me la porto a casa, scusate, scusate, non la restituisco. È arrivata la telefonata.
0: L'emozione è stata doppia perché poi mia mamma e mia sorella non ci credevano, è stato un momento fortissimo, emozionante.
1: Si vuole conoscere il donatore in questi casi?
0: Si vuole sì, perché comunque quando poi si vuole fare un gesto di gratitudine, è bello avere una figura, un nome a cui pregare, a cui ringraziare. Dall'altra, ovviamente, poi per rispetto alla famiglia,
1: È un
0: no,
1: equilibrio,
0: sì,
1: credete,
0: esatto.
1: molto, molto complesso. E lei si opera, e il donatore le ha donato un rene extra strong.
0: Yes.
1: Yes, senti, la meravigliosa. E lei, adesso stiamo facendo un esercizio, c'è Claudia Socrate là dietro che piange e quindi è molto difficile per me continuare ad andare avanti, però Claudia rimani lì per favore, essendo tu mamma, essendo tutto quello che hai trovato poi questa storia. Claudia partecipa al progetto dell'Associazione Nazionale
0: ANED,
1: ANED.
0: Associazione Nazionale Mondializzata dei Trapiantati.
1: Ok, per praticare lo sport in sicurezza, no? Cioè siamo
0: Esatto.
1: dializzati, trapiantati e... Sport in sicurezza ed esageri perché vai a vincere tutto, tutto, hai vinto tutto. Adesso io cerco di dirla. European Transplant Sports Championship 2024 a Lisbona, porta via tutto. A Dresda nel 2025 sono rimasti solo gli abitanti di Dresda, per il resto si è portata via tutto. Insomma, cioè, ma proprio...
0: È
1: Claudia.
0: la è la forte voglia di ridare quello che ti è stato donato, no? Quindi la voglia di vincere l'oro per poi dedicarlo al donatore e ringraziarlo, perché se tutto questo è stato possibile grazie a lui.
1: Certo che
0: quindi...
1: sì.
0: Poi io sono molto competitiva, cioè questo c'è da
1: dirlo. No, questo un po' si è visto, questo vagamente si è intuito. Abbiamo 23 secondi imperdibili, 23 secondi, guardate.
2: Brava.
1: Ho chiamato Claudia Carla Socrate, ma questo fa parte del perché è tutto concentrato. Perché, come dice Filomena Marturano, oh, quanto è bello piangere, perché bisogna anche, no? E perché quella gratitudine nei confronti di una... insomma, per farti rinascere, qualcuno perde la vita. E la famiglia di questo qualcuno, lui stesso, dice, però...
0: vivi pienamente.
1: Continuate a vivere, sì, esatto, attraverso di me. Allora, senti, Claudia, tu che sei una grande persona, lei tutti i successi, numero 21, perché tu sei legata
0: perché
1: al numero 21?
0: Perché il giorno poi effettivamente del trapianto, la notte del trapianto è stata quella del 21.
1: È un gran numero il 21. Ha 21 anni, a proposito, poi ne avrà 22, 23, 24.
0: È una coincidenza.
1: Però coincidenza vuole. Quindi quel numero 21 sei tu. Ecco, cosa diciamo alle persone che ancora dubitano del valore dell'iscriversi all'Associazione Italiana Donatori Organi?
0: Ci sono molti tabù sulla donazione degli organi, persone che pensano che iscrivendosi la loro vita duri meno, persone che non sono informate, purtroppo, perché c'è, esatto, tanta malinformazione. E che pensano che i medici staccano i macchinari prima perché se doni, quindi sì, i medici non si impegnano nel farti vivere. E noi, e io insieme all'associazione, faccio parte dell'associazione ANED che organizza eventi per proprio sensibilizzare sulla donazione degli organi. Siamo sempre accompagnati da medici e cerchiamo di informare le persone affinché appunto questi tabù vengano pian piano
1: eliminati, cancellati.
0: E poi quello che dico sempre, poter salvare la vita di 7 persone, perché quando si donano gli organi si salvano 7 vite, secondo me è un'opportunità che viene data, perché non tutti possono donare, quindi è un gesto di grande amore, e quando a noi gli organi non servono più.
1: Allora, non l'ho ancora fatto quest'anno, cara regia. Adesso faccio una di quelle cose per le quali voi dite che sta facendo. Allora, però, metto qua, vieni. Qua, numero 21, vieni qua.
0: In
1: qua,
0: senso?
1: In piedi, seduta. Qua. Perché è da coccolare e da ninnare una campionessa così. Grazie.
0: Grazie
1: di essere stata con noi. Grazie, Claudia Graziani. Un capolavoro.
0: Grazie.
1: Il numero 21 più bello che esista al mondo, il più bello in assoluto.
0: Grazie a te.
1: Ah, ecco, vedi? Così me ne sto bella al sicuro io. Me ne sto bella al sicuro.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso.

0: corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione c'è
2: con te. Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame. Una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
3: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pave di foca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti
9: darò. L'allucinalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
17: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
18: Ripensi a quello che è successo?
19: Ho fatto delle cose orribili.
20: Ho messo una bomba in chiesa.
21: Una bomba?
22: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
23: E le dico che il nostro amore è davvero...
22: Una bomba! Come? Una bomba!
24: Io vado qua, stammi bene.
22: Ma cosa fa?
21: No, io non posso lasciarlo da solo.
3: Finale di stagione per la serie Canonico. Domani in prima serata.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori è corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti. Ieri c'è stata una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Il bilancio delle vittime è salito a oltre 1.700 morti, fra questi anche 16 italiani, migliaia i dispersi. Caldo record, allerta in 25 città. Muore un bracciante nelle campagne del Mantovano. Era impegnato nella raccolta delle angurie. In Italia 5 decessi in 24 ore per le alte temperature, afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha convocato per il 6 luglio una riunione di emergenza con gli stati europei sul caldo e i cambiamenti climatici. La guerra fra Russia e Ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpiti in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. E sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo ieri sulla città di Dnipro. Nessun incontro di alto livello fra gli inviati statunitensi e quelli iraniani in Qatar, lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale. Intanto, appesa a un filo la tregua fra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Il movimento sciita ribadisce il suo no alla tregua siglata a Washington fra Tel Aviv e Beirut. 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Le accuse: detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 residenti ad Avellino avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista a Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. E caccia all'uomo a Monte Carlo dopo l'esplosione che ieri sera ha ridotto in fin di vita un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev, sua moglie, e ferito in modo non grave il figlio tredicenne. La procura del Principato esclude l'atto di terrorismo e indaga per tentato omicidio. Il responsabile potrebbe essere fuggito in Francia, ancora oscuro il movente dell'agguato. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella. Il fermato è un italiano di 43 anni che avrebbe accoltellato il titolare del locale dopo il rifiuto di una pizza gratis. Il Papa invia una lettera ai lefebvriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio ad Encon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità, evidenzia il pontefice. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Martedì, al nord anticiclone meno forte. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile, calda e afosa. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sia sulle Alpi sia sulla pianura. Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Al centro, l'anticiclone Caronte domina le regioni. Giornata ancora molto calda e afosa con temperature massime fino a 37-38 gradi. Locali temporali sugli Appennini e zone vicine. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Al sud,

Regime anticiclonico. In questa giornata, dopo una mattinata soleggiata, calda e afosa sulle coste, ci saranno dei rovesci pomeridiani sui settori montuosi. Caldo diffuso. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini.

0: Credi anche tu.
1: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
2: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
2: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
3: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP Insetto Repellente Rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità

0: del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'Italia è ancora nella morsa del caldo, ormai da 12 giorni consecutivi, questo ovviamente riguarda il continente europeo, gran parte del continente europeo, con le alte temperature che in queste ore via via si vanno spostando verso est, verso la Polonia, verso l'Ungheria, verso l'Ucraina. Sta di fatto però che nelle ultime 24 ore ci sono state 5 vittime nel nostro paese a causa dell'onda di calore.

0: un uomo di 86 anni, una donna di 79 sono morti all'ospedale San Martino di Genova e poi c'è un signore di 42 anni che ha avuto un improvviso malore mentre si trovava alle terme di Orte in provincia di Viterbo, un anziano sacerdote di 84 anni nel Padovano, Don Gianni Masin. Questo per descrivere una situazione particolarmente critica in un contesto in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha convocato una riunione d'emergenza per l'Europa per il 6 luglio, ci dice che dal 21 giugno in Europa, a causa del caldo elevatissimo, ci sono stati 1.300 decessi. Allora, noi abbiamo bisogno di comprendere che cosa esattamente sta accadendo, che cosa è possibile prevedere, come provare a tutelarci. Io do il benvenuto intanto al climatologo Flavio Galbiati, che è qui con noi, collegato, come vedete, nello schermo. Galbiati, benvenuto, grazie della sua presenza.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora Galbiati, ci può dire in queste ore proprio di quanto le temperature sono superiori alla media stagionale per il nostro paese, naturalmente?
1: Oggi, certo, una delle giornate più calde in assoluto, perché l'anticiclone che dall'Africa ha spinto questa massa d'aria davvero rovente sul nostro paese, oggi è ancora attiva, ancora l'assoluto protagonista. Abbiamo temperature che vanno dai 30 ai 37, 38 gradi come punte massime, quindi tenete conto che siamo anche di 6-8 gradi sopra le medie stagionali, ma al di là delle punte estreme, quello che ha portato un dato di caldo davvero, davvero pesante da sopportare in tutta Europa è anche la sua persistenza, il fatto che sia continuata per giorni. I picchi del pomeriggio non dicono tutto, perché anche di notte poi le temperature restano molto alte, aumentando così il disagio. Sapete, certo, che quando di notte la temperatura non scende sotto i 20 gradi, si parla di notte tropicale, ma abbiamo avuto spesso temperature notturne anche di 25-26 gradi. E a questo si aggiunge l'umidità, quel clima che diventa afoso.
0: Ecco Galbiati, a questo riguardo vorrei coinvolgere anche l'altro nostro ospite in collegamento, perché abbiamo veramente bisogno di mettere a fuoco quali strumenti abbiamo a disposizione per tutelare quanto più possibile la nostra salute, quali sono i comportamenti giusti da adottare. Do il benvenuto al dottor Francesco Buono, collegato telefonicamente con noi, medico di medicina generale. Dottor Buono, benvenuto.
2: Grazie, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Allora, dottor Buono, io sono partita ricordando purtroppo 5 decessi nelle ultime 24 ore, alcuni di questi casi li ho esplicitamente menzionati, in particolare le due persone, l'uomo di 86 anni e la donna di 79, che hanno fatto un accesso all'ospedale San Martino di Genova e purtroppo non ce l'hanno fatta. Allora, il signore di 86 anni è arrivato in uno stato di totale disidratazione con la febbre molto alta e la donna in arresto cardiaco. Allora, dottor Buono, è chiaro che con un caldo tanto elevato, quando si sta male, ovviamente si avverte chiaramente che qualcosa non sta funzionando, ma come facciamo a realizzare che siamo vicini, insomma, a quella linea di confine che non va oltrepassata e che la situazione è talmente grave da richiedere probabilmente un accesso al pronto soccorso? Quali sono i sintomi che non vanno assolutamente presi sotto gamba?
2: I sintomi da non prendere sotto gamba sono essenzialmente quelli relativi a una ridotta assunzione di liquidi, che è la causa principale e determinante di questi stati di shock. Quindi seppure il vecchio detto facile come bere un bicchiere d'acqua è nella coscienza di tutti, in realtà non è sempre così, soprattutto nelle persone anziane. Le persone anziane, che tra l'altro spesso e volentieri sono anche persone che fanno tante terapie, trovano nella integrità del loro apporto idrico un elemento di sopravvivenza importante, come per tutte le persone, ma venendo un po' meno il senso di sete, per loro è più importante. Allora, i sintomi in persone di questo genere, che si sentano venir meno, che sentano improvvisamente anche ad avere, si trovino ad avere un senso di disorientamento che può simulare altri tipi di patologie, deve essere un campanello d'allarme che non va trascurato.
0: Assolutamente sottovalutato.
2: Deve partire.
0: Dottor Buono, posso chiederle, poiché non dobbiamo smettere di sottolinearlo, è opportuno che intorno alle persone, soprattutto le persone più fragili, ci sia sempre una rete. Ecco, se un vicino di casa, un parente, un amico si accorge che una persona, non necessariamente anziana, però sta manifestando sintomi importanti, ci sono degli comportamenti, degli interventi d'emergenza che ci può suggerire di adottare naturalmente prima dell'accesso adeguato al pronto soccorso?
2: Certamente, intanto che queste persone siano in un ambiente fresco e ventilato, secondariamente che abbiano la possibilità di assumere questi liquidi. Se li possono assumere per via orale, come è nella norma, ebbene, questo può essere fatto, non necessariamente tracannando un litro d'acqua in pochi minuti, cosa che avrebbe anche l'effetto contrario, ma sì, con assunzioni ripetute e costanti. Sì. Ove questo non sia possibile, ci sono dei servizi che possono essere intermediati dal medico di famiglia, che consistono nella richiesta da mediare attraverso i centri di assistenza domiciliare delle aziende sanitarie e dei distretti, consistenti nella somministrazione di fluidi per endovena anche al domicilio.
0: Grazie. Galbiati, ci colpisce il fatto che il rapporto del programma Copernicus, che monitora, osserva lo stato della Terra, in particolare quanto accade nel continente europeo, ci dica che il continente europeo è quello dove si sta registrando il maggiore e più accelerato aumento delle temperature. È una cosa che ci colpisce. Perché?
1: Sì, esatto, rispetto a quella che è la temperatura media globale che sta aumentando in tutto il mondo, teniamolo presente questo, quando si parla di riscaldamento globale è questo significato, l'Europa ha un aumento che è superiore, il riscaldamento è più rapido rispetto a altre zone del pianeta, anzi l'area mediterranea, in particolare quindi anche l'Italia, ha un aumento della temperatura che è maggiore, quasi il doppio rispetto a quella della media globale. Questi sono fattori che derivano innanzitutto dal riscaldamento, per quanto riguarda l'Italia, maggiore delle acque del Mediterraneo, che poi restituiscono dopo le ondate di caldo questo calore. Ma poi è anche un problema di come la circolazione atmosferica sta cambiando. Lo vediamo in questi giorni, l'anticiclone che è arrivato sull'Europa, e non è l'anticiclone dell'Azzorre, il famoso anticiclone che si allunga dall'Atlantico, ma è un'area di alta pressione proveniente direttamente dall'Africa, quindi colma di aria molto calda, e che con l'effetto anche dell'alta pressione viene compressa verso il suolo riscaldandosi ulteriormente. Poi teniamo conto che siamo nel periodo in cui il soleggiamento è più forte, più lungo e più insistente, più efficace quindi, e questo ha contribuito a prolungare nel corso della giornata le temperature elevate che troviamo anche al 18-19, anche fino a inizio serata.
0: Senta, Galbiati, noi siamo tutti in attesa del fatidico 2 luglio, un po' tutti voi meteorologi ci avete detto quello più o meno sarà il momento in cui questa morsa potrà allentarsi, si potranno verificare fenomeni estremi, ma le temperature torneranno, diciamo, alle medie di questo stesso periodo. Poiché ci stiamo abituando a vedere l'anticiclone africano arrivare con maggiore frequenza, poi che cosa ci dobbiamo aspettare? È possibile fare, azzardare qualche previsione rispetto a luglio-agosto? Avremo periodi di caldo così continuativo e intenso che si ripeteranno? E rispetto a questo tipo di riscaldamento tanto accelerato che riguarda il continente europeo, dobbiamo rassegnarci a ritenerlo irreversibile?
1: Allora, partiamo dalla situazione a breve termine. Già domani arriva una perturbazione atlantica sul nord Italia, quindi qui avremo un cambio di scenario con purtroppo forti temporali, perché basta aria un po' più temperata per, scontrandosi con l'aria molto calda umida presente, purtroppo per dare luogo a temporali anche di forte intensità al nord. Poi giovedì la perturbazione scivolerà verso il centro-sud e sarà la volta di queste regioni a subire i temporali e anche un calo termico, perché con la perturbazione arriveranno anche venti settentrionali un po' più freschi, saranno anche giornate ventose. E venerdì potremmo dire fine in tutta l'Italia a questa ondata di caldo. Poi il tempo torna stabile nel fine settimana in gran parte del paese, con temperature accettabili nella norma o al limite leggermente sopra in alcune regioni. Nella prossima settimana però è possibile di nuovo il ritorno di un anticiclone con temperature più elevate, ma senza andare troppo in là con la previsione, perché le tendenze sappiamo non sono poi così facili
0: Certo.
1: da prevedere. Possiamo dire che il riscaldamento globale ci sta mostrando che in Europa e in Italia la stagione estiva diventa più lunga, inizia prima e finisce più tardi ed è caratterizzata da periodi lunghi di siccità e di caldo, alternati a fenomeni estremi. Questa è una cosa che ci deve far pensare nella nostra visione strategica di come adattarci a questo tipo
0: Ecco.
1: di nuovo clima. In primo
0: Certo.
1: luogo, sapendo per tempo quando arrivano queste ondate, preparandoci quindi anche per la nostra salute, ma soprattutto anche le infrastrutture e le organizzazioni devono essere tutte puntate a questo. Basta
0: Grazie.
1: aggiungere anche del verde in città per migliorare quello che è l'intero piano
0: Grazie.
1: urbano. Ricordiamo, grazie.
0: Grazie Galbiati di averci ricordato anche la necessità dell'adattamento. Naturalmente ribadiamo che anche i nostri modelli energetici debbono essere rivisti perché sappiamo insomma che questo surriscaldamento è strettamente connesso al cambiamento climatico e legato all'impiego massiccio dei combustibili fossili.
1: Assolutamente.
0: Grazie Galbiati, grazie dottor Buono. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di cammini perché sempre più italiani scelgono di mettersi appunto in cammino con lo zaino sulla spalla, lungo rotte più o meno note, il più conosciuto è il Cammino di Santiago de Compostela, ma sono tante le vie lungo le quali ci si incammina, la Via Francigena, il Cammino di San Francesco, anche quello ancora non così noto di San Benedetto. I cammini sono tanti e proveremo a scoprirli. A tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
5: Eccoci, ben rientrati in studio, siamo noi. La cattedrale di Santiago de Compostela, che tra poco vedrete sui nostri schermi, è

0: Forse la meta più nota dei cammini spirituali sono chilometri e chilometri che vengono percorsi a piedi e in uno strettissimo rapporto con la natura, attraverso incontri con altri pellegrini, e sperimentando anche una riscoperta spesso della propria fede. E sono sempre più le persone che intraprendono i cammini. È stato calcolato, per esempio, che lo scorso anno 300.000 persone hanno scelto proprio gli itinerari italiani. E il dato ancora più interessante è che insomma, intraprendere quell'esperienza, che è anche fisicamente faticosa e impegnativa, siano camminatori adulti tra i 56 e i 65 anni. Allora vogliamo parlarne con i nostri ospiti, a partire da Maurizio Forte, tra i fondatori dell'associazione Amici del Cammino di San Benedetto. Maurizio, benvenuto.
1: Grazie.
0: E un saluto, un ringraziamento a Don Battista d'Assa, parroco di Collio San Colombano in Val Trompia. Siamo in provincia di Brescia. Ben arrivato. Don Battista, ma tu quando è che ti do del tuo, lo do ad
1: Sì,
0: entrambi,
1: appunto.
0: quando è che ti sei appassionato al cammino, al camminare? Cioè è arrivato con la vocazione religiosa o la precede? È un fatto nato quando eri bambino?
1: Penso che sia arrivato molto prima, molto prima. Perché abitavamo noi come famiglia molto distanti dal paese e allora
0: Era necessario.
1: bisognava andare a piedi o in bici, però io preferivo a piedi allora e per cui dentro di me c'era sempre stata questa voglia di vivere la vita in quel modo lì. E poi quando sono diventato prete, non subito, è nata l'esperienza, la voglia di proporre dei piccoli pellegrinaggi di una giornata che facciamo ancora, né?
0: Sì.
1: E poi man mano tutto il
0: Cammini
1: resto.
0: più complessi, più
1: Sì.
0: impegnativi. Ma che cos'è il cammino come esperienza in generale per chi l'affronta? Ecco, supponiamo che qualcuno si stia domandando se è la persona giusta per farlo, per cosa farlo, che esperienza è?
1: Ma
0: E qui mi riferisco alla dimensione spirituale,
1: tutti
0: ovviamente.
1: sono la persona giusta per farlo. Perché è il senso della vita che ci sta dentro. Il cammino è una metafora. Nella esperienza del cammino si trova davvero tutte le possibilità per riflettere sulla mia vita, su quello che sono io da prete, ma anche quello che sono gli altri nella loro esperienza, nella normalità della vita. Per cui lì trovi in quei giorni, nel Cammino di Santiago, ma anche nei cammini italiani,
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: sono tantissimi e
0: sì,
1: molti non sono ancora
0: sì.
1: conosciuti, per cui credo che sia, e grazie anche a gente come Maurizio, perché Maurizio è forte, si dice così,
0: È
1: no?
0: il cognome, ma insomma un nome e un destino. Maurizio, dicevo che sei tra i fondatori dell'Associazione del Cammino di San Benedetto, che è tutto sommato una scoperta, una riscoperta, recente. Allora, quanto è lungo questo cammino? Che tappe prevede? Si va da dove a dove? E in che modo rappresenta la vita del santo di San Benedetto?
2: Beh, il cammino nasce dove è nato San Benedetto a Norcia e finisce a Montecassino dove è morto San Benedetto passando per Subiaco. È un cammino tematico, nel senso non è il cammino fisico percorso San Benedetto, è un cammino dedicato al santo che il creatore del cammino di San Benedetto, Simone Frignani, ha voluto rendere omaggio a quest'uomo che ci ha dato tanto e ha dato anche a Simone Frignani. È lungo 300 chilometri, sono 16 tappe più o meno di 20 chilometri lunghe.

0: Detto, io questo lo posso svelare, che tu non sei un camminatore in senso stretto, non lo è neanche tua moglie, non so, i ragazzi, i figli, però ti ha esposto un'esperienza unica, che è quella di incontrare e soprattutto accogliere pellegrini che arrivano un po' dappertutto, non solo dall'Italia. Posso chiederti se ti sei fatto un'idea delle motivazioni per cui le persone si mettono in cammino?
1: Beh, sì, certo, a me poi piace molto parlare, vi faccio raccontare tanto, quindi spendo tanto più tempo possibile con loro. Simone dice anche una bella espressione, è il cammino che ti chiama, nel senso molti hanno le loro diverse motivazioni, però c'è qualcosa, le persone hanno intuito che camminare è uno strumento per avvicinarsi a se stessi e quindi quando magari sentono il bisogno di fare una pausa, di guardarsi dentro, allora si mettono in cammino, magari anche inconsapevolmente, diciamo, questa è la sintesi estrema.
0: Io qui condivido, faccio una condivisione che Maurizio ha accolto anche me e mio marito, che eravamo non proprio dei pellegrini tipici, ma insomma arrivavamo da Subiaco e ci è letteralmente venuto incontro per strada. Ma questa è un'altra storia. Don Battista, diciamo il tuo primo cammino strutturato è stato in occasione del giubileo, che è impresso nella nostra memoria collettiva, del 2000 a Roma. Tu ti sei messo, hai attraversato insomma un bel po' di chilometri, ora ci dirai quanti, ma l'hai fatto da solo. Allora, mi devi dire che esperienza è stata questa emotivamente e quanto differente è il cammino, come dire, in solitaria rispetto all'esperienza di relazione, già partendo con un gruppo?
2: Beh, il cammino da solo, ho fatto in quel caso 700 rotti chilometri dal Camonica, dalla media Valle Camonica.
0: Capirai, 700 chilometri?
2: Sì, più o meno, ecco, 720. Da solo perché ma nessuno mi ha, a parte una persona che
0: ha seguito.
2: San Gimignano mi ha seguito, però comunque, bisogna dire questo, perché a quei tempi proprio non c'era l'esperienza,
0: questa del cultura cammino, del cammino,
2: la cultura del cammino, sì. Al punto che una giornalista che mi ha beccato sulla strada lì verso Iseo, che mi ha intervistato, mi ha detto: perché lo fai?
0: Che stai facendo?
2: Qualcosa del genere. E ho risposto che io sono matto e allora vado. Vado perché non sapevo che cosa riuscivo a fare.
0: Ma da soli c'è un valore aggiunto, c'è qualcosa che invece si perde?
2: Da solo hai la possibilità di riflettere sempre. Comunque nelle occasioni delle soste, degli incontri nei piccoli o medi luoghi di accoglienza, l'accoglienza di Maurizio Urbino è spettacolare, sì. Come alcune altre che ho incontrato in altre esperienze. Però credo che sia importante avere la possibilità di riflettere. E di riflettere sulla vita che stiamo facendo.
0: Questo è proprio il cuore del cammino. Quante volte sei stato a Santiago de Compostela? Il cammino forse più noto.
2: Santiago, tre volte.
0: Quante?
2: Tre.
0: Tre volte.
2: Perché il numero perfetto è tre, per cui non faccio più oltre. Nel senso che ho trovato in questi anni, dal 2002 che ho fatto Santiago, la possibilità di esprimere il senso del cammino, il senso dell'esperienza della vita anche nei pellegrinaggi di altro genere, nella realtà italiana, nella realtà anche di
0: altri. E tra poco ne parleremo. Ti batti, diciamo, per il primato dei cammini, sì. Con Don Santo Borrelli, che viene da Mendicino, in provincia di Cosenza. Il primato ce l'ha lui però per Santiago, perché oggi sta partendo. Oggi parte per il suo, è quasi impossibile, 22esimo viaggio verso appunto Santiago de Compostela. Tra poco lo sentiremo, dopo la pubblicità.
3: Beato lui.
4: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
5: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
6: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
5: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
4: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
7: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
6: Non voglio che tu te ne vada.
8: Qualcosa di inaspettato.
3: giovedì in prima serata.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Eccoci. Allora, nella puntata di oggi abbiamo scelto di metterci in cammino lungo le vie percorse dagli antichi pellegrini attraverso i secoli, sulle vie dedicate a santi anche contemporanee, tra poco lo scopriremo, sulle vie che ci consentono di approfondire il nostro rapporto con la fede, ma anche di capire dove siamo, come ci diceva Don Battista, chi siamo, che cosa desideriamo nella nostra vita, che cosa stiamo facendo. Sono esperienze che non possiamo definire come turismo, ma se proprio insistiamo nel volerlo fare, allora ci dobbiamo aggiungere un aggettivo, che è lento, perché il passo è lento, non è mai accelerato, e ce lo testimonia anche un altro degli ospiti che abbiamo voluto in un servizio, che è Don Santo Borrelli di Mendicino, siamo in provincia di Cosenza, che proprio oggi parte, intraprende il suo 22esimo pellegrinaggio alla volta di Santiago de Compostela, e la nostra Marta Manzo è andata a incontrarlo proprio mentre affrontava i preparativi del suo cammino.
12: Questo è il 22esimo cammino di Santiago. Ho iniziato il 2002 perché un ragazzo mi aveva chiesto di fare con lui il cammino per superare il trauma della morte della sua fidanzata. Appena ho incominciato a camminare, mi sono innamorato del cammino. E da allora sono passati prima 3 anni, poi 2, e dal 2010 tutti gli anni faccio il cammino di Santiago. La prima Compostela è quella in alto, è un po' scolorita nel tempo, indica proprio l'inizio.

All'inizio di questa storia di evangelizzazione si cammina cercando il volto di Dio e anche però le persone che cercano il senso della vita. La mia zona è molto essenziale, ho solo due campi, le medicine e poi non mancano tre cose, il celebre che spiega che sono sacerdote, la credenziale, in ogni ostello ogni giorno bisogna mettere un timbro perché poi alla fine si può ritirare la compostella. La cosa più preziosa è il Vangelo che ha 25 anni, è per me un grande aiuto, spesso mi fermo, leggo una pagina e trovo forza. Scrivendo un diario tanti mi seguono e quindi condivido i passi con le persone che spiritualmente mi accompagnano con la preghiera. Ho incominciato a scrivere circa 10 anni fa perché proprio avevo bisogno di fissare e ricordare quello che vivevo a Santiago. Decidere il viaggio non è andare verso il nulla, ma verso la pienezza che dà senso alla vita, Dio. Percorrendo gli stessi itinerari, tutte le volte trovo qualcosa di nuovo. Il momento più bello, sempre, anche se si ripete, è l'arrivo alla cattedrale. Si scioglie il pianto, e c'è un sentire che non si può spiegare. Solo ricordare per me è qualcosa di bello. E questo è il certificato dei chilometri fatti 10 anni fa. 778 chilometri da Roncisvalle a Santiago. Quest'anno proverò a farlo. Arriverò, se Dio vuole, a Saint-Jean in serata, punto di partenza del cammino francese. E inizierò da lì per circa 23-24 giorni, percorrendo ogni giorno circa 30-33 chilometri.

0: Don Battista, è bello cogliere quell'emozione quando Don Santo si commuove ricordando la forte emozione che lo prende quando arriva a Santiago de Compostela. Che emozione è al termine anche solo di una giornata di cammino o comunque di tanti giorni? Perché poi alla fine mi viene da pensare che non è tanto la meta, no? Forse il cammino è la meta stessa in qualche modo.
1: La meta è il cammino, cioè il senso del camminare, dall'arrivare, non tanto sempre a pensare che quello che è importante è l'arrivo, quello che è importante è ogni passo. Dico sempre che il cammino, l'importante del cammino è il primo passo e poi seguono tutti gli altri. E io cerco di far capire la bellezza di iniziare un'esperienza e di dare il nostro spunto di vita in quello che facciamo. Con la fatica, perché la fatica fa parte della vita, farà sempre parte della vita. E cercare questo attraverso un'esperienza concreta, cioè, capita che durante un pellegrinaggio di più giorni soprattutto, ma anche di un giorno solo, perché uno che sente fatica se lo sente anche in un giorno solo. Hai dentro questa cosa qui.
0: Senti, Don Battista, tu spesso porti anche i parrocchiani, le persone, lungo un cammino insolito, che è quello di santi contemporanei. Chi sono e perché il santo contemporaneo? Che cosa ti preme che arrivi alle persone che vivono questa esperienza spirituale?
1: Questi pochi anni, abbiamo un mio amico prete che si chiama Don Alfredo, che gli è venuto in mente di iniziare un'esperienza sulla base della lettera pastorale del vescovo Piero Antonio 5-6 anni fa, che parlava dei santi. E come facciamo a far conoscere i santi della valle, della provincia di Brescia? E gli è venuto in mente un cammino di collegamento di tutti i santi e i beati di Brescia. Per cui è saltato fuori una specie di costellazione e l'ha chiamato il cammino delle comete.
0: Ecco, chi sono? Perché poi volevo
1: Le
0: sentire anche Maurizio.
1: comete, sono la cometa è la scia di
0: Sì.
1: luce, per cui le comete sono i santi e i beati che portano la luce. Una volta in un racconto si dice che una scuola di bambini di catechismo sono andati in una chiesa medievale con la vetrata, e il parroco, vetrata colorata, quella è medievale,
0: Sì.
1: e gli dice il parroco: chi sono i santi? E quel bambino risponde: sono quelli che fanno passare la luce e la fanno
0: Splendido,
1: arrivare fino a
0: splendido,
1: noi.
0: splendido.
1: Questo è il
0: Allora,
1: senso.
0: Maurizio, io so che tu hai cominciato a raccogliere le esperienze, dei camminatori, di quelli che arrivano ad Orvino in un vero e proprio diario dei pellegrini. Quindi stai raccogliendo tante storie. Ce n'è una che vuoi condividere ora in chiusura con noi, che ti ha interrogato, che ha smosso qualcosa di profondo?
2: Ma ce ne sono tante, continuamente le storie, le espressioni dei pellegrini. A me piace raccontare il progetto di Strade Maestre, che vale la pena di essere raccontato, che è questo tentativo di sostituire la scuola camminando. Quindi sono 2 anni che dei 15 ragazzi fanno l'anno scolastico in cammino e mi sembra la cosa più bella, più
1: Bellissimo.
2: innovativa, più ricca. Poi ci sono tante piccole storie. Mi ricordo una signora che era partita a 70 anni da sola, una donna colta di Cortina d'Ampezzo, un po' intimorita a fare il
0: Sì.
2: cammino da sola, e quasi quasi mi fermo. E quando è arrivata da noi, era arrivata all'ottava tappa ed era un'emozione, un entusiasmo travolgente di quello che aveva vissuto.
0: Grazie, io vi ringrazio, ringrazio Maurizio Forte, ringrazio Don Battista d'Assa perché ci avete fatto un po' intuire, cogliere il senso profondo di questi cammini, e naturalmente avete fatto crescere anche in noi il desiderio di provare a misurarci con il cammino. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Vedi anche tu.
5: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale.
5: È la granita siciliana a senso freddo.
6: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh?
5: Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
10: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
9: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
10: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
9: Da oggi arricchito con microcheratina.
10: Per capelli due volte più forti.
9: Nuovo Excellence Nude.
11: Ladro in fuga!
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale.

0: apostoli, quello cui il Signore ha affidato la sua Chiesa, ma soprattutto Pietro è quello che ha rinnegato 3 volte Gesù. Invece non è solo quello,
1: Non è solo
0: Pietro.
1: quello, Papa Leone ha presentato un San Pietro, potremmo dire, tutto tondo, perché inizialmente un portaparola, uno che ha fatto un po' di allenamento per prendere la posizione di primo degli apostoli, prima di essere chiamato da Gesù, è stato colui che ha fatto la professione di fede, che ha parlato a nome dei suoi condiscepoli. E quindi tutto questo ci presenta una figura di Pietro più ampia, addirittura poi come capo degli apostoli, Papa Leone ha ricordato quello che è chiamato il primo concilio, no? Il concilio di Gerusalemme, e la questione era molto delicata. Lui ha saputo portare avanti la Chiesa e tenere l'unità, nonostante ci fossero delle fazioni differenti,
0: La
1: chi non
0: questione
1: voleva.
0: era che se per diventare cristiani bisognasse passare o meno per l'ebraismo.
1: Certo, questo sembra un tema paolino, invece è anche un tema petrino, perché negli Atti degli Apostoli si racconta proprio del processo che Pietro ha vissuto per arrivare a questa nuova
0: E il
1: comprensione.
0: Papa ci fa riflettere sulla capacità di discernere e sulla docilità allo spirito. Sono la stessa cosa?
1: Sì, è la stessa cosa. Probabilmente la capacità di discernere nasce dalla volontà di mettersi in gioco e di ascoltare la voce di Dio con maggiore profondità, e questo si può fare grazie allo Spirito. Perché se noi stiamo fissi nelle nostre posizioni, niente può cambiare e lo Spirito non può entrare in noi. Se noi ci apriamo e quindi lasciamo che lo Spirito ci aiuti a riflettere più in profondità e ci faccia capire anche quegli aspetti che in noi devono cambiare, ecco, allora avviene quella conversione, quella visione nuova che permette di mandare avanti le cose anche con delle novità che sono frutto dello Spirito.
0: Un'altra cosa bella che mi ha colpito di questa omelia è che il Papa parlava di Pietro, però anche un po' di se stesso come successore di Pietro. In quello che diceva su Pietro, un po' era lo stesso che ha detto venerdì aprendo il Concistoro, quando ha spiegato che il ministero petrino non è qualcosa che si può vivere da soli, in
1: Sì, è
0: solitudine.
1: evidente che parlando di Pietro, di San Pietro, un Papa rivede un po' se stesso e quindi le proprie difficoltà, ma anche le sfide che deve affrontare, delle sfide che Papa Leone ha detto fin dall'inizio, ma è tipico di ogni pontefice, vanno portate avanti insieme. Ovviamente c'è il collegio dei cardinali che è il primo referente di un Papa per portare avanti le sfide, le problematiche, le riflessioni della Chiesa, poi ci sono tutti i suoi collaboratori. Penso che Papa Leone sta mostrando con i suoi atteggiamenti e con le sue scelte quanto tiene al coinvolgimento, alla sinodalità, alla collegialità.
0: Senti, poi c'è un altro aspetto che forse fatichiamo ad assumere come punto di vista, cioè la grandezza d'animo non vuol dire perfezione. Io credo che invece rischiamo tante volte, ciascuno di noi nella nostra vita, nel tentativo di essere discepoli di Gesù, scambiamo questo cammino come un qualcosa che ha a che fare con la
1: Eh
0: perfezione.
1: sì, la perfezione, se è staticità, non è qualcosa di bello, di positivo. La perfezione invece come dinamicità e quindi possibilità di cambiamento, di rimettersi in gioco e anche di capire quegli aspetti della propria vita che devono migliorare, devono essere affinati, cambiati. Questo è vero cammino di fede e penso che sia proprio la ricchezza della fede cristiana che ci dice questo, no? Si è sempre in cammino, c'è la possibilità di ricominciare non perché si azzera tutto semplicemente, ma perché si capisce di più, si fa un percorso che è un po' come quello che non si avvolge su di sé, ma va avanti, vede una prospettiva nuova, e
0: Ma che
1: questa è
0: cos'è
1: una
0: per te la
1: ricchezza.
0: grandezza d'animo?
1: La grandezza d'animo per me è saper accogliere, saper ricevere, saper dare. Questo è un gioco di parti che però fa fanno un tutt'uno in noi, no? Se siamo capaci di accogliere, siamo

0: capaci anche di dare. E la cosa più bella che possiamo accogliere sono i doni di Dio. Se noi li riceviamo, non li riceviamo solo per noi stessi, ma perché vanno condivisi, vanno arricchiti anche con i doni degli altri. E questo è essere grandi d'animo.
1: Andiamo adesso a sentire che cosa ha detto Papa Leone su San Paolo.
2: E questo è anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi, il libro e la spada, strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». È ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità.

0: addirittura quello caduto di cavallo, anche se non c'è nessun cavallo.
1: Non c'è nessun cavallo.
0: Però è bello vederlo così, perché questo cambiamento, questa svolta nella sua vita è stata determinante. Ha veramente cambiato la sua prospettiva e lui ha saputo anche cambiare tanti aspetti della sua vita che non erano più in linea con la chiamata di Cristo. E ha avuto del tempo, non è stato qualche cosa di un istante. C'è stato un periodo di riflessione, di studio, di preghiera che Paolo ha vissuto, tornato a Tarso dopo una prima esperienza di chiesa che non aveva avuto dei successi immediati. Poi è stato richiamato tramite Barnaba e quindi tutto è ricominciato.
1: E al di là del fatto fondamentale che nella vita si può cambiare e che il Signore ci offre sempre la possibilità di rinascere in qualche modo, che cosa si impara da Paolo?
0: Si impara la forza dell'annuncio, secondo me. Si capisce come Paolo, una volta ricevuta la parola di salvezza, cioè aver capito che cosa può guidare la vita delle persone e di un popolo verso una prospettiva nuova di salvati in Cristo Gesù, non si può tenerlo per sé, bisogna annunciarlo e trovare tutte le vie, tutti i percorsi, tutti i mezzi perché questo annuncio di salvezza possa essere portato e quindi possa arrivare al maggior numero, a tutti. San Paolo usa spesso il termine tutti proprio perché la sua forza di annuncio non può essere rinchiusa in un unico ambiente, lui si rivolge a tante categorie, a tanti popoli, a tante comunità, proprio perché vuole, crede nel suo annuncio, lo dice anche nelle sue espressioni, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, oppure guai a me se non annuncio il Vangelo. Ecco, tutte queste espressioni che sono in sé anche molto sintetiche, dicono però un cammino che Paolo ha fatto per arrivare ad essere quello che è stato per la Chiesa e continua ad essere.
1: È bello che la Chiesa li festeggi insieme nello stesso giorno. La Chiesa, ma non i paolini fanno eccezione. Perché?
0: Noi oggi, che è il 30 di giugno, abbiamo proprio la festa di San Paolo Apostolo, perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha pensato che ci volesse una festa solo per San Paolo e per riflettere sul ruolo di San Paolo nella storia e nelle origini della famiglia paolina e della società San Paolo.
1: Ma perché Don Alberione ha scelto proprio la figura di Paolo e ha chiamato ciò che ha fondato appunto i paolini?
0: Ma io penso che lui sia stato colpito. All'inizio, ad Alba, alla fondazione, lui credeva nell'annuncio tramite i mezzi, tramite la stampa.
1: Stiamo parlando dell'inizio Novecento.
0: 1914 e quindi gli anni anche precedenti, e credeva a questa possibilità di comunicazione del Vangelo anche tramite la stampa, i libri, i periodici. Poi dopo raccolti un gruppo di ragazzi che stampavano i libri, li diffondevano, leggendo San Paolo ha avuto un passo in più, ha detto noi siamo San Paolo vivo oggi, noi siamo paolini, e allora da lì tutto ha acquistato un senso nuovo, siamo diventati società San Paolo, cioè coloro che si ritrovano e vivono il carisma paolino e credono nell'annuncio secondo lo stile di Paolo.
1: E come state vivendo anche tutte le profonde mutazioni tecnologiche che riguardano tanto anche la comunicazione? Come cercate di continuare ad essere San Paolo vivo oggi nel tempo, per citare Magnifica Humanitas dell'intelligenza artificiale?
0: Ah, certo,
1: esempio.
0: Ieri il Superiore Generale in una celebrazione, ma poi anche la Superiore Generale delle Paoline, hanno colto tanti aspetti della Magnifica Humanitas che sono legati al carisma paolino, quindi si va avanti in questa direzione della Chiesa. È evidente che una volta era più facile essere i primi della fila, cioè coloro che aprivano delle prospettive, perché tutto era nuovo e noi probabilmente avevamo la possibilità, ma anche in generale la Chiesa, di essere un po' i primi a percorrere certe strade. Adesso qualche volta bisogna un po' rincorrere, ma l'importante è essere coscienti di quello che si fa, e penso che la Chiesa a livello universale, ma poi anche nelle esperienze particolari delle nostre comunità, delle nostre congregazioni e quindi della famiglia paolina, della società San Paolo, cerca di assumere tutti questi mezzi nuovi e di farli propri con una prospettiva che è quella di parlare di tutto.

0: visto cristianamente di essere capaci di annunciare la salvezza e di farlo stando nella logica di una comunicazione che è quella che viviamo tutti, e quindi non possiamo sentirci altro, dobbiamo essere dentro, vivere in profondità la nostra epoca, i cambiamenti di questa epoca, e farlo da paolini.
1: E che cosa avete sentito più vostro di Magnifica Humanitas? Che cosa sentite appunto di dovervi fare più carico, visto che ne avete parlato nell'ultimo incontro?
0: Ma l'aspetto che emerge dall'enciclica di Papa Leone è senz'altro quello di tenere viva questa umanità al di là di tutte le possibilità tecnologiche che sono in gioco. E quindi mettere al centro l'umanità significa non farsi prendere la mano da tecniche o da tecnologie che potrebbero spostare l'attenzione altrove. Al centro c'è l'uomo, c'è un'antropologia cristiana, quindi l'uomo vero è quello che si configura al Signore Gesù, e noi dobbiamo costruire questo cammino non dimenticando che oggi l'intorno, la società, è permeata da questa realtà degli algoritmi e quindi di una tecnologia che non lascia spazio a tante altre riflessioni. Noi però dobbiamo esserci dentro e dobbiamo portare il Vangelo lì dove l'umanità è.
1: Vediamo adesso le parole dette da Papa Leone in occasione dell'Angelus.
2: La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione.
1: Ma intanto la storia di Pietro e Paolo, così come anche l'ha raccontata ieri Papa Leone, ci dice che l'unità nella diversità non è un'invenzione della Chiesa di oggi, è qualcosa che ci riguarda sin dalle origini.
0: C'è sempre stata, cioè non siamo una realtà di persone uniformate e schiacciate su un tema che deve metterci tutti uguali come dei soldatini che non possono decidere nulla. Pietro e Paolo ci insegnano che ciascuno porta quello che è, però io vedo anche che c'è tanto di Pietro in Paolo e tanto di Paolo in Pietro, nel senso che quello che si crea in questa coppia, in questa duplicità, è una ricchezza che diventa una possibilità di annuncio più forte. Ecco, ieri ero al tavolo con un confratello che è un esperto di Paolo, ha studiato molto, e lui dice: io Pietro no, solo Paolo. Però poi dopo, discorrendo, noi diciamo sempre: attenzione, perché se togli Pietro non rimane nemmeno Paolo. E penso che nella Chiesa questo noi dobbiamo fare, l'ha fatto anche Don Alberione, tant'è che c'è una delle congregazioni della famiglia paolina che ha come riferimento Pietro e Paolo, le suore pastorelle, per dire che poi si ricompone questa unicità che è nella diversità e che rappresenta tanto. Se posso dire una cosa in più, abbiamo un progetto su Instagram che si chiama Cristianamente. Ieri i giovani che lo seguono hanno fatto un post un po' scherzoso e hanno fatto vedere le coppie più interessanti del momento, cantanti o personaggi del mondo dello spettacolo, anche dei fumetti, e poi dopo arrivano: ma noi abbiamo una coppia speciale che vi presentiamo, Pietro e Paolo. Pietro e Paolo. E questo fa capire come si può veramente cogliere in loro qualcosa di molto originale anche per l'oggi. E allora l'essere diversi diventa una ricchezza che veramente permette al nostro cammino, alla nostra creatività di crescere.
1: Senti, perché questa coppia, Papa Leone dice che è anche, come dire, sono due icone di stile, uno stile volto non al dominio ma al servizio?
0: Ma penso che c'è questo disarmo che entrambi hanno vissuto nelle loro persone singolarmente, no? Pietro attraverso anche il rinnegamento e poi la ricostruzione della sua vita, Paolo che ha dovuto cambiare la sua prospettiva perché è stato chiamato da Cristo a una vita nuova, si sono disarmati per essere capaci di disarmare anche gli altri. E questa prospettiva che è tipica del pontificato di Papa Leone, no? Disarmato e disarmante nelle parole, si incarna anche negli apostoli Pietro e Paolo.
1: Un altro aspetto interessante di quello che abbiamo ascoltato è che il Papa parla della comunione come travaglio, come qualcosa di faticoso, non qualcosa doloroso anche, no? E non come qualcosa in cui siamo tutti quanti belli, buoni, fermi. Uh-huh.
0: Costruire la comunione tra le persone significa accogliere ciò che ciascuno ha di importante per sé. Nessuno vuol far, come dire, recedere ciò che ritiene importante nella sua vita, nei suoi pensieri, nelle sue idee. Quindi mettere insieme tanti aspetti diversi significa fare un cammino di convergenza e cercare i punti di unità. Quello che ha vissuto il concistoro speciale, poi quello che vive la Chiesa sempre e quotidianamente, è questa prospettiva. Quando invece ci si cristallizza e ci si contrappone, sappiamo purtroppo cosa succede nel mondo.
1: Grazie Don Roberto e buona festa di San Paolo. Allora. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
3: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
4: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
3: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
2: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
5: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
4: Non voglio che tu te ne vada.
6: Qualcosa di inaspettato. Giovedì in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
9: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore, qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, la speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra.
2: Dacci ora il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve.

0: O Maria, non permettere che davanti alle sfide di questo tempo la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall'impotenza. Aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. Maria, destaci dall'indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell'altro e ci pone al servizio della sua crescita. O Maria, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia il corpo martoriato. Insegnaci a non disertare i luoghi del dolore. Rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è nella prova. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: caldo record in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce. Convocato un vertice europeo sul clima, da domani arriva una tregua dall'AFA. A Doha domani colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran. Sul tavolo dei mediatori la questione di Hormuz e lo sblocco dei beni di Teheran all'estero. In Venezuela, segni di speranza, un bambino estratto vivo dopo 6 giorni, ieri ritrovato un 12enne, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Le autorità chaviste ostacolano i soccorsi. Appello del Papa ai lefebvriani, evitate lo scisma. Leone scrive alla Fraternità San Pio X alla vigilia delle ordinazioni episcopali, non lacerate la tunica di Cristo. Gli affreschi della tomba François di Vulci esposti al Museo di Villa Giulia a Roma, il capolavoro dell'arte etrusca acquistato dallo Stato a maggio per 15 milioni di euro. Buonasera dal TG2000. In apertura, come dicevamo, l'AFA Killer, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, convoca una riunione urgente, ma oggi potrebbe essere l'ultimo giorno da bollino rosso. Presto si spera un calo delle temperature di circa 8 gradi. Marino Galdiero.
1: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli Stati dell'Unione per il 6 di luglio. Lo scopo dell'incontro è capire se si è pronti ad affrontare la prossima ondata di calore. Infatti, lì dove si è lavorato sulla prevenzione, i problemi sono minori. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle segnalate 18 del fine settimana alle 25 di oggi, con alcuni record significativi come quello di Firenze che va verso i 12 giorni consecutivi di codice rosso. Ma già in queste ore il capovolgimento climatico è in corso, con temporali ieri a Bologna, decine di interventi dei vigili del fuoco, pioggia e vento forte nel Torino. In Alto Adige violenti rovesci hanno provocato una colata di fango.
0: Ed intanto al nord soffre l'agricoltura, il Po è in secca, a Ferrara l'acqua salata, risale il corso. Pierachille Dolfini.
2: Il caldo di questi giorni, anomalo per il mese di giugno, ha accelerato il fenomeno del cosiddetto cuneo salino, ovvero la risalita nel letto del Po dell'acqua di mare. La drastica riduzione della portata del fiume, ridotta di 2/3 in meno di 2 settimane, passando da circa 1000 metri cubi al secondo a meno di 300, ha fatto sì che negli ultimi giorni l'acqua salata sia arrivata fino a 18 km nell'entroterra del delta.
3: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema.
2: Un fenomeno che impatta sull'ecosistema del delta del Po e che compromette l'irrigazione impossibile con acqua di mare. Raccolti a rischio per un'emergenza con la quale gli agricoltori fanno i conti ogni anno, ma che di solito si presenta ad estate inoltrata.
4: Vuol dire avere tutta la stagione agricola davanti, tutta la stagione irrigua dell'agricoltura davanti, e senza la risorsa primaria, e quindi non sappiamo se queste colture finiranno il loro ciclo e riusciremo a raccoglierle.
2: L'aumento della frequenza e dell'intensità di eventi estremi cui si sta assistendo imporrà una diversa gestione del Po in tutto il suo corso.
3: Domani si potrebbero razionalizzare anche gli usi lungo tutta l'asta del Po, dalla Val d'Aosta fino ad arrivare alla sezione finale, una gestione solidale per garantire a tutti un minimo, una soglia minima al di sotto del quale si

0: cominciano ad avere questi tipi di problema.
1: In Medio Oriente, attesa per l'incontro a Doha tra Iran e Stati Uniti, ci saranno Witkoff e Kushner, ma Teheran non conferma. Massimiliano Cocchi.
2: Ritratti giganti sulle facciate dei palazzi, murales e cartelli lungo le strade. Teheran si prepara ai solenni funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, che cominceranno sabato e dureranno 6 giorni. Il corpo dell'uomo, che per 37 anni ha guidato il paese, sarà esposto da venerdì nella grande moschea di Teheran. Sarà il più grande funerale di Stato nella storia della Repubblica Islamica, con cerimonie in 5 città tra Iran e Iraq. E mentre il paese si appresta a seppellire l'Ayatollah Khamenei, proseguono i negoziati con gli Stati Uniti. Domani è previsto un nuovo round di colloqui a Doha, in Qatar, ma le delegazioni di Washington e Teheran questa volta non si parleranno direttamente. Lo faranno attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui, secondo quanto riportato dalla TV Al Arabiya, ci sarà lo sblocco di alcuni beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana. Ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti, come il resto del mondo, lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma l'Iran e l'Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi, ha reso noto il New York Times, l'Oman avrebbe presentato agli Stati Uniti un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole.
1: E proseguono i raid dell'esercito israeliano a Gaza, ancora morti e feriti nella striscia. Alessandra Buzzetti.
3: Khan Yunes, questa mattina, tra quel che resta di una tenda, si cerca di portar via qualche masserizia. Un ordine di evacuazione non ha salvato Safar, un anno di vita, e sua madre. Sono 2 degli 8 morti nella striscia nelle ultime 24 ore, più di 20 feriti. Nel mirino, comandanti di Hamas e della Jihad Islamica, dice l'esercito israeliano, che sta dando la caccia uno ad uno ai responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, degli abusi sugli ostaggi, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco e delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi, senza casa, con poca acqua, con topi ovunque e un caldo torrido. 5.000 Gazawi che in 3 anni hanno avuto il permesso di lasciare la striscia, in maggioranza per gravi ragioni sanitarie. Hamas ostacola anche le evacuazioni, secondo le autorità israeliane. Hamas, che continua a usare il pugno duro nel controllare il 40% di territorio che gli è rimasto. Oggi ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non va avanti e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di Pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà.
1: A Monte Carlo continua la caccia all'uomo che ieri ha lasciato uno zaino imbottito di esplosivo davanti ad un edificio residenziale del Principato. 3 i feriti, l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev e i suoi familiari. Lucia Asciune.
4: Monte Carlo ancora sotto shock per l'attentato di ieri alle 21, un crimine efferato, come lo ha definito il principe Alberto di Monaco, in un comunicato che ha rimarcato l'unità del paese, la determinazione a combattere violenza e criminalità senza cedere ad alcuna minaccia. Il ministro Christophe Mermon ha parlato di un attacco deliberato, il primo episodio di questo genere nella storia del principato. Intanto non si ferma la caccia all'uomo che è fuggito a piedi dopo aver lasciato una borsa contenente esplosivo, bulloni e pallini davanti all'ingresso di un elegante condominio del Boulevard d'Italie, lungo il confine con la Francia. Il miliardario ucraino Yermolayev e la moglie, coinvolti nella deflagrazione, versano in gravi condizioni, migliorano quelle del figlio tredicenne della coppia. Tutti sono ricoverati a Nizza. Al vaglio degli investigatori coordinati dal procuratore generale Stefan Thibault, la posizione dell'oligarca che aveva stabilito la sua residenza nel Principato dall'inizio della guerra in Ucraina. Secondo fonti di stampa di Kiev, alla fine del 2023, Yermolayev era stato colpito da sanzioni imposte da Zelensky per presunti legami con la Russia per il commercio di alcolici in Crimea e per interessi nel settore edilizio. Non si esclude alcuna pista, criminalità organizzata internazionale, mondo degli affari sporchi in primis, ma anche il coinvolgimento dei servizi segreti sia ucraini che di Mosca.
1: In Venezuela sono oltre 1.700 le vittime accertate. I soccorritori stanno compiendo miracoli. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Antonella Mazza.

0: A 6 giorni dal doppio forte terremoto in Venezuela, miracolosamente c'è ancora vita sotto le macerie. Quando viene individuata e salvata, gli stessi soccorritori esultano. Nella notte a Caracas una squadra giordana ha salvato un bimbo di 3 anni. Il giorno precedente, vigili del fuoco ecuadoregni avevano liberato dai detriti un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma. Nelle ricerche sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, ma subito dopo il violento sisma sono stati gli stessi abitanti da soli a cercare a mani nude i sopravvissuti, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati. A distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un duro colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Veniamo alla politica italiana, la riforma elettorale infiamma il dibattito parlamentare, il punto con Augusto Cantelmi.
2: Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdato in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia a Via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi in seguito sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi tradotti in seggi, 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra.
1: L'Istat certifica un rallentamento dell'inflazione, scende anche il carrello della spesa. Giuseppe Caporaso.
3: A sorpresa l'inflazione cala secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa i beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica, il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi e trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta, ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Osservano l'evoluzione le associazioni dei consumatori. Per l'Adoc i dati Istat sono tiepidi, i prezzi dell'energia sono ancora alti, mentre il Codacon sottolinea come il tasso dell'inflazione di fatto scenda, ma mette in guardia tutti dal rischio di una possibile stangata estiva.
1: La cronaca, 4 arresti per l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Secondo i magistrati hanno agito su commissione e con metodo mafioso. Amelia Cartia.
4: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati.

Nelle quali uno dei fermati, Antonio Passarello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passarello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora facciamo la storia.

0: in cambio di alcune migliaia di euro. Adesso, è il commento del giornalista sotto scorta, rimane da capire se ci sono altri livelli.
1: In tutta Italia, sgominata una banda con base a Napoli, agivano con la tecnica del finto maresciallo Cesare Cavoni.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa mezzo milione di euro.
1: In Sudafrica, xenofobia in piazza. 25.000 migranti sono già in fuga dal paese, anche a causa della crisi mineraria. Marco Burini.
3: Via, via subito tutti gli immigrati. Oggi in Sudafrica scadeva l'ultimatum dato dai movimenti xenofobi che da settimane protestano, non solo pacificamente, contro le persone provenienti da Camerun, Ghana, Nigeria, Malawi, Mozambico. Gente in cerca di lavoro, disposta a svolgere le mansioni più umili e meno pagate, ma anche persone che pur vivendo nel paese da anni portano ancora lo stigma dello straniero che ruba il lavoro e inquina la razza. Contro di loro si sono scatenati gruppi organizzati come March e Operation Dudula, che li incolpano di tutti i guai. Il Sudafrica è tra i paesi più ricchi e industrializzati del continente, attira molta manodopera, ma la crisi economica si fa sentire. Inflazione e disoccupazione aumentano e così aumenta la propaganda xenofoba. La caccia all'uomo ha già provocato almeno 5 morti, mentre a decine di migliaia sono già fuggiti, terrorizzati dalle ronde casa per casa. Per sorvegliare le manifestazioni di oggi in diverse città, il governo sudafricano ha dispiegato un gran numero di agenti. Il presidente Ramaphosa ha minacciato la linea dura, ma intanto ha aumentato le espulsioni di migranti senza documenti e promette più controlli alle frontiere. Tenebre fitte sulla nazione arcobaleno, che aveva sconfitto l'apartheid, l'oppressione dei bianchi sui neri, e adesso viene sommersa da una marea xenofoba.
1: Restiamo nel continente, nella Repubblica Centrafricana, un nuovo martire ucciso, un sacerdote cattolico, nella sua parrocchia, Nicola Ferrante.
4: Scorre sangue innocente in Repubblica Centrafricana e muore anche un giovane sacerdote. Ucciso la sera dello scorso 29 giugno, padre Crepin Monga, 36 anni, parroco di Zemio nel sud del paese, a darne notizia Monsignor Aurelio Gazzera, che da pochi giorni è il vescovo della diocesi coinvolta di Bangassou.
5: L'abbé Crepin era un giovane sacerdote con 5 anni di sacerdozio. Soprattutto in quest'ultimo anno ha dovuto accogliere centinaia e centinaia di rifugiati interni e seguiva anche i rifugiati che sono nel vicinissimo Congo. E lavorava molto appunto nella mediazione e nella pace.
4: Dalle prime ricostruzioni, alcuni uomini armati hanno raggiunto il complesso della chiesa, aprendo il fuoco e uccidendo anche il parroco. Negli ultimi giorni si sono inasprite le tensioni fra l'esercito governativo e mercenari russi del cosiddetto gruppo Wagner. La regione in cui si trova Zemio è una delle più instabili. Il giorno precedente all'agguato, nuove tensioni si erano registrate in un mix di scontri etnici, competizioni per il controllo del territorio e contrasti fra soldati governativi e uomini della Wagner.
5: Stiamo aspettando la salma dell'abbé Crepin che è stata portata in moto da Zemio fino a una settantina di chilometri, perché domani contiamo di fare il funerale a Bangassou. Probabilmente è stato ucciso non a caso, perché appunto facendo opera di pace.
1: Laurea magistrale in Italia per 15 studenti di Pakistan e Bangladesh. Siglato il protocollo al Viminale, i giovani frequenteranno corsi di studio in 3 atenei del Sud, Messina, Salerno e quello della Calabria. Le borse sono cofinanziate dalla Conferenza Episcopale Italiana, assieme alla Caritas e alla Fondazione Con il Sud. E andiamo ora in Vaticano, a poche ore dalle ordinazioni di

0: Vescovo e senza il mandato pontificio, Leone XIV invita i lefebriani a tornare sui loro passi. Rita Salerno.
1: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Con animo paterno, Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il Pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto.
0: Il cammino dei cristiani nel mondo. Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto la delegazione del Patriarcato Ecumenico guidata dal Metropolita di Calcedonia, Paolo Fucili.
2: Essere segno di pace e dare un contributo decisivo all'impegno per la pace di tutti gli uomini di buona volontà, a questo esorta Papa Leone, siamo chiamati come cristiani, riconciliati fra noi e concordi nel professare l'unica fede, messaggio indirizzato ai discepoli di Cristo di ogni confessione, accogliendo oggi la delegazione ortodossa venuta da Costantinopoli per la festa dei patroni di Roma, Pietro e Paolo. Non solo la credibilità dell'annuncio cristiano, ma il futuro stesso dell'umanità oggi è in gioco, il Papa avverte, in questa epoca di guerre, polarizzazione crescente, divisioni culturali e sociali, collaborare di più fra cristiani per la pace e il buon uso delle nuove tecnologie e la cura del creato lo esige il Vangelo stesso. La responsabilità per la vita e la dignità di ogni uomo, a iniziare dai più piccoli e bisognosi, è il criterio che decide il nostro destino presente ed eterno. Anche la Santa Sede invia una delegazione a Costantinopoli nella festa del patrono di quella chiesa, Andrea, 30 novembre. 7 mesi fa la guidò Leone in persona per i 1700 anni del Concilio di Nicea. In vista ora del bimillenario della Redenzione 2033, camminiamo e riscopriamo insieme, esorta il Papa, il dono e la chiamata ad essere testimoni del risorto.
0: Suora Alessandra Smerilli è il nuovo prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nuova nomina femminile in un ruolo di vertice della Curia Romana da parte di Leone XIV. Finora segretario del medesimo organismo curiale, la religiosa salesiana assume l'incarico mantenuto dal 2022 dal cardinale Cerni. Il cardinale Baggio, nominato pro prefetto, entreranno in carica dal 1 settembre. E Leone XIV aggiorna la Costituzione del Vicariato di Roma. Le modifiche riguarderanno soprattutto il governo, confermato il ruolo del cardinale vicario, mentre il coordinamento di uffici e struttura amministrativa viene affidato alla figura del moderator curie. A 3 anni dalla riforma voluta da Papa Francesco, Leone XIV interviene con il motu proprio «Confirma fratres tuos». E parliamo ora d'arte. A Villa Giulia a Roma apre al pubblico la tomba François, uno dei capolavori assoluti della pittura etrusca. Alessandra Camarca.
3: Si alza il sipario sulla tomba François di Vulci, uno dei più grandi capolavori della pittura etrusca e dell'arte antica. Dopo l'acquisizione da parte del Ministero della Cultura per 15 milioni di euro, i visitatori del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma avranno l'occasione unica di ammirare, dopo oltre un secolo di attesa, gli affreschi della tomba François, presentata nei suoi molteplici aspetti nella mostra Il ritorno degli eroi. Il ciclo di affreschi che decorava la cosiddetta tomba François, proveniente da Villa Albani e finora proprietà degli eredi delle famiglie Torlonia, Sforza Cesarini e Gaetani, deve il suo nome a quello di Alessandro François, l'archeologo che l'ha scoperta nel 1857 a Vulci, ed è uno straordinario intreccio tra mito greco, memoria storica etrusca e costruzione dell'identità aristocratica di Vulci, una delle più importanti città-stato etrusche, situata a circa 120 km a nord-ovest di Roma. La tomba è scavata nel tufo e presenta 37 pannelli dipinti. Dal 1 luglio si potranno ammirare le immagini tratte dal mito greco, scene descritte da Omero ma reinterpretate in chiave etrusca. Tra le scene più celebri della tomba, risalente al IV secolo a.C., spicca la raffigurazione del sacrificio dei prigionieri troiani sulla tomba di Patroclo. Il ciclo pittorico comprende inoltre il più lungo fregio animalistico dell'antichità a noi noto.
0: Andiamo al cinema. Da domani Minions and Monsters, il nuovo capitolo della fortunata saga sui piccoli aiutanti gialli del cattivo di turno. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
4: I Minions sono tornati! Con un tocco di mistero!
5: Daddy!
6: Oh, Humphrey!
7: È proprio così, i Minions, le creature super simpatiche ma anche super pasticcione, nate dalla fantasia di Pierre Coffin, sbarcano ad Hollywood per questa nuova avventura ambientata agli albori del cinema, che li vedrà impegnati sul set in un'impresa più grande di loro. Ma come ci sono finiti? Il nuovo film parte proprio dalla ricerca dei Minions di un padrone cattivo da servire. Non a caso sono nati dalla saga di Cattivissimo Me, ma inutile dirlo, uno per uno li faranno goffamente fuori.
8: Alleluia! Macal movie! Un movie dei Minions con Mothra!
7: Per questo arrivano ad Hollywood e dopo una serie di tragicomici incidenti vengono messi sotto contratto da una major. L'obiettivo è quello di girare un film di mostri, in pieno omaggio alla Hollywood degli anni d'oro. Grazie a un libro di incantesimi i mostri si sveglieranno davvero, ma rischieranno di distruggere l'intera città. Ma rimettere a posto le cose ci penseranno proprio loro, i Minions.
9: Lei distruggerà completamente il pianeta!
7: Alla cabina di regia c'è Pierre Coffin, che ha firmato i primi tre episodi di Cattivissimo Me e si vede. La sua passione è fortissima ed è lui stesso a prestare la voce agli scatenati protagonisti e al loro incredibile eloquio. Forse anche questa passione profonda è il segreto del successo di una saga ormai inarrestabile.
0: Solo qualche minuto e torna il TG.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
11: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Ultima ora, ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
5: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Scopri Nutella Gelato,

0: con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Ancora un'ultima notizia, allerta meteo arancione in Lombardia per rischio temporali dalla tarda mattinata di domani fino alla mezzanotte. Saranno possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45, vi aspettiamo, buona serata.

Martedì, al nord anticiclone meno forte. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile, calda e afosa. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sia sulle Alpi sia sulla pianura. Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Al centro, l'anticiclone Caronte domina le regioni. Giornata ancora molto calda e afosa con temperature massime fino a 37-38 gradi. Locali temporali sugli Appennini e zone vicine. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Al sud, regime anticiclonico. In questa giornata, dopo una mattinata soleggiata, calda e afosa sulle coste, ci saranno dei rovesci pomeridiani sui settori montuosi. Caldo diffuso. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Giovedì in seconda serata.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2

0: Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vogliamo ringraziare il Signore con questa celebrazione eucaristica per questa esperienza di fede che abbiamo vissuto in questo mese con TV 2000. E penso che l'amore di Dio in questi giorni ci ha guidato, ci ha accompagnato, ci ha custoditi, ci ha indicato la via del bene, che poi non è altro che la via della santità. Ringraziamo veramente il Signore. Facciamo in modo che tutto quello che il Signore gratuitamente ha donato, con il nostro impegno possiamo farlo fruttificare in preghiere e in opere buone. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghi. O Dio, che sempre ascolti con bontà la voce dei tuoi fedeli che sono nella tribolazione, ti rendiamo grazie per i tuoi benefici e ti supplichiamo umilmente, perché liberi da tutti i mali possiamo sempre servirti nella gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo?

0: Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio. Ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Gloria a

Dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica che oggi siamo chiamati a ringraziare il Signore per i benefici che ci ha donato in questo mese, come ce li dà sempre, non solo in questo

mese ci dona i suoi benefici, ma in questo mese particolare, dove penso che ciascuno di noi, anche coloro che ci seguono da casa, hanno vissuto queste esperienze di fede, dove sperimentiamo da un lato la nostra povertà, il nostro limite, la nostra fragilità, e dall'altro ecco l'opera di Dio. Vedete, quando l'opera di Dio la lasciamo agire nella nostra vita, la accogliamo nel nostro cuore, la facciamo diventare opera buona, allora diventa via di salvezza, via di santità. In tutto questo c'è anche lo stesso atteggiamento degli apostoli, quello della paura. Tante volte anche noi abbiamo paura. Ma vedete, la paura più grande è perdere la fede, non fidarsi di Dio. Quando Dio è sempre premuroso e attento a quelle che sono le nostre necessità, i nostri bisogni. E la fede, lo sappiamo, si coltiva con la preghiera, con una relazione intima, personale. La prima lettura ci ricordava che anche se Dio rimprovera spesso quel popolo di Israele, però alla base dice: io ti ho scelto perché ti amo. Questa è la bellezza di questo Dio, un Dio che sorprende, un Dio che si china verso ciascuno di noi, un Dio che ci viene incontro proprio per indicarci la via della santità. E allora oggi siamo chiamati a rendere grazie al Signore, ma siamo chiamati anche a ravvivare la nostra fiducia in Lui, ravvivare e rinnovare la nostra fede. Ricordiamoci sempre che Dio è l'Emmanuele, il Dio con noi, che è sempre presente, che ci sostiene, ci incoraggia, ci insegna sempre la via della salvezza. Fidiamoci a Lui e che ognuno personalmente in questa Santa Messa esprima il suo grazie al Signore. Ricordatevi sempre che tutto quello che il Signore ci dà è grazia, va ascoltato, va custodito nel nostro cuore, va fortificato con la preghiera, va tradotto in opere buone. La via della santità è questa: vivere, accogliere il comandamento di Dio e farlo diventare gesto generoso e semplice. Ecco, che il Signore veramente ci custodisca nel suo amore. Ecco, l'Eucaristia è il sacramento per eccellenza della gratitudine di Dio per noi, di questo pane che si dona. E noi, insieme al pane e al vino, presentiamo su questo altare la nostra storia, perché possa diventare, ecco, offerta, gradita a Dio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore.

0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode per i benefici che ci hai elargito e ti chiediamo che i doni da te gratuitamente ricevuti diventino azione di grazie a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu hai il regno, tua potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Prima di concludere, ecco, con l'orazione e la benedizione, ecco, un grazie a TV 2000 che ha reso possibile questo. Questa esperienza di fede, penso che la cosa più bella è che siamo riusciti a pregare, ed è ancora più bello se continuiamo a pregare, che è la cosa più bella che il Signore ci chiede. E adesso vogliamo pregare per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per coloro che si trovano in difficoltà, per tanti che hanno bisogno di Dio nella loro vita. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai ridonato come cibo spirituale il sacramento di salvezza del tuo Figlio, a te offerto il rendimento di grazie, confermaci con questo dono di forza e di gioia, perché possiamo servirti sempre più in santità di vita e sperimentare ancora nuovi benefici. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buonasera e bentrovati. Questa sera torniamo nel Lazio, qua vicino Roma, per provare a capire quali sono stati poi i frutti del cammino sinodale di due diocesi, quella di Frascati e quella di Velletri-Segni. Ne parliamo dopo la sigla. Un cammino tra diocesi che ha trovato un momento di condivisione pastorale in un'assemblea che è stata immagine di una sinodalità che esige scelte di conversione quotidiana, piccoli gesti. Dall'assemblea interdiocesana al percorso portato avanti, nel racconto questa sera dalle diocesi di Frascati e di Velletri-Segni. Ne parliamo con il vescovo delle due diocesi. Bentornato, Monsignor Stefano Russo.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere tornato qui nei nostri studi. E con te c'è anche Veronica Ferranti. Ben trovata, Veronica.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati, corretto?
2: Sì.
0: Allora, Monsignor Russo, a questo punto abbiamo vissuto la terza assemblea sinodale, c'è stata anche l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. Due diocesi insieme che provano a immaginare un presente e un futuro condiviso con strategie pastorali comuni. Che periodo è stato questo del cammino sinodale per due diocesi come quelle di Frascati e di Velletri-Segni?
1: Direi un periodo intenso e anche significativo per tanti aspetti legati proprio alla volontà di cercare di camminare sinodalmente, quindi di attivare quello sforzo di confronto, di dialogo, di mettersi in discussione a partire da un ascolto ricercato in modo profondo, ecco, nel senso che nelle tante esperienze che abbiamo vissuto e che poi ci hanno portato a vivere ultimamente anche l'assemblea interdiocesana, la dimensione dell'ascolto è stata ed è una dimensione molto importante, intanto per conoscersi, perché anche se sono due diocesi confinanti ci sono comunque realtà, ambiti
0: anche
1: diversi,
0: storie,
1: modalità diverse, certo. Non puoi fare mettere due diocesi insieme facendo la somma di quello che trovi, ma devi attivare appunto quelle sinergie, quei confronti, quei dialoghi che richiedono appunto spendere tempo per trovarsi. Sì. È un dato che mi sembra sia stato molto significativo e bello, anche riconosciuto come tale da tanti, è quello che ci ha visto confrontarci attraverso le conversazioni nello spirito, che sono state veramente e sono a tuttora un tempo di grazia nel momento in cui ci decidiamo ad attivarci in quella modalità.
0: Da che storia arrivavano queste due diocesi? Adesso, grazie ad un unico vescovo, la possibilità anche di camminare insieme, ma che storia avevano? Che diocesi sono quelle di Frascati e Velletri-Segni?
1: Beh, intanto io come vescovo sono vescovo a Velletri dal 2026, da giugno del 2022 e a Frascati da novembre del 2023. Quindi da quel momento è scattato un lavoro di confronto, di dialogo. Sono due diocesi che si trovano appunto sui castelli romani, in un territorio abbastanza mosso e anche densamente abitato, con dei comuni di dimensioni medio-grandi. I due comuni principali appunto sono Velletri e Frascati. Sono due diocesi molto legate anche a Roma, sono infatti diocesi suburbicarie, il che sottolinea una storia importante di ambedue le diocesi. Velletri-Segni sono già anche il frutto di una unione di due diocesi, diocesi dove esistono e persistono ancora anche delle tradizioni, un attaccamento anche da parte di tante comunità a queste tradizioni, sì, che continuano ad essere portate avanti, diocesi che anche sentono l'esigenza comunque emerso

0: fortemente dal cammino sinodale di rinnovamento nella prassi pastorale in tante situazioni in cui siamo sfidati in questo tempo che viviamo.
1: E questi sono stati anche, credo, i temi no, dell'Assemblea Interdiocesana, che tra poco andremo a vedere anche attraverso un servizio. Veronica Ferranti, giovanissima studentessa di medicina, fai parte dell'equipe sinodale della Diocesi di Frascati. Innanzitutto, come ci sei finita? Perché?
2: Perché da anni che frequentavo, insomma, i giovani della pastorale, e la pastorale giovanile che mi ha aiutato ad inserirmi un po' in questo mondo. E, tanti anni fa, un'estate un po' diversa dalle altre, ho partecipato ad un'estate ragazzi e da lì non ne sono più uscita. Quindi ho conosciuto, ecco, la pastorale giovanile e avendo avuto la fortuna di aver fatto esperienza di Dio nella mia vita, ho deciso di mettermi al servizio e quindi sono entrata, ecco, nell'equipe, nel gruppo in cui appunto giovani volenterosi si danno un po' da fare.
1: Cosa fa l'equipe, appunto, l'equipe sinodale di una diocesi, in questo caso quella di Frascati?
2: Nel concreto, noi ci piace tanto utilizzare l'espressione giovani per i giovani e quindi giovani ragazzi della mia età, con i miei coetanei ci impegniamo per cercare di organizzare degli eventi, ma che non siano soltanto degli eventi a sé stanti, quindi sporadici, ma che possano lasciare veramente un segno per altri giovani, per creare dei momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione fraterna e poi senza mai dimenticarci dell'obiettivo della nostra meta, che è, ripeto, fare esperienza di Cristo.
1: Torniamo al 17 e 18 ottobre 2025, l'Assemblea Interdiocesana delle Diocesi di Frascati e Velletri-Segni. Siamo andati a girare un servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo.
3: Il cammino sinodale è stato una buona occasione per il percorso delle due diocesi, soprattutto perché ci ha allenato alla fatica dell'ascolto, ci ha allenato anche alla fatica dell'incontro e ci sta allenando alla fatica di trovare delle convergenze per un cammino comune insieme.
4: Ci sono stati dei momenti un po' in salita, poi in discesa, delle fermate. Ma secondo me sono tutte cose che comunque servono, anche fermarsi un attimo a riflettere e per poi riprendere il cammino. Non sei solo perché hai le stesse difficoltà e le sai affrontare in un modo diverso perché hai sentito pareri e opinioni diverse.
3: La crisi che inevitabilmente c'è in qualsiasi situazione diventa un'occasione per ripensarsi e per crescere.
5: Bellissimo anche l'esperienza del clero che abbiamo vissuto, che non ci vedevamo divisi, Frascati e Velletri, ma invece siamo uniti a pregare insieme, a mangiare insieme, ad ascoltare una riflessione insieme. Comunque ci ha fatto sentire già in questi anni che siamo l'unico clero. Rimanere divisi vuol dire che siamo piccoli, piccolo gruppo, piccolo clero, e questo di unire vuol dire che noi abbiamo le nostre forze, siamo tanti, sembra che siamo tanti, non siamo pochi, siamo tanti che possiamo fare tante cose insieme.
4: Confluire in un unico corpo, non sentirsi due diocesi, capirsi, rialzarsi insieme, saper affrontare problemi come appunto un unico corpo.
3: Far sì che anche questo impegno pastorale non sia un qualcosa di astratto da vivere nel chiuso delle sagrestie, ma sia qualcosa che abbia veramente a che fare con la vita delle persone, con la concretezza delle situazioni esistenziali che incontriamo ogni giorno.
1: Monsignor Russo, insomma, un momento di unità, di cammino comune, di visione comune a partire dalle proprie storie, un sperimentare la sinodalità, anche sapere ed essere consapevoli di cosa significa essere un unico corpo.
0: Sì, e soprattutto questa è stata l'esperienza, è l'esperienza che stiamo vivendo e che stiamo cercando anche di perseguire, perché Questo significa ogni giorno anche

mettersi in discussione, perché a noi piace parlare di sinodalità e ci sentiamo attratti anche da questa dinamica che siamo chiamati a generare, ma non possiamo mai dare per scontata la sinodalità. È un qualche cosa che ogni giorno che ci alziamo ci vede metterci in discussione anche

0: gesti, con gli amici, a scuola, insomma, all'università, provare a capire che la strada è quella giusta, il passo che sto facendo va nel senso di poter camminare insieme.
1: Penso che possiamo fare tanto come giovani nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, ascoltare e esserci, sporcarsi le mani e esserci per l'altro. E sono dei piccoli passi perché se si crea quel giusto dialogo, quella relazione, si arriva al cuore di quella persona, allora secondo me è già un passo del cammino sinodale. Forma mentis, come mentalità, sicuramente ognuno di noi deve fare un lavoro prima su se stesso, però è anche un crescere insieme, quindi con tutti gli errori che poi magari ci possono essere, io sono sempre per buttiamoci, mettiamoci in gioco e camminiamo insieme con gli errori, ma sosteniamoci anche a
0: Tu
1: vicenda.
0: ti sei formata un po' alla sinodalità, sei una facilitatrice? Che cosa
1: Sì.
0: significa nel tuo caso?
1: È stata una bella sfida. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità appunto di partecipare a degli incontri formativi. Quando sei giovane a volte hai quasi paura, no? Di non sentirti all'altezza. Sederti ad un tavolo con delle persone più grandi di te che hanno un'esperienza sicuramente ecco, più ampia della tua, anche banalmente, ripeto, per l'età.
0: Per l'età, certo.
1: Però ecco, sapere che poi alla fine l'importante è metterci il cuore, l'ascolto. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata il capire che il ruolo del facilitatore non era tanto quello di guidare, ma più un accompagnare, no? E questo sarebbe bello in generale se gli adulti e i giovani, ecco, si accompagnassero gli uni con gli altri, senza che qualcuno stia avanti e qualcuno rimanga
0: I
1: indietro.
0: telespettatori più attenti ti avranno riconosciuto anche nelle immagini che abbiamo visto poco fa rispetto al servizio, immagine a cui vorrei tornare perché anche il luogo, Don Stefano, in cui avete celebrato questa assemblea interdiocesana, non era canonico, diciamo così, no?
2: Sì, è stata appunto la volontà di uscire fuori anche un po' dal nostro ambiente, dagli ambienti ecclesiali, e abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una struttura che ci hanno messo a disposizione i carabinieri. A Velletri c'è un rapporto storico con i carabinieri, c'è la caserma Salvo d'Acquisto, che è una scuola per allievi brigadieri e allievi marescialli, che dispongono di strutture che ci hanno permesso di svolgere al meglio questa assemblea interdiocesana, perché poi era la seconda assemblea interdiocesana che vivevamo. E quest'anno abbiamo deciso anche di fare dei passi in avanti, nel senso che era strutturata in maniera tale che la prima giornata ci si trovava in una sala tipo sala conferenze, dove c'è stata una partecipazione di relatori che in una tavola rotonda hanno messo a tema le convergenze appunto del cammino. La seconda giornata invece era una giornata in cui tutti coloro che partecipavano erano chiamati a trovarsi attraverso delle domande che riguardavano appunto le convergenze nei tavoli di lavoro secondo il metodo delle conversazioni nello spirito, quindi erano 32 tavoli con 8
0: Chiaro.
2: persone. E anche la caratteristica particolare è che in questi tavoli c'erano persone sia della diocesi di Frascati che di Velletri-Segni, proprio perché ci interessava anche a livello esperienziale attivare un
0: Certo.
2: momento forte.
0: Parlavi di convergenze, i temi praticamente che avete affrontato, no?
2: Sì, in questi anni sono stati tanti i temi e le emergenze che sono venute fuori e abbiamo voluto individuare almeno quattro che sembravano più ricorrenti fra le due diocesi e sono stati questi che erano al centro dell'assemblea interdiocesana, in particolare trovavamo la corresponsabilità, tematica che è emersa tantissime volte, di
0: Certo.
2: tutti coloro che partecipano alla comunità ecclesiale, la formazione umana integrale, il protagonismo dei giovani nel segno di una partecipazione attiva alla vita della comunità e anche il rinnovamento delle strutture, intendendo per strutture in particolare il rinnovamento degli organismi di partecipazione e quelle che noi abbiamo individuato come zone pastorali, cioè delle compartimenti del territorio omogenei in cui le comunità sono chiamate particolarmente a lavorare insieme nel segno del progetto comune.
0: Ripartiamo da qui dopo qualche istante di pubblicità e poi rivivremo anche i giorni del Giubileo dei Giovani, perché buona parte di Tor Vergata è sotto la diocesi di Frascati, quindi sotto il vescovo lo Stefano che è qui con noi. Dopo la pubblicità.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Frascati e Velletri Segni, due diocesi, un solo cammino. Ne stiamo parlando con il Vescovo, Monsignor Stefano Russo. Grazie ancora per essere qui con noi. Grazie anche a Veronica Ferranti, che fa parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. E vengo alla giovane Veronica, perché insomma quest'estate siete stati protagonisti anche di una grande azione di accoglienza durante il Giubileo dei Giovani, tenendo conto che parte di quel territorio abitato da quel milione Tor Vergata è proprio nel territorio della diocesi di Frascati. Innanzitutto, che esperienza è stata accogliere il mondo in casa?
14: È stata un'esperienza senza veramente parole, però cercherò di descriverla. È forse una delle più belle, dopo essere stata a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù, e quello che poi sarebbe stato vivere il Giubileo, quella data del 28 luglio, penso che rimarrà veramente nel mio cuore. Con l'equipe, appunto, con gli altri ragazzi di Pastorale Giovanile, abbiamo pensato a questo momento per accogliere e far sentire a casa anche qui a Roma tutte quelle persone che venivano dalle parti, da tutte le parti del mondo, Messico, dicevamo, Francia, Spagna, Portogallo e tanti altri. E quindi è stato vedere tutte quelle persone, tutti quei giovani per me ha veramente simboleggiato già un frutto della speranza. E quindi quella forza che ti ricarica quando sei anche, no, ritorni alla quotidianità e sei un po' demoralizzato. Ecco, chiudere gli occhi e rivedere quella folla di giovani che erano lì per Dio non ha veramente prezzo. E quindi è stata un'esperienza veramente fantastica.
13: Signor Russo, adesso era importante non disperdere questo entusiasmo.
2: Certo, bisogna dire che veramente questa esperienza del Giubileo è stata particolare, nel segno dell'accoglienza ha coinvolto un po' tutta la comunità, sia i giovani ma anche molti adulti che si sono spesi come volontari. Per me anche è stata un'esperienza particolare, nel senso che normalmente sia come persona che partecipa al Giubileo, magari da giovane, ma sia come vescovo, tu sei abituato ad andare al Giubileo. Invece noi il Giubileo è centrato dentro casa, diciamo, nel senso che quindi è stata una cosa molto particolare che ha richiesto molta energia e anche la capacità da parte di molti di un'elasticità che era dovuta al fatto che poi le situazioni che venivano a generarsi richiedevano un'attenzione alle cose che accadevano e quindi a spendersi per soccorrere le situazioni che di volta in volta...
13: Un'elasticità operativa che, insomma, di questi eventi ce n'è bisogno. Allora, voi avete vissuto la vostra assemblea interdiocesana il 17-18 ottobre. Una settimana dopo, il 25 ottobre, c'è stata la terza assemblea sinodale nazionale a cui, insomma, i vescovi hanno partecipato, anche membri delle vari referenti diocesani del cammino sinodale. E adesso vogliamo riproporvi parte delle conclusioni del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, proprio al termine di questa terza assemblea sinodale, temi che ricorrono, che dal nazionale arrivano a parlare anche alle chiese particolari. Ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
15: Il dialogo non è stato complicare le cose semplici e l'ascolto non è stato omologarci al pensiero mondano, ma vivere quello che con tanta profondità ci ha indicato Papa Leone. La persona non è un sistema di algoritmi, l'ha detto quando ha ricevuto la CEI. È creatura, relazione e mistero. Per questo ha suggerito Papa Leone che il cammino delle chiese in Italia includa, in coerente simbiosi con la centralità di Gesù, la visione antropologica come strumento essenziale del discernimento pastorale. Senza una riflessione viva sull'umano, diceva sempre Papa Leone, nella sua corporeità, nella sua vulnerabilità, nella sua sete di infinito e capacità di legame, l'etica si riduce a codice e la fede rischia di diventare disincarnata. E per questo raccomandava di coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni. Perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile. Credibili e più credenti.
13: Monsignor Russo, ripartire proprio da qui forse. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto intergenerazionale, di confronto con mondi diversi, di cura. È quello che state cercando di sperimentare anche in questo percorso di dialogo, diciamo, di senso e anche operativo tra le vostre due diocesi.
2: Sì, e questa dimensione dell'ascolto penso che in tutti questi anni in cui abbiamo cercato di camminare insieme sia la cifra che emerge come più significativa, perché per tanti è stata la possibilità anche di raccontarsi e di sentirsi accolto in questo racconto. E quindi è un qualche cosa che certamente in questi anni siamo chiamati a sviluppare sempre più, cercando anche di allargare il cerchio a partire dalla comunità di coloro che si riconoscono in Cristo, ma anche verso tanti che aspettano la buona notizia attraverso la nostra testimonianza.
13: Il Cardinale concludeva con credibili e più credenti, anche questo deve essere un segno che contraddistingue anche una sorta di annuncio, se c'è bisogno anche a parole, diceva San Francesco, insomma. Veronica, quando tu racconti di quello che fai ai tuoi coetanei, a proposito di credibili e credenti, è un annuncio diretto il tuo? Da che cosa parti?
14: Ma io cerco di essere sempre io me stessa, sincera.

0: vera, autentica, e non sarei me stessa se non mi sentissi protagonista della Chiesa di oggi. E quando fai un'esperienza talmente forte che vivi sulla tua pelle, nel tuo cuore, non puoi non raccontarla, non puoi non portarla in tutti i contesti che vivi, nello sport e nella scuola, fa parte di te. E quindi penso che sia utile anche proprio perché noi giovani possiamo contribuire a ridelineare quello che può essere il volto di una nuova chiesa, il giovane che affianca il giovane che non crede. Penso che sia la chiave per raggiungere anche quei ragazzi che si sono magari allontanati o non si sono mai
1: Certo.
0: avvicinati.
1: Monsignor Russo, gli ultimi 30 secondi per dire che cosa spera per queste due diocesi.
2: Ma io spero che sempre più diventiamo capaci di far sì che nell'incontro impariamo a volerci bene e anche a capire qual è la strada che il Signore ci indica affinché possiamo essere veramente comunità. Una delle cose che è emerso sempre nel cammino di questi anni è il fatto che la Chiesa è chiamata ad essere una famiglia. Anche gli stessi giovani cercano soprattutto questo, sentirsi a casa, no? Io spero che in questi anni soprattutto riusciamo ad imparare sempre più a fare questa cosa, ad essere una Chiesa accogliente che appunto è capace di generare famiglia.
1: Monsignor Stefano Russo, Veronica Ferranti, grazie per questa vostra testimonianza del cammino fatto di due diocesi che provano a crescere insieme. Grazie a Frascati
0: Grazie
1: e a
0: a voi.
1: Veletrisegni. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima.
5: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
6: E vederli dal mare.
5: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
7: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
14: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
15: È tutto un po' ovattato.
16: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: È un'altra cosa.
17: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
18: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre, e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.

Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
2: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo,
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode, Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza, arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente.

0: Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
2: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
6: Ultima.
7: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
8: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Ultima ora, ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo Ius Soli, inflitto un duro colpo a Donald Trump. Caldo estremo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione urgente per la situazione in Europa. Oggi 25 città bollino rosso in Italia. L'agente Carmelo Cinturrino in carcere per l'omicidio di Rogoredo è stato destituito dalla polizia. Papa Leone invita all'unità della Chiesa. Suora Alessandra Smerilli è il nuovo prefetto per lo sviluppo umano integrale. Buonasera dal TG 2000. In apertura andiamo negli Stati Uniti. La Corte Suprema sconfessa il presidente Trump sullo Ius Soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon. Nicola Ferrante.
1: Chi nasce in territorio statunitense è cittadino americano. Colpo di scena con schiaffo alla linea di Donald Trump. La Corte Suprema, massimo organo giurisdizionale statunitense, mantiene lo Ius Soli contro il volere del presidente. Decisione sofferta e risicata, con un collegio diviso, 5 a favore e 4 contrari, e tra i 5 la prima giudice afroamericana, che ha respinto le restrizioni imposte dal tycoon, infliggendo così un duro colpo alla sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia e uno dei primi provvedimenti

0: provvedimenti firmati da Trump l'anno scorso nello studio Vale appena insediatosi per la seconda volta alla Casa Bianca. Ora la Corte ha stabilito che quell'ordine esecutivo è incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione, quello che quando fu approvato disciplinava i diritti degli schiavi e oggi alla base delle uguali garanzie di tutte le persone. Ira del presidente Trump. Lo ius soli è un male per il nostro paese, ha dichiarato a caldo, ma facilmente vi porremo rimedio, chiedendo al Congresso di approvare una legge a sostegno della politica anti-immigrazione. Per il momento, però, negli Stati Uniti resta in vigore la sentenza dell'Alta Corte che testualmente scrive: ieri come oggi, la cittadinanza è avere il diritto di avere diritti.
1: Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso, convocato un vertice europeo sul clima. Marino Galdiero.
2: Il caldo estremo non ci darà tregua sino a giovedì, quando è prevista l'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali. Le temperature massime scenderanno, ma per poco tempo, già da venerdì, tornano a crescere un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. L'ondata di calore ha coinvolto anche Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, con punte record fino a 40 gradi. In Italia pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dal caldo. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Numeri contestati dal Ministero della Sanità che dice di considerare i dati reali mentre l'agenzia dell'ONU fa una conta su base statistica. Per presunti colpi di calore si calcola siano deceduti un operaio di 64 anni, un sacerdote di 84, entrambi nel Padovano, a Genova altre due persone anziane, a Mantova un bracciante agricolo, un operaio nel Trevigiano al termine del turno di lavoro. L'OMS convoca una riunione con gli Stati dell'Unione Europea per il 6 luglio. Lo scopo dell'incontro è capire se si è pronti ad affrontare la prossima ondata di calore. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita. Oggi se ne segnalano 25, ma già in queste ore il capovolgimento climatico è in corso, con temporali ieri a Bologna, decine di interventi dei vigili del fuoco, pioggia e vento forte nel torinese, in Alto Adige. Adige, violenti rovesci hanno provocato una colata di fango.
1: Si terranno domani in Qatar i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori. Lo riporta all'Arabia. Secondo le loro fonti, i colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale dell'area. E non si fermano i raid israeliani sulla striscia. Il cardinale Pizzaballa denuncia: Rafah non esiste più, intere città sono state rase al suolo. Massimiliano Cocchi.
3: Safar aveva appena un anno, è stato ucciso in un campo profughi di Khan Yunis assieme a sua madre da un raid israeliano che aveva come obiettivo alcuni combattenti di Hamas. Sono almeno 8 le vittime palestinesi delle ultime 24 ore a Gaza. Israele continua infatti ad uccidere uno dopo l'altro i responsabili dell'attacco del 7 ottobre. Lo fa nonostante il cessate il fuoco e le difficilissime condizioni in cui è costretta a vivere la popolazione civile. Oggi, ricevendo il premio per la pace e il dialogo della rivista di geopolitica Limes, il cardinale Pizzaballa ha raccontato quanto visto nella sua recente visita nella striscia. Intere città rase al suolo, niente più edifici, solo tende tra le quali scorrono le fogne.
4: Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
3: La situazione non è migliorata con il cessate il fuoco, entra più cibo, ma tutto il resto è ancora proibito, comprese matite, quaderni e banchi di scuola. E mentre i negoziati per la fase 2 dell'accordo di pace faticano ad avanzare, i membri del Board of Peace, l'organismo creato da Trump per la ricostruzione, stando ad un documento pubblicato dalla stampa inglese, starebbero pensando ad una immunità legale per chi dovrà ricostruire, uno strumento che tra le altre cose permetterebbe di togliere le terre ai palestinesi che non riusciranno a dimostrarne la proprietà.
1: In Venezuela sale a quasi 2.000 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto, ma c'è anche qualche segno di speranza. Un bambino estratto vivo dopo 6 giorni. Antonella Mazza Teruel.
5: I bambini giocano a pallone in uno dei campi allestiti intorno a Caracas per gli sfollati. Oltre 15.000 persone non hanno più un'abitazione a causa del terremoto del 24 giugno scorso, il più potente in più di un secolo nel paese, già segnato da una lunga crisi socio-economica e dalla recente incertezza politica. Dobbiamo unirci perché qui, dice quest'anziano, si respira la solitudine del popolo venezuelano. La maggior parte dei sopravvissuti, secondo le autorità sanitarie, soffre di stress post-traumatico, i medici ricevono all'aperto, gli ospedali sono in sofferenza e oltre alle malattie c'è il rischio per l'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite di carenza di cibo. Ma la gente teme pure i saccheggi notturni e accusa di inerzia alle autorità. A La Guaira, la cittadina portuale del nord, collassata sotto le due violenti scosse, è stato allestito un obitorio a cielo aperto. I morti sono 1.719 secondo dati ufficiali, aggiornati, e 43.000 dispersi nel paese. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti per scavare tra i detriti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. La notte scorsa è stato individuato sotto le macerie un bimbo vivo di appena 3 anni dai soccorritori giordani, che hanno esultato per una piccola vita salvata 6 giorni dal sisma.
1: La cronaca: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, avrebbe avuto un rapporto con una 17enne. L'Istat certifica un rallentamento dell'inflazione, scende anche il carrello della spesa. Giuseppe Caporaso.
6: Inflazione in calo secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno. Si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Rallenta anche il carrello della spesa, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa i beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, soprattutto gli alimentari. Il carrello scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto Nazionale di Statistica, il raffreddamento del carovita riflette l'attenuazione delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi, dei trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Accelerano invece i prezzi degli energetici, pilotati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas, mentre frena il gasolio. Nel settore alimentare scendono i prezzi della frutta, in particolare la frutta a guscio, ma anche gli ortaggi e i legumi.
1: A Reggio Emilia, Raffaele Stipa, titolare di un locale, è stato ucciso a coltellate per aver rifiutato l'ennesima pizza gratis. L'assassino è stato arrestato, ferita in modo grave la sorella dell'imprenditore. E a Milano è stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Pierachille Dolfini.
7: Destituito dalla polizia, Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate di Milano, in carcere con l'accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia del capoluogo lombardo, il 26 gennaio. Una notizia diffusa solo oggi, anche se il decreto che porta la firma del capo della polizia Vittorio Pisani è dello scorso 20 maggio. È stato notificato all'uomo il 22 maggio nel carcere di San Vittore, dove Cinturrino è rinchiuso con l'accusa di omicidio volontario per aver freddato con un colpo di pistola il 28enne Mansouri, cercando poi di depistare le indagini mettendo una pistola accanto al cadavere. Cinturrino aveva raccontato di aver sparato perché l'uomo gli aveva puntato contro una pistola. Una ricostruzione smentita però dalle indagini che hanno messo in luce un giro di corruzione e di vessazioni dei poliziotti che avrebbero dovuto controllare il giro di spaccio Rogoredo e Corvetto. Con Cinturrino indagati altri 6 poliziotti del commissariato con accuse a vario titolo di favoreggiamento, omissione di soccorso, arresti illegali, falso e estorsioni. Lo scorso 5 maggio il Tribunale del Riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la custodia in carcere per Cinturrino, ora destituito dalla polizia.
1: In Vaticano, Leone XIV scrive ai lefebriani: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È il cuore dell'appello rivolto a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità. La lettera è stata pubblicata oggi dalla sala stampa della Santa Sede. Nel pomeriggio è arrivata la risposta dello stesso Pagliarani, che però chiede al pontefice di benedire la loro scelta.

0: così di fatto dichiarando l'intenzione di proseguire nel cammino intrapreso. Domani in Svizzera in programma le ordinazioni episcopali che farebbero scattare scomunica e scisma. Suora Alessandra Smerilli è il nuovo prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, una nuova nomina femminile in un ruolo di vertice in Vaticano. Paolo Fucili.
1: Un anno fa era una speranza confidata alla giornalista sua connazionale Elisanne Allen, la firma dell'unica intervista rilasciata finora da Papa Leone, seguire le orme di Francesco nell'affidare a donne ruoli di responsabilità nella Chiesa a diversi livelli. L'ultimo passo in avanti è di oggi. Alessandra Smerilli, suora delle figlie di Maria Ausiliatrice, abruzzese, 52enne, economista e già segretaria del Dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale, assumerà il 1° settembre l'incarico di prefetto dello stesso Dicastero, affiancata dal pro-prefetto cardinale Fabio Baggio, nominato oggi anche lui. Una presenza non più così sparuta ad oggi è quella di donna in posizioni apicali in Vaticano, con suora Smerilli al posto del quasi 80enne gesuita canadese cardinale Cerny, 3 dicasteri su 16 della Curia Romana, oltre al governatorato guidato da suor Raffaella Petrini, avranno presto una donna al vertice. La penultima nomina è quella di Maria Monse Alvarado, messicana laica, prefetto del Dicastero per la comunicazione, dove il segretario Monsignor Lucio Adrian Ruiz passa con lo stesso ruolo al Dicastero per la Carità. E anche il Dicastero per i testi legislativi da oggi ha un nuovo segretario, Monsignor Marco Mellino, già segretario aggiunto.
0: Stefano Donnarumma non è più l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Il manager ha rassegnato le dimissioni in un consiglio di amministrazione straordinario che ha preso atto di una decisione già annunciata la scorsa settimana dopo l'incontro che il capo delle Ferrovie italiane aveva avuto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. In quella occasione il vice premier aveva parlato di un avvicendamento concordato e condiviso. A pesare sulla fine anticipata del mandato di Donnarumma sono stati i numerosi disservizi che hanno colpito la rete ferroviaria, ma anche le divergenze tra il manager e i ministri leghisti Salvini e Giorgetti. Truffe agli anziani in tutta Italia, sgominata una banda con base a Napoli, agiva con la tecnica del finto maresciallo Cesare Cavoni.
2: Ammonta circa 500.000 euro il bottino derivante dalle truffe ai danni di persone anziane commesse dal gruppo di 6 persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati contro il patrimonio. Le persone in manette hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni. La loro base operativa era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra 74 e 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione e in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima poi copriva impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa.
0: Parliamo d'arte. A Villa Giulia, a Roma, apre al pubblico la tomba François, uno dei capolavori assoluti della pittura etrusca. Alessandra Camarca.
3: La tomba François trova la sua collocazione nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, dopo l'acquisto da parte dello Stato italiano lo scorso maggio per 15 milioni di euro. Giunge così a compimento un percorso avviato oltre un secolo fa, quando già nel 1921 lo Stato manifestò il proprio interesse per l'acquisizione della tomba François. La sepoltura etrusca, realizzata tra il 340 e il 320 a.C., rappresenta una delle più alte testimonianze della pittura etrusca e più in generale della pittura antica giunta fino a noi. Prende il nome dal suo scopritore, l'archeologo Alessandro François, che la rinvenne il 1° maggio 1857 nei terreni del principe Alessandro Torlonia, nella necropoli di Ponte Rotta a Vulci, in provincia di Viterbo. L'esposizione della tomba è accompagnata dalla mostra Ritorno degli Eroi, aperta fino al prossimo 31 dicembre, che restituisce il contesto originario del monumento attraverso reperti unici provenienti dal Louvre, il British Museum, dai Musei Vaticani e dall'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Da domani, 1° luglio, si potranno ammirare gli affreschi che decorano

0: Orano le mura della celebre tomba scavata nel tufo, ispirati dal mito greco con scene descritte da Omero, ma reinterpretate in chiave etrusca.
1: La musica incontra il cinema. Il compositore Danny Elfman, autore di oltre 100 colonne sonore, si esibirà domani all'Auditorium di Roma. Francesco Durante.
2: What's this? What's this? There's color everywhere. What's this?
3: Le atmosfere di film memorabili come La fabbrica di cioccolato, Batman, Alice in the Wonderland, Big Fish rivivranno domani sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma nello spettacolo immersivo del compositore Danny Elfman, che si esibirà con le musiche da lui realizzate per i film di Tim Burton.
4: Hi everyone, I'm Danny Elfman. I'm happy to announce that on July 1st, I will be in Rome at the Cavea Auditorium, Parco della Musica, at the Roma Summer Fest.
3: Per l'unica data italiana dello show, il musicista sarà accompagnato dall'orchestra sinfonica, mentre verranno proiettate le più belle sequenze tratte dai film di Burton, regista con cui Elfman ha collaborato da 35 anni.
5: I'm the master of fright and a demon of light.
3: Danny Elfman nel corso della sua carriera ha ricevuto 4 nomination agli Oscar, 3 Emmy Awards, tra cui quello per la migliore colonna sonora originale, assegnatogli nel 2023 per la serie Netflix Mercoledì, che ha ottenuto un successo planetario.
6: I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can.
1: Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Vi lascio ad un nuovo episodio della serie Tempo di Amare. Il TG2000 torna domattina. Buona serata.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
0: Fave di fuca.

0: ti cambia davvero la vita.
1: Il buongiorno ti darò.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Non può continuare così, signor José Augusto. Dovrebbe almeno bere un tè caldo, mangiare qualche fetta di pane.
1: Riportalo indietro.
0: Sì, signore.
1: Non so e non voglio sapere come sei riuscita a trovare quella snaturata. Ma meriti una ricompensa, Delfina.
0: In realtà non sono stata io a trovare Maria Vittoria. È stata Teresa. L'ha fatto per aiutarla. Era angosciata nel vederla così preoccupata. Ah, signor José Augusto, Teresa è una figlia così buona. Fa di tutto per accontentarla sempre. Sì, è una brava figlia.
1: Allora, ho deciso che darò una bella somma a Teresa. Ma per adesso non dirle ancora niente.
0: Sì, signore.

0: Dai bambini alla fine della cena, al termine della cena di Pasqua, della Pasqua ebraica, no? Che celebra appunto il passaggio degli ebrei dalla schiavitù alla libertà, dalla schiavitù dell'Egitto. Qua in realtà viene usata, cioè tu la rappresenti e la utilizzi in una situazione in cui quello che sembra è che questa schiavitù non avrà mai fine. È così.
1: Racconta che poi alla fine c'è sempre qualcuno che mangia, più grande che mangia quello più piccolo, e quindi è un ciclo, è una catena, è una... Sì, anche questo, insomma, è molto...
0: Quindi quelle immagini che noi vediamo in cui ci sono questi tentativi di volo, insomma, di libertà, sì. Sono... è una chimera, è un...
1: Sì, quello è un... lei non vola comunque, rimane piantata a terra. La canzone di Branduardi alla Fiera dell'Est è, come dire, una specie di, appunto, di trattato sulla catena del patriarcato, cioè sul fatto che nel momento in cui esiste uno più forte che si mangia il più debole, e questa tragedia non avrà mai fine.
0: Il meccanismo resta quello.
1: Resta quello, sì.
0: Ma con gli attori, i tuoi interpreti, qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto affrontare con loro per farli entrare in questo spettacolo?
1: Con loro è stato difficile lavorare con Ivano, perché Ivano Picciallo, che interpreta la parte del marito, ha avuto delle difficoltà ad accettare questo tipo di uomo che doveva interpretare, e quindi a volte si è creata una... non ce la faceva, perché appunto lui non si sentiva così.
2: Tu che sei una sottospecie umana, inclassificabile!
1: Ma io dicevo, ma tu sei un attore, devi fare... no? Però scatta sempre quella cosa lì del... comunque io sono uomo e in qualche maniera mi sento... responsabile colpito, della categoria, no? E io ho detto, ma non c'entri niente tu con la categoria.
0: È un mito,
1: con
0: infatti, quel personaggio.
1: Esatto.
0: È quasi un mito.
1: Però lui è stato molto male, perché comunque è violento quello che lui fa.
0: Certo.
1: È molto forte, quindi insomma, per farlo devi comunque fare un lavoro anche su di te.
3: Su, maschera, forza! Tu hai rovinato la vita mia e quella di mio figlio!
0: Beh, direi che alla fine ci è riuscito pienamente.
1: Sì,
0: però,
1: sì.
0: Senti, l'ultima domanda, la più impossibile. Allora, da madre e io da padre, concretamente cosa puoi fare per educare un figlio a un rapporto dialettico con il partner senza che sfoci mai nella violenza? E dico anche a una figlia, affinché abbia gli strumenti per affrontare questo problema. Secondo te, cioè, come...
1: Puoi fare moltissimo, puoi fare moltissimo, a cominciare dalle piccole cose. Io penso che si debba partire dalle piccole cose, dai piccoli gesti.

l'insalata la mangiano anche gli uomini, perché la femmina fa la dieta, per cui lui associa l'insalata. Per dire, no, questa fesseria, non so, anche quando appunto io, per esempio, appunto, gli dico, gli voglio mettere dei vestiti che mi piacciono, eccetera, e lui dice: questo è di femmina. Cioè, questo dire questo di femmina, questo non è un, secondo me è una cosa sbagliata, nel senso che puoi dire non mi piace, lo puoi dire, questa cosa non mi piace, non la sento mia, ma questa è di femmina, che cosa vuol dire?

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Bentrovati, grazie di essere con noi, grazie al nostro Alessandro Tresa in regia. Allora, noi oggi vogliamo parlare dei sentimenti più nobili e dei sentimenti più alti e iniziamo con un signore che se fosse arrivato a 120 anni ci avrebbe fatto dire troppo poco, veramente troppo poco, perché ogni volta che noi lo ascoltiamo c'è qualcosa di così puro, c'è un'essenza dentro la sua voce, le sue opere, perché le sue canzoni sono opere, che ci porta a dire, va bene, non sei più su questa terra, ma sei ancora qui. Parliamo di Franco Battiato e a lui che dedichiamo la nostra puntata di oggi e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, già sul palco, Giovanni Caccamo, che è legato così a Franco Battiato. Prego.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Questo è Giovanni Caccamo, che è stato scoperto da Franco Battiato. Grazie infinite, infinitamente grazie. Giordano Casiraghi mi raggiunge qui. Che emozione grande, grande, grande. Giordano, grazie, grazie di essere con noi. Prego, accomodati. Allora, non c'è una volta in cui noi ascoltiamo e riascoltiamo, riascoltiamo questa canzone in cui non solo sappiamo a chi dedicarla, a chi avremmo voluto dedicarla, e ci chiediamo, ma è una canzone o un grande poema d'amore?
2: Qualcosa di più, senz'altro, di una canzone è diventata forse la sua canzone, anzi lo è, più conosciuta, più popolare. Non è nata facilmente, a quanto pare, però poi, appena ascoltata, credo che Battiato abbia raccontato, questo non è nel libro che abbiamo messo,
1: al tuo libro, bellissimo.
2: Ma abbia raccontato che i discografici che volevano un pezzo così importante per... aveva cambiato casa discografica, quindi era importante uscire con un disco
1: boom,
2: che non poteva deludere. Dunque, ascoltato il disco, era pronto, era finito, però capivano che mancava quel guizzo ulteriore per arrivare a dire quasi capolavoro, ed è arrivata la canzone capolavoro. Magari il disco no. Per me poi sarebbe stato il disco successivo il capolavoro, ma questo ne parleremo semmai.
1: Allora, questo ne parleremo, mi fermo soltanto un attimo. Guardate la bellezza di questo libro. Cioè, la bellezza è tutta dentro, sia chiaro. Però è bello anche fuori. Allora, Giordano è giornalista, amico, cultore dalla prima ora di Franco, lui beato che lo ha conosciuto così bene. E questo è un super lavoro che contiene...
2: l'essenza, forse, anche, no?
1: Sì. Di Franco Battiato. Perché lo dobbiamo leggere, Giordano? Senza spaventarci alla prima pagina dicendomi tuffo.
2: Ma leggere, sfogliare anche, vedere, come hai detto, guardare subito, è un oggetto, non è più solo un libro,
1: sì.
2: Perché dà una certa impressione di autorevolezza, io credo. Intanto... proposto direttamente della prima importante attività della Fondazione Battiato, sì. Quindi un libro, dopo
1: non poteva che essere così.
2: Con Mondadori, che è l'editore più conosciuto, più autorevole italiano, hanno messo l'idea di fare un libro che non fosse il solito, quindi un libro di parole di Battiato. Infatti è firmato Battiato e poteva solo la Fondazione dare il permesso di una condizione dove Battiato parlasse.
1: Però tu ci sei dentro ogni pagina.
2: Beh, ogni riga, no? Quindi perché la selezione è stata molto importante, è durata tanto.
1: Come meritava.
2: Quindi è stato un archivio che ho dovuto sfogliare, che avevo, altro che ho aggiunto, e poi parleremo del contenuto.
1: Allora, stimate che l'amicizia non si acquisisce perché ti conosco da tanto tempo, non si acquisisce perché vivevamo magari ad un portone di distanza. L'amicizia è un albero che deve trovare buon terreno, mettere ottime radici, avere qualcuno che la curi, per l'appunto, e piano piano crescere. Così è stata l'amicizia tra loro. Noi gli diciamo ora, per favore, solo un attimo di pausa e poi raccontaci tutto, tutto. Franco Battiato, l'essenza, tra poco.

0: Presidente. Ahora salimos.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile,
1: no? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
2: Siamo con Giordano Casiraghi, amico di una vita di Franco Battiato, amico di una vita intera, sua l'opera firmata Franco Battiato all'Essenza, edita saggissimamente da Mondadori, e poi siamo con Giovanni Caccamo, che poi ce lo racconta come abbia fatto a essere scoperto lui da Franco Battiato. E non si può dire me la suoni questa, però noi glielo chiediamo, la stagione dell'amore.

0: raggiungi qui. Grazie innanzitutto.
1: Grazie a voi.
0: Giovanni Caccamo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte. I premi oramai non gli entrano più in casa. Ha cantato per Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani del 2018. È quello che possiamo definire, e lo definiamo e lo sottolineiamo col pennarello rosso, un grande artista, ed è legato a doppio filo alla vita di questo signore. Come andò il vostro incontro?
2: Ma diciamo che io sono nato in Sicilia, a Modica, sognavo di fare il cantautore.
0: Intanto beato te, perché è uno dei posti più belli al mondo, poi andiamo avanti.
2: Condivido, insomma,
0: certo,
2: sono un po' di parte. E quindi, insomma, sognavo di fare il cantautore. La morte di mio papà per un cancro, io avevo 10 anni, è stata un po' lo start che ha dato alla musica questa funzione anche di dialogo, di ponte nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano cercando fortuna, e l'unica cosa che potevo fare era appostarmi sotto tutte le etichette discografiche con dei dischi, con delle demo, per aspettare produttori, manager, nella speranza che qualcuno scommettesse sulla mia musica. E dopo, nel frattempo, studiavo architettura, perché mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Quindi, certo, come sempre.
2: Studiavo architettura fino alle 18, dalle 18 in poi sognatore creativo. Dopo 4 anni di silenzio, di indifferenza e di porte aperte, ma in realtà mai effettivamente fertili, tornai in Sicilia ormai disilluso.

0: chiuso e dissi a mia madre: vabbè, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso. Guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia, e quindi decisi il 9 agosto del 2012 di fare questo, diciamo, 39esimo appostamento,
1: Che
0: ultimo
1: carino.
0: appostamento, e mi appostai dietro un cespuglio in questa
1: Ah,
0: spiaggetta di
1: così
0: Donna Lucata
1: proprio,
0: per
1: sì.

0: ascoltarlo oppure cestinarlo. Lui uscì di casa, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Quindi insomma tornai a casa e mia madre mi disse: com'è andata? No, bene, molto simpatico, abbiamo chiacchierato a lungo, sì.
1: È stato un incontro importante,
0: importante,
1: produttivo.
0: Sì. Vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria. Sono battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao.
1: E mamma ti ha ritrovato, dice: perché è salito in cielo e non torna, non scende giù?
0: Esatto.
1: Volavi come una mongolfiera.
0: Sì, e quindi l'indomani poi alle 11 mi sono ripresentato in spiaggia, lui uscì puntualissimo e mi disse: eccoti caro, guarda, mi devi perdonare, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. E da lì sono
1: poi
0: partiti questi 10
1: allora,
0: anni.
1: Allora, applauso, sì, applauso. Giordano Casiraghi. Questo Franco Battiato, la vostra amicizia invece come è nata?
2: Perché Battiato si faceva avvicinare, non è che poi la persona che appariva così seria, tanti potevano averne appunto un certo timore. Io ce l'avevo per la musica così straordinaria che era arrivata in quegli anni, i primi anni 70.
1: E come lo incontri?
2: Lo incontro ai concerti, perché lui faceva comunque questi concerti, lo incontro, i primi incontri sono dopo il concerto o prima, io gli ho anche scattato 2 foto che sono diventati dei ritratti, sono apparsi su anche copertine di giornali. È capitato che appunto andavo perché mi piaceva troppo quel tipo di musica, che non era abituale, perché aveva cominciato con la musica elettronica, i sintetizzatori, è stato uno dei primi a usare il sintetizzatore, e questa cosa per noi era quello che volevamo. E allora lo incontro così, però il primo incontro vero arriva dopo qualche anno, quindi solo al febbraio del 77 arrivo finalmente a casa sua con una telefonata. Bisognava avere una scusa, non è che poi uno... Allora erano nate le radio libere. Io con questa radio libera della Brianza, che si chiamava Radio Montevecchia, quindi...
1: Il
2: motivo è quello. Io faccio una trasmissione di musica elettronica e tu sei uno dei protagonisti delle mie trasmissioni. Vediamoci. Per un'intervista. Quindi arrivo lì... mi ricordo ancora il pomeriggio verso le 3 mi dà l'appuntamento, lui mi riceve con un cappottino di spugna, probabilmente aveva appena fatto la doccia o meno. Beh, io poi da quella casa non ci sono più.
1: Non sono andato più via?
2: Beh no, perché
1: che
2: poi sono tornato, se non la settimana successiva,
1: no, perché...
2: 3 mesi dopo... Io organizzo il primo concerto che organizzo per lui, sempre con la scusa della radio, organizziamo un concerto di uno spettacolo musicale teatrale che lui stava facendo. Quindi è una situazione molto inedita che faceva in quel periodo, e ho avuto il piacere di organizzare questo primo concerto. Ne arriveranno tanti altri dopo.
1: Ne arriveranno tanti altri, e in tutto questo crescerà la fiducia. Perché l'amicizia è fatta di fiducia, è fatta di lealtà, è fatta di 2 persone che si guardano negli occhi e sanno che cosa si stiano dicendo. Ora, chiedo gentilmente alla mia regia audio e alla mia regia di darci centro di gravità permanente. Adesso lo dico anche con le mie adorate signore, e c'è un signore. Ecco, se questa canzone fosse uscita quest'estate, possiamo sentirla? Grazie. Se fosse uscita quest'estate, non avremmo niente da ridire. Anzi, magari fosse uscita quest'estate. Allora, mi chiedo, la musica diventa classica quando tu dici una frase del genere? Perché Battiato...
2: Beh, era molto classico, certo. Ha fatto anche 4 opere di liriche quindi aveva molto messo le mani anche sulla musica classica.

0: in maniera molto precisa, era capace di orchestrare tutto, certamente.
1: Va bene, lo dico io, era un genio, perché lui cercava il senso nelle cose, e vi do una notizia, lo trovava, perché questa era anche la sua qualità. Giovanni, tutte 80 parti di queste canzoni parlano di una della bellezza inesorabilmente da accettare, che sia bella, che sia più difficile, del cerchio della vita, no? La stagione dell'amore, la stessa cura, perché non puoi superare le correnti gravitazionali per far vivere tua madre, tuo padre, la persona che ami per sempre. E noi che continuiamo ad abbeverarci a questa fonte. È questa la bellezza di Battiato?
2: Ma la bellezza, secondo me, sì, sicuramente è una curiosità di un'anima che non ha mai smesso di ricercare, di nutrirsi di qualunque cosa. Una tensione vitale che lo ha sempre reso vivo, protagonista di incontri, di fasi artistiche, collaborazioni. Si è sempre nutrito dell'altro, delle storie, delle tradizioni, delle religioni.
1: Sì.
2: E questo, secondo me, questa è parte dell'essenza, no, di Franco, questa,
1: esatto,
2: curiosità, questa sete di vita.
1: Era un cercatore e, sapete, ha reso cercatori tutti noi, chi più, chi meno. Ma nel momento in cui siamo usciti dal negozio di dischi, perché vi do una notizia, funzionava così, con il primo disco di Franco Battiato, siamo diventati parenti. Cioè è stato impossibile poi non avere gli altri. Possiamo sentire Ti vengo a cercare? Perché sì, perché sì. Perché la eseguì davanti a Papa Wojtyła. Se non vado errata, siamo nel 1989, Giordano.
0: Sì.
1: E ti vengo a cercare, no? Perché se vengo a cercare non solo te, ma il senso, la mia essenza, ecco, giusto per te. Era questo Battiato, era anche questo.
0: Ma certo. E lui in quell'occasione poi l'ha ripetuto e l'ha spiegato. Gli è arrivato il groppo in gola che non è riuscito a proseguire. Tanta era l'atmosfera di quella sala così grande che l'aveva inghiottito, proprio da non riuscire a proseguire.
1: Perché Franco Battiato si commuoveva. Chi lo ha conosciuto bene dice era ironico, era scherzoso, era simpaticissimo.
0: Sicuro.
1: No? A parte dire è il 300° che si apposta dietro, però hai fatto bene a metterti dietro, mamma mia, Giovanni, non l'avessi fatto, pensa cosa avremmo perso noi, oltre che te, no? Era simpatico nel senso che sapeva stare insieme agli altri. Lui, in questo libro, voi scrivete delle cose, voi, tu e Battiato, scrivete delle cose meravigliose, no? Il senso il valore della scienza, per esempio.
0: Anche, certo, sì.
1: Cioè, lui sulla scienza delle parole...
0: Beh, proprio su questo, il libro è diviso in tre grandi sezioni. Uno è lo spirito, quindi lui, che racconta in tutte le interviste che io ho estrapolato, e racconta l'argomento della spiritualità, della sua ricerca. C'è l'argomento dell'arte, quindi la sua musica, e poi c'è l'argomento materia. In conclusione, e questa è stata una mia idea, ho aggiunto i suoi scritti, che sono 55. Uno di questi, dove appunto si parla anche di scienza, c'è questo articolo che gli è stato commissionato per la rivista Nuntium da Monsignor Fisichella. Quindi siamo nel 2007 e lui, nessuno sapeva di questo articolo, perché la rivista non va in edicola, uno non... Però, avendo letto tutte le interviste, parla che ci aveva messo un mese per scrivere questo articolo. Oh, no. Tanto era interessato a spiegare meglio, e parla di scienza. La scienza che tante volte vede solo la materia e non lo spirito.
1: E non lo spirito.
0: Questo lo dice.
1: Assolutamente. Guardate, leggete, vi prego, leggete questo libro.

0: Perché leggete questo libro e mettete un disco di Franco Battiato mentre lo leggete. È
1: Io l'ho
0: indispensabile, credo,
1: letto e la cosa che lo dico anche pubblicamente, Giordano lo sa, la sensazione speciale che ho avuto e che mi ha veramente profondamente commosso è stata quella di aver trascorso 3 giorni, perché poi lo leggi veramente molto facilmente, 3 giorni con Franco, cioè
0: no?
1: hai proprio la sensazione di stare con lui,
0: Di
1: cioè è
0: stare
1: stato.
0: con lui. Io ho detto questo, ho detto, ripeto, ma non sono l'unica a ripeterlo. Se fosse mancato a 120 anni avremmo detto: e perché non 121? Perché veramente era una di quelle persone delle quali avevamo bisogno di sapere che lui ci fosse. Lui che non ha mai fatto il divo, è rimasto nella sua terra, vicino al suo Etna, è rimasto con le radici ben piantate dov'era, essendo un uomo internazionale. Però ci ha proprio fatto uno sgambetto ad andare via, la posso dire questa cosa?
2: Sì. Poi proprio leggevo anch'io qualche frase, perché questo è un libro da leggere comunque aprendolo anche a caso, insomma. E per esempio racconta: a me piace stare a casa, non mi va di andare in giro, per esempio, no? Mi ricordo anche che un giorno eravamo in studio di registrazione, perché ho avuto questa fortuna di veder nascere i suoi dischi per tutti gli anni dall'era del Cinghiale Bianco 79 fino al 2012, Apriti Sesamo.
0: Giordano,
2: E
0: che vita.
2: quindi
0: Mamma mia.
2: mi ricordo che lui in studio poi si raccontava tra una pausa e l'altra, e ecco qui siamo proprio nello studio di Alberto Radius, stava registrando La voce del padrone, quindi
0: E
2: c'è
0: guarda
2: il
0: che
2: tecnico
0: posso
2: del
0: dire che
2: suono.
0: faccetta che ha. Quegli occhi così, così. Stava lì. A riempirci di bellezza.
2: E allora diceva, nello studio diceva: ma l'altro giorno sono stato in questa trasmissione e ho detto al presentatore, che diceva: ah, chissà, adesso vai in tournée, vai di qui, vai di là. Io dicevo: no, guarda, chissà come sarei contento, no, preferisco stare a casa.
0: Preferisco stare a casa e anche senza portargli un disco, quanto avremmo voluto fare la posta anche noi per vederlo, no? Ancor più, diciamo così, da vicino. C'è in studio
2: Ah, ecco,
0: quel signore lì, che sta lì tutto bello beato tra le donne, le nostre magnifiche, le mie magnifiche amiche, che si chiama Gregorio Alicata. Dico bene, buongiorno e ben trovato. Allora, microfono, microfono, signor Gregorio, ecco Marianna che glielo porge. Senta, lei è stato uno dei primi artisti a collaborare con Franco Battiato?
3: probabilmente il primo in assoluto,
0: Wow.
3: perché io a quell'epoca lì sono più grande di lui di 4-5 anni, e quindi mi trovavo, ero il pianista di Edoardo Vianello all'epoca,
0: Sì.
3: per cui ero in un certo giro. E sono andato a Riposto, dove abitava Franco, e mi contattò Michele, il fratello, che io ero molto amico. Dice: guarda, Gregorio, ti voglio presentare mio fratello, che è molto bravo, suonicchia la chitarra, però fai molta attenzione al materiale che ti vorrebbe far ascoltare. Va bene, ho
0: Ci
3: detto,
0: provo.
3: Michele, non c'è problema. Mi ha invitato a casa sua. Ci siamo fatti una ottima spaghettata prima, che non poteva mancare. Poi me lo presenta, ovviamente a quell'età lì era un ragazzino, perché tra i 20, 22 e 17 anni la differenza si
0: Si
3: vede, diciamo.
0: sente di più.
3: E mi fa sentire del materiale mio. Caspita, mi ha stupito veramente.
0: Ci credo.
3: Già si vedeva che. E niente, poi siamo andati. Io ho detto: guarda, perché stavo nel giro della RCA, ho
0: Sì.
3: detto: ti prometto che ti farò avere una audizione, perché già conoscevo
0: Guardate com'è la vita, mamma mia.
3: parecchie
0: Mamma
3: persone.
0: mia. Allora, signora Licata, io la ringrazio.